0: Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto.
1: Ok, apriamo i nostri Bibbi in Giovanni capitolo 6. Continuando in questo studio riguardo lo Spirito Santo, il battesimo dello Spirito Santo, l'abbiamo visto domenica scorsa un po' in generale, secondo la parola di Dio, chi è lo Spirito Santo, il terzo persona nella Trinità. E oggi vedremo l'opera dello Spirito Santo nella vita di un credente. Nel Nuovo Testamento ci sono tre termini che vengono usati riguardo c'è la posizione dello Spirito Santo nella vita di un credente. E la prima troviamo qui nel Vangelo di Giovanni, capitolo 6, versetto 44. Nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. E quindi l'opera iniziale dello Spirito Santo nella vita di un credente è di attirarci a Gesù Cristo. E io credo che lo Spirito Santo, se siamo credenti questa mattina, allora lui è riuscito a portarci a Cristo, ma lui sta facendo questa opera in ogni essere umano che vive sulla faccia della terra in questo momento. Magari noi non eravamo neanche accorti, ma io, almeno nella mia vita, riconosco che dopo che ho conosciuto il Signore, posso guardare indietro a tutta la mia vita. Anche quando ero bambino, quando lo Spirito Santo mi stava parlando, quando lo Spirito Santo mi stava compungendo, quando lo Spirito Santo mi stava attirando verso il Signore. E per ognuno di noi, nella nostra individualità, a volte siamo, alcuni di noi come me, siamo più testone e quindi resistiamo più. Sappiamo che molti umani resisteranno fino alla condanna eterna. Resisteranno la chiamata dello Spirito Santo nella loro vita, perché chiaramente Gesù è morto per tutto il mondo. Gesù in croce ha pagato per i peccati di tutto il mondo, anche se non tutto il mondo riceveranno il beneficio della sua morte, perché respingeranno di continuo la chiamata dello Spirito Santo, perché come il padre di Giussi ci ha esortato domenica scorsa, no, oggi è il giorno della salvezza. Lo Spirito Santo sta chiamando ogni essere umano alla salvezza. E quindi sei uomini saranno eternamente separati da Dio, è per loro scelta, perché loro hanno respinto questa chiamata dello Spirito Santo. Quindi l'opera iniziale dello Spirito Santo nella nostra vita è attirarci a Gesù. Guardiamo ancora un po' più avanti, sempre nel Vangelo di Giovanni, in capitolo 14, versetto 16. Ed io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro Consolatore, che rimanga con voi per sempre, lo Spirito della Verità, che il mondo non può ricevere. Quindi lo Spirito Santo non dimora in un essere umano. Tutti gli umani non sono figli di Dio. Anzi, la Bibbia dichiara che prima di essere nati di nuovo noi eravamo figli del diavolo, nemici di Dio. Quando eravamo ancora nemici, Cristo è morto per noi. E molta gente non piace questo, ma questo è quello che la parola di Dio dichiara. È vero che nel Vangelo di Giovanni capitolo 1 Dio dichiara che Gesù dà la luce a ogni essere umano, cioè Gesù ha dato a ogni essere umano la scintilla della vita. Ma non vuol dire che lo Spirito Santo dimora ogni persona sulla faccia della terra. Perché Gesù chiaramente qui dice il Consolatore, lo Spirito Santo, il mondo non può ricevere. Lo Spirito della Verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Ma voi lo conoscete perché dimora con voi. Ricordiamo quella parola. E sarà in voi. Quindi la prima posizione, lo Spirito Santo ci attira a Cristo, lo Spirito Santo è con noi, però esternamente, che ci chiama alla salvezza, ci chiama alla croce, ci apre i nostri occhi che possiamo vedere quello che Gesù ha fatto per noi. E chiaramente Gesù parlava con i suoi discepoli. Loro, tutti i 3 anni che camminavano col Signore, non erano ancora nati di nuovo. Lo Spirito Santo era con loro in che modo? Nella persona di Gesù Cristo stesso, no? Quando Gesù era pieno di Spirito Santo, lui è Dio, e quindi lo Spirito Santo era con loro. Però Gesù ha detto, arriverà il giorno che lui sarà non più con voi, che la parola con in italiano, in greco è para, ma sarà in voi. Quindi lo Spirito Santo dimorerà dentro di voi. Guardiamo sempre nel Vangelo di Giovanni, capitolo 7. Versetto 37. Ora nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù si alzò in piedi e esclamò, dicendo, se qualcuno ha sete, venga a me e beva. E quindi questo è l'invito per ognuno di noi questa mattina. Tu hai sete? Gesù dice, vieni, bevi. Gratuitamente. Comprato con mio sangue, un dono di grazia. Voi doni dello Spirito Santo, venite a me. Perché è Gesù che battezza con lo Spirito Santo, non sono io, non sono gli anziani della Chiesa, è Gesù Cristo stesso che impone le sue mani in un certo senso e ci battezza con lo Spirito Santo. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, dal suo seno sgorgeranno fiumi di acqua viva. Ora egli disse questo dello Spirito che dovevano ricevere coloro che avrebbero creduto in Lui. Quindi parla del futuro. Lo Spirito Santo infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era stato ancora glorificato. Allora, nel Vecchio Testamento lo Spirito Santo era dato solo a alcune persone. No, Davide, i profeti venivano riempiti di Spirito Santo, ma la Bibbia parlava del giorno in cui Dio dice in Gioele capitolo 3, verrà negli ultimi giorni che io spanderò il mio Spirito su ogni carne. No, i vostri figli profetizzeranno, i vostri giovani avranno visione, i vostri vecchi sogneranno sogni. E quindi fino a che Gesù fu glorificato, lo Spirito Santo non era dato a tutti gli uomini, non c'era la possibilità, e qui nel Vangelo dice che anche se gli apostoli camminavano con Gesù, non avevano ancora ricevuto lo Spirito Santo dentro la loro vita. Quindi prima lo Spirito Santo è con noi, poi lui è in noi. Guardiamo più avanti, sempre in Giovanni capitolo 20.

In Giovanni 20 troviamo il Signore con i suoi discepoli dopo la resurrezione. Versetto 21. Poi Gesù di nuovo disse a loro: pace a voi, come il Padre ha mandato me, così io mando a voi. E detto questo, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Secondo voi hanno ricevuto lo Spirito Santo? Certo che hanno ricevuto lo Spirito Santo. E qui molte chiese e credenti erano. Quante volte ho avuto credenti? Di solito quelle che vengono da movimenti più verso il, diciamo, pentecostale: fratello, prega per me che ancora non ho ricevuto lo Spirito Santo. E io dico: ma come non è? Non sei credente nato? Sì, io sono credente nato di nuovo, ma non ho ancora parlato in lingue. E io dico: guarda, se tu sei nato di nuovo, tu hai ricevuto lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo dimora nella tua vita. E perciò in alcuni ambienti c'è un atteggiamento, no, di primo e secondo classe di credenti, no? Ed è brutto. E poi io devo ministrare questi credenti: cara sorella, caro fratello, tu hai ricevuto lo Spirito Santo e non hai ricevuto un insegnamento biblico al riguardo, perché parlare in lingue non c'entra niente con ricevere lo Spirito Santo. Bisogna nascere di nuovo. Ricordate quando Gesù parlava con Nicodemo? E Gesù ha detto: se uno non nasce di nuovo non può vedere il regno di Dio. Finché noi non siamo nati di nuovo, noi non possiamo realmente comprendere la parola di Dio, non possiamo comprendere le cose dello Spirito di Dio. Anche abbiamo letto in Giovanni, Gesù ha detto: il mondo non può vedere, non può capire le cose dello Spirito Santo. Ed è per questo che noi, quando siamo nati di nuovo e parliamo con i non credenti delle cose del Signore, loro ci guardano come parliamo in arabico, no? Dice: cosa? Perché per loro non possono capire. Bisogna nascere di nuovo. E Nicodemo ha chiesto al Signore: ma come può un vecchio come me rientrare nel grembo di sua madre e nascere una seconda volta? E lui ha detto: quello che è nato di carne è carne, ma quello che è nato dallo Spirito è Spirito. È un atto soprannaturale. Noi in umiltà confessiamo i nostri peccati al Signore, chiediamo perdono a Gesù e noi invitiamo. Giovanni nella sua prima epistola dice: tutti coloro che hanno ricevuto il Figlio, lui ha dato l'autorità di essere chiamati figli di Dio. E quindi noi invitiamo: Spirito Santo, vieni a dimorare in me. E se preghiamo con sincerità davanti a Dio, Dio risponde e noi siamo nati di nuovo. È un'opera soprannaturale. Se qualcuno ti chiede: ma accadono miracoli in questa chiesa? Di continuo accadono. Io sono un miracolo. Ognuno di voi siete un miracolo se siete stati nati di nuovo. Perché se uno è in Cristo è una nuova creatura, tutte le cose vecchie sono passate. Cioè noi letteralmente siamo passati dalla morte alla vita. Ed è una cosa soprannaturale. Quindi lo Spirito Santo è con noi a portarci al Signore. Quando siamo nati di nuovo, Gesù soffia su di noi, siamo nati di nuovo, riceviamo lo Spirito Santo. Però anche se i discepoli avevano ricevuto lo Spirito Santo qui in Giovanni 20, quando Gesù poi è sceso in cielo, ricordate cosa ha detto ai suoi discepoli? Lui ha detto: aspettate a Gerusalemme finché non siete battezzati con lo Spirito Santo. Allora, alcune chiese che non credono nel battesimo dello Spirito Santo e non credono nei doni dello Spirito Santo, loro insegnano che quando tu sei nato di nuovo hai ricevuto tutto e non c'è più niente.
Tu sei battezzato con lo Spirito Santo in quel momento in cui sei nato di nuovo. Però non è quello che la Bibbia insegna. È vero che a volte siamo nati di nuovo e battezzato nello Spirito Santo simultaneamente. E questo non dovete andare lì, ma in Atti capitolo 10, quando Pietro sta predicando a Corneo e tutta la sua famiglia, mentre lui sta predicando il Vangelo, la Bibbia dice che Corneo e tutta la sua famiglia furono nati di nuovo e battezzati con lo Spirito Santo. Parlavano in lingue e profetizzarono. Ma di solito accade come vediamo con gli apostoli. Prima siamo nati di nuovo e quindi lo Spirito Santo dimora dentro di noi e poi dopo un periodo, magari una settimana, un anno, io sono stato credente per 5 anni prima di essere battezzato con lo Spirito Santo. E questo troviamo in Atti capitolo 1, potete girare lì. Quindi abbiamo già visto in Giovanni 20 che gli apostoli erano nati di nuovo e avevano ricevuto lo Spirito Santo. In versetto 4, ritrovandosi assieme a loro, comandò loro che non si allontanassero da Gerusalemme, ma che aspettassero la promessa del Padre, che egli disse, voi avete udito da me. E poi saltiamo il versetto 8, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Questa è la terza parola, e questo in greco è epi. Quindi prima lo Spirito è con noi, in noi, e su di noi, o ci battezza. Quindi quando lo Spirito Santo viene su di noi o ci battezza, nella parola di Dio sono sinonimi. No? La parola battezzo in greco vuol dire quello che possiamo pensare, immergere in qualcosa. C'è un'altra parola, riempire. Quando la Bibbia dice furono pieni di Spirito Santo, questa è la parola pimplema che vuol dire riempire fino a traboccare. E quindi sono essere pieno di Spirito Santo, battezzato con lo Spirito Santo, sono sinonimi. Ma vediamo che questo è una, in un certo senso, una terza esperienza, perché la prima esperienza lo Spirito Santo ci porta a Cristo, la seconda è la nuova nascita. Il terzo è il battesimo nello Spirito Santo. Allora, per chi è questo battesimo nello Spirito Santo? Giriamo in Atti capitolo 2. Perché anche qui c'è molto, invece di sano insegnamento biblico, c'è molto diceria, no, riguardo le cose dello Spirito Santo. E anche io da nuovo credente, almeno come io capivo, e forse io capivo male, però nelle chiese che frequentavo era come quasi che uno doveva essere un super cristiano per essere battezzato con lo Spirito Santo, perché io sentivo testimonianze, no? Io ho digiunato e io mi sono appartato nel deserto per 20 giorni gridando finché ho perso la gola e poi boom, no? E quindi nella mia mente, no, io ho sempre avuto questa idea, io non sono ancora un credente abbastanza bravo per essere battezzato con lo Spirito Santo, quindi devo migliorare e poi magari forse un giorno Dio nella sua pietà mi battezzerà con lo Spirito Santo. Ma in Atti capitolo 2, dopo che Pietro e i 120 furono battezzati con lo Spirito Santo e gli uomini di Gerusalemme hanno fatto qui, alla fine di versetto 37, hanno fatto una domanda a Pietro. Uomini, fratelli, cosa dobbiamo fare? Allora Pietro disse a loro, ravvedetevi. Ravvedetevi è una parola che vuol dire semplicemente
girare direzione 180 gradi. Noi prima di conoscere Cristo camminavamo per le nostre vie e per la nostra testa. Non lasciavamo Dio guidare la nostra vita. E il ravvedimento vuol dire, invece di camminare lontano da Dio, di rivolgerci a Dio. E dire: Dio, fino adesso ho guidato io la mia vita, ho fatto un macello, e adesso per favore guidi tu la mia vita. Quindi cambiare direzione. Questa è la prima cosa che dobbiamo fare. Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati. Qui Pietro sta parlando del battesimo in acqua, che la maggior parte di voi avete fatto. Dopo che siamo nati di nuovo, ci battezziamo nell'acqua per dare pubblica testimonianza alla Chiesa, al mondo, che adesso io appartieni a Gesù. Quindi ravvedetevi, ciascuno di voi si è battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Poiché la promessa è per voi, quindi ebrei, per i vostri figli, quindi i figli di ebrei, e per tutti coloro che sono lontani, per quanto il Signore Dio nostro ne chiamerà. Quindi il battesimo dello Spirito Santo è per tutti. Guardiamo sempre in capitolo 2 di Atti, versetto 4. Così furono tutti ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. C'erano 120 nella Chiesa in quel momento. Erano battezzati 119? No, 120. Tutti. Quindi il battesimo dello Spirito Santo è per tutti i credenti. Non per un gruppo speciale, non per chi va nel deserto per 40 giorni a gridare a squarciagola. L'unica cosa di cui noi abbiamo bisogno per ricevere il battesimo dello Spirito Santo è fede. Noi dobbiamo credere quello che Dio ha scritto nella sua parola. Solo questo. Non ci vuole anni di fede, non deve fare la scuola biblica, non deve conoscere tutti i versetti del Nuovo Testamento. Tu devi avere semplice fede di un bambino. Ed è Dio ha detto così, e io lo credo. In Efesini capitolo 5, versetto 18, noi siamo comandati di essere pieni di Spirito Santo. E non vi inebriate di vino nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di Spirito. Allora, questo verbo nel greco è un verbo di azione continua e quindi sarebbe più correttamente anche tradotto: siate del continuo ripieni di Spirito. Anche perché noi credenti, non basta che 20 anni fa, fratello, io fui battezzato 20 anni fa in Spirito Santo, e oggi? Oggi sei pieno di Spirito Santo? O hai fatto qualche buco per strada? No. Non è che perdiamo lo Spirito Santo o meno, ma possiamo contristare lo Spirito Santo col peccato, con compromesso, specialmente col nostro parlare. Nel Vangelo di Marco, capitolo 16, Gesù ha dichiarato che il battesimo dello Spirito Santo sarebbe un segno per tutti i credenti. In Marco 16:17. E questi sono i segni che accompagneranno quelli che avranno creduto. Nel mio nome schiacceranno i demoni, parleranno in nuove lingue,
prenderanno serpenti, anche se berranno qualcosa di mortifero, non farà loro alcun male. Imporranno germi e questi guariranno. Quindi Gesù ha dichiarato, quelli che sono i miei seguaci, questi segni accompieranno la loro vita. E chiaramente non c'è un elenco di tutti i doni dello Spirito Santo che vedremo ancora più avanti in questo studio. Però dice, i credenti, i veri credenti cristiani che seguono me, ci sarà un aspetto soprannaturale nella loro vita. E se questa non è la tua esperienza cristiana, Dio desidera che sia così. Che tu sperimenti, e non dico ogni giorno miracoli, guarigione, profezie, però che tu regolarmente puoi anche testimoniare, ho pregato, il Signore ha risposto, ho visto la mano di Dio, il Signore ha fatto questo. E io penso che la maggior parte di noi è così. Ma che la mano di Dio soprannaturale nella nostra vita, possiamo dire il Signore è vivo. Perché sapete, il mondo non ha bisogno di un'altra religione, un altro dogma, un'altra dottrina. Loro hanno bisogno di vedere un popolo che cammina con Dio, che dice guarda che Gesù è risuscitato e io sono prova vivente di questo. Il Signore sta facendo questo nella mia vita. Il Signore, abbiamo pregato nella chiesa, il Signore ha risposto in modo soprannaturale. Quindi di nuovo non dico ogni giorno dobbiamo avere dei miracoli, ma dovrebbe essere la nostra esperienza che possiamo testimoniare, il Signore sta operando nella mia vita. Anche molti non sanno, il libro di Atti, una volta un fratello che non frequenta più la chiesa di Montebelluna, mi disse, ma fratello perché qua non ci sono i miracoli, guarigioni come nel libro di Atti? Là ogni giorno c'era potenze e cose. E io ho detto, vero? Io ho detto, ma tu sai che il libro di Atti copre un periodo di 30 anni? 30 anni. Perché noi leggiamo il libro di Atti magari in un giorno o due giorni e pensiamo, non è vero? No, tu leggi un passo della Bibbia e magari passano anni fra un passo e l'altro. Il libro di Atti copre un periodo di 30 anni. Se tu prendi tutti i miracoli nel libro di Atti e li dividi per 30 anni, non è che sono tanti. Magari ogni anno c'è un miracolo, ogni 30 anni, ogni 6 mesi. Però dovrebbe essere un aspetto della nostra vita cristiana. E se non lo è, c'è qualcosa che non va in noi. Perché non è qualcosa che non va in Dio. Forse noi siamo pigri spiritualmente. Forse noi siamo comodi di vivere una vita così cos'ha. No? Sì, siamo nati di nuovo, vogliamo la vita eterna, per carità. Però veramente di, no? Di cercare la faccia di Dio, di avere una vita di preghiera nella parola. Perché io posso assicurarvi che se tu hai una vita ogni giorno in preghiera la parola, tu vedrai il soprannaturale nella tua vita. Lo vedrai del continuo. Anche ieri sono andato a prendere Josiah dopo la scuola. E c'è un uomo a Cairano che anche sua bambina è la stessa età di Josiah, quindi sono nello stesso anno di scuola. Era diversi anni che non vedevo questo uomo. Io ho incontrato questo uomo diversi anni fa sulle Colle Asolane. Allora io e un fratello, Tiziano, un marito di Sonia, un giorno abbiamo deciso, era tipo questo periodo, no? Facevo freddo, ancora più freddo di essere, forse era tipo la fine di ottobre, quindi era freddo, ma era un giorno di sole e abbiamo deciso di fare una passeggiata nelle Colle Asolane a pregare, a leggere la parola. Quindi non è il periodo che di solito vedi gente nel bosco. E noi eravamo lì nel sole, guardando la pianura padana, pregando, lodando il Signore, e improvviso sento questo uomo che cammina sul per il sentiero.
Lui si avvicina e dice: ma cosa state facendo? E io lo guardò e ho detto: noi stiamo cercando la faccia di Dio. Vero? Veramente? E io avevo la Bibbia là e ho detto: sì, sì, questa è la parola di Dio. Noi stiamo qui a lodare il Signore e cercare la faccia di Dio. E lui ha detto: anch'io sono venuto qui a cercare Dio. Allora ditemi, quali sono le probabilità che tu in mezzo al bosco... quali sono le probabilità? 1 miliardo a 1? Ma queste sono le cose che fa lo Spirito Santo. Quando noi cerchiamo la faccia di Dio, Dio fa le cose soprannaturali. Non dobbiamo andare a picchiare la gente con la Bibbia. Dio manda la gente a noi per evangelizzarli. Pregate ancora. Questo signore si chiama Lelio, una cara persona che ancora sta cercando Dio. Allora, in alcune chiese insegnano che il dono di lingue è l'unico segno del battesimo Spirito Santo. Allora, questo sarebbe magari l'unico punto in cui la Calvary Chapel siamo differente dalla maggior parte delle chiese pentecostali nel mondo. Perché scritturalmente, cioè dottrinalmente, da nessuna parte la Bibbia dice questo è l'unico segno. Almeno se non avete un'altra Bibbia della mia. Perché la Bibbia non dice questo è l'unico segno. Gesù ha detto questi segni accompagneranno, anche se chiaramente noi crediamo nella validità di parlare in lingue. Io parlo in lingue nella mia preghiera devozionale, io parlo in lingue anche durante la lode qui in questa chiesa, però parlo fra me stesso e Dio. In Atti capitolo 4:31, non dovete citare solo alcuni versetti, la Bibbia dice che furono pieni di Spirito Santo e proclamarono la parola di Dio con franchezza. Quindi a volte quando siamo battezzati con lo Spirito Santo, proclamiamo la parola di Dio con franchezza. In Atti 19, versetto 6, parlarono in lingue e profetizzarono. Quindi si vede che alcuni hanno ricevuto il dono di lingue, alcuni il dono di profezia. In Atti 7:55 la Bibbia dice che Stefano fu pieno di Spirito Santo e il cielo fu aperto e lui ha visto Gesù in piedi alla destra del Padre. Ricordate questa storia? Allora Stefano fu battezzato o pieno di Spirito Santo in quel momento e ha avuto una visione. Quindi anche nel libro di Atti vediamo che lingue non è l'unica evidenza iniziale del battesimo Spirito Santo, però nella Bibbia quando è scritto che uno fu battezzato o fu ripieno di Spirito Santo c'era sempre qualche manifestazione soprannaturale, sempre. Noi non vediamo nella Bibbia furono pieni di Spirito Santo e poi sono usciti a bere un caffè. O furono pieni di Spirito Santo e non è successo niente. No, c'era sempre qualche evidenza soprannaturale di questo riempimento di Spirito Santo. Io credo personalmente che tutti i doni dello Spirito Santo sono alla disposizione di ogni credente. Anche perché vediamo nella vita di Gesù, di Paolo, di Pietro, di tutti gli apostoli che operavano tutti i doni. No? Paolo era un pastore dottore? Sì? Paolo era un profeta? Paolo era un apostolo? Paolo pregava per guarigione, erano guariti? Paolo parlava in lingue? Paolo profetizzava? Eccetera, eccetera, eccetera. Ed è anche vero che nel giorno di Pentecoste questa istanza, questa storia era speciale
differenza di tutte le altre testimonianze che abbiamo nel libro Atti riguardo il battesimo dello Spirito Santo, nel senso che era l'adempimento profetico della festa di Pentecoste. In Levitico 23, possiamo anche girare lì un secondo, così vedete voi nella vostra Bibbia. In Levitico 23 abbiamo un elenco delle sette feste annuali che gli israeliti erano obbligati a celebrare. E quindi Dio ha dato ordinamento a Mosè e il popolo di Israele che ogni anno dovevano celebrare queste sette feste, che il popolo ebraico ancora oggi ogni anno celebrano queste sette feste. Noi che siamo credenti nel Nuovo Testamento, anche perché gli apostoli dichiarano che ogni festa era un segno profetico riguardo l'opera del Messia. E quindi la prima festa è la festa di Pasqua, che nel Vecchio Testamento, ricordate, gli israeliti erano comandati di sacrificare un agnello senza macchia o difetto, di dipingere le stipite delle porte con il sangue dell'agnello, e Dio disse: quando passerà l'angelo della morte e quando lui vedrà il sangue, lui oltrepasserà le vostre case. E Pasqua vuol dire proprio oltrepassare. Noi sappiamo che questo era un segno profetico riguardando l'opera del Messia. Perché noi, quando siamo nati di nuovo, per fede, io ho applicato il sangue di Gesù sulle stipite della mia casa, della mia vita. E quindi quando muoio, la seconda morte non mi toccherà, oltrepasserà la mia vita. E io avrò la vita eterna. La seconda festa era la festa dei azimi. Ricordate che gli israeliti dovevano cercare di pulire la casa di tutto l'azimo, perché l'azimo era un segno di peccato, e questo poi dovevano nasconderlo. E questo profeticamente ci parla della morte e della sepoltura di Gesù Cristo. Allora, la terza festa è la festa delle primizie, in versetto 9 di Levitico 23. E questo, anche Paolo parla che Gesù nella sua resurrezione è stato la primizia fra tutti noi, giusto? Cristo è il primo risuscitato dalla morte, e quindi noi, poi ognuno al suo ordine, lo segue. Quindi la terza festa, primizia. Quindi i primi tre feste annuali di Israele hanno avuto a che fare con la prima venuta di Gesù. La quarta festa, che è quella in mezzo, è la festa di Pentecoste. Pentecoste è letteralmente 50, perché la festa di Pentecoste veniva 50 giorni dopo la Pasqua. Quindi di solito viene alla fine di primavera, all'inizio dell'estate, la festa di Pentecoste. Quindi le prime tre feste hanno avuto a che fare con la prima venuta di Gesù, la quarta festa, quella di Pentecoste, era la festa annuale di Israele dell'inizio della raccolta, no? In estate, quando cominciavano a raccogliere il grano, quello che noi chiamiamo il grano invernale, no? Anche qui in Veneto si pianta in primavera e si raccoglie verso giugno. Forse in Israele è un po' prima perché è più caldo. E come questa era la festa dell'inizio della raccolta, allora Dio battezzò la Chiesa con lo Spirito Santo come segno profetico che ora
il Vangelo andrà a tutto il mondo e a tutte le nazioni. Ricordate nel giorno di Pentecoste, gli apostoli parlarono in quante lingue? Quasi tutte le lingue del mondo conosciuto, almeno il mondo romano. E questo è stato un segno profetico da Dio al popolo ebraico, che ora io, il mio piano non è solo per voi israeliti, ma per tutte le nazioni. Le ultime tre feste, la festa delle trombe, la festa di espiazione e la festa delle capanne, hanno a che fare con il secondo ritorno di Gesù. Anche per questo noi crediamo che il rapimento verrà prima della grande tribolazione, perché la festa delle trombe, molti erano anche in questo, perché loro vedono il giudizio delle trombe in Apocalisse e dice, vedi, l'ultima tromba e il rapimento verrà a questo. Il problema con questa teologia, e poi ci sono ancora altri giudizi che devono accadere sulla terra, e solo dopo questo Gesù poi tornerà a giudicare il mondo. Ma per un ebreo

E questa tromba avvertiva il popolo di Israele di purificare la vita, di preparare la vita di incontrare il Signore, perché il giorno dell'espiazione stava per arrivare, quindi il giorno del giudizio. E quindi c'erano queste avvertenze che l'ultima tromba stava arrivando, e poi alla fine, l'ultimo giorno, c'era questa festa, c'era questo suono dell'ultima tromba, e quello era come per dire agli israeliti: se tu non sei preparato è troppo tardi adesso. La festa di espiazione ha a che fare profeticamente quando Gesù tornerà alla fine della grande tribolazione, quindi Apocalisse 19, per giudicare il mondo. E l'ultima festa, la festa dei tabernacoli o delle capanne, profeticamente parla del millennio, quando tutte le nazioni andranno a Gerusalemme per adorare il Signore e vivranno nelle capanne, no, perché sarà, cioè, tutto il mondo andrà lì a celebrare questa festa, e vivranno in questi repari improvvisi. Ma oggi vogliamo concentrarci un po' sulla festa di Pentecoste, perché è molto bello di vedere la festa di Pentecoste nel vecchio patto, quindi sotto la legge, e la festa di Pentecoste nel nuovo patto, perché sono quasi in un certo senso contrapposizione. Allora, molti non lo sanno, ma quando Dio ha dato la legge a Mosè, no? Prima c'era la Pasqua, gli israeliti hanno dipinto il sangue sulle porte, poi sono usciti di Egitto, hanno attraversato il Mar Rosso. Qualcuno sa cosa raffigura nella nostra vita l'attraversamento del Mar Rosso? Il battesimo in acqua. E poi Mosè salì sul monte. La parola di Dio dice che 50 giorni dopo la Pasqua Dio diede la legge a Mosè. E quindi la prima festa di Pentecoste Dio ha dato la legge da Monte Sinai. Nel nuovo patto, 50 giorni dopo la festa della Pasqua, dopo la resurrezione di Gesù, Dio ha dato non la legge, ha dato lo Spirito Santo. Ricordate quando Mosè è sceso dal monte? Cosa ha trovato? Cosa facevano gli israeliti? Idolatria. E quindi lui disse: chi è con Dio, vieni di qua. Chi è contro Dio, prendete le vostre spade. E la Bibbia dichiara, qualcuno si ricorda quanta gente morirono in quel giorno? 3.000. Quindi col dare della legge, 3.000 morte. Quanti furono salvati nel giorno di Pentecoste? 3.000 persone. In Esodo 24, versetto 12, la parola di Dio dichiara che Dio ha scritto la sua legge su tavole di pietra. Ma in 2 Corinzi 3:3, Paolo dichiara che nel nuovo patto Dio ha scritto la legge per lo Spirito Santo sui nostri cuori. Nel vecchio patto la legge era una cosa esterna, una cosa che non poteva veramente fare niente all'uomo, solo farlo capire la sua peccaminosità, farlo capire che lui era condannato, farlo capire che lui era lontano da Dio. Ma la legge non ha potere di cambiare una vita umana. Ma Dio disse: nel nuovo patto la mia legge non sarà più una cosa esterna che non ti può cambiare la vita. Io lo scriverò nel tuo cuore, Craig. In modo che quando tu vai nel supermercato e vuoi prendere 20 kg di patatini, mio spirito dice: comprendete che nel nuovo patto noi non abbiamo legge scritta su un muro, abbiamo lo spirito dentro di noi, dice: no, Craig,

Questa conversazione non è edificante. Questa attività non è una cosa che ti porterà alla vita. Questo film non è una cosa che ti darà qualcosa di buono. Spegnilo. La legge fu ricevuta sul monte Sinai, il battesimo dello Spirito Santo sul monte Sion. Ricordate in Galati capitolo 4, Paolo ha dichiarato che questi due monti raffigurano due città e due patti. Monte Sinai, che è in Arabia, che rappresenta Agar, non le opere della carne, e Monte Sion, che è Gerusalemme, che raffigura l'opera dello Spirito Santo. Nel vecchio patto il popolo di Dio era guidato per la legge, in Romani capitolo 8, versetto 14, tutti coloro che sono figli di Dio sono quelli che sono guidati dallo Spirito Santo. Un'altra bella controfigura nel Vecchio Testamento è il Torre di Babele. Tutti conosciamo la storia di Torre di Babele, giusto? E quindi la Torre di Babele è come un antifigura, una controfigura del Tempio di Dio nel Nuovo Testamento. Chi è il Tempio di Dio nel Nuovo Testamento? Siamo noi il Tempio di Dio. Dio non dimora più in un Tempio a Gerusalemme, Lui dimora dentro il suo popolo. E quindi nel Torre di Babele, Genesi capitolo 11, versetto 1 a 9, i uomini furono uniti per costruire qualcosa per la propria gloria. Giusto? Hanno dichiarato, uniamoci insieme, facciamo un torre fino al cielo, così Dio non ci deve dire quello che dobbiamo fare. E il mondo e la cultura in cui noi viviamo oggi è un Torre di Babele. No, il mondo non vuole sentire di Dio. L'evoluzione, non siamo stati creati da un creatore, siamo solo il frutto del puro caso, che scientificamente è impossibile, ma chi è abbastanza stupido ci crede. Nel Torre di Babele c'era il giudizio di Dio, nel Tempio del Dio vivente c'è la benedizione di Dio. Nel Torre di Babele i popoli erano separati, nel giorno di Pentecoste la gente era unita. Ricordate, i 120 erano come un solo uomo e poi cade il battesimo dello Spirito Santo. In Babele c'era la separazione delle lingue. Una cosa, ancora oggi i scienziati non hanno nessuna spiegazione, il fatto delle lingue, tutte le lingue nel mondo. I scienziati non sanno da dove sono venuti, per quale motivo i popoli umani dovrebbero avere tutte queste lingue. È un mistero, un grande mistero, al quale non hanno spiegazione. Ma noi che leggiamo la parola del Creatore, Lui ce l'ha detto, come mai? Perché Lui ha dato per separare i popoli. Quindi Torre di Babele abbiamo la separazione delle lingue, nel giorno di Pentecoste abbiamo le lingue unite, in Babele abbiamo confusione, nel giorno di Pentecoste abbiamo comprensione. Nel Torre di Babele abbiamo uomo in ribellione, e nel giorno di Pentecoste abbiamo uomini in unione e sottomissione. Allora, come possiamo ricevere questo battesimo dello Spirito Santo? Adesso siamo arrivati al dunque. No, perché magari qualcuno nuovo o qualcuno vecchio. Cioè, ma allora, com'è questa storia? Parlare in lingue, profetizzare, questi doni. Io voglio ricevere questi doni.
Io come credente non ho sperimentato la mano soprannaturale di Dio nella mia vita e lo voglio sperimentare. E allora la Bibbia ci spiega. Guardiamo prima in Galati capitolo 3. E non è complicato ricevere il battesimo Spirito Santo. In tanti ambienti viene reso così difficile, ma non è così. Anch'io come nuovo credente avevo tanta confusione, perché di nuovo nella mia mente, almeno io capivo anche dei messaggi che venivano predicati, che io dovevo digiunare, dovevo fare chissà che cosa, e poi Dio mi avrebbe battezzato con lo Spirito Santo. Qui in Galati capitolo 3 versetto 2 Paolo fa una domanda ai Galati. Questo solo desidero sapere da voi: avete ricevuto lo Spirito mediante le opere della legge o attraverso la predicazione della fede? Siete così insensati che, avendo cominciato nello Spirito, ora vorreste finire nella carne? Avete sofferto tante cose in vano, seppure è stato veramente in vano? Colui dunque che vi dispensa lo Spirito e opera tra voi opere potenti, lo fa mediante le opere della legge o mediante la predicazione della fede? Quindi la domanda è semplice che Paolo fa ai Galati. Lui li porta all'inizio, quando erano nuovi credenti: voi avete ricevuto lo Spirito Santo perché avete ubbidito un sacco di legge? Perché avete sudato? Avete dimostrato che siete degni di questo battesimo dello Spirito Santo? No! Voi avete ricevuto il battesimo dello Spirito Santo con semplice fede. E per l'orgoglio umano a volte è un insulto al nostro orgoglio, perché l'orgoglio umano, noi vogliamo fare qualcosa. Dio, dimmi che io devo camminare fino in cima a Monte Grappa in ginocchio. E quando c'ho sangue e sudore, alleluia, potenza. No. No, Craig, fede. Credi la mia parola, chiedi, e tu riceverai. Guardiamo adesso nel Vangelo di Luca capitolo 11.

0: Versetto 5. Poi disse a loro, e Gesù che sta parlando, chi è fra voi colui che ha un amico che va da lui a mezzanotte dicendogli, amico, prestami tre pani? Perché un amico in viaggio è arrivato da me e io non ho cosa da mettere davanti. E quello di dentro rispondendo gli disse, non darmi fastidio, la porta è già chiusa, i miei bambini sono a letto con me, non posso alzarmi per darteli. E io vi dico che anche se non si alzasse a dargli perché è un amico, non di meno per la sua insistenza si alzerà e gli darà tutti i pani di cui ha bisogno. Quindi noi dobbiamo avere serietà, questo sì. Dobbiamo desiderare il battesimo dello Spirito Santo con tutto il nostro cuore. Deve essere in noi un forte fame. Gesù ha detto, chi ha sete venga a me. Se non abbiamo sete, noi non riceveremo il battesimo dello Spirito Santo. Noi dobbiamo desiderare. Infatti Paolo in Corinzi dice, desiderate i doni spirituali. Perciò vi dico, chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. E allora tutti questi tre verbi hanno, come in Efesini, il tenso continuativa, no? Chiedete e continua a chiedere. Cercate e continua a cercare. Bussate e continuate a bussare. Poiché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Quindi noi prima dobbiamo avere il desiderio. Cioè prima di tutto dobbiamo essere nati di nuovo. Ma dobbiamo desiderare. Signore, io desidero. Veramente. Che tu mi battezzi con lo Spirito Santo. Perché sarà Gesù a battezzarvi. Non ci sono unti qui presenti che imporranno e con la loro potenza. Sarà Gesù stesso questa mattina. Se tu avrai fede, Gesù imporrà le mani su di te e tu riceverai i doni dello Spirito Santo. E poi in versetto 11, e chi è tra voi quel padre che se il figlio gli chiede del pane, gli dà una pietra? E se gli chiede un pesce, gli dà al posto del pesce un serpe. E se gli chiedi un uovo, gli dà uno scorpione. Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare i buoni doni ai vostri figli, quanto più il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Ok, ragioniamo un secondo su questo. Gesù dice, quanti papà abbiamo questa mattina? Solo io? Siete tutti malvagi? Dice la Bibbia? Anche voi uomini che non avete ancora figli. E tutte le mogli fanno così. Vero, vero, mio marito, l'hai detto bene, pastore. Lo dico, dice il Signore. Anche voi mamme, perché in confronti il Padre Celeste la nostra benignità è malvagità. Però Gesù dice, anche voi siete imperfetti, siete difettosi, siete peccatori, siete addirittura malvagi, ma se vostro figlio viene da voi e chiede un pezzo di pane, gli tira una pietra in testa? Se tu credi che sei malvagio, tuo figlio viene a chiedere un uovo. I miei figli mi chiedono sempre le uova, Kinder. Magari vuole, vuole, già prendi un scorpione. Da! Se mio figlio chiede un uovo, scusate, se mi chiede un pesce, prendi questo serpente suonaia. No, Gesù dice, se voi che siete malvagi in confronto al Padre Celeste, voi darete, e poi è importante perché comprendete che lo Spirito Santo, lui ha messo in ogni parola della Bibbia, lo Spirito Santo ci vuole comunicare qualcosa. Cosa sono questi tre tipi di cibi? Pane, uovo, pesce. Sono cibi quotidiani, specialmente in Galilea. E quindi cosa vuole comunicarci lo Spirito Santo? Che il battesimo dello Spirito Santo è il pane dei figlioli. È una cosa quotidiana. Noi non stiamo chiedendo una cosa di lusso, ma stiamo chiedendo solamente il nostro diritto come figli di Dio. Noi stiamo chiedendo, Padre, la promessa del Padre. Tu hai detto, Signore, fra pochi giorni sarete battezzati con lo Spirito Santo. Papà, questa è la tua promessa. E quindi lui dichiara, se voi che siete malvagi sapete dare i buoni doni ai vostri figli, quanto di più il Padre Celeste darà i doni dello Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Non è complicato. Non deve sudare, non deve scalare una montagna, tu non devi diventare un credente perfetto. Tu devi solo chiedere con fede e avere fede che hai ricevuto.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Leggiamo nel primo libro di Samuele, al capitolo 7, verso 12. Allora Samuele prese una pietra, la pose tra Mizpa e Shen e la chiamò Ebenezer, dicendo: «Fin qui l'Eterno ci ha soccorsi». Ascoltiamo uno stacco musicale.

Bene Zero. È una pietra miliare, una tappa sul sentiero della vita e delle esperienze di quelli che camminano con Dio. Soltanto i redenti dal Signore possono con Samuele erigere una pietra di testimonianza alla fedeltà di Dio. Questa pietra testimonia della fedeltà di Dio in tutte le esperienze del passato, lontano e recente. Parla della redenzione offerta da Dio in Cristo mediante l'opera del Calvario, come ricordava a Samuele e ad Israele di tutte le potenti liberazioni, iniziando dall'Egitto fino a quel giorno. Questa pietra testimonia della provvidenza di Dio attraverso tutto l'arco dell'esistenza di fede con Lui fino a quel momento. È questo certamente un incoraggiamento per i nuovi credenti. Il Signore ha avuto, ha ed avrà cura dei Suoi. Questa pietra testimonia dell'esaudimento di Dio alle nostre misere preghiere. Infatti Samuele gridò all'Eterno e l'Eterno lo soccorse. Ciascuno di noi può affermare con gioia la stessa cosa. Questa pietra testimonia della vittoria di Dio nelle nostre lotte quotidiane. Israele vinse non con la capacità o superiorità delle proprie armi, ma soltanto perché, mentre Samuele offriva l'olocausto, l'Eterno tuonò contro i Filistei e li mise in rotta. Versi 9-10. La tua e la mia vittoria hanno per segreto l'offerta della nostra consacrazione al Signore, non per forza né per potenza, ma per lo Spirito del Signore potremo essere sempre vincitori. Questa pietra testimonia infine della certezza in Dio per il futuro. Fin qui è la garanzia che continuando il nostro cammino con Dio, Egli che è stato con noi fin qui, continuerà a difenderci e guidarci negli anni futuri, perché la sua fedeltà è per ogni età. Salmo 100, verso 5. Gesù ha promesso: ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Matteo 28, 20. Gli increduli non hanno un Ebenezer da erigere come pietra miliare ad ogni tappa del loro cammino della vita, ma noi, come redenti dal Signore, possiamo fino alla fine del nostro cammino terreno ripetere anno dopo anno: fin qui l'Eterno ci ha soccorsi.

Bentornati al nostro consueto appuntamento, amici, e Giuseppe che vi saluta e vi presenta la trasmissione Verità Cristiana.

Secondo una inchiesta fra i bambini, il telegiornale risulta il programma televisivo più brutto. Essi hanno paura delle scene che si susseguono una dopo l'altra davanti ai loro occhi innocenti: violenza, fame, odio, guerra, sparatorie, eccetera. Noi adulti a volte siamo così abituati a sentirle che non ci facciamo caso e spesso continuiamo finché qualcosa non ci riguarda da vicino. Per esempio, un terremoto in un paese dove abbiamo parenti, oppure l'esplosione di una bomba su qualche treno dove viaggiavano nostri amici. Quello che ascoltate regolarmente in questi nostri brevi programmi può sembrarvi sempre lo stesso. Infatti, potreste quasi quasi indovinare di cosa parlerò. Forse per te la storia di Gesù, della sua morte, della sua risurrezione, è così familiare come la lettura del giornale o l'ascolto del telegiornale, tutte cose più o meno prevedibili e già conosciute. Al contrario delle notizie alla TV, l'annuncio del Vangelo non si sofferma sulle brutte notizie, ma dà l'annuncio di notizie liete che riempiono il cuore di gioia ineffabile. Esso viene come notizia di gioia, liberazione, salvezza, pace. Ma c'è di più. Il Vangelo ti porta tutto questo, ma non come il telegiornale, notizie che in fondo non ti riguardano o cambiano poco della tua situazione. Il Vangelo è buone notizie per te. Prima però, il messaggio del Vangelo sembra essere ed è negativo. Immagina di ascoltare le ultime notizie e fra i ricercati dalla polizia viene annunciato proprio il tuo nome. Non del tutto convinto di essere innocente, tu cominci a preoccuparti della pena e degli anni in carcere che ti attendono sicuramente e di dove potrai prendere mai quei milioni necessari per evitare la condanna e assicurarti la libertà. Il mondo ti crolla addosso sentendoti finalmente scoperto. Pensi di fuggire, poi rifletti sulla inutilità di tale gesto. E proprio in quel momento il cronista televisivo sta annunciando i nomi dei fortunati vincitori dell'ultimo concorso a premi. E lì, in prima fila, rivedi il tuo nome. Che bella notizia! Il debito è saldato e tu sei un uomo libero. Allo stesso modo, il Vangelo prima ti dice che il tuo peccato è davanti a Dio per essere punito. E davanti a Dio noi tutti siamo degni della morte eterna. Poi ti presenta Gesù, morto per te, al posto tuo. E in Cristo ti viene offerto perdono, libertà, pace e vita eterna. Il tutto vincolato ad una tua decisione di accettare quella persona, Gesù, che ti ha mostrato il suo amore per te. Quando pensi a tutte le brutte notizie che il mondo ti offre, pensa alle buone notizie che Gesù ti dà e accettalo. Parleremo fra poco dell'importanza di incontrare, di decidersi di seguire il Signore Gesù. Ma prima vorrei appunto proporvi una canzone del complesso Alba Nuova che canta una canzone dal titolo Ti incontrai. Parla appunto dell'incontro di un peccatore, di un'anima perduta col Signore Gesù.

Vorrei parlarvi adesso di una parola odiata dagli studenti: rimandare. È brutto dover passare le vacanze studiando mentre i tuoi amici si divertono al mare o ai monti o magari all'estero, e per di più ti mandano una cartolina dicendo quanto si divertano. Ci sono delle cose nella vita che possiamo rimandare senza tante amare conseguenze, altre che faremmo bene ad attuare immediatamente. Come dice il proverbio, non rimandare a domani quel che puoi fare oggi. Ma c'è qualcosa che tutti gli uomini devono fare oggi per non trovarsi male domani. È importante non rimandare al domani la scelta di seguire Cristo. La nostra mente è un terribile campo di battaglia in cui le forze nemiche non prendono alcun tempo di tregua. Il diavolo non desidera affatto che tu ed io seguiamo Gesù e fa di tutto pur di mantenerci dalla sua parte. È importante fare le giuste scelte nei riguardi di Cristo, perché quando Dio parla vuole essere ascoltato. Egli non è un politico qualsiasi di cui possiamo interessarci o meno durante una campagna elettorale. È il Dio che ci ha creati, che è venuto a cercarci con grande amore ed immenso sacrificio, e desidera la nostra attenzione quando parla. Non ascoltare è un insulto alla sua persona. È anche importante scegliere Cristo oggi, perché la voce di Dio diventa sempre più difficile da discernere o ubbidire. Non che Dio non parli più o non desideri più la salvezza del peccatore, ma il fatto è che rimanda oggi, rimanda domani, il nostro orecchio non è più sensibile alla voce di Dio, e per un motivo o l'altro il nostro cuore si indurisce, e così diventa troppo tardi o troppo duro. E infine è importante scegliere oggi di seguire Cristo, perché il domani non ci appartiene. L'invito biblico è di ascoltare oggi la voce di Dio, di non indurire il proprio cuore quando si sente la voce di Dio. Oggi è il giorno della salvezza, domani non ci appartiene e potrebbe essere troppo tardi. Infatti non c'è più salvezza una volta trapassata la soglia dell'aldilà, e quel che ne deciderà il nostro destino eterno con Dio o lontano da Lui sarà la nostra decisione riguardo a Cristo oggi. Non rimandare quindi a domani, ma trova il tempo di ascoltare la parola di Dio e deciderti di seguire Gesù. Rifletti seriamente, amico o amica, su quanto hai ascoltato. Se possiamo esserti di ulteriore aiuto nel risolvere particolari problemi che tu possa avere, mettiti in contatto con noi e saremo lieti di aiutarti, come anche altre persone hanno aiutato a noi, così anche noi potremo aiutare te a conoscere Dio nella tua vita. Grazie per l'ascolto e a risentirci alle prossime trasmissioni.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Apriamo le nostre Bibbie in Seconda Corinzi capitolo 7. Il primo versetto del capitolo 7 ci riporta subito indietro al capitolo 6 e nel leggerlo scopriamo che il versetto 1 del capitolo 7 dovrebbe in realtà appartenere più giustamente al capitolo 6. Questo è uno dei casi in cui ritengo che abbiano fatto un errore nel suddividere i capitoli. Quando Paolo ha scritto questa lettera ai Corinzi, era semplicemente una lettera che dovevano leggere tutta per intero. È stato solo nel 1300 che uno studioso ha deciso di dividere la Bibbia in capitoli, e così i capitoli sono venuti nel 1300, per aiutare a cercare una determinata scrittura. O deve essere da qualche parte in Isaia. Beh, Isaia è abbastanza lungo. E così hanno diviso Isaia in 66 libri. E quindi se dici, beh, da qualche parte nel capitolo 53, io dico, ah, va bene, e lo trovo più facilmente. Poi nel 1600 la Bibbia è stata suddivisa in versetti, i capitoli sono stati suddivisi in versetti, e quindi è stato ancora più facile poter trovare un determinato passo della scrittura. Ma questo è stato fatto dall'uomo, la divisione per capitoli non è venuta per ispirazione divina, e così sebbene in generale abbiano fatto un ottimo lavoro, in alcuni casi credo che abbiano fatto degli errori. E questo è uno di questi passi dove credo abbiano fatto un errore nella divisione dei capitoli. Perché è ovvio, non appena iniziamo a leggere, che Paolo si sta riferendo al capitolo 6, parlando delle promesse da lui appena citate. Avendo dunque queste promesse, carissimi. Quali promesse? Nei versetti 17 e 18, Paolo mette insieme un collage di diverse scritture dell'Antico Testamento, nessuna delle quali citate in modo accurato, esattamente identico. Ma nell'ultima parte del capitolo 6, e naturalmente ricordatevi che Paolo non aveva capitoli e versetti, e così va a memoria, cosa che facevano spesso. Ma fatemi dire una cosa, io credo che ci sia un grande beneficio nell'avere tutte queste nuove traduzioni, perché ci portano ad essere meno legate a capitoli e versetti, o meno legate alle parole usate in un determinato passo. Lo Spirito Santo non è chiamato lo spirito dei capitoli e dei versetti, ma è chiamato lo spirito della verità. Ora è più importante che tu afferri la verità che emerge da un versetto, più che le parole esatte. La verità che si trova lì è ciò che ti libererà. E così Paolo cita liberamente, traduce liberamente, portando l'essenza della verità che viene espressa per mezzo di una determinata parola. E credo che questo sia grandioso, quando abbiamo la verità nei nostri cuori e possiamo esprimere la verità, senza doverci preoccupare di citare un passo in modo assolutamente identico. Molte persone sono così legate perché o non mi ricordo se è in oppure su, e cose del genere. E ho paura di dirlo perché non mi ricordo se è in o su, e vorrei essere preciso. Siamo cresciuti alla scuola domenicale, e l'insegnante no, è sbagliato. Magari perché hai fatto un piccolissimo errore nella preposizione. E così abbiamo paura di citare una scrittura perché vorremmo citarla in modo esatto, parola per parola. Ma le nuove traduzioni della Bibbia ci aiutano a liberarci da quella che è quasi una schiavitù, per cui dobbiamo per forza citare le parole esatte di un versetto. Basta che la verità espressa da quel versetto sia corretta. Ecco cosa è importante. Lo spirito della verità. La Diodati è un'ottima traduzione, ma la Bibbia non è stata scritta in versione Diodati, o Luzi, eccetera. Paolo non sapeva nulla della Diodati, né conosceva l'italiano o l'inglese. Non puoi dire, beh, a me piace la Bibbia Diodati perché è quella scritta da Paolo, e sono così legati alle parole esatte. Quindi Paolo sta citando liberamente diversi passi dell'Antico Testamento, e mentre cita questi passi fa riferimento ad alcune gloriose promesse fatte da Dio. Prima di tutto Dio dice «Io vi accoglierò» alla fine del versetto 17, e questo è qualcosa di cui essere grati, qualcosa di cui rallegrarsi, il fatto che Dio mi accoglierà. Il presidente degli Stati Uniti non mi riceverà mai. Anni fa, mentre ero al college, sono andato alla sede della Ford. Volevo conoscere Henry Ford di persona. Questo la dice lunga sul tipo di ragazzo che ero. E sono andato alla fabbrica di Detroit, nel Michigan, e ho detto alla ragazza al bancone, vorrei incontrare il tuo capo. E così mi ha portato dal suo capo e gli ho detto, eccomi qui, vorrei vedere Henry Ford. E quello mi ha risposto, beh, anch'io vorrei vederlo. Lavoro qui alla Ford da 30 anni e non l'ho mai visto. Non mi riceverebbe. Ma il Signore dice che Lui mi accoglie. E questo è l'importante. Non solo questo. Dice anche io sarò come un padre per voi. Ora, ci sono molte persone che trovano difficile vedere in Dio l'immagine di un padre, perché non hanno avuto un buon rapporto con loro padre. E purtroppo vediamo che questo è sempre più vero, perché molti padri rifiutano di assumere il loro ruolo di padre in casa, e di conseguenza molte volte le persone trovano difficile vedere Dio come un padre. Se l'immagine di padre che hai non è positiva, a causa della tua relazione con il tuo padre terreno, non avere paura dell'immagine di padre. Mentre se hai avuto una buona relazione con tuo padre, allora questo diventa davvero glorioso. Perché Dio dice io sarò come un padre per voi. E questo ha solo implicazioni positive. Dovrebbe averle, qualunque sia il genere di padre che tu hai avuto. Dovrebbe avere implicazioni positive per te. Grazie a Dio io ho avuto un padre eccezionale e quindi riesco a vedere più facilmente le implicazioni positive. Mi emoziona il fatto che Dio dica io sarò come un padre per te. Perché ho avuto un padre eccezionale. Mio padre era un vero sostenitore, un fan dei suoi figli. Se giocavo a football poteva essere pieno di gente, ma se facevo un touchdown, una meta, e tutti quanti gridavano, io potevo sentire mio padre più forte di tutti. Potevo sentirlo sempre. Quello è mio figlio! Un padre eccezionale. E quindi non ho affatto problemi con l'immagine di padre. È davvero qualcosa che significa molto per me. Che Dio dica io sarò come un padre per voi. Perché per me implica amore, devozione, attenzioni, sostegno, interesse. Tutte cose che mio padre ha rappresentato per me. E voi sarete per me come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Promesse gloriose. Avendo dunque queste promesse, che Lui ci avrebbe accolti, che saremmo stati i Suoi figli e Sue figlie, e Lui sarebbe stato nostro Padre, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Quindi la chiamata è uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore. E non toccate nulla di immondo. Il contesto più ampio è non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo diverso, perché quale relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità? E quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? E quale armonia c'è fra Cristo e Belial? O che parte ha il fedele con l'infedele? E quale accordo c'è tra il tempio di Dio e gli idoli? Quindi lasciate l'idolatria, lasciate l'ingiustizia, uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore. Non toccate nulla di immondo, e se noi vogliamo, Dio ci accoglierà. Sarà per noi come un padre, e noi saremo per Lui come figli e figlie. E perché abbiamo queste promesse, allora appartiamoci, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito cioè della mente. Ci sono entrambe, la contaminazione della carne, la contaminazione della mente, e dobbiamo purificarci per compiere la nostra santificazione, o per essere completi nella santità, nel timore di Dio. Il rispetto di Dio, l'ammirazione di Dio. Di nuovo, ne abbiamo parlato recentemente, ogni volta che parliamo del timore di Dio, ci sono persone che hanno un concetto sbagliato del timore di Dio. Da bambino avevo paura di Dio. Avevo sentito molte predicazioni che mi avevano fatto essere spaventato di Dio. Avevo paura che Dio mi facesse del male, che mi ferisse. Pensavo che lui stava solo aspettando che io facessi qualcosa di sbagliato per punirmi. E come bambino avevo questa paura di Dio. Dio mi farà del male, mi punirà. Ma questo non è il timore di Dio che la Bibbia dice di avere. Il mio timore di Dio è cambiato. Adesso sono io che temo di ferire Dio. Apprezzo tanto il suo amore. Non voglio fare nulla che possa ferirlo. E questo è il vero timore di Dio, temere di ferirlo in qualche modo. Dio non ti farà del male, ma neanche io voglio fare del male a Lui. Ora Paolo parla come se fosse in un certo senso sollevato. Aveva sentito che c'erano problemi a Corinto, che c'erano divisioni, e così aveva visitato la chiesa, ma la sua visita era stata un disastro. Sì, c'erano delle divisioni, e quando li va a trovare si dividono in due, si polarizzano, chi con lui, chi contro di lui. Così Paolo aveva lasciato Corinto un po' arrabbiato, quindi aveva scritto loro una lettera e l'aveva mandata con Tito, e dopo aver scritto questa lettera aveva iniziato a preoccuparsi, che forse era stato troppo severo, forse era stato troppo duro con loro. E quindi era davvero preoccupato della loro reazione a questa lettera che aveva scritto, perché rimaneva fermo sulle cose che aveva detto. E li aveva rimproverati duramente in diverse aree. E quindi ora Paolo torna a questa lettera scritta precedentemente e incontra Tito. Paolo era a Troas e iniziavano ad esserci diverse buone opportunità per il ministero lì. Ma Paolo non riusciva a stare tranquillo nello spirito, perché era così preoccupato per i corinzi e per quale potesse essere la loro reazione alla lettera. Il cuore di un vero ministro. Tu sai che certe volte è necessario rimproverare, ma sei preoccupato perché non vorresti ferire nessuno. E quindi Paolo dice: accoglieteci, noi non abbiamo fatto torto ad alcuno, non abbiamo corrotto alcuno, non abbiamo frodato alcuno. Io non lo dico a vostra condanna, perché vi ho già detto prima che voi siete nei nostri cuori, per morire insieme e per vivere insieme. Quindi Paolo ora chiede di essere accolto, perché è stato onesto nei loro confronti. Io uso una grande franchezza con voi, e ho molto di che gloriarmi di voi. Sono ripieno di consolazione e sovrabbondo di gioia in mezzo a tutta la nostra afflizione. Da quando infatti siamo arrivati in Macedonia, la nostra carne non ha avuto requie alcuna, ma siamo stati afflitti in ogni maniera, combattimenti di fuori, paure di dentro, ma Dio che consola gli afflitti ci ha consolati con la venuta di Tito. Quindi Paolo racconta loro di come si sente, del suo amore per loro, di quanto era preoccupato perché non aveva avuto loro notizie e aveva mandato questa lettera e non sapeva come l'avevano presa, non sapeva quali erano state le loro reazioni e c'era una certa agitazione in lui, combattimenti di fuori, niente riposo e dentro di lui era pieno di paura, fino a che non aveva incontrato Tito e Tito gli aveva riferito della reazione positiva di quelli di Corinto, alla lettera che aveva scritto. E così, Dio che consola gli afflitti. Che bello, Dio che consola gli afflitti. Se in questo momento sei afflitto, nello spirito, Dio consola gli afflitti, ma quella consolazione viene dal fissare gli occhi sul Signore, dal distoglierli dalle cose difficili che ci hanno turbato. Vedete, il nostro problema è che spesso ci lasciamo coinvolgere così tanto dai nostri problemi che perdiamo di vista Dio. Il problema ci sovrasta e perdiamo la giusta prospettiva. Il nostro problema sembra ora più grande di Dio, ma Dio consola gli afflitti. Quindi dobbiamo tenere gli occhi fissi sul Signore. Se sei scoraggiato, se sei afflitto, se sei preoccupato circa una situazione difficile e pressante, distogli il tuo sguardo da quella cosa e fissa gli occhi sul Signore. Inizia a lodarlo, digli quanto lo ami, sviluppa la tua relazione con Dio e rimarrai sorpreso di come le altre cose inizieranno semplicemente a sistemarsi. Gesù disse: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non è interessante che le nostre menti siano così piene di tutte queste cose? Per tutto il tempo che sono stato alla scuola biblica, ero sempre alla ricerca di colei che Dio aveva scelto per essere con me nel ministero. Ogni anno, quando entrava la nuova classe di studenti, io mi sedevo in prima fila e li guardavo, ma poi veniva la fine dell'anno e non vedevo mai quella giusta per me. E avevamo un detto, che il 95% delle donne in America erano belle e l'altro 5% veniva nella nostra scuola. Ma a un certo punto ho iniziato a spaventarmi. Il giorno del diploma era arrivato e io stavo per finire la scuola e andare nel mondo da solo. Ma il Signore continuava a dirmi: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Così ho iniziato semplicemente a cercare prima

partita. Ed ero lì che vedevo la partita, quando arriva questa bellissima ragazza, che non voleva sedersi sulla panca perché era sporca di polvere. Così ho tolto via un po' di polvere e le ho detto: guarda, qui non c'è polvere, puoi sederti. E così all'improvviso lei era lì. Quindi Paolo dice: sono stato consolato, e non solo con la sua venuta, ma anche con la consolazione da lui ricevuta tra di voi. Egli ci ha riferito della vostra grande affezione, del vostro pianto e del vostro zelo per me, per cui mi sono ancora più rallegrato. Tito porta questa buona notizia. Paolo, si sono pentiti. Ti amano davvero, Paolo. Hanno davvero apprezzato il tuo amore e il tuo interesse per loro. E si sono pentiti di queste cose che avevano permesso nella chiesa di Corinto. E così Paolo parla di come quello che gli ha riferito Tito ha rallegrato enormemente il suo cuore. Perché anche se vi ho contristato con quell'epistola, ora non me ne dispiace. Anche se mi è dispiaciuto. Ragazzi, mi è dispiaciuto per un po'. Fino a che non ho sentito Tito. Mi dispiaceva davvero aver scritto quella lettera, perché non sapevo quale sarebbe stata la vostra reazione. E così per un po' mi sono sentito davvero male, ma ora non più, perché anche se vi ho contristato con quell'epistola, ora non me ne dispiace, anche se mi è dispiaciuto, poiché vedo che quell'epistola, quantunque per breve tempo vi ha rattristati, ora mi rallegro, non perché siete stati rattristati, ma perché siete stati rattristati al ravvedimento, poiché siete stati rattristati secondo Dio, affinché in nessuna cosa aveste a ricevere alcun danno da parte nostra. La tristezza secondo Dio infatti produce ravvedimento a salvezza, che non ha rimpianto, ma la tristezza del mondo produce la morte. E così Paolo fa questa distinzione tra la tristezza e il ravvedimento. C'è una tristezza santa che porta al ravvedimento. C'è una tristezza del mondo che porta alla morte. Il ravvedimento porta un cambiamento. Il vero ravvedimento ti fa cambiare. Vediamo nella scrittura che Giuda portò indietro i soldi che aveva ricevuto dal sommo sacerdote quando ha tradito Gesù e ha detto: riprendetevi questi soldi. Ho tradito del sangue innocente. E loro: che ci importa? È un tuo problema. E così li ha gettati ai loro piedi e se n'è andato dicendo: ora è un vostro problema. E si è pentito e si è andato ad impiccare. Giuda era dispiaciuto per quello che aveva fatto, così come tante persone sono dispiaciute per quello che hanno fatto. Ma se sei dispiaciuto e continui a farlo, questo porta alla morte. Se ti dispiace e non lo fai più, questo è ravvedimento. Tristezza secondo Dio che porta al ravvedimento. Pietro ha rinnegato il Signore 3 volte. Quando il gallo ha cantato, Gesù si è voltato verso Pietro e Pietro si è ricordato le parole di Gesù: prima che il gallo canti mi rinnegherai 3 volte. E si è pentito e se n'è andato e ha pianto amaramente. Ma Pietro non ha mai più rinnegato il Signore. Si è pentito. C'è stato un vero cambiamento. E il pentimento significa sempre un cambiamento. E la tristezza secondo Dio porta al ravvedimento. Io vi sfido, se andate ad una qualsiasi prigione e fate un'indagine e fate questa domanda: ti dispiace per il crimine che hai commesso? Probabilmente ci sarà un'alta percentuale di prigionieri che risponderanno: sì, sono dispiaciuto per quello che ho fatto. Ma se fossero completamente onesti e la tua domanda successiva fosse: ti dispiace per quello che hai fatto o ti dispiace che ti hanno preso? Se sono veramente onesti, la maggior parte di loro ti direbbe: mi dispiace che mi hanno preso, perché quando escono tornano a fare le stesse cose, solo che cercano di stare più attenti a non essere beccati un'altra volta. Ora, accertati di non essere triste solo perché sei stato scoperto, triste che ti hanno beccato. Questa è tristezza del mondo. La tristezza secondo Dio porta ad un cambiamento, ad una vita diversa.
La tristezza secondo

0: Secondo Dio produce ravvedimento a salvezza, che non ha rimpianto. Infatti ecco quanta premura ha prodotto in voi l'essere stati rattristati secondo Dio. Anzi, quale scuse, quale sdegno, quale timore, quale grande affezione, quale zelo, quale soddisfazione. In ogni maniera voi avete dimostrato che siete puri in quest'affare. Quindi le cose di cui Paolo aveva scritto loro, la loro carnalità, il fatto che tolleravano al loro interno cose malvagie, e c'era stato un vero ravvedimento a Corinto circa queste cose. Anche se vi ho scritto, non l'ho fatto né per colui che ha fatto l'offesa, né per colui che l'ha ricevuta, ma affinché la nostra premura per voi fosse manifestata in mezzo a voi e davanti a Dio. Quindi è stato davvero per il vostro bene che vi ho scritto queste cose, perché sappiate quanto sono preoccupato e quanto mi interessi a voi. Perciò noi siamo stati consolati a motivo della vostra consolazione e ci siamo tanto più rallegrati per la gioia di Tito, perché il suo spirito è stato ricreato da voi tutti. Quindi sono contento di come avete trattato Tito. E quanto era felice lui per quello che Dio ha operato nella vostra vita. Per questo, se in qualche cosa mi sono gloriato di voi con lui, non sono stato confuso. Paolo senza dubbio gli aveva detto che quella di Corinto era davvero una bella chiesa, formata da persone valide. Ma come vi abbiamo detto tutte le cose in verità, così anche ciò di cui ci eravamo gloriati con Tito è risultato verità. Ed egli ha un grande affetto per voi, ricordandosi dell'ubbidienza di voi tutti e del come l'avete ricevuto con timore e tremore. E io mi rallegro dunque che in ogni cosa mi posso confidare in voi. E quindi reso conto di Tito e la reazione di Paolo, quello che sente Tito circa la chiesa di Corinto e come le ferite e le cose che non andavano sono state ora sistemate, come risultato della prima epistola di Paolo. Verso la fine della prima epistola, al capitolo 16, Paolo aveva scritto a quelli di Corinto di raccogliere un'offerta il primo giorno della settimana per i santi di Gerusalemme, che erano poveri. Se vi ricordate, all'inizio della chiesa di Gerusalemme c'era stato un tentativo di vivere in una sorta di comune. La gente aveva venduto le proprietà e aveva portato i soldi agli apostoli, e gli apostoli avevano distribuito il ricavato ad ognuno secondo il suo bisogno. Erano tutti nell'uguaglianza. Ma nel tempo, quando erano finiti i fondi, avevano venduto le loro case, le loro proprietà. Ora i soldi erano terminati e i bisogni erano ancora là. E quindi la chiesa a Gerusalemme era in una condizione di estrema povertà. La chiesa a Gerusalemme era composta essenzialmente da giudei, che erano sospettosi nei confronti dei credenti gentili. Non tutti erano convinti che un gentile potesse essere davvero salvato se non diventava giudeo. C'erano molti farisei che avevano creduto, ma avevano introdotto molte delle pratiche giudaiche e insieme ad esse un generale atteggiamento di sospetto nei confronti dei gentili. Paolo, essendo un apostolo dedicato ai gentili, vuole portare ora un'offerta a Gerusalemme, una bella somma di denaro per aiutarli nella loro povertà e in un certo senso per far terminare questi sentimenti che c'erano tra i credenti giudei contro i credenti gentili. Pensa di poter portare un'offerta generosa da parte dei gentili e che questo muro di separazione tra loro possa essere demolito e loro capiscano finalmente l'unità della famiglia di Dio, avendo ricevuto questo aiuto e questo sostegno da parte dei credenti gentili, espressione del loro amore e della loro considerazione per Gerusalemme. Ora era dalla chiesa di Gerusalemme che si era diffuso l'Evangelo, e quindi c'era un debito, in un certo senso, dei credenti gentili nei confronti della chiesa di Gerusalemme, perché tutto era partito dalla chiesa di Gerusalemme, che aveva mandato gli apostoli e tutti gli altri, affinché loro potessero ricevere l'Evangelo. E così ora Paolo torna su questo e dedica il capitolo 8 alla questione dell'offerta che voleva che loro raccogliessero per la chiesa di Gerusalemme. E nell'incoraggiarli a dare, Lui prima di tutto dice loro quello che aveva dato la Chiesa della Macedonia. Ora la Macedonia si trovava nel nord della Grecia ed era l'area di Tessalonica, Berea, Filippi. E queste chiese nella parte settentrionale della Grecia erano piuttosto povere, eppure avevano dato con grande generosità, mentre la chiesa di Corinto era una chiesa ricca. E così Paolo li incoraggia a seguire l'esempio dei fratelli poveri della Macedonia. E quindi ora, fratelli, vi facciamo conoscere, o vi ricordiamo, la grazia di Dio che è stata data alla chiesa della Macedonia, e cioè che in mezzo a molte prove di afflizione, l'abbondanza della loro gioia e la loro estrema povertà hanno abbondato nelle ricchezze della loro liberalità. E così anche se erano poveri, erano molto generosi. Si dice che la gente povera in genere dà molto di più ai poveri di quanto faccia la gente ricca, perché chi è povero capisce quello che significa essere poveri. E credo che sia vero. Anche noi abbiamo osservato negli anni che le persone più generose nella Chiesa non sono i più ricchi, ma sono i più poveri che sembrano essere più generosi. Ora, dare a Dio non può essere mai misurato dall'ammontare della cifra. Dio non misura il dono in base alla quantità. Dio misura il dono in base al costo che rappresenta per il donatore. Vedete, se tu guadagni $1,000,000 all'anno e dai un'offerta di $100,000, la decima, non è che tu stia dando moltissimo, non è che ti costi molto. Guarda quanto ti rimane per vivere. Se guadagni $10,000 all'anno e dai a Dio $1,000, questo significa dare molto, perché non ti rimane così tanto con cui vivere. Quanto ti è costato? Gesù si trovava con i suoi discepoli nel tempio e guardavano i ricchi mentre venivano e mettevano la loro offerta davanti all'altare, con tutto il loro spettacolo e la loro ostentazione. Questo è quello di cui parlava Gesù nel Sermone sul Monte, quando diceva: e quando dai non fare come i farisei, che amano che venga suonata la tromba davanti a loro. Eccomi qui, guardate quanti soldi offro. Ta-ta-ta-tan-ta-tan, facendola sembrare una gran cosa. Poi venne una piccola donna e gettò 2 spiccioli, qualche centesimo. E Gesù si rivolse ai discepoli e disse: quella piccola donna ha dato più di tutti gli altri, perché tutti hanno dato del loro superfluo, ma lei ha dato tutto quello che aveva per vivere. Quindi Dio ha un metodo interessante per considerare quanto diamo, perché Dio guarda a quello che ti costa dare, e questa è la misura con cui Dio considera i nostri doni. Quindi la Chiesa della Macedonia, essi avevano dato nonostante la loro povertà, eppure erano stati molto generosi nel dare, poiché io rendo testimonianza che essi hanno dato volentieri, secondo le loro possibilità, e anche al di là dei loro mezzi, pregandoci con molta insistenza, supplicandoci di accettare il loro dono e di partecipare a questa sovvenzione per i santi. E così la Chiesa della Macedonia. Paolo probabilmente era riluttante a prendere quei soldi. Oh no, no, no, voi ne avete bisogno di questi soldi. Ed era riluttante a prendere i loro soldi, perché avevano fatto un'offerta molto generosa e loro stessi erano nel bisogno. Ma avevano insistito tanto, avevano obbligato Paolo: prendi questi soldi, perché vogliamo condividerli, vogliamo avere questa coinonia. La parola coinonia si può tradurre avere tutto in comune. Vogliamo avere questa condivisione totale con la Chiesa. E non solo hanno fatto come speravamo, anzi in realtà più di quanto speravamo, ma si sono dati prima al Signore e poi a noi per la volontà di Dio. Ora naturalmente è importante che prima tu dia te stesso al Signore. Dio è di gran lunga più interessato al fatto che tu dai te stesso che se dai i tuoi soldi. In effetti, se non offri te stesso al Signore e offri solo i tuoi soldi, ciò non serve a niente. Essi si sono dati prima loro stessi e poi hanno dato a noi per la volontà di Dio. Così abbiamo esortato Tito, che come ha iniziato quest'opera di grazia fra di voi, così la porti a compimento, ma come abbondate in ogni cosa. Ora, fin qui ha parlato dei credenti poveri della Macedonia. Loro hanno dato generosamente. Ora torna a parlare ai Corinzi. Voi abbondate in ogni cosa. Abbondate nella fede, abbondate nella parola e nella conoscenza, abbondate in ogni premura e nel vostro amore verso di noi. Cercate di abbondare anche in quest'opera di caris, di grazia, in questo dare. La parola caris è una parola molto interessante in greco. Significa bello, amabile, glorioso. Qui è tradotta grazia. Non lo dico per darvi un comando, non ve lo sto ordinando, ma per la sollecitudine degli altri e per mettere alla prova la schiettezza del vostro amore, pur avendo usato prima di tutto l'esempio della Chiesa della Macedonia nel dare per grazia. Adesso parla di un esempio ancora più importante. Voi conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. E quindi prima di tutto prende ad esempio i Macedoni nel dare, e ora fa un'illustrazione ancora più forte. Conoscete la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, l'universo è suo, e tutto quello che contiene è suo, il mondo è del Signore, eppure si è fatto povero per voi, affinché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. A questo riguardo vi do un consiglio, perché questo è utile a voi, che fin dall'anno scorso non solo cominciaste a fare, ma anche a volere. È da un po' di tempo che ne stiamo parlando, dice Paolo. Ora ne abbiamo parlato, ora compite anche il fare. Ne stiamo parlando da molto tempo, ora fatelo. Viene il tempo in cui dobbiamo smettere di parlare e dobbiamo iniziare ad agire, iniziare a farlo. C'è un tempo in cui devi smettere di pregare e iniziare a muoverti. Quando Mosè ha condotto i figli di Israele fuori dall'Egitto e sono arrivati davanti al Mar Rosso e si sono accampati là vicino a Pi-Hahiroth e si sono guardati dietro e hanno visto che stava arrivando il faraone con il suo esercito. È detto che Mosè cadde ai suoi piedi e iniziò a gridare al Signore. E Dio disse: «Perché stai gridando a me? Alzati e vai avanti, Mosè. Questo non è il momento per una riunione di preghiera. Questo è il momento di muoversi. Alza il tuo bastone, stendi la tua mano sul mare e dividilo». E quindi arriva il tempo dell'azione. Possiamo parlare a lungo di qualcosa, ma poi viene il tempo in cui dobbiamo muoverci. E questo è quello che Paolo li stava incoraggiando a fare. Guardate, ne abbiamo parlato a lungo. Ora fatelo. Mettetelo in pratica. Passate al fare, affinché come vi è stata la prontezza del volere, o come siete stati prontamente disposti a farlo, così vi sia pure il compimento, secondo le vostre possibilità. Se infatti c'è la prontezza d'animo, uno è accettevole secondo quello che ha, e non secondo ciò che non ha. Siete voi che lo volete fare. Ora Paolo andrà avanti e parlerà ancora del dare nel capitolo 9. In realtà tutta questa riflessione sul dare va avanti fino al capitolo 9. E nel capitolo 9 dice che il tuo dare non dovrebbe venire da qualche pressione che ti viene fatta. Non dovrebbe venire dalla costrizione. In altre parole, non dare se poi inizi a lamentarti o a brontolare. È meglio non dare in questo caso. Dio non ama un donatore brontolone. A chi piacerebbe ricevere da chi lo fa di malavoglia? Dio ama un donatore allegro. La parola in greco è hilaros. Il tempo dell'offerta dovrebbe essere il momento più ilare, più gioioso del culto. E se non riesci a dare con gioia, non dovresti dare. Se quando dai pensi: «Oh ragazzi, potevo andare da Bob e prendermi un Big Boy e una coca. Ora non posso più farlo perché sto offrendo questi soldi». È meglio se te lo vai a prendere il tuo Big Boy e la tua coca, e ti prendi la tua bella indigestione e tutto il resto, piuttosto che darlo a Dio controvoglia. Dio non vuole che tu dia controvoglia. E questo non solo per i soldi, ma per tutto. Per il tuo servizio, per il tuo tempo, per qualsiasi cosa. Qualunque cosa do a Dio dovrebbe provenire da un cuore disposto, da un cuore che ama, non controvoglia e brontolando per quello che ho dato o per quello che ho fatto. Ciò rovina completamente il dono, quando uno inizia a lamentarsi o a brontolare. Quindi prima di tutto ci deve essere un animo pronto, una mente disposta. Questo è grandioso, è accettevole. Dio accetta la prontezza d'animo, secondo quello che hai. Non devi dare quello che non hai. Però non si vuole mettere sotto pressione voi per dare sollievo agli altri. Non voglio mettervi un peso, ma solo seguire un criterio di uguaglianza, che al presente la vostra abbondanza supplisca alla loro indigenza, affinché anche la loro abbondanza sia impiegata a supplire alla vostra indigenza, perché vi sia uguaglianza. E quindi questo è quello che Paolo desidera nella Chiesa, uguaglianza. Ora ci sono posti nel mondo dove la Chiesa sta davvero soffrendo molto, ed è per questo che abbiamo dei progetti relativi alle missioni. È per questo che ogni anno mandiamo migliaia di dollari a cristiani che si trovano in altre parti del mondo. È per questo che mandiamo registrazioni gratuite in tutto il mondo, a diversi gruppi missionari, perché ci possa essere uguaglianza. Dio ci ha benedetto abbondantemente, e questo ci dà la responsabilità di condividere con quelle chiese che non hanno questa abbondanza, affinché ci possa essere questa uguaglianza all'interno del corpo. Chi lo sa, forse un giorno saremo noi ad avere bisogno di aiuto da loro. Secondo quel che sta scritto, chi ne aveva raccolto molto non ne ebbe di più. Questo è quando Dio ha mandato la manna nel deserto. E chi ne aveva raccolto poco non ne ebbe di meno. C'era uguaglianza. Ora Paolo sta per mandare alcuni messaggeri a Corinto per raccogliere questa offerta. Ora ringraziato sia Dio che ha messo nel cuore di Tito la stessa sollecitudine per voi. Tito prova per voi quello che provo io, lo stesso sentimento, poiché non solo egli accettò l'esortazione, ma si mise in cammino per venire da voi, spontaneamente e con grande diligenza. Con lui abbiamo mandato il fratello la cui lode nella predicazione dell'Evangelo si è sparsa in tutte le chiese. Ora chi sia questo fratello che è andato con Tito non lo sappiamo, ma Tito voleva tornare e portare loro quest'altra lettera di Paolo, e con lui era andato un altro fratello di cui si parlava bene in tutte le chiese. Alcuni credono che si tratti di Luca, ma non lo possiamo sapere con certezza. E non solo questo, ma è anche stato scelto dalle chiese per essere nostro compagno di viaggio con questo dono, questi soldi, che noi amministriamo alla gloria del Signore stesso, come dimostrazione della prontezza del vostro animo. Quindi lui è stato scelto per portare con noi questa offerta. Quindi Paolo non è l'unico ad essere responsabile che questi soldi arrivino a Gerusalemme, ma ci sono anche questi uomini fidati che andranno con Paolo a portare questi soldi alla Chiesa di Gerusalemme. Evitando questo, che nessuno ci biasimi in questo generoso dono che è da noi amministrato. Paolo vuole essere molto cauto quando si tratta di soldi, riconoscendo che sono soldi del Signore, donati dal popolo del Signore. Vuole essere molto attento nel dar conto di questi soldi in modo appropriato, perché nessuno potesse neanche sospettare che lui aveva preso i soldi del Signore, avendo cura di agire bene, non solo davanti al Signore, ma anche davanti agli uomini, rendere conto in modo onesto dei fondi che erano stati donati. Io credo che questo sia di vitale importanza per la Chiesa, tenere un registro accurato dei soldi che entrano e come vengono usati. E i registri della nostra Chiesa sono aperti per chiunque frequenta qui e sostiene questa Chiesa. Se vuoi sapere come vengono spesi i tuoi soldi, i registri sono a tua disposizione e puoi controllarli e puoi vedere come vengono spesi i soldi. Hai il diritto di sapere Se invece non dai, non sono affari tuoi. Alcune persone vorrebbero venire e controllare questi registri e sono dei completi estranei. Noi non li apriamo per loro. Non sono affari che li riguardano, se non offrono. Se tu offri, allora sono affari tuoi e siamo lieti di fornirti qualsiasi spiegazione. Sentiamo che sia importante aver cura di agire bene davanti agli uomini. Or noi abbiamo mandato con loro il nostro fratello, che abbiamo provato spesse volte in molte cose e trovato essere zelante, ma ora è ancora più zelante per la grande fiducia che ha in voi. Quanto a Tito, egli è mio collaboratore e compagno d'opera in mezzo a voi. Quanto ai fratelli, essi sono apostoli delle chiese, gloria di Cristo. Date dunque loro prova del vostro amore e della ragione per cui ci gloriamo di voi anche davanti alle chiese. Quindi fate questa offerta generosa e dimostrate loro che quello che ho detto di voi è vero, che siete brave persone, che siete generosi. Così Paolo manda ora questi uomini per raccogliere questa offerta da portare con sé a Gerusalemme. E continuerà nel prossimo capitolo questo pensiero sul dare, prima di andare avanti e difendere il suo apostolato, nel capitolo 10.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: nel libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari amici che siete in ascolto, vogliate gradire il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo e vogliate seguire il nostro invito ad ascoltare la lettura del Vangelo di Giovanni, capitolo 7, dal versetto 33 al versetto 36.
0: Perciò Gesù disse loro: «Io sono ancora con voi per poco tempo, poi me ne vado a colui che mi ha mandato. Voi mi cercherete e non mi troverete, e dove io sarò, voi non potete venire». Perciò i giudei dissero tra di loro: «Dove andrà dunque, che noi non lo troveremo? Andrà forse da quelli che sono dispersi tra i greci a insegnare ai greci? Che significano queste sue parole? Voi mi cercherete e non mi troverete, e dove io sarò, voi non potete venire?»
1: Proseguendo la nostra riflessione su questo interessante testo, vorrei attirare la vostra attenzione sulle seguenti parole del Signore Gesù: «Mi cercherete e non mi troverete, e dove sono io, voi non potete venire». Prima di tutto notiamo che il Signore non affermò che si sarebbe nascosto alla ricerca degli uomini, perché questo pensiero è del tutto estraneo alla scrittura e sarebbe in contrasto con le parole dello stesso Gesù che disse: «Cercate e troverete». Con queste parole, infatti, egli si rivolse ai giudei che cercavano di ucciderlo, che cercavano di fargli del male perché gli erano ostili, per dichiarare loro la sua superiorità e la loro impossibilità di raggiungerlo perché è salito ad una sfera per loro inaccessibile. Essi lo avrebbero colpito, ferito, ucciso, ma non sarebbero riusciti ad annientarlo, a distruggerlo. Anzi, proprio quanto avevano in cuore di fare avrebbe costituito la porta della sua glorificazione. Inoltre Gesù precisò che dove egli si trova loro non avrebbero potuto andare. Il verbo nel greco è al presente: io sono, e non al futuro: io sarò. E questo denota che Gesù, essendo Dio, è costantemente presente nella gloria del Padre. Voi non potete venire. Nel cielo, nella beata presenza di Dio, non si accede per la via religiosa, né per la strada del fanatismo religioso. Non ci si avvicina per la via delle opere buone, né per quella delle buone intenzioni o dei buoni propositi. Inutile dire che nel cielo non si entra per denaro. Quella è una porta che i soldi non possono aprire. Ne può aprire la presunzione, l'orgoglio o la spavalderia. È una porta che si spalanca proprio davanti all'umiltà, alla devozione, alla carità tipica della fede, alla modestia di chi ha conosciuto e sperimentato la propria umana miseria e si è affidato al Signore misericordioso. Voi non potete venire. Sono parole terribili, parole che esprimono l'eterna separazione da Dio e che dovrebbero far riflettere seriamente tutti coloro che pensano di potersi salvare con i propri mezzi, non percorrendo l'unica strada che Dio indica, che è quella di una fede devota e sottomessa nella persona e nell'opera del Signore Gesù. Voi non potete venire. Voglio sperare con tutto il cuore che nessuno di coloro che ora stanno ascoltando abbia ad udire queste parole terribili.
0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici, benvenuti a questa nuova puntata di Attraverso la Bibbia. Senz'altro ricorderete che stiamo studiando il capitolo 24 del Vangelo di Matteo. Alla fine dello scorso studio abbiamo detto che il Signore Gesù stava cominciando a parlare del periodo della tribolazione. Però prima di addentrarci in questo argomento vorrei dire che noi tutti stiamo vivendo in un periodo particolare, nel periodo della grazia. Sapete, Dio vede, in un certo senso, gli uomini in tre gruppi: ebrei, gentili e la Chiesa del Signore. E in questo periodo noi Dio sta chiamando un popolo che abbia il suo nome e lo forma con le persone che si pentono dei propri peccati e si convertono a Cristo, siano essi giudei o non giudei. Questi individui costituiscono il terzo gruppo che abbiamo visto prima, cioè la sua Chiesa. Ed è questo terzo gruppo che sarà rapito dal mondo al momento che Dio riterrà opportuno. Dopodiché inizierà la grande tribolazione. E credo che Matteo capitolo 24 versetto 9 parli proprio dell'inizio di questa grande tribolazione. Infatti così leggiamo: allora vi getteranno in tribolazione e vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti a causa del mio nome. Allora vi getteranno in tribolazione, dice Gesù. A chi si riferisce quel vi? Ovviamente non si riferisce alla Chiesa, ma al popolo di Israele. L'afflizione, la tribolazione che colpirà Israele sarà dovuto all'ondata di antisemitismo su scala mondiale. A questo punto permettetemi di introdurre un fatto abbastanza importante per i cristiani di oggi. Finché la vera Chiesa sarà nel mondo, non potrà esserci un movimento antisemitico a livello mondiale, perché la Chiesa stessa si opporrà. Nessun vero credente nel Signore Gesù può infatti odiare i giudei, è impossibile. Finché la vera Chiesa sarà nel mondo, non potrà esserci un movimento antisemitico a livello mondiale, che invece si manifesterà in tutta la sua potenza non appena la Chiesa sarà rapita. Ma continuiamo la nostra lettura di Matteo capitolo 24, versetto 10 e 11. E allora, disse Gesù, molti si scandalizzeranno e si tradiranno e si odieranno a vicenda, e molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. Come abbiamo visto prima, la Chiesa è messa in guardia contro i falsi maestri, mentre Israele viene avvertito prima di diffidare di falsi profeti. Perciò ecco che dopo che la Chiesa sarà rapita, Israele dovrà prestare molta attenzione ai falsi profeti. E Gesù continua dicendo: e poiché l'iniquità sarà moltiplicata, la carità all'amore della maggioranza si raffredderà. Questo è un principio, e ci sono molti principi in questo discorso del Monte degli Ulivi che possono adattarsi ai nostri tempi. Non molto tempo fa incontrai un predicatore che era stato mio compagno di scuola, dice il dottor McGee. Improvvisamente quest'uomo si era allontanato dalla sana dottrina. Così mi disse: caro McGee, non combattere la tua battaglia, unisciti a noi. Mi disse anche che nella sua chiesa aveva riscontrato diversi peccati e che non aveva nessuna intenzione di combatterli. Questa, amici miei, è una dimostrazione che quando l'iniquità abbonda, l'amore e l'interessamento dei molti, della maggior parte, si raffredda. E questo vale soprattutto alla fine della nostra era. Il prossimo versetto, che leggerò fra un attimo, ha causato non pochi problemi a tanti cristiani. Leggiamo questo versetto. Gesù disse: ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Così è scritto in Matteo capitolo 24, versetto 13. La domanda principale che ci si pone è questa: chi persevera fino alla fine? Ebbene amici, studiando il libro dell'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, ho riscontrato che Dio mette il proprio sigillo su un certo numero di persone. Ma chi sono mai queste persone che resisteranno fino alla fine? Ma sono quelli che egli avrà sigillato fin dall'inizio, naturalmente. Qualcuno delle volte mi chiede: il tal dei tali, che magari era una persona molto nota nella sua chiesa, ora è caduto in un grave peccato. E allora delle volte delle persone mi chiedono: quella persona è salvata? Io posso soltanto rispondere che non lo so.
Dobbiamo avere pazienza e aspettare e vedere quello che accadrà. Spesso dico a chi mi rivolge queste domande che i maiali, cioè i falsi cristiani, senz'altro prima o poi torneranno nel loro porcile. Ma è pur vero che il fiol prodigo, cioè il vero cristiano che momentaneamente si allontana da Dio, a un certo punto troverà la sua via per ritornare alla casa del Padre. L'Apostolo Pietro nella sua seconda lettera al capitolo 2, versetto 22, così scriveva infatti: «È avvenuto di loro quello che dice con verità il proverbio: il cane è tornato al suo vomito e il maiale lavato è tornato a rotolarsi nel fango». Il Signore dice: «Quelli che perseverano fino alla fine saranno salvati». Perciò è solo una questione di aspettare e vedere. Qualche volta succede anche che un figlio di Dio, un credente, può entrare in un porcile, ma poiché è un figlio di Dio perché è nato a vita nuova e quindi non è un maiale, a un certo punto uscirà da questo porcile e ne uscirà con lacrime di pentimento. Leggiamo ora, amici, sempre dal Vangelo di Matteo che stiamo studiando, il capitolo 24, versetto 14. «E questo Evangelo del Regno, dice Gesù, sarà predicato per tutto il mondo, affinché ne sia resa testimonianza a tutte le persone, e allora verrà la fine». Il Vangelo del Regno è lo stesso che predicava Giovanni Battista, che diceva: «Pentitevi, perché il Regno dei Cieli è vicino». Così è scritto in Matteo capitolo 3, versetto 2. E il Signore Gesù, se ben ricordate, iniziò il suo ministero proprio con quel messaggio. Infatti in Matteo capitolo 4, versetto 17, leggiamo le seguenti parole: «Da quel momento Gesù cominciò a predicare e a dire: pentitevi, perché il Regno dei Cieli è vicino». In seguito Gesù mandò i suoi apostoli a predicare lo stesso messaggio. Lo abbiamo visto questo studiando il capitolo 10 del Vangelo di Matteo. Ma nel capitolo 11, sempre del Vangelo di Matteo, abbiamo visto che il messaggio del Signore è cambiato. E una volta che Israele ha rifiutato il messaggio del Signore Gesù, egli, il Signore Gesù, ha esteso questo messaggio a tutti. Infatti il suo invito è stato poi: «Venite a me voi tutti che siete stanchi e travagliati, e io vi darò riposo». Infine, nel capitolo 20, versetto 28, sempre del Vangelo di Matteo, Gesù dice chiaramente che è venuto per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Ma durante il periodo della tribolazione, il messaggio del Vangelo del Regno sarà di nuovo predicato. Questo messaggio non è per i nostri giorni, poiché noi dobbiamo predicare il Vangelo della grazia di Dio. Questo significa allora che il Vangelo del Regno è un altro Vangelo? No, certamente no, amici. Le cose non stanno così. Si tratta dello stesso Vangelo, della stessa buona notizia, ma con enfasi differenti. A questo punto, amici, permettetemi di rispondere brevemente ad alcune osservazioni riguardanti il fatto che alcune persone pensano che la Bibbia insegni che ci siano due o più modi per essere salvati. No, certamente no. Dio non ha mai fornito più di una possibilità per la salvezza dell'essere umano. E quella salvezza è unicamente Cristo Gesù. Al di fuori di quella, assolutamente non ci sono altre salvezze. Quindi ogni offerta fatta prima che Cristo venisse veniva effettuata nell'attesa del suo supremo sacrificio, che è avvenuto storicamente sulla croce, come noi sappiamo, circa 2000 anni fa. Per illustrare questo punto vorrei che tornassimo un attimo indietro al libro della Genesi, capitolo 4, esattamente dove si vede l'offerta che Abele portò a Dio. Abele offrì a Dio un agnello. Se noi fossimo stati presenti lì, forse avremmo potuto chiedere ad Abele: perché stai offrendo questo agnello? Pensi forse che un agnello cancellerà i tuoi peccati? E Abele senz'altro avrebbe risposto: no, certamente no. Ho portato questo agnello perché Dio mi ha ordinato di farlo. Quindi lo sto facendo con fede, perché mi fido di quello che Dio mi ha detto.
Allora noi magari avremmo potuto chiedere ad Abele, ma se l'agnello non è sufficiente per cancellare, per eliminare i tuoi peccati, perché Dio ti avrebbe chiesto di offrirglielo, per quale motivo? E la risposta di Abele avrebbe potuto essere qualcosa di simile. Quest'agnellino, ci avrebbe potuto dire Abele, è l'anticipazione di qualcuno che verrà in seguito, qualcuno che nascerà dalla donna, che compirà il sacrificio perfetto. Quel qualcuno cancellerà tutti i nostri peccati, avrebbe potuto aggiungere Abele. E io sto portando questo agnello con fede, limitandomi a riconoscere che sono un peccatore e che ho bisogno di un sostituto che paghi al posto mio. E grazie a Dio, amici miei, questo sostituto c'è stato, è Cristo Gesù. Perché allora io mi chiedo, non gli consenti anche tu, se ancora non l'hai fatto, perché non gli consenti anche tu a Cristo di essere il tuo sostituto, il tuo salvatore? E vorrei porre questa domanda alla tua attenzione affinché tu rispondi onestamente davanti a Dio. Intanto io ti saluto, ti do l'appuntamento al prossimo studio biblico con la speranza di ritrovarti in ascolto.

Salve amici ascoltatori, grazie tanto per averci permesso di venire a voi con questo radioprogramma. Questo che ci concedete è un privilegio e un onore. Come potremmo mai parlarvi personalmente? Ma voi vi siete sintonizzati con noi ed ora ci prestate attenzione, grazie. Cercheremo di far sì che questa breve mezz'ora vi sia di edificazione e di profitto personale. Infatti mediteremo su un paralitico che si trovò faccia a faccia con Cristo e noi ci immedesimeremo in lui per vedere come Cristo può intervenire nelle nostre vite e performare in noi i miracoli della sua grazia. Restate in ascolto.

per noi italiani fare un passo differente, prendere qualche cosa di nuovo, uscire dalla cerchia in cui siamo vissuti, è sempre una cosa difficile e noiosa. Ci piace lo status quo, non vogliamo perdere la testa a ricercare cose nuove, a fare esperimenti, e questo per me fu portato in luce assai chiaramente mentre dalla mia casa di montagna cercavo di recarmi al vicino parco nazionale di Yosemite in California. Ogni volta prendevo la strada provinciale, attraversavo la città e poi mi recavo su verso il parco. Un giorno uno dei vicini mi disse: «Ma perché vai da quella parte?» «Ma non lo sai che allunghi il tragitto di almeno 20 minuti?» «Beh», risposi io, «questa è l'unica via che conosco». Lui mi guardò con commiserazione sorpresa e mi disse: «Guarda, non ritornare da quella strada sulla provinciale, anzi prendi questa strada qui e vai nella direzione opposta». Avendo fiducia nel vicino lo feci e gira di qui e gira di là, e poi d'un tratto mi accorgo che ero sulla via che portava al parco. Questo è vero anche per la via del cielo, della salvezza. Noi siamo nati in una religione e camminiamo per essa senza sapere se ci dice la verità o no, senza mai paragonare quello che ci hanno detto con le sacre scritture. Ma questo non è una cosa che si deve fare. Così esaminiamo altre vie, cerchiamo quella che ci dice il Vangelo e rimarremo sorpresi. Sì, c'è una via nascosta e sconosciuta per la maggioranza delle persone che può portarci subito dritti alla meta celeste. State con noi, ne parleremo fra poco.

Ed ora per la nostra meditazione ci rivolgeremo alle Sacre Scritture e apriremo la Bibbia al Vangelo di Giovanni, capitolo 5. Vi leggeremo i primi 15 versetti. Prestate attenzione a questo episodio molto interessante della vita di Gesù. Giovanni 5, dal primo al quindicesimo versetto. Dopo queste cose, ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora a Gerusalemme, vicino alla porta delle pecore, c'è una piscina detta in ebraico Betesda, che ha 5 portici. Sotto questi giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua, perché un angelo in determinati momenti scendeva nella piscina e agitava l'acqua, e il primo che vi entrava dopo che l'acqua era agitata era guarito da qualsiasi malattia fosse afflitto. C'era là un uomo infermo da 38 anni e Gesù, vedutolo disteso e sapendo che si trovava in quello stato da molto tempo, gli disse: «Vuoi essere guarito?» E l'infermo gli rispose: «Signore, io non ho nessuno che mi metta nella piscina quando l'acqua è agitata e mentre io vado, un altro vi scende prima di me». Gesù gli disse: «Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina». L'uomo fu guarito all'istante, prese il suo lettuccio e si mise a camminare. Ora quel giorno era sabato. I giudei perciò dissero a colui che era stato guarito di sabato: «Non ti è lecito portare il tuo lettuccio». Egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina». Essi allora gli domandarono: «E chi è quell'uomo che t'ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina?» Ma colui che era stato guarito non sapeva chi egli fosse, perché Gesù si era allontanato a motivo della folla che era in quel luogo. Più tardi Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: «Ecco, tu sei stato guarito, non peccar più affinché non ti avvenga di peggio». Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era Gesù colui che lo aveva guarito. Possa lo Spirito Santo del Signore aiutarci ora a meditare su questo importante passaggio della sua santa parola.

Se noi sfogliassimo il Nuovo Testamento e osservassimo tutti gli episodi della vita di Gesù, noi noteremmo come tutti essi sono adattabili alla nostra vita. In ognuno di essi, oltre che alla storia che ci narra in se stesso, contiene inoltre una certa analogia che perfettamente illustra come Cristo può aiutarci a trovare in Lui la via della nostra salvezza. Prendiamo oggi l'episodio che abbiamo letto poco fa ed esaminiamolo attentamente. A prima vista è la storia di un altro miracolo, ma se bene lo scrutiamo ci troveremo un'indicazione chiara e precisa di come ognuno di noi può essere sciolto dai suoi peccati. Cominciando ad esaminare questo episodio, per prima cosa siamo colpiti dal fatto che benché a Gerusalemme ci sia un'importante festa religiosa, benché la maggior parte delle persone stanno affollando il Tempio, Gesù non è presente alla festa, non è fra lo sfarzo delle cerimonie, fra gli incensi e i riti dei sacerdoti, ma è sotto il portico dove si radunano i poveri, fra i deboli, gli storpi, i mendicanti. L'idea inculcateci fin dall'infanzia che Gesù è monopolio del clero e solo in chiesa se ne sta rinchiuso è qui almeno messa in dubbio. Gesù è sempre presente fra il dolore, la miseria e l'infelicità. Gesù è troppo buono per star lontano da chi soffre e da chi ha bisogno. Mai in tutto il Nuovo Testamento troviamo Gesù in compagnia con sacerdoti. Anzi, sempre lo troviamo che disputa con loro e fu infatti da loro che riceve il maggior male. Raramente lo troviamo con i ricchi, ma sempre, sempre con i poveri e con i bisognosi. Beati i poveri in spirito, fu la sua prima beatitudine. Beati i poveri in spirito, poiché di loro è il regno dei cieli. Oh, se ci rendessimo conto che spiritualmente siamo destituti, o se comprendessimo che spiritualmente non abbiamo nulla, nulla che possa in alcun modo giovare alla nostra salvezza. Oh, se ci vedessimo poveri in spirito, incapaci di resistere o di redimerci dal peccato, come graditamente accoglieremmo la presenza del Salvatore Gesù, perché Gesù sa i nostri bisogni. Notiamo che la scrittura ci dice che lui sapeva che quell'uomo era là da 38 anni giacente fra la polvere e la mercé del prossimo. Gesù conosceva la sua triste condizione e subito andò da lui. Ascoltatore, osserva bene questo paralitico impotente di salvar se stesso, necessitante d'aiuto e di un salvatore. Oh, come bene rappresenta l'assoluta incapacità del peccatore di guarir se stesso dal male che lo tiene paralitico fra la polvere del peccato. La fonte in cui poteva trovare salvezza e guarigione era lì, così vicina, pure per lui era così, così lontana. «Non ho nessuno», egli disse a Gesù, «non ho nessuno che mi aiuti. 38 anni sono stato qui vicino a questa vasca che mi può dar guarigione e mai ho trovato chi mi aiuti ad andarci dentro. 38 anni erano trascorsi e altri 38 sarebbero forse passati se Gesù non fosse passato di là». Secoli passarono dalla caduta di Adamo e secoli sarebbero passati e il genere umano sarebbe rimasto inequivocabilmente perso se Cristo non veniva su questa terra a portarci salvezza. Ascoltatore, se tu sei uno di quei pochi che si curano, di quei pochi che credono, che cercano, tu puoi passare tutta la tua vita a cercare di salvarti dal peccato, potrai fare tutti gli sforzi che vorrai, potrai invocare l'intercessione di chi ti piaccia, ma se Cristo non passa dalla tua via, mai tu sarai salvato. Nessuno fu abile di amare quel povero paralitico così tanto da prestargli attenzione e supplire alle sue necessità. E amico in ascolto, nessuno ti ha
amato così tanto quanto Gesù ti ha amato, da lasciare la gloria della sua celeste dimora a venire fra la polvere di questo mondo per morire per te. Altri potranno incoraggiarti, riformarti, aiutarti, ma nessuno potrà portare in te salvezza, nessuno potrà lavarti netto dei tuoi peccati, ma Gesù può farlo, Gesù vuole farlo. Disse che egli è il buon pastore. L'apostolo Pietro dice che non c'è sotto il cielo nessun altro nome per il quale ci conviene d'essere salvati. Gesù disse che lui è la via, la verità e la vita, e che nessuno va al Padre se non che per mezzo di lui. Vogliamo pure notare che questo episodio ci insegna che non è il perduto che va cercando la salvezza, ma è la salvezza che è in cerca del perduto. Non siete voi che avete scelto me, disse Gesù, ma sono io che ho scelto voi. Nessuno è interessato nella salvezza dell'anima tua quanto Gesù. Egli ti cerca, egli è alla porta del tuo cuore che bussa, che vuole salvarti. Fu Gesù che domandò al paralitico: vuoi essere sanato? Ed è Gesù che dalle pagine del Vangelo domanda a te quest'oggi: vuoi tu essere salvato? Vuoi essere sanato dal perfido male del peccato che ti avvelena l'esistenza? E che cosa rispondi? Il paralitico rispose: non ho nessuno. O ascoltatore, se tu pure potessi rispondere non ho nessuno, o se tu potessi convincerti che non hai nessuno che può salvarti, e questa è la verità, nessuno fuori che Cristo, non mi importa chi sia il tuo protettore o il tuo patrono o chi tu preghi o in chi tu ti affidi per la tua salvezza, la Sacra Scrittura, che è infallibile e immutabile, dice che solo in lui è la salvezza e senza di Cristo non c'è altra via. Ascoltatore, convinciti di questa verità che non hai nessuno. Credi che sei spiritualmente destituto, che non hai nessuno fuori che di lui. Gesù gli disse: levati, prendi il tuo lettuccio e va. E nell'ubbidienza del paralitico la salvezza fu immediata e istantanea. Oppure per te, amico in ascolto, se tu credi al suo comando, se con fede credi che Gesù è abile di salvarti e se in fede obbedisci, tu, come quel paralitico, troverai d'un tratto immediatamente che sei cambiato, che puoi camminare in novità di vita. Dobbiamo inoltre notare che la guarigione, la salvezza, non fu ricevuta per le buone opere né per le preghiere di quel paralitico, ma lo fu solo credendo nell'abilità di Cristo. Notiamo pure a questo punto che la salvezza porta sempre un cambiamento radicale. Osserva, quel paralitico fu completamente staccato dalle tradizioni del passato, dalle vane e inefficaci dottrine e precetti d'uomini. Vediamo che quell'uomo non considerò affatto l'opinione del clero né i loro divieti, e obbedendo il comando di Gesù, che pienamente contrastava con il precetto della Chiesa che vietava di portar pesi nel giorno di sabato, lui prese il suo lettuccio e obbedendo Gesù se ne andò. Il salvato, come quel paralitico, preferisce sempre seguire il comando di Cristo e sempre dà precedenza al comando di Cristo che alle dottrine delle chiese e degli uomini. Non ti è lecito portare il tuo lettuccio, dissero al paralitico, ma lui, sfidando la loro scomunica e i loro divieti, preferì subire le loro persecuzioni e obbedire al comando del suo salvatore. Colui che mi ha sanato, egli rispose, mi ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina. O ascoltatore, Gesù non solo ci ha liberato dalle catene del peccato, ma anche dalle sciocche e vane dottrine dell'uomo che sono fondate su superstizioni pagane medievali. Ascoltatore, cosa avresti fatto tu se tu ti fossi trovato nei piedi di quel povero paralitico? A chi avresti tu obbedito? Alla tua chiesa, al clero, alla chiesa dei tuoi avi, alla chiesa in cui eri stato membro per oltre 38 anni, o avresti obbedito a Gesù? Per il paralitico la scelta fu facile. La chiesa mai aveva fatto cosa alcuna per lui.
Le sue cerimonie, i suoi riti pieni di pompa, mai erano stati capaci di guarirlo né di aiutarlo. Così fu facile obbedire a Gesù. E tu, ti ricordi? Sul principio abbiamo detto che la situazione di quel povero paralitico ben rassomiglia alla nostra condizione spirituale. Osserva te stesso, fra breve questa vita passerà e ti troverai di fronte al Creatore. Osserva la tua situazione spirituale e la tua anima salvata. Come puoi tu affrontare il giudizio così come ti trovi senza certezza, senza una prova sicura del tuo eterno futuro? Ora, se come a quel paralitico pure a te la Chiesa non è stata capace di darti la salvezza, la guarigione spirituale, perché non provi Gesù? Perché non dai a Lui l'opportunità? Perché non dai retta a quella voce che nel tuo cuore ti spinge ogni settimana ad ascoltare questi programmi e che ti dice di accettare Cristo e di rimetterti nelle sue mani? Egli morì per te, morì per pagare per tutti i tuoi peccati. Egli ha il tuo riscatto, la tua redenzione e te la offre gratis se tu vai a Lui in fede e accetti Lui come tuo Signore. O in verità, qui sulla terra tu non hai nessuno che ti aiuti e credimi, malgrado quello che ti si dice, non hai nessuno. Ma Cristo venne dal cielo eppure a te ora ti dice: vuoi essere risanato? Vuoi essere lavato netto da tutti i tuoi peccati? La fonte è a te vicina, il suo sangue purissimo è capace di farti apparire immacolato e irreprensibile nel giorno del giudizio. Come rispondi tu? Oh, lascia ogni altra speranza di salvezza, lascia ogni tradizione, le dottrine degli uomini e poi accetta Cristo e fa che la sua parola divenga l'unica norma della tua vita. Tu non hai nessuno, tu sei senza scuse, poiché Cristo è a tua disposizione. Oh, buon Padre che sei in cielo, ti siamo riconoscenti per questo passaggio che abbiamo letto. Ti preghiamo che il tuo buon spirito lo applichi ora al cuore dei nostri cari amici ascoltatori, affinché anche loro trovino in Cristo il Salvatore della loro anima. Questo te lo chiediamo per la loro salvezza e per il suo onore. Amen.

Cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacocina che vi saluta.

0: Cielo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Allora, siamo in Atti degli Apostoli, capitolo 15, e la volta scorsa abbiamo visto la fine di Atti 14, e il titolo del messaggio era Fedeli fino alla morte. E abbiamo visto che Paolo, andando in questo primo viaggio missionario, sembra che morì, se no era vicino alla morte. E abbiamo detto, no, se io devo essere messo a morte, non pregate per la mia resurrezione, perché starò con il Signore, starò bene, non voglio tornare qua. Ma sembra che Paolo quasi morto è morto ed è risuscitato perché i fratelli pregarono per lui. E ha completato il suo viaggio con Barnaba, se avete visto Atti 14:28, e rimasero qui con i discepoli per parecchio tempo. Tornarono ad Antiochia, alla chiesa madre, diciamo, e raccontarono quante cose Dio aveva fatto con il loro viaggio. Paolo e Barnaba, tornati nella chiesa di Antiochia per parecchio tempo, rimasero lì per insegnare la chiesa. E quindi guardate come Atti 15, versetto 1, ora alcuni discesi dalla Giudea, perché Giudea sta su delle colline alte, monti un po', discesi dalla Giudea insegnavano ai fratelli dicendo: se non siete circoncisi secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati. Allora, se voi guardate più avanti in versetto 24, la leadership di Gerusalemme, poi in questo incontro pastorale per discutere la teologia, loro dicono: non avevamo dato alcun mandato. Vedete, versetto 24, siccome abbiamo inteso che alcuni provenienti da noi, ma mai ai quali non avevamo dato alcun mandato, alcuni erano arrivati da Gerusalemme, ma non erano mandati dagli apostoli, insegnavano cose strane. Io dico che la chiesa italiana è molto ospitale, ovunque vado in giro il pastore quasi quasi si sente l'obbligo di darmi un po' di spazio al pulpito, ma per quanto bello sia l'ospitalità italiana, a volte provoca anche danni per la chiesa locale, perché a volte gente va in giro e insegnano anche non verità, cose non bibliche. E se un tizio Caio appena arriva e non lo conosco, sinceramente io vado contro questa cosa di ospitalità, perché non so se lui insegnerà verità o porterà confusione per voi. E quindi questi arrivati da Gerusalemme hanno portato confusione e hanno turbato i credenti. Quello che è successo, il frutto del loro ministero, era che i credenti rimasero turbati. E lo vedremo questo. Quindi questi sono scesi e sono arrivati ad Antiochia, versetto 1, e dicevano cosa? Se non siete circoncisi secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati. E quindi la grande domanda teologica alla quale le religioni in tutto il mondo cercano di dare spiegazione è: come posso andare in paradiso? Come posso arrivare a Dio? Qual è la via di salvezza? E questi che arrivarono dicevano: Gesù più Mosè. Gesù più, poi dite voi quello che secondo voi dovete fare per essere abbastanza santi, consacrati, salvati abbastanza. Tempo fa abbiamo avuto anche persone che mettevano in dubbio la mia stessa salvezza, perché non avevo la loro ottica sul rapimento della Chiesa. Ma la nostra salvezza è basata sulla nostra chiarezza sull'escatologia? No. La mia salvezza è basata sulla chiarezza del Vangelo, la croce e la resurrezione. E quindi qualunque persona che dice croce e resurrezione più già sta aggiungendo alla salvezza per fede, o la giustificazione per fede e fede soltanto, per l'opera compiuta di Cristo, completo suo. Non potete essere salvati se non vi circoncidete. Versetto 2, essendo perciò sorta una non piccola controversia e discussione, quindi si mettevano a litigare in chiesa, da parte di Paolo e Barnaba, con costoro fu ordinato che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e anziani per tale questione. Vediamo se questi tizi che sono arrivati sono stati mandati dagli apostoli. Andiamo per avere chiarezza teologica. E Paolo e Barnaba stanno lottando per il bene della Chiesa, perché a volte pastori devono proteggere le pecore dai lupi rapaci. E quindi dobbiamo stare attento. Per avere l'ottica dell'opinione di Paolo qui, magari possiamo andare insieme in Romani capitolo 4. Girate con me. Romani 4, Paolo parla con chiarezza riguardo la salvezza con e senza la circoncisione. La circoncisione è un taglio esterno nel corpo di un uomo all'età di 8 giorni dopo il parto. È un segno di essere ebreo, è un segno esterno della tua appartenenza alla famiglia di Abramo. E Paolo è intelligentissimo qui. Romani 4, da versetto 10, in quale circostanza dunque li fu messa in conto? Parlando della giustificazione, che Abramo credette a Dio e gli fu conto come giustizia. Lui dice in quale circostanza fu visto da Dio come uomo giusto, uomo salvato. In che circostanza? Quando era circonciso o quando era incirconciso? E quindi Paolo lascia ai Romani la domanda. Vi chiedo a voi, Dio aveva detto in Genesi che Abramo fu giustificato, fu salvato per fede. Ma quando? In quale capitolo della Genesi? Genesi capitolo 15. Credete Dio gli fu imputato come giustizia. E Paolo poi intelligentemente dice quando fu circonciso? Dopo. In Genesi 17 fu circonciso Abramo. E quindi questo padre della fede fu chiamato salvato prima di essere circonciso. Quindi Paolo in Romani 4 dice che è possibile dunque che un uomo sia amato da Dio, salvato da Dio, visto come uomo giusto, senza un taglio esterno nella carne, perché lo fu Abramo. Troppo intelligente. E poi lui dice, versetto 10, non quando era circonciso, ma quando era incirconciso. Versetto 11, Romani 4, 11, poi ricevete il segno della circoncisione, quale sigillo della giustizia ottenuta per la fede che aveva quando era incirconciso. È un po' come noi nel battesimo, nelle acque battesimali. Noi crediamo nel cuore. Paolo dice in Romani 10, 9, 10, se noi confessiamo con la bocca e crediamo nel cuore che Gesù è il Cristo, che Dio lo ha risuscitato dai morti, noi saremo salvati. È una cosa interna nel cuore. Poi il battesimo nelle acque battesimali è un segno esterno che segue come segno esterno di qualcosa già successo internamente. E quindi è un sigillo, è un segno esterno. E poi Paolo dice affinché fosse padre di tutti gli incirconcisi che credono, in modo che anche loro fosse messa in conto la giustizia. E quindi tornando in Atti 15, Paolo e Barnaba hanno conteso ed è diventato accesa, perché stiamo parlando della salvezza stessa. Non stiamo parlando se la chiesa dovrebbe suonare l'adorazione con la chitarra, l'organo, solo a cappella con le voci. No, se la chiesa dovrebbe avere le luci brillanti o luci bassi o la macchina del fumo per creare una scenografia divertente, no? Cioè, queste cose sono meno importanti, sono sciocchezze. Ma per quanto riguarda la salvezza stessa, no, dobbiamo avere chiarezza. E quindi Paolo, Barnaba e alcuni altri salirono a Gerusalemme per tale questione. Versetto 3, guardate. Essi dunque, scortati per un tratto dalla chiesa, attraversarono la Fenicia, la Samaria, raccontando la conversione dei gentili. I gentili sono i non ebrei. Quindi c'è il mondo giudeo-ebreo, c'è il resto del mondo, siamo noi i gentili. e arrecando grande gioia a tutti i fratelli. E quindi versetto 4, giunti a Gerusalemme furono accolti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani e riferirono le grandi cose che Dio aveva operato per mezzo di loro. Ma alcuni della sette dei farisei che avevano creduto si alzarono, dicendo: bisogna circoncidere i gentili e comandar loro di osservare la legge di Mosè. Allora, questo capitolo 15 spesse volte è chiamato il Concilio di Gerusalemme. E inizia una lunga storia in questi secoli di raduni pastorali, di leadership per discutere la teologia cristiana. E nel corso degli anni la Chiesa ha avuto buoni momenti di concili e non tanto buoni momenti di concili. Magari c'è quello famoso a Trento, la Controriforma di Trento, dove la Chiesa Cattolica Romana ha fatto muscolo contro la Riforma Protestante e hanno fatto un concilio. Ci sono stati vari concili. Questa è magari la prima che vediamo in Atti. Quindi sono saliti e alcuni delle sette dei farisei che avevano creduto in Gesù volevano comunque imporre al mondo gentile che osservavano la legge di Mosè di essere circoncisi nella carne, di non mangiare maiale, di non mangiare le cozze con una buona spaghettata, di stare attenti a queste cose. E questo subentra veramente questa domanda: allora come posso essere salvato? Solo per aver creduto nell'opera compiuta di Gesù, o Gesù più una lunga lista di regole da seguire? E questi farisei che avevano appena creduto volevano fare un miscuglio tra il giudaismo e adesso il cristianesimo. Magari giudaismo 2.0, ok? Ed è vero che il cristianesimo in un certo senso è il fiore del giudaismo, è la conclusione, l'apice, perché Gesù era il salvatore dei giudei, lui era il Messia profetizzato. Ma il cristianesimo è la conclusione

Dobbiamo sempre discutere e raffinare le nostre credenze e essere umili abbastanza anche per parlare di queste cose. Perché i problemi sorgono anche tra di noi, dobbiamo avere la maturità per risolverle e non divorziarci e io me ne vado. Perché? Non siamo adulti? Non siamo maturi che possiamo parlare un po'? Prendiamo una pizza e parliamo. E voglio essere sempre disposto a parlare di problematiche con voi. Versetto 7, essendo sorta una grande disputa, Pietro per primo si alzò in piedi e disse loro, fratelli, non nemici, anche se c'è una disputa. Voi sapete che già dai primi tempi Dio tra noi scelse me affinché per mia bocca i gentili udissero la parola dell'Evangelo e credessero. Sappiamo, Atti 11:13, quando Pietro racconta a questi leader a Gerusalemme riguardo la situazione a casa di Cornelio. In Atti 10, Pietro spiegando quello che è successo, raccontò come aveva visto l'angelo presentarsi in casa di Cornelio dicendo manda qualcuno a Joppe e fa chiamare Simone, detto anche Pietro, e egli ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la tua famiglia. Atti 11:14. E quindi Dio aveva in primis utilizzato Pietro per la prima conversione di un uomo gentile. E doveva spingerlo un po' perché non aveva compreso il cuore di Dio per il mondo intero. E gloria a Dio che Dio ama tutto il mondo. Da Perù a California, anche al Piemonte. Dio ama tutto il mondo. E quindi Pietro dice, aveva scelto me per parlare ai gentili. Dio, versetto 8, che conosce i cuori, ha reso loro testimonianza, dando loro lo Spirito Santo, proprio come a noi. E se Dio ha concesso lo Spirito Santo a Cornelio senza essere un uomo circonciso, e lo ha salvato, allora la salvezza si ottiene senza circoncisione, ragazzi. Ha dato a lui lo Spirito Santo, è salvato Cornelio. E come potete litigare con questo? Versetto 9, e non ha fatto alcuna differenza tra di noi e loro. Vedi, noi giudei e loro sporchi gentili, noi e loro, noi e loro. Nel Nuovo Testamento vediamo tanto questo noi e loro. Avendo purificato i loro cuori mediante la fede. Ora, versetto 10, dunque perché tentate Dio mettendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri né noi abbiamo potuto portare. E quindi Pietro sta camminando con onestà e lui dice, i nostri padri, tutto l'Antico Testamento, se non è altro, è una grande evidenza che i padri della fede erano un grande fallimento per quanto riguardava il loro cammino, ma un grande successo di mettere in mostra la misericordia e grazia di Dio nei loro confronti. Cioè parliamo di Abramo che mentì per oltre 25 anni riguardo la sua moglie che era la sua sorella. Giacobbe che fa la bugia ad Isacco dicendo che è Esau. Re Davide che commette adulterio e omicidio. Cioè i leader della Bibbia chiesa hanno fallito volte dopo, neanche in piccole cose. Cioè omicidio, Re Davide omicidio, un uomo secondo il cuore di Dio. Infatti hanno peccato. E Pietro dice proprio questo, i nostri padri non potevano sopportare il giogo della legge di Mosè e neanche noi. Voi farisei che state litigando riguardo questa questione di essere circoncisi, voi che siete in piedi a parlare, siate onesti, siete perfetti secondo la legge? No, nessun uomo riesce a portare quel giogo. E quindi studiando Deuteronomio teniamo in mente questi passaggi. Un giogo che né i nostri padri né noi abbiamo potuto portare. Mi piacciono le parole di Gesù in Matteo 11, no? Perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Nel Nuovo Patto, Chiesa, non abbiamo una grande lista di regole caricate sulle nostre spalle da portare. Perché Gesù si è caricato di quella legge, no? Colossesi 2 dice che lui ha inchiodato quella legge alla sua croce. E quindi Gesù ha caricato sulla sua spalla quel giogo sul Calvario.

0: affinché noi potessimo portare un giogo migliore, un giogo più leggero. Allora, versetto 11, Pietro conclude il suo pensiero in questo concilio pastorale dicendo: ma noi crediamo di essere salvati mediante la grazia del Signore Gesù Cristo e nello stesso modo anche loro. E quindi non mentite di essere più bravi di quello che siete davvero voi farisei indietro. E perché mettete su di loro un peso che neanche voi siete in grado di sopportare? E allora, versetto 12, tutta la folla tacque. Tutta la folla ha chiuso la bocca. Ha smesso di litigare con Pietro. E hanno detto: caspita, Dio ha salvato quel Cornelio quel giorno senza circoncisione. Vero. E quindi vedi, quando questi giudaizzatori arrivarono ad Antiochia hanno creato confusione, ma quando Pietro parla porta chiarezza. E questo è un grande segno, Chiesa, di un buon pastore. Io spero di non provocare confusione per voi, ma chiarezza e pace. Perché 1 Corinzi 14 dice che Dio non è l'autore di confusione, ma di pace. Allora, tutta la folla tacque e stavano ad ascoltare Barnaba e Paolo che raccontavano quali segni e prodigi Dio aveva operato per mezzo loro fra i gentili. Quindi non solo Cornelio fu salvato senza circoncisione, ma un sacco di persone in tante città sparse in questo primo viaggio missionario nella Turchia. E versetto 13, quando essi tacquero, Giacomo prese la parola e disse: questo Giacomo non è il fratello di Giovanni, perché quello fu messo a morte in Atti 12. Questo è il presunto Giacomo, fratello di Gesù, che scrisse l'epistola di Giacomo, che anche lui dice: se siamo falliti in una sola parte della legge, siamo falliti in tutta la legge, no? Siamo venuti meno. Anche se minimamente siamo colpevoli di tutta la legge di Dio, Giacomo prese la parola e disse: fratelli, ascoltatemi. E sembra che Giacomo sia il leader della Chiesa di Gerusalemme, perché lui dà l'ultima parola, dopo aver dato spazio, lui porta una conclusione e chiarezza. Quindi è interessante che né Maria è la leader della Chiesa a Roma, né Pietro. Ma sembra che Giacomo sia quello che presiede sulla chiesa. Lui prese la parola e disse: fratelli, ascoltatemi. Simone ha raccontato come per la prima volta Dio ha visitato i gentili per scegliersi da quelli un popolo per il suo nome. Con questo si accordano le parole dei profeti come è scritto. Versetto 16, dopo queste cose io ritornerò e riedificherò il tabernacolo di Davide che è caduto, restaurerò le sue rovine e lo rimetterò in piedi affinché il resto degli uomini e tutte le genti su cui è invocato il mio nome cerchino il Signore. Dice il Signore che fa tutte queste cose. Giacomo qui cita questo versetto che sembra di dire: guarda, Gesù è venuto per restaurare l'opera qui, le rovine di Davide, ma anche tutte le genti, che è un'altra parola nell'Antico Testamento per i gentili, per le nazioni. E infatti Gesù stesso nel Vangelo di Giovanni 10 dice, Giovanni 10, 16, ho anche altre pecore che non sono di quest'ovile. L'ovile dei giudei in Israele. Anche quelle devo raccogliere ed esse ascolteranno la mia voce e vi sarà un solo gregge, un solo pastore. I mormoni insegnano che quest'altra gregge sono i popoli del Nord America, che dopo la resurrezione Gesù andò in Nord America in quei 40 giorni post-resurrezione e predicò ai popoli in Nord America. Questo è il resoconto del libro dei Mormoni. Siamo l'ovile che Gesù doveva cogliere, quindi se posso dire cavolata in chiesa, è una cavolata. Quest'altra ovile, Gesù in Giovanni 10, 16, parlava di questi genti, questi gentili. Parlava di tutto il resto del mondo che Gesù voleva accogliere per fare una sola gregge, un solo popolo. E quindi tornando in Atti 15, Versetto 18, a Dio sono note da sempre tutte le opere sue, perciò io ritengo che non si dia molestia a quelli che tra i gentili si convertono a Dio. Basta dare confusione, non microdirigere le vite delle persone. Ok, un'altra qualità di un leader in buona salute è che non controlla e spia la tua vita. Magari si interessa di te, ti chiama, ti ama, ti vuole bene, ma non dare molestia e microdirigere, perché lo Spirito Santo è in grado di santificare il suo popolo. La parola e lo Spirito ci porterà avanti tutti quanti. Amen. Quindi non dare molestia a quelli tra i gentili che si convertono a Dio, ma versetto 20, che si scriva loro di astenersi dalle contaminazioni dei idoli, dalla fornicazione, dalle cose soffocate e dal sangue. Poiché Mosè già dai tempi antichi ha delle persone che lo predicano per ogni città, essendo letto ogni sabato nelle sinagoghe. Qui sembra strano che hanno appena detto che non è Gesù più qualche regola, ma poi adesso inseriscono qualche regola. E cosa vuol dire? Uno, non è una lista completa di ogni peccato che uno possa commettere. Qui, secondo me, a motivo di versetto 21, che Giacomo dice, in varie città ci sono giudei, in tutto il mondo ci sono giudei che hanno una certa sensibilità culturale a motivo della legge di Mosè. E quindi lui dice al mondo greco che voi, adesso in Cristo, lasciate la vostra cultura di peccato nei idoli, nella fornicazione libera, e quando i giudei vengono a conoscere la salvezza, o prima che vengano a conoscere la salvezza, voi greci, se volete evangelizzare degli ebrei in giro, camminate in modo consapevoli della loro cultura. Così magari non mangiate delle cose soffocate o mangiare il sangue, perché ovunque andrete vedrete dei giudei che volete evangelizzare e alcuni comportamenti sarà una cosa fin troppo. E quindi questo ci porta verso quel dialogo della libertà cristiana di 1 Corinzi 8. Giacomo qui sottolinea queste cose insieme alla leadership, secondo me, per dire voi greci neoconvertiti, lasciate le parti della vostra cultura peccaminose e camminate in modo sensibile verso il mondo ebreo. Così non date ostacolo ai giudei di credere nel Vangelo, ostacoli non necessari, e ai giudei neoconvertiti che magari hanno una certa sensibilità perché sono nuovi nella fede, anche se tu hai una conoscenza riguardo la legge di Mosè, i tuoi requisiti, magari cammina in amore. E quindi io vedo queste quattro cose di versetto 20 in linea con 1 Corinzi 8 versetto 1. Ora, riguardo alle cose sacrificate agli idoli, noi sappiamo che tutti abbiamo conoscenza, ma la conoscenza gonfia, l'amore edifica. E Paolo fa tutta una discussione dicendo che il credente maturo può fare determinate cose, ma per amore, per il non credente e per il neonato nella fede, di camminare in sensibilità. E quindi lui invoca queste quattro regole per chiamare i credenti verso una vita moderata che cammina in sensibilità. E allora versetto 22, parve bene agli apostoli e agli anziani con tutta la chiesa di mandare ad Antiochia con Paolo e Barnaba degli uomini scelti da loro. Adesso non più uomini scelti da sé. Giuda, soprannominato Barsabba, e Sila, uomini autorevoli tra i fratelli. È importante. Anche l'autorità, è bello che io ho uomini, pastori che sono su di me, che tengono i conti, che mi chiedono come sto, mi visitano. Pastore Frank dalla Tennessee era qui qualche settimana fa, che c'è questo fellowship, uomini scelti, uomini autorevoli. È bello perché la sottomissione che tu hai nei confronti di un altro rende anche più credibile la tua stessa vita. E la gente ha fiducia in te se loro sanno che tu sei un uomo fiducioso perché tu hai rapporti sani con altri. Non sei una stella vagante, come dice Giuda nella sua epistola. Una stella che vaga per l'universo e non è fisso, un punto fisso. Uomini autorevoli, versetto 23, con una lettera scritta di loro mano che diceva: gli apostoli, gli anziani e fratelli, ai fratelli fra i gentili che sono in Antiochia, Siria e la Cilicia, salute. Quindi un'epistola nel libro di Atti, un'altra epistola nel Nuovo Testamento. Siccome, versetto 24, abbiamo inteso che alcuni provenienti da noi, ma ai quali non avevamo dato alcun mandato, vi hanno turbato con parole sconvolgendo le anime vostre. Qualcuno che vi turba e che vi sconvolge non è magari uno che parla con lo Spirito di Dio. Perché quando lo Spirito discese su Cristo Gesù in quei fiumi, in quelle acque del fiume Giordano, discese nella forma di una colomba, non un uccello di preda, no? Confusione, violenza, ma con una dolcezza, con pace, sconvolgendo le anime vostre, dicendo che bisogna che siate circoncisi e osserviate la legge. E parso bene a noi, riuniti di comune accordo, di scegliere alcuni uomini e di mandarli assieme ai nostri cari Barnaba e Paolo. Bello che dicono i nostri cari Paolo, che metteva a morte cristiani poco fa, adesso è un caro fratello. Wow. Di comune accordo, vedi la sottomissione tra leader, di discutere, parlare, di arrivare ad una conclusione, di non avere questa oppressione nella leadership, ma un servizio, una collaborazione. Di comune accordo. Versetto 26, uomini che hanno rischiato la loro vita. Un'altra qualità di un buon leader è che il suo servizio gli costa qualcosa. Quando il mercenario non si cura delle pecore, un mercenario lo fa per i soldi, per la fama, per la posizione, ma non ha cura delle pecore, non ha un amore. Paolo e Barnaba hanno rischiato la loro vita fino alla morte, no? Abbiamo dunque, versetto 27, mandato Giuda e Silla, anch'essi a voce riferiranno le medesime cose. Infatti è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi alcun altro peso all'infuori di queste cose necessarie, non necessarie per la salvezza, ma per la sensibilità di una chiesa mista. Versetto 29, che vi asteniate dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dalle cose soffocate e dalla fornicazione. Farete bene a guardarvi da queste cose, state bene. Essi dunque, congedatisi, discesero ad Antiochia e, riunita l'assemblea, consegnarono la lettera e, dopo averla letta, vedi, anche loro leggevano in chiesa, dopo averla letta, quelli di Antiochia si rallegrarono della consolazione. Qual è la vostra esperienza quando venite in chiesa? Io spero che voi uscite qui con cuori un po' più sollevati, con cuori più incoraggiati, consolati, sfidati in alcuni modi, magari sì, ma comunque in un modo che ci fa star bene con il Signore. Amen? E non appesantiti con giochi che non sono dalla parte di Dio. Si rallegrarono della consolazione. Wow, siamo salvati, bene. Or Giuda e Silla, essendo anch'essi profeti, con molte parole, vedi, 40 minuti che parlo, 35 minuti che parlo, con molte parole esortarono i fratelli e li confermarono, e dopo essersi trattenuti là diverso tempo, furono dai fratelli rimandati in pace dagli apostoli. Ma parve bene a Silla di restare là. E vedremo questo più volte nel Nuovo Testamento. La libertà di uno anche di scegliere cosa vuole fare. Gli apostoli di Gerusalemme avevano mandato Silla per questo compito. Poi i fratelli di Antiochia dicevano: allora, buon viaggio, buon rientro a Gerusalemme. E Silla dice: anzi, mi piace questa chiesa. Mi piace Antiochia. Io voglio restare qui un po'. E io amo anche questa libertà che io ho con la Calvary. Alcuni mi chiedono, ma la Calvary ti ha mandato lì per un 3 anni di mandato e poi ti sposteranno? No, noi viviamo molto più questa libertà di dire come Silla. Mi piacciono i torinesi, mi piace Torino, penso che resterò qui ancora un po'. E quindi mi piace questa libertà dove c'è sottomissione ma non c'è una leadership oppressore. Amen? Preghiamo. Padre, aiutaci di essere anche noi consolati, di non essere oppressi di un peso insopportabile. La legge di Mosè era un giogo impossibile. E Pietro lo dice chiaro, lui dice, i nostri padri né noi. Nessuno era in grado a portare quel giogo di legno di un bue. Ma Cristo Gesù ha portato quel giogo del legno della croce, inchiodando questi ordinamenti alla sua croce. Colossesi 2:17. Padre, aiutaci ogni giorno di ricordarci della buona, consolante, incoraggiante notizia del Vangelo, che Cristo ha preso sulle sue spalle i requisiti che erano sulle nostre, li ha presi Lui, e adesso ci dà la salvezza, ci ha battezzato con lo Spirito, ci ha sigillato come Cornelio anche noi. Padre, grazie che non è Gesù più qualcosa, è Gesù solamente, Gesù, la croce, la resurrezione. I nostri peccati sono perdonati, abbiamo novità di vita, abbiamo accesso diretto al Padre, al trono della grazia di Dio. Aiutaci, Padre, consolaci, incoraggiaci, portaci avanti. Nel tuo nome preghiamo. Amen.
1: Ciao a tutti, benvenuti al 15° episodio della serie sul Vangelo di Matteo. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Queste parole di Gesù sembrano rendere la vita molto semplice, vero? Ma è una ricetta che funziona davvero? Ne parliamo tra un attimo. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Matteo 7:7. Una prima osservazione da fare su queste parole è che non hanno un'applicazione generica, ma riguardano il rapporto tra Dio e l'uomo, come si comprende dal resto del brano che leggeremo tra un attimo. Non andate quindi dal vostro capo a chiedere un aumento facendogli vedere questo versetto, perché non è detto che funzioni. Così, se decidete di partire alla ricerca di un tesoro e poi non doveste trovarlo, non venite da me a lamentarvi. Come vedremo, il contesto è quello della preghiera. In precedenza, durante questo sermone, Gesù aveva già parlato di preghiera. E nel commentare il cosiddetto Padre Nostro, avevamo osservato che si trattava di un modello di preghiera che evidenziava un rapporto tra il discepolo e Dio, come tra un figlio e un padre. Il discepolo, in quella preghiera, dimostra il suo interesse per l'onore del Padre, per il suo regno, per la sua volontà, e dimostra dipendenza da Dio per le cose necessarie alla sua protezione e al suo sostentamento quotidiano, spirituale e materiale. Ora, Gesù ritorna sul tema della preghiera, invitando ad essere costanti, a non stancarsi, a non desistere. Perché Dio accoglie le preghiere dei suoi figli. Continuate a chiedere, dice Gesù, continuate a cercare, continuate a bussare, perché riceverete, troverete e vi sarà aperto. Ma la promessa sottintesa è appunto quella di aver sviluppato un rapporto con Dio come quello di un figlio con il proprio padre. Lo si comprende da come prosegue il brano. Qual è l'uomo tra di voi il quale, se il figlio gli chiede un pane, gli dia una pietra? Oppure, se gli chiede un pesce, gli dia un serpente? Se dunque voi che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele domandano. Matteo capitolo 7, versetti 8 a 11. Questa spiegazione di Gesù è logica. Se tra noi e Dio c'è un rapporto come quello che c'è tra un figlio e un padre, dobbiamo accostarci a lui con la medesima fiducia con cui un figlio si accosta ad un padre. Gesù voleva che i suoi discepoli avessero quel tipo di rapporto con Dio. Essi avevano ascoltato un sermone che li sfidava ad esercitare una giustizia che superasse quella dei farisei. Ma ciò sarebbe stato possibile solo se avessero cercato la guida di Dio in ogni cosa. Si tratta quindi di un brano con il quale Gesù vuole incoraggiare i propri discepoli a sviluppare il proprio rapporto con il Padre. Più quel rapporto si sarebbe consolidato e più queste parole si sarebbero concretizzate nella loro esperienza quotidiana. Mi incoraggia molto sapere che Dio si comporta anche con me come un padre fa con i suoi figli. Mi fa piacere sapere che posso chiedere aspettandomi di ricevere. Questo mi incoraggia a condividere ogni cosa con lui. E ho sperimentato che più imparo come figlio a dipendere dal padre, più è facile che trovi la sua porta aperta. Attenzione però, in questi versetti Gesù non sta invitando a sbizzarrirci con le nostre richieste, ma sta invitando a chiedere cose sensate aspettandoci una risposta sensata. Infatti un padre non negherà il pane ad un figlio che gli chiede pane, ma non è detto che gli conceda necessariamente la bicicletta nuova che tanto desidera. Il padre darà cose buone a quelli che gliele domandano. Si tratta quindi anche di imparare a chiedere cose buone, in sintonia con lui. E se ci pensiamo bene, sono proprio le cose buone quelle che sono state oggetto del sermone di Gesù fino a questo momento. Se i discepoli di Gesù, di fronte alle sfide che Gesù aveva loro proposto, pensavano a quel punto di trovarsi di fronte ad un'impresa impossibile, non dovevano fare altro che chiedere al Signore e potevano aspettarsi tutto l'aiuto possibile da parte di Dio stesso. Ad esempio, nel brano parallelo di Luca 11:13 leggiamo così: se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Come abbiamo già detto in altre occasioni, è logico pensare che Gesù abbia impartito lezioni analoghe in vari momenti con alcune differenze. Nel brano di Luca l'accento è posto sulla richiesta dello Spirito Santo, che è una cosa buona per eccellenza. Spesso, quando parlo di Gesù a qualcuno che è dubbioso, lo invito a cercare sinceramente Dio, con la certezza che egli si farà trovare da chi lo cerca, perché è senz'altro una cosa buona. Impariamo a sviluppare il nostro rapporto con il Signore. Sviluppiamo la nostra vita di preghiera. Entriamo sempre di più in sintonia con il Padre. E sono sicuro che impareremo sempre di più a chiedere cose buone che Egli sarà ben contento di darci. Qual è la vostra esperienza in proposito? Grazie a tutti, alla prossima!
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Ciao a tutti, rieccomi qui, sono Gianfranco in compagnia del nostro gradito ospite fisso del programma, cioè il dottor Edoardo Labanchi. Come al solito, un caloroso benvenuto a quanti di voi si ponessero al nostro ascolto per la prima volta, ma un altrettanto caloroso bentornato anche a tutti coloro che ci seguono già da tempo. Lente di ingrandimento, cioè questo programma, ci dà la possibilità di affrontare, di approfondire questioni e temi relativi alle sette, alle filosofie, ai movimenti religiosi che sono fra i più noti e diffusi ai nostri giorni. La volta scorsa abbiamo terminato le nostre considerazioni intorno a una setta dal vago sapore cristiano e fra le più diffuse a livello mondiale, quella dei Testimoni di Geova. Questa setta, concepita dalla mente dell'americano Charles Taze Russell, è nata a cavallo fra il XIX e il XX secolo. Nel giro di breve tempo ha fatto parlare di sé, non sempre in maniera positiva, ed è diventata un'organizzazione tuttora molto potente, dotata di notevoli mezzi finanziari e di un formidabile sistema di propaganda. Nonostante la ferma presa di posizione contro la cristianità in quanto tale, i Testimoni di Geova si rifanno a origini cristiane, fanno largo uso della Bibbia, anche se in una versione tutta loro e gravemente inesatta in punti cruciali. La volta scorsa, e qui faccio un breve riepilogo, ci siamo soffermati a considerare un po' tre ultimi aspetti dottrinali che sono caratteristici di questa setta. Innanzitutto, la separazione fra credenti di prima classe, diciamo, credenti a numero chiuso, soltanto 144.000, e credenti di seconda classe, che si dovrebbero accontentare di un'eterna felicità sulla terra anziché in cielo. Poi la questione generale dell'osservanza della legge mosaica e in particolare quella delle trasfusioni di sangue che, secondo i Testimoni di Geova, sarebbero da Dio proibite in ogni circostanza, anche quando è in gioco la vita di un paziente. Infine, la dottrina della morte dell'anima, secondo la quale quando una persona muore, muore anche la sua parte non materiale. Sarà poi Dio a far risuscitare l'intera persona in vista del giudizio finale. Riguardo a tutte e tre queste dottrine, il dottor Labanchi ha messo ben in evidenza non soltanto gli aspetti decisamente sbagliati e antibiblici, ma anche ciò che la Bibbia ne dice in realtà, giungendo alla logica e inevitabile conclusione che i Testimoni di Geova non possono essere considerati cristiani, soprattutto a causa del loro atteggiamento nei confronti del Signore Gesù e dell'opera redentrice da Lui compiuta. Con questo numero di lente di ingrandimento inizieremo a parlare fra poco del cattolicesimo romano, intendendo il complesso delle dottrine insegnate dalla Chiesa Cattolica. Lo scopo anche in questo caso è quello di mettere in chiaro per tutti voi che ci ascoltate, cattolici o non cattolici che siate, mettere in chiaro, dicevo, quelle che sono le idee, le vere posizioni dottrinali della Chiesa Cattolica rispetto agli insegnamenti della Bibbia. A cominciare, per esempio, dal Papa e dal primato della Chiesa di Roma. La persona e la funzione del Papa, da un lato, e il primato della Chiesa di Roma, dall'altro, non sono affatto presenti nelle Sacre Scritture. Anzi, proprio quest'ultimo particolare, cioè l'assenza del sostegno biblico nei confronti del papato, è volutamente ignorato e scavalcato, permettendo alla persona del Papa di esercitare un'autorità suprema, totale, universale, diretta e infallibile sulla Chiesa in ogni tempo, il che relega le Sacre Scritture a un ruolo decisamente e pericolosamente secondario. Dottor Labanchi, secondo lei, come giustificherebbe un teologo cattolico il fatto che di papato vero e proprio nella storia plurisecolare del pensiero cristiano si sia iniziato a parlare forse a partire dal V o dal VI secolo in avanti?
2: Se dite tutto questo ad un teologo cattolico, vi risponderà che nel caso del papato, come di varie altre dottrine proprie del cattolicesimo romano, questa dottrina era contenuta implicitamente nelle scritture e che è stata compresa sempre meglio fino ad arrivare alla sua definizione ufficiale. Oltre a ciò, il teologo cattolico vi dirà che la scrittura non è l'unica fonte della rivelazione cristiana, ma c'è anche la tradizione.
1: Il che, in poche parole, significa che la Bibbia, cioè la Sacra Scrittura, non è di per sé sufficiente a provvedere alla Chiesa di Dio sulla terra tutto quello che invece è necessario per la conoscenza della rivelazione di Dio. Ma allora, nonostante che in generale la teologia cattolica, espressa in maniera molto chiara nelle pagine del Catechismo della Chiesa Cattolica pubblicato non molto tempo fa dal Vaticano, ecco, nonostante che riconosca al testo sacro la caratteristica di essere divinamente ispirato e quindi inerrante, ecco, nonostante ciò si fa molto affidamento, pare, sulla integrale trasmissione orale della parola di Dio affidata inizialmente agli apostoli e poi ai loro successori.
2: Accade così, continua il Catechismo, che la Chiesa, alla quale è affidata la trasmissione e l'interpretazione della rivelazione, attinga la sua certezza su tutte le cose rivelate non dalla sola Sacra Scrittura. Perciò l'una e l'altra, cioè la Scrittura e la tradizione, conclude il Catechismo, l'una e l'altra devono essere accettate e venerate con pari sentimento di pietà e di rispetto.
1: Beh, penso che a questo punto abbiamo già abbordato un argomento che vale la pena di approfondire ulteriormente. Quindi, mentre ci apprestiamo a farlo, godiamoci adesso insieme un breve stacco musicale. Subito dopo, la parola tornerà al dottor Labanchi.

Cari ascoltatori, come ho annunziato la volta scorsa, cominciamo ora ad occuparci del cattolicesimo romano, cioè dell'insieme delle dottrine insegnate dalla Chiesa Cattolica. Forse alcuni di voi si domanderanno come mai mettiamo la Chiesa Cattolica assieme alle varie sette religiose presenti oggi in Italia. Non risponderemo ora a tale interrogativo, ma lasceremo che siano gli ascoltatori stessi a rispondere alla fine di queste trasmissioni. Il nostro comunque vuole essere soprattutto un chiarimento di idee ai cattolici che spero ci ascolteranno, ma anche agli evangelici con tendenze ecumeniche, che forse non conoscono bene il cattolicesimo e per questo sono nei suoi riguardi possibilisti, come oggi si dice, indulgenti, facendosi illusioni su sostanziali cambiamenti dottrinali nella Chiesa Cattolica. Ed ora, cari ascoltatori, vi invito a far lavorare un po' la vostra fantasia. Immaginatevi Piazza San Pietro a Roma, piena di pellegrini venuti da ogni parte del mondo. Il Papa sta parlando da una lontana finestra del suo palazzo. Non ha alcuna Bibbia in mano, ma legge da un foglio di carta. Tutta la gente lo guarda fissa e pende dalle sue labbra. Di solito parla in italiano, ma a volte saluta i vari gruppi presenti nella piazza nelle loro lingue. Spesso la gente, sovraeccitata, batte le mani. In certe occasioni particolari si stabilisce una specie di atmosfera magica che può coinvolgere perfino i non cattolici che si trovano là per pura curiosità. So difatti che vi sono degli evangelici, specialmente stranieri, che vanno a San Pietro per vedere il Papa. E infatti tutto questo costituisce una grande attrazione per i turisti che visitano Roma. Il colonnato di San Pietro sembra fatto poi di due braccia che accolgono calorosamente i pellegrini. È una scena davvero impressionante, non c'è che dire. Sono come le simboliche braccia della Madre Chiesa, che è sempre pronta ad accogliere tutti i suoi figliuoli prodighi, tra cui spera che vi siano anche alcuni evangelici. Roma, e specialmente la città del Vaticano, con la chiesa di San Pietro, è considerata da molti il centro della cristianità per la presenza del Papa, che si ritiene sia il capo della Chiesa cristiana, il cui potere in questioni religiose sembra quasi illimitato. Leggiamo a tal proposito nel nuovo codice di diritto canonico edito dal Vaticano nel 1983 e, come scritto sul frontespizio, promulgato con l'autorità di Giovanni Paolo II. In questo codice, dico, nel canone 331 leggiamo: «Il vescovo della Chiesa di Roma, che esercita l'ufficio dato dal Signore nostro a Pietro, il primo degli apostoli, e che viene trasmesso ai suoi successori, è il capo del collegio dei vescovi, il vicario di Cristo e il pastore della Chiesa universale sulla terra. Grazie a tale ufficio, egli esercita un'autorità suprema, completa, diretta ed universale sulla Chiesa, e può esercitare tale autorità liberamente in ogni tempo». Questa è una mia traduzione letterale dall'originale latino, che del resto può essere consultato facilmente da chiunque, dato che il codice di diritto canonico è in vendita nelle librerie. Nel canone 333, paragrafo 3, è poi affermato:
contra sententiam vel decretum Romani Pontificis non datur appellatio neque recursus, cioè non è possibile alcun appello o ricorso contro una sentenza del pontefice romano. Come è scritto poi nel canone 338, soltanto il Papa può convocare i concili ecumenici, a cui tutti i vescovi cattolici sono invitati a partecipare. Il Papa inoltre può interrompere o revocare del tutto un concilio ecumenico, e spetta solo a lui approvare tutte le decisioni o decreti dei concili. In altre parole, i concili ecumenici e tutti i sinodi dei vescovi cattolici in tutto il mondo sono soltanto degli organi consultivi, mentre il Papa mantiene sempre la sua personale autorità suprema per quanto riguarda tutte le questioni che hanno a che fare con la dottrina e la morale. Ne segue che l'autorità dei vescovi dipende completamente da quella del vescovo di Roma o Papa. Il codice di diritto canonico qui non fa altro che riassumere le decisioni del Concilio Vaticano I, convocato da Pio IX e tenutosi dall'8 dicembre del 1869 al 20 ottobre del 1870, e specialmente i decreti della quarta sessione, tenuta il 18 luglio 1870, e che hanno a che fare appunto con l'autorità del Papa. In questa famosa sessione fu solennemente definita l'infallibilità del Papa. Ecco il testo di questa definizione, sempre in una mia traduzione dal latino. Noi definiamo che il pontefice romano, quando parla ex cathedra, cioè quando, come pastore e dottore di tutti i cristiani, definisce una dottrina concernente la fede e la morale e che deve essere creduta da tutta la Chiesa, a causa della sua suprema autorità apostolica, aiutato come da Dio, secondo la promessa fatta al beato Pietro, gode di quella infallibilità di cui il Divin Redentore volle che la sua Chiesa godesse, quando avrebbe definito una dottrina concernente la fede e la morale. Ne segue che tutte le definizioni del Romano Pontefice sono immutabili in quanto tali e non per l'approvazione della Chiesa. Se qualcuno osa non essere d'accordo con questa nostra definizione, sia scomunicato. Ciò significa, cari ascoltatori, che se uno non crede nell'infallibilità del Papa è fuori della Chiesa Cattolica, e se non si pente corre il rischio di andare all'inferno. Fino a che non fu definita l'infallibilità papale, i cattolici potevano non credervi, ma una volta che tale dottrina è stata solennemente definita dal Concilio Vaticano I, tutti i cattolici devono accettarla.

0: Riecco Gianfranco al microfono per ricapitolare brevemente ciò che il dottor Labanchi ci diceva poco fa. Stavamo parlando della definizione dell'infallibilità papale, stabilita ufficialmente nel 1870 nel corso dei lavori del Concilio Vaticano I, convocato da Papa Pio IX. Una sua implicazione molto pratica e diretta è che ogni cattolico è tenuto a credervi e ad accettarla, altrimenti è fuori dalla Chiesa cattolica e, in mancanza di un vero pentimento, rischia di andare all'inferno.
1: Cari ascoltatori, stavo parlando della definizione dell'infallibilità papale da parte del Concilio Vaticano I. Bisogna però precisare che prima di questa definizione si riteneva che solo i concili ecumenici fossero infallibili quando definivano dottrine riguardanti la fede e la morale. Si riteneva che il Papa fosse il capo supremo della Chiesa, ma non che fosse personalmente infallibile. Almeno tale dottrina non era ufficiale. Ma proprio a causa della definizione dell'infallibilità papale, le cose cambiarono radicalmente per quanto riguardava la Costituzione della Chiesa Cattolica. In pratica, il Concilio Ecumenico rinunciò alla sua supposta autorità. È vero che nel Concilio Vaticano II il ruolo dei vescovi della Chiesa Cattolica è stato messo particolarmente in rilievo, ma sostanzialmente nulla è cambiato rispetto al Concilio Vaticano I, come si deduce specialmente dalla cosiddetta Costituzione dommatica Lumen Gentium, cioè luce delle genti sulla Chiesa, promulgata il 21 novembre 1964. Difatti, al paragrafo 25 leggiamo: di questa infallibilità il Romano Pontefice, capo del Collegio dei Vescovi, gode in virtù del suo ufficio quando, quale supremo pastore e dottore di tutti i fedeli, che conferma nella fede i suoi fratelli, sancisce con atto definitivo una dottrina riguardante la fede e la morale. Perciò le sue definizioni giustamente sono dette irreformabili per se stesse e non in virtù del consenso della Chiesa, né ammettono appello alcuno ad altro giudizio. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, da non molto tempo pubblicato dal Vaticano, ribadisce questo concetto citando sia il Concilio Vaticano I sia il Concilio Vaticano II. Sarà stato quindi disilluso chi pensava che vi fossero chissà quali cambiamenti nelle dottrine ufficiali della Chiesa Cattolica e particolarmente per quanto riguarda la figura e la funzione del Papa. Ora, se ad un teologo cattolico dite che dagli scritti del Nuovo Testamento non risulta affatto che Pietro abbia mai esercitato un'autorità suprema nella Chiesa e che il famoso passo del Vangelo di Matteo nel capitolo 16, vi ricorderete, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa, eccetera, se gli dite che questo passo per alcuni secoli non fu affatto interpretato come l'interpreta oggi la Chiesa Cattolica e che di un vero e proprio papato si può cominciare a parlare forse dal V o VI secolo in poi, e se gli dite anche che non vi spiegate come mai ci siano voluti tanti secoli per arrivare alla definizione ufficiale dell'infallibilità papale, se dite tutto questo ad un teologo cattolico, vi risponderà che nel caso del papato, come di varie altre dottrine proprie del cattolicesimo romano, questa dottrina era contenuta implicitamente nelle scritture e che è stata compresa sempre meglio fino ad arrivare alla sua definizione ufficiale. Così come un albero viene fuori da un seme, l'albero è già contenuto sostanzialmente nel seme, ma deve solo spuntare e crescere. Oltre a ciò, il teologo cattolico vi dirà che la Scrittura non è l'unica fonte della rivelazione cristiana, ma c'è anche la tradizione. Ecco come si esprime a tal riguardo il Catechismo della Chiesa Cattolica, al paragrafo 81, citando la Costituzione dogmatica Dei Verbum, cioè la parola di Dio, del Concilio Vaticano II. Sentite: la Sacra Scrittura è la parola di Dio in quanto è messa per iscritto sotto l'ispirazione dello Spirito Divino. Quanto alla Sacra Tradizione, essa conserva la parola di Dio affidata da Cristo Signore e dallo Spirito Santo agli Apostoli e la trasmette integralmente ai loro successori affinché questi, illuminati dallo Spirito di verità, con la loro predicazione fedelmente la conservino, la espongano e la diffondano. Accade così, continua il Catechismo, che la Chiesa, alla quale è affidata la trasmissione e l'interpretazione della rivelazione, attinga la sua certezza su tutte le cose rivelate non dalla sola Sacra Scrittura. Perciò l'una e l'altra, cioè la Scrittura e la tradizione, conclude il Catechismo, l'una e l'altra devono essere accettate e venerate con pari sentimento di pietà e di rispetto. Una tale affermazione, cari ascoltatori, riflette ciò che era stato già dichiarato dal Concilio di Trento l'8 aprile del 1546, e cioè che la rivelazione divina è contenuta in libris scriptis et sine scripto traditionibus, cioè in libri scritti, la Sacra Scrittura, e nelle tradizioni non scritte, nel senso di tradizioni che si trovano al di fuori della Sacra Scrittura. Si ritiene che tali tradizioni contengano gli insegnamenti orali di Cristo trasmessi agli Apostoli e non riportati nel Nuovo Testamento. Tali insegnamenti orali, però, furono in vario modo messi per iscritto e si trovano nei cosiddetti padri della Chiesa, cioè gli scrittori cristiani dei primi quattro secoli. Di particolare importanza sono considerati gli scritti dei padri apostolici, cioè degli scrittori della prima metà del secondo secolo. Ma il fatto è, cari ascoltatori, che su vari punti le dottrine della Chiesa Cattolica, a cominciare proprio dal papato di cui ci stiamo occupando, sono molto diversi sia da quanto deduciamo dalla Sacra Scrittura sia da quanto deduciamo proprio dai cosiddetti padri della Chiesa. Inoltre, a volte notiamo alcune divergenze dottrinali tra la testimonianza del Nuovo Testamento e le affermazioni dei padri della Chiesa, quanto più ci allontaniamo dall'epoca apostolica, cioè dal primo secolo. Ora, se, come dicono i documenti cattolici, le due fonti della rivelazione divina, la Sacra Scrittura e la tradizione, scaturiscono da un'unica sorgente, non vi dovrebbero essere tali differenze, ma esse pur vi sono, come vi mostrerò nelle prossime trasmissioni. Difatti, a cominciare dalla prossima trasmissione, esamineremo una ad una le dottrine, a mio avviso, più importanti del cattolicesimo romano alla luce della Sacra Scrittura. E la prima dottrina che esamineremo sarà naturalmente quella concernente il papato, a cui ho già introdotto i nostri ascoltatori. A risentirci dunque la prossima volta.

0: Eccoci dunque in dirittura d'arrivo, cioè in vista della conclusione della puntata di oggi del programma Lente di Ingrandimento. Ciao a tutti da Gianfranco.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: passo dopo passo.
1: Io sono venuto come luce nel mondo, affinché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Questo mondo vive nella più fitta oscurità. Gesù è venuto affinché, per fede, possiamo ricevere luce e non rimanere più nelle tenebre che coprono tutto il resto dell'umanità. Chiunque è un termine molto ampio, comprende sicuramente te e me. Se confidiamo in Gesù, non staremo più seduti nel buio dell'ombra della morte, ma entreremo nella calda luce di un giorno che non finirà mai. Perché non usciamo subito alla luce allora? A volte potrà essere sospesa su noi una nuvola, ma se crediamo in Gesù non rimarremo nelle tenebre, sotto l'ombra di quella nuvola. Egli è venuto per darci la piena luce del giorno. Sarà venuto in vano? Se abbiamo fede, siamo privilegiati dal godimento della luce più splendente e allora approfittiamone. Gesù è venuto per liberarci dalla notte della depravazione, dell'ignoranza, del dubbio, della disperazione, del peccato, del terrore. E tutti i credenti conosceranno che egli non viene in vano, proprio come il sole sorge e non manca di diffondere ovunque il suo calore e la sua luce. Scrollati di dosso la depressione, allora. Non dimorare nell'oscurità, ma nella luce. Fai in modo che Gesù non sia venuto in vano con il tuo atteggiamento. In Gesù c'è la tua speranza, la tua gioia, il tuo cielo. Guarda Lui, solo a Lui, e ti rallegrerai come gli uccelli dell'alba e come gli angeli si rallegrano dinanzi al trono di Dio.

In una giornata fredda e frizzante puoi percepire il profumo di legna stagionata che arde nel camino di un vicino. Puoi sporgerti da una finestra, tirare un lungo respiro e quasi assaporare il profumo dei pini nei boschetti al di là della staccionata. A proposito di fragranze, mi piace l'odore della biancheria appena stesa al sole. Nell'aria fresca emana un profumo caldo e umido. Da piccola aiutavo mia madre a stendere i panni. Mi piaceva annusare

La goccia di Chanel numero 5 evochi nella mente ricordi di caldi abbracci, in modo così chiaro e irresistibile. Per questo la parola di Dio parlò del potere delle fragranze già molti secoli fa. Paolo scrisse ai Corinzi: «Grazie siano rese a Dio che sempre ci conduce in trionfo in Cristo e che per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza». Poiché noi siamo dinanzi a Dio il buon odore di Cristo fra quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione. Paolo prese a prestito l'immagine della marcia trionfale dall'usanza romana di celebrare con una parata militare ogni guerra conclusasi con la vittoria. L'apostolo si paragona prima ad uno dei prigionieri condotto in catene dietro ai carri dei vincitori, poi ad un servo che porta l'incenso e infine all'incenso stesso diffuso per tutto il corteo. Paolo conosceva il potere che sta dietro ad una dolce fragranza. È come se egli dicesse: «Voglio vivere in un modo che testimoni al cospetto di Dio l'obbedienza, il sacrificio e la devozione del Signore Gesù. Voglio che le mie parole e le mie azioni portino alla mente di Dio fragranti ricordi della vita terrena di Gesù». Non è un pensiero meraviglioso? Prova a pensare a come l'odore della legna che brucia sappia portare alla tua mente ricordi lontani che ti fanno sorridere. Allo stesso modo, la Bibbia ti sta dicendo che la tua vita di obbedienza può far piacere a Dio, sprigionando un aroma che gli ricordi l'obbedienza di Gesù. Non permettiamo alla disobbedienza di far puzzare la nostra vita. Tu sei chiamato ad essere, tu hai il privilegio di essere un dolce profumo. Sii fragrante, sii obbediente, sii per Dio il ricordo di Gesù, un fresco profumo del Figlio di Dio nell'aria viziata di questo mondo che muore.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Eccomi da voi, sono Maria Teresa e vi racconto qualche cosa che è successa tempo fa a casa nostra. A mio marito e a me piace molto molto insegnare e mio marito ha un dono speciale per rendere vivo il suo insegnamento, per fare domande e per rendere semplici anche le cose più complicate. A me piace insegnare soprattutto ai ragazzi e alle persone poco complicate. In ogni modo, fin da bambina mettevo tutte le mie bambole in fila su un grosso baule che c'era nell'ingresso, una cassa di noci abbastanza bella e antica. Mi sedevo dietro una piccola tavola con penne e matite, mi cercavo di stare bella impettita e poi prendevo un vecchio orario ferroviario che mi faceva da registro e giocavo alla scuola. Io ero figlia unica, perciò non avevo modo di divertirmi con fratelli o sorelle. Facevo la maestra alle bambole e spiegavo loro le finezze della grammatica italiana e perché certe lettere si scrivevano con l'accento e altre no e così via. Se una bambola perdeva l'equilibrio e si accasciava, la sgridavo per la sua indisciplina. Quando ero bambina io e i maestri erano molto severi e non transigevano, si tenevano le mani dietro la schiena in seconda e si stava impettite, eccetera eccetera. Quando sono cresciuta ho continuato a insegnare, ho dato ripetizioni a non finire. Durante la guerra avevo istituito una piccola scuola fra gli

volati, così i ragazzi non perdevano gli anni di scuola. Poi mi sono dedicata alla scuola domenicale in chiesa, ore per bambini, eccetera. Finché non sono diventata mamma e non mi sono resa conto proprio in prima persona quanto fosse importante non solo curare i bambini, ma anche insegnare loro tante cose con naturalezza, senza che quasi se ne accorgessero. Adesso vi faccio un esempio. Qui a Roma, all'inizio della Via Appia, c'è un vecchio pezzo di mura romane. A Roma le mura romane si sprecano. In cima al muro, probabilmente nel Medioevo, hanno costruito una casetta. Niente di meglio e di più adatto per spiegare ai bambini in maniera grafica come fosse forse la casa di Rahab sulle mura di Gerico, di cui si parla nel libro di Giosuè, nella Bibbia. I ragazzi, i bambini, ne sono rimasti tutti abbastanza colpiti, tant'è vero che poi, per anni, ogni volta che passavano da quella parte per andare a giocare sui prati della Via Appia Antica, fra le vecchie tombe romane, uno dei gemelli diceva col tono della guida turistica: ed ora sulla sinistra quella casetta costruita sul muro ci fa pensare. E gli altri rispondevano in coro: alla casa di Rahab. Un po' onestamente mi prendevano in giro e ci scherzavano su, ma intanto l'idea se l'erano fatta. Una volta ricordo che ho portato un nipotino a vedere alcune rovine romane e ho letto loro una lapide in latino e mi hanno detto: ma come, nonna, anche il latino sai? Io ho risposto: certo che so il latino, è molto utile, e speriamo che si siano fatto l'idea che il latino non è noioso. Camminando per strada si insegna a leggere i cartelli stradali, e poi si insegna a ubbidire ai semafori, a far notare la forza delle radici degli alberi dei viali che riescono perfino a deformare il selciato. E questo è proprio quello che Dio ha insegnato ai padri ebrei, che dovevano coi loro figli inculcare la legge e i comandamenti. Queste sono le parole che Dio ha lasciato: vi metterete dunque nel cuore e nell'anima queste mie parole, le insegnerete ai vostri figli, parlandone quando ve ne starete seduti in casa, quando sarete in viaggio, quando vi coricherete, quando vi alzerete, e le scriverete sugli stipiti delle vostre case e sulle vostre porte. Ogni momento è buono e utile per insegnare e per rispondere agli infiniti perché dei bambini. E il bagaglio di nozioni e di principi che mettiamo nella loro mente non se lo dimenticheranno.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

Lettera ai Romani, capitolo 8, versetti 35 e 37. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Quando le prove diventano vittorie. Talvolta il Signore lascia che attraversiamo delle difficoltà perché ci rendiamo conto di quanto abbiamo bisogno di Lui. Incoraggiati e fortificati dal Suo amore, superiamo le prove con un maggior apprezzamento della saggezza e della grazia di Dio e siamo resi capaci di comprendere e aiutare gli altri. La mamma di una bambina con un handicap mentale ha scritto quanto segue. Avremmo considerato l'handicap di nostra figlia la tragedia più grande della nostra vita, se non fosse stato che, per mezzo di quella disgrazia, abbiamo imparato a conoscere meglio il Signore. Non ci sono parole che possano esprimere la nostra disperazione quando ci siamo resi conto che la nostra bambina non si sviluppava normalmente. Ma questo ci ha fatto capire un poco ciò che deve provare il nostro caro Salvatore quando uno dei suoi figli non si sviluppa spiritualmente come lui vorrebbe. Il Signore sa che i nostri dispiaceri, se li accettiamo da parte Sua e li viviamo con Lui, arricchiscono la nostra vita. Quando sopraggiunge l'avversità, perché ribellarci? Rammaricarsi della propria sorte, lamentarsi, amareggiarsi impedirebbe il nostro sviluppo spirituale. Al contrario, una fiduciosa sottomissione e una fede vivente nell'amore di Dio stimoleranno la nostra crescita nella Sua grazia. Se lasciamo che il Signore accresca le nostre capacità per mezzo del dolore, i pesi diventeranno delle benedizioni e le prove delle vittorie.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di Marco, capitolo undicesimo. E quando furono giunti vicino a Gerusalemme, a Betfage e Betania, presso al Monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate nella borgata che è dirimpetto a voi, e subito, appena entrati, troverete legato un puledro d'asino sopra il quale non è montato ancora alcuno. Scioglietelo e menatemelo. E se qualcuno vi dice: perché fate questo? Rispondete: il Signore ne ha bisogno e lo rimanderà subito qua». Ed essi andarono e trovarono un puledro legato ad una porta fuori sulla strada e lo sciolsero. Ed alcuni di coloro che erano lì presenti dissero loro: «Che fate? Che sciogliete il puledro?» Ed essi risposero come Gesù aveva detto e quelli li lasciarono fare. Ed essi menarono il puledro a Gesù e gettarono su quello i loro mantelli ed egli vi montò sopra. E molti stendevano i loro mantelli sulla via ed altri delle fronde che avevano tagliate nei campi. E coloro che andavano avanti e coloro che venivano dietro gridavano: «Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene, il regno di Davide nostro padre, Osanna nei luoghi altissimi». E Gesù entrò in Gerusalemme nel Tempio, e avendo riguardato ogni cosa attorno, essendoci allora tarda, uscì per andare a Betania coi dodici. E il giorno seguente, quando furono usciti da Betania, egli ebbe fame, e veduto da lontano un fico che aveva delle foglie, andò a vedere se per caso vi trovasse qualche cosa, ma venuto al fico non vi trovò nient'altro che foglie, perché non era la stagione dei fichi. E Gesù prese a dire al fico: «Niun mangi mai più in perpetuo frutto da te». E i suoi discepoli udirono. E vennero a Gerusalemme, e Gesù, entrato nel Tempio, prese a cacciare coloro che vendevano e che compravano nel Tempio, e rovesciò le tavole dei cambiamoneti e le sedie dei venditori di colombe, e non permetteva che coloro portassero oggetti attraverso il Tempio. Ed insegnava dicendo loro: «Non è egli scritto: la mia casa sarà chiamata casa d'orazione per tutte le genti? Ma voi ne avete fatta una spelonca di ladroni». Ed i capi sacerdoti e gli scribi udirono queste cose e cercavano il modo di farlo morire, perché lo temevano, poiché tutta la moltitudine era rapita in ammirazione della sua dottrina. E quando fu sera, uscirono dalla città, e la mattina passando videro il fico seccato fin dalle radici. E Pietro, ricordatosi, gli disse: «Maestro, vedi, il fico che tu maledicesti è seccato». E Gesù rispondendo disse loro: «Abbiate fede in Dio. In verità io vi dico che chi dirà a questo monte: togliti di là e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, ma crede che quel che dice avverrà, gli sarà fatto. Perciò vi dico: tutte le cose che voi domanderete pregando, crediate che le avete ricevute e voi le otterrete. E quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, affinché il Padre vostro che è nei cieli vi perdoni i vostri falli. Ma se voi non perdonate, neppure il Padre vostro che è nel cielo vi perdonerà i vostri falli». Poi vennero di nuovo in Gerusalemme, e mentre egli passeggiava per il Tempio, i capi sacerdoti e gli scribi e gli anziani si accostarono a lui e gli dissero: «Con quale autorità fai tu queste cose? O chi ti ha data cotesta autorità di far queste cose?» E Gesù disse loro: «Io vi domanderò una cosa, rispondetemi, e vi dirò con quale autorità io faccio queste cose. Il battesimo di Giovanni era esso dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi. Ed essi ragionavano fra loro dicendo: se diciamo dal cielo, egli dirà: perché dunque non gli credeste? Diremo invece dagli uomini. Essi temevano il popolo perché tutti stimavano che Giovanni fosse veramente profeta. E risposero a Gesù: non lo sappiamo. E Gesù disse loro: e neppur io vi dico con quale autorità fo queste cose.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

E ancora una volta Maurizio al microfono di Hai letto il libro più letto. E ancora una volta sono felicissimo di essere di nuovo in tua compagnia, grato che tu abbia scelto di trascorrere un'altra mezz'oretta insieme a noi e grato naturalmente della tua compagnia. Grazie per averci scelti e cos'altro posso dire? Vediamo un po'. Ma veramente penso di aver detto tutto, anche perché tutto quello che dico viene dal cuore e è detto con tutta sincerità.

Siccome faccio diverse volte, non ogni volta, non troppo spesso, ma ogni tanto credo sia giusto, voglio ricordare, voglio rendere omaggio, voglio ringraziare la redazione. Naturalmente in redazione ci sono persone le cui voci tu non sentirai mai in onda. Eppure sono parte integrante di tutto il processo, del programma, della trasmissione e di tutto quello che accade, per così dire, dietro le quinte, quando le luci del palcoscenico sono spente. Qui non abbiamo palcoscenico e non abbiamo luci, cioè, beh sì, un po' di luce c'è, però dico, non siamo al teatro. Ma tanto per capirci, insomma, tanto per comprenderci, uso questo linguaggio un po' teatrale. Non siamo qui comunque per dare spettacolo, né per intrattenere, anche se mi rendo conto che la radio ovviamente viene usata, viene ascoltata per intrattenere. E chiaramente nei nostri incontri c'è anche una misura di intrattenimento, ma direi che l'intrattenimento non è lo scopo unico, sicuramente non è lo scopo unico e non è neanche lo scopo principale delle nostre mezz'ore insieme. Anche se, per esempio, ogni tanto ci ascoltiamo un po' di musica, come quella che sta arrivando dal sottofondo. Ha fatto l'ingresso pian piano, hai notato? E si fa sentire sempre di più, ci viene prima da dietro, poi accanto e poi si presenta e si impone, come sta facendo adesso. Io devo gridare, anzi mi sto zitto, così ascoltiamo la musica.

Dopo aver detto grazie alla redazione, voglio anche ringraziare te che ci hai scritto. Grazie per le manifestazioni di simpatia, di affetto che continuano ad arrivare. Siamo molto grati e io in prima persona esprimo questa gratitudine e questo ringraziamento. Veniamo alle cose importanti del nostro programma, al testo del libro più letto. Siamo alle prese, come sai, con il settimo capitolo del libro del Levitico. La volta scorsa ci siamo soffermati abbastanza a lungo sul concetto, sull'offerta per il ringraziamento. Abbiamo anche rilevato, abbiamo letto un salmo proprio verso la fine del nostro incontro, ricordi? Parte del Salmo 139, che ci esorta, ci incoraggia ad essere aperti, ad essere disponibili nei confronti di Dio. Perché? Perché in fondo non possiamo nasconderci dalla sua presenza. Tornando al testo, dicevo, e proseguendo il nostro cammino nel testo, troviamo questa frase. La carne del sacrificio di riconoscenza e di azioni di grazie sarà mangiata il giorno stesso che esso è offerto. Non se ne lascerà nulla fino alla mattina. Se il sacrificio che uno offre è votivo o volontario, la vittima sarà mangiata il giorno che egli lo offrirà e quello che ne rimane deve essere mangiato l'indomani. Quindi, tanto per ricapitolare, la carne, l'offerta che veniva fatta per il sacrificio di riconoscenza o di azioni di grazie, cioè quell'offerta che diceva grazie a Dio, sarà mangiata il giorno stesso che viene offerta. Non se ne poteva lasciare fino al giorno dopo. Nessun pezzo, nulla doveva avanzare. Mentre invece, se il sacrificio che uno offre o che offriva era votivo o volontario, allora la vittima doveva essere mangiata, poteva essere mangiata il giorno dell'offerta e quello che rimaneva poteva essere consumato all'indomani. Ma quello che sarà rimasto della carne del sacrificio fino al terzo giorno, ecco, quello doveva essere bruciato con il fuoco. Come mai? Perché tutte queste cose? La vittima del sacrificio di azioni di grazie, la vittima dell'offerta del ringraziamento, doveva essere consumata subito, senza indugio. Questo mi fa pensare a quell'unione molto stretta che deve esserci fra noi e Cristo. Ora, molto spesso, come avrai notato, io faccio riferimento a Gesù Cristo ogni volta che si parla di offerta. Perché? Beh, perché ovviamente Gesù Cristo è l'offerta per eccellenza, la vittima offerta per eccellenza. Dicevo, dobbiamo essere uniti continuamente a Lui per avere pace interiore e per superare le tentazioni, per non cadere nel peccato. Questo l'abbiamo già detto altre volte, ma lo voglio sottolineare ancora oggi. La volta scorsa, inoltre, abbiamo riflettuto abbastanza a lungo sul fatto che il cristiano è ancora capace, ha la possibilità, il potenziale del peccato, ma ha anche la capacità di non peccare, anche la libertà di non peccare. Il peccato non ha più potere su di lui, non ha più potenza su di lui. Sta di fatto che anche i cristiani peccano, anche i cristiani cadono in tentazione. Essere un seguace di Cristo non mi rende assolutamente perfetto, non mi rende sovrumano, non mi rende capace di sostenere, di sopportare ogni tentazione senza mai cadere. No. L'essere seguace di Cristo mi dà la libertà, mi rende libero di scegliere se peccare o meno. Da non cristiano io non ho questa libertà, non ho questa facoltà. Pecco, punto e basta, non mi pongo il problema. Come cristiano invece voglio mantenere il mio rapporto con Gesù Cristo il più stretto e il più costante possibile. Devo guardare a Lui, devo affidarmi a Lui. Questo mi riporta alla mente un'affermazione dell'Apostolo Paolo,
un'affermazione che gli ha fatto quando ha scritto ai cristiani della città di Filippi. La pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Ecco il risultato di una stretta comunione con Cristo. La pace di Dio, quella pace che sorpassa ogni intelligenza, che trascende qualsiasi tentativo di essere compresa, custodirà il mio cuore ed i miei pensieri in Cristo Gesù. E chi è che non è in cerca di pace? C'è qualcuno che non cerca pace? Pace al di fuori, nella società, nel mondo, in famiglia, fra nazioni, e pace interiore?

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio, felice di essere in tua compagnia e grato che tu abbia scelto questa emittente, questa frequenza a quest'ora.

Non faremo un commento dettagliato di tutto il settimo capitolo, perché altrimenti saremmo costretti a ripetere cose che abbiamo già detto sia oggi che negli incontri precedenti. Mi limiterò quindi a citare e commentare brevemente alcuni brani del resto del capitolo. Per esempio, la carne che sarà stata in contatto con qualcosa di impuro non sarà mangiata, ma sarà bruciata col fuoco. Quanto alla carne che si mangia, chiunque è puro ne potrà mangiare. Ma la persona che, essendo impura, mangerà della carne del sacrificio di azioni di grazie che appartiene all'Eterno, sarà sterminata fra il popolo. Parole molto dure, parole molto severe, un giudizio molto severo, senza dubbio. E come mai tanta severità? Dio forse prende piacere nel punire le persone, soprattutto con queste misure così estreme? No, Dio non prende piacere nelle punizioni e nella disciplina. Come qualsiasi padre pieno di amore, non prova piacere nell'applicare disciplina, anche se sa che la disciplina serve a migliorare la personalità, il carattere della persona disciplinata. Ma Dio non prende piacere nella pena, nel male, nelle difficoltà che sopravvengono quando si è sotto disciplina. Allora la domanda continua a proporsi: perché Dio agisce in questo modo? In questo frangente, per due motivi fondamentali, importanti, che non dobbiamo mai dimenticare. Innanzitutto, non dobbiamo mai dimenticare, mai e poi mai, che Dio, oltre a

essere un Dio d'amore e anche un Dio di giustizia. Ripeto, Dio, oltre ad essere un Dio di amore, è un Dio di giustizia. Le due cose non si cancellano reciprocamente, ma operano in continua ed assoluta armonia e unisono. A noi sembra quasi un paradosso, una contraddizione di termini, dire che qualcuno ama e applica giustizia con severità. Le due cose, al nostro modo di pensare, non sembrano andare d'accordo. E invece, se ci pensi, se ti fermi a pensare, a riflettere sulla cosa, ha molto senso. Nel caso di Dio, la sua giustizia richiede un'osservanza della sua legge morale, un'aderenza alla sua etica. Il suo amore mi guida per quella strada. Il suo amore mi induce ad osservare quell'etica, a vivere secondo quell'etica, ad osservare quella legge. Il suo amore mi dice che è tutto per il mio bene. Quando contravvengo alla legge morale, Dio non cessa di amarmi, ma con giustizia esercita disciplina, con giustizia e con amore. Quindi la sua disciplina non è mai dettata dalla rabbia o dal capriccio. La sua disciplina è dettata dalla giustizia e dall'amore. La seconda ragione per cui qui sembra che Dio si comporti in un modo molto severo è che dobbiamo tenere ben in mente il periodo storico, il contesto sociale nel quale questi avvenimenti hanno luogo. Siamo all'inizio di un nuovo cammino. Siamo all'inizio di un nuovo capitolo nella storia del popolo di Israele. Il popolo ha voltato pagina, si è lasciato dietro la schiavitù d'Egitto, ha ricevuto i 10 comandamenti, i famosi 10 comandamenti, non solo, Dio ha dato a Mosè tanto di più, ma insomma, tanto per intenderci, facciamo riferimento ai 10 comandamenti. Stanno per mettersi in cammino verso la terra promessa. Ecco cosa intendo per hanno voltato pagina. E Dio non può permettersi il lusso di creare dei precedenti. Quindi contravvenire alle sue regole equivaleva a disobbedienza. La disobbedienza va riconosciuta come tale e va punita. Se Dio non avesse preso provvedimenti già allora, avrebbe creato un precedente. Chi sarebbe venuto in seguito e avesse disobbedito, si fosse ribellato, avrebbe sempre potuto dire: ma ho delle buone possibilità di farla franca, perché? Beh, perché Dio l'ha già fatta far franca ad altri. Quindi lo farà anche per me. Non è questo il caso. C'erano delle ragioni ben precise per cui Dio dava queste regole, queste direttive. E queste ragioni dovevano essere capite, osservate, rispettate. Quindi tutto il popolo, e il singolo individuo ovviamente, dovevano attenersi scrupolosamente alle regole, alle direttive ricevute. Perché? Perché Dio è un Dio d'amore. E Dio è un Dio giusto.

E ancora una volta dobbiamo salutarci. Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento. Ancora una volta grazie per la tua piacevole compagnia, il tuo cortese ascolto, e a risentirci al nostro prossimo appuntamento. Come sempre un abbraccio dal tuo Maurizio e grazie ancora una volta. A presto.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

volendo considerare la parte che l'umiltà deve avere nel matrimonio, consideriamo quest'oggi le parole che troviamo nella prima epistola di Pietro al capitolo 3:8 e ve le leggiamo così come sono scritte. Infine, siate tutti concordi, compassionevoli, pieni d'amor fraterno, pietosi ed umili. Siate pietosi ed umili. Per certo, se si accettasse questo consiglio, il 90% di tutti i problemi potrebbe essere facilmente risolto. E voi mi capite, essere umili in spirito, considerando i vostri problemi con tale attitudine, farebbe assai più facile la vita fra marito e moglie. Infatti, voi sapete come gli avete parlato mentre stava andandosene al lavoro? Era quello il modo di parlare? Era quello uno spirito umile? E voi mariti che ora mi ascoltate alla radio, pensate, cos'è che brontolavate sotto bocca mentre siete usciti di casa? Qualche cosa che proveniva da uno spirito umile? Se non lo era, allora anche voi avete qualche cosa da imparare. Così qui sommarizzeremo come deve essere un matrimonio cristiano. Deve avere armonia, e l'armonia viene dal fatto che fondamentalmente ambedue i coniugi hanno la stessa base, gli stessi standards che uniscono due persone spesso differenti l'una dall'altra, ma ambedue peccatori in un'unione chiamata matrimonio. Ora, questi standards, questa base del matrimonio consiste nelle sacre scritture. Esse sono la guida e la regola per ogni loro attività e per ogni azione. Senza di questo il matrimonio non ha alcuna speranza. Potete essere umili quanto volete, ma lo stesso troverete difficoltoso il convivere assieme. Compassione. La compassione è pure molto importante, perché vi permette di capire la posizione in cui l'altra persona si trova. Dovete essere capaci di immedesimarvi negli altri e di gioire con quelli che gioiscano e di piangere con quelli che piangono. Se non potete far questo, voi potete essere molto logico, ma l'altra persona lo stesso avrà difficoltà con voi. Amore fraterno. Oh, quante cose ci dimentichiamo di fare per i nostri mariti o per le nostre mogli, perché essendoci coniugi non li consideriamo come consideriamo le altre persone, dimenticandoci che essi pure sono per noi fratelli e sorelle in Cristo. E così spesso succede che le cose che noi mai faremo ai nostri fratelli nella fede lo facciamo però a loro, e cose che non facciamo per i nostri fratelli in fede non li facciamo per i nostri mariti o per le nostre mogli. Gentilezza. Oh, come è importante di avere uno spirito di gentilezza quando c'è un conflitto nella famiglia o anche un potenziale conflitto. Quando insomma c'è qualche cosa che non va, è più facile quando si tratta con uno spirito volenteroso di perdonare, di acconsentire, di condividere e di compromettere. Quanto è più facile appianare le cose quando l'altra persona è interessata ed è cosciente dei bisogni e dei problemi e non è fredda né indifferente, ma con gentilezza di cuore si interessa di aiutare. Ed ora prendiamo tutte queste belle qualità e riempiamole dell'elemento più importante ed essenziale e vitale, quello che è il più necessario di tutti per condividere una vita coniugale nel contesto della struttura cristiana: l'umiltà. Essere come Gesù descriveva i poveri in spirito, come quando esortava ad essere umili di spirito. L'umiltà è quell'attitudine che mette sempre il tornaconto delle altre persone prima del nostro. Così la Bibbia descrive l'umiltà. Naturalmente il supremo esempio di umiltà ci è dato da Gesù Cristo, e forse il più importante in cui tale soggetto è discusso è trovato nell'epistola di Paolo ai Filippesi,
Efesi capitolo secondo. Qui abbiamo il problema di divisione nella Chiesa, non in una famiglia ma in una Chiesa, e voi ricorderete nel quarto capitolo Evodia e Sintiche, le due donne che avevano difficoltà a vivere in armonia nel Signore, e come Paolo istruì loro sul modo di comportarsi. Ebbene, nel primo e secondo capitolo di questa epistola Paolo parla del bisogno che quella Chiesa aveva di unità. Nel versetto 27 scrive: affinché io sappia che voi state fermi in uno stesso spirito, combattendo assieme d'un medesimo animo per la fede del Vangelo. Poi, nel secondo capitolo, li esorta ad avere una stessa mente e uno stesso cuore, e ad essere di un unico sentire e di un medesimo animo. Poi, continuando dal terzo versetto del secondo capitolo, e spiega loro come l'umiltà può essere ottenuta, e menziona due cose: non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascun di voi con umiltà, eccola qui la nostra parola, con umiltà stimando l'altrui di più di se stesso. E qui ecco cosa l'umiltà significa, e questa è la prima cosa. E la seconda è trovata nel quarto versetto: avendo ciascun di voi riguardo non alle cose proprie, ma a quelle degli altri. Umiltà vuol dire mettere l'altra persona prima, considerandola più importante di noi stessi, interessandoci più per i suoi interessi e per il suo tornaconto che per il nostro. Poi continua e descrive il supremo esempio di umiltà: Cristo Gesù, che fece esattamente questo. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non reputò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini, ed essendo trovato all'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte della croce. E qui vedete, è racchiuso tutto. Come Cristo Gesù dimostrò con la sua morte sulla croce un'umiltà per la quale egli lasciò tutto quello che aveva, tutte le glorie celesti e tutte le meraviglie della sua celeste condizione, e lo fece perché considerò noi più importanti del suo stesso benessere. Egli fu più interessato e preoccupato per noi che per se stesso. Il suo interesse fu di rendere noi più importanti, e così morì per noi sulla croce, portandoci la colpa, il rimorso e la condanna e l'ira di Dio che noi giustamente meritavamo per i nostri peccati. E non solo questo, ma egli non si preoccupò per i suoi propri interessi personali, ma mise i nostri interessi prima dei suoi. Ora, mariti e mogli che mai state ascoltando, se avete dei problemi nella vostra vita, fate attenzione: voi avete bisogno di umiltà, cioè voi necessitate di considerare l'altra persona più importante di voi. Sì, più importante di voi. La vostra moglie è più importante di voi, e viceversa, il vostro marito è più importante di voi. Quando arrivate ad ottenere questa attitudine l'un verso l'altro, allora non ci sarà più alcun conflitto, come non ci sarebbe mai stato alcun conflitto fra Evodia e Sintiche nella chiesa di Filippi, se loro avessero assunto tale attitudine. E quando voi metterete il vostro interesse secondo e quello di lei primo, o quando metterete il vostro interesse secondo e quello di lui primo, allora non potrà esserci alcun conflitto. Non ne nascerà una lite per decidere se il prossimo sabato dovrete andare ad una scampagnata con la famiglia oppure andare a giocare con gli amici. Non ci sarà più quel tipo di conflitto, né mai si presenterà quando metterete l'altra persona prima di voi. L'unico conflitto che avrete sarà quello causato dalla vostra reciproca cortesia, nel quale ambedue cedete per far contento l'un l'altro. Ma quello sarà un conflitto che tutti troveranno piacevole, ed è una cosa assai invidiabile vedere una famiglia con questo tipo di difficoltà. E io vorrei che tante delle nostre famiglie cristiane ne avessero di continuo.
Così la cosa più importante qui è di tenere in mente che l'umiltà di spirito è essenziale per mantenere un solido e vero matrimonio cristiano. E ricordiamoci, l'umiltà vuol dire mettere gli altri prima di noi stessi e prima dei nostri interessi. O Signore, aiutaci ad essere umili e ad imparare ad umiliarci mettendo l'interesse degli altri prima del nostro. Possiamo mettere sempre la nostra moglie prima di noi e viceversa. Possiamo considerare quello che loro preferiscono di fare o di essere e quello che loro vorrebbero che noi fossimo o facessimo. Possiamo noi essere come Gesù e mettere l'interesse degli altri soprattutto. Ti chiediamo questo nel suo nome. Amen.

Continuiamo il nostro esame del libro dei Proverbi, siamo giunti al capitolo 20 e leggiamo il verso 10. Doppio peso e doppia misura sono ambedue in abominio all'Eterno. Vediamo qui come la ragione di tutti i mali sia l'avarizia o l'amore per il danaro e quindi i vari mezzi per truffare ed imbrogliare il prossimo. Per incassare o pagare, anticamente il danaro era pesato su delle bilance e molto spesso le persone che volevano truffare i propri prossimi utilizzavano dei pesi diversi, doppio peso e doppia misura, e nel linguaggio dell'antichità doppio peso e doppia misura voleva dire soprattutto cercare di calcolare certe cose della nostra vita in un certo modo ed altre in altro modo. Ad esempio, doppio peso e doppia misura è quella che generalmente si fa scusando le nostre debolezze e i nostri errori e invece accusando gli altri degli stessi errori e delle stesse debolezze. Ma Dio assolutamente non accetta questo sistema. Il doppio peso e la doppia misura sono ambedue in abominio all'Eterno, perché Egli è perfetto nel suo giudizio. Egli non vuole assolutamente che noi abbiamo dei riguardi personali, non solo verso gli altri, ma anche verso noi stessi. Anche il fanciullo dà a conoscere con i suoi atti se la sua condotta sarà pura e retta. Un albero si riconosce dai frutti, un uomo dalle sue opere, e anche un giovane albero si riconosce dai suoi primi frutti, e così un fanciullo dalle cose che egli compie anche nella sua fanciullezza. Immediatamente si può sapere se la sua condotta sarà pura e retta. Questo serve prima di tutto anche ai giovanissimi per scoprire se stessi, e serve ai genitori per osservare i propri figliuoli e invece di incoraggiare certe tendenze, noi faremo bene come genitori cristiani a riprovarle. Generalmente quando un bimbo dice una bugia o in altri casi quando un bimbetto dice una parola scorretta, i genitori ed i parenti ne ridono. Non c'è tempo per prendere alla leggera il male, in quanto già da fanciullo si può conoscere quale sarà la sua condotta, ed è importante di istruire il fanciullo in modo che quando sarà cresciuto potrà essere vanto per i suoi genitori.

l'orecchio che ascolta e l'occhio che vede li ha fatti ambedue l'Eterno. Dio è l'Iddio creatore, è Lui che ci dà delle facoltà perché noi possiamo utilizzarle. E l'Iddio che ha formato l'occhio e ha creato l'orecchio, le cui strutture sono meravigliose, è anche colui che ce ne preserva l'uso. Ma questa meravigliosa creazione dell'occhio e dell'orecchio ci è stata data unicamente perché noi sappiamo utilizzarli bene. Dio, che nel suo grande amore ci ha dato la facoltà della vista e dell'udito, desidera che noi utilizziamo vista ed udito per il bene e per le cose pure. Egli ci ha dato orecchio per ascoltare la sua voce e gli occhi per vedere la bellezza del suo creato e così onorarlo con la nostra vita e le nostre opere. Il verso seguente, che è il verso 13, dice: non amare il sonno che tu non abbia impoverire, tieni aperti gli occhi e avrai pane da saziarti. Di nuovo è un proverbio che è contro la pigrizia. È necessario che noi facciamo molto attenzione al nostro modo d'agire, perché molto spesso, se siamo presi dalle cose comode della vita, dimentichiamo lo scopo primario della nostra presenza nel mondo. Dio ci ha creato perché noi siamo attivi per il bene nostro e per il bene degli altri. Coloro che indugiano nella pigrizia e nel sonno impoveriranno, ma Dio invece ci ha dato la possibilità di avere un occhio sempre aperto per poter vedere i fatti che ci circondano, giudicarli e trarne giovamento per il bene della nostra esistenza. Il verso 14 dice: cattivo, cattivo, dice il compratore, ma andandosene si vanta dell'acquisto. È un mezzo che generalmente è utilizzato da coloro che comprano. Essi svalutano la merce che debbono comprare, dicono che è cattiva per poterla acquistare ad un prezzo inferiore, ma lo fanno con frode. Il loro scopo è di cercare d'avere quel tipo di merce a un prezzo più vantaggioso. Naturalmente questo sistema è un sistema molto noto, e se da un lato il compratore contratta per avere un prezzo più basso, colui che vende fa di tutto per ricavarne il prezzo più alto possibile. Questo sistema è un sistema umano che ci ricorda quanto falso sia il mezzo utilizzato dagli uomini pur di raggiungere il loro fine. Il fine giustifica il mezzo. Purtroppo questo detto famoso non è stato coniato da un commerciante, ma da un teologo. E è grave pensare che gli uomini, pur di raggiungere il loro fine, utilizzano ogni mezzo. Ma questo è soltanto un segno di falsità ed ipocrisia, mentre come cristiani noi dobbiamo dare il giusto valore alle cose, onorare quello che c'è da onorare, disprezzare quello che c'è da disprezzare, in modo che
la nostra coscienza sia sempre pura nel cospetto del nostro Signore. Il Signore ci benedica.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, se è la prima volta che sei con noi, resta con noi. A fine puntata ti daremo i recapiti, per cui potrai contattarci e dirci anche la tua opinione in merito a questo programma, alla vita, le tue considerazioni. Ti aspettiamo. Oggi Enzo farà un esempio sui bambini. Anzi, l'esempio lo fa Gesù. Ascoltiamo insieme.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Un calorosissimo saluto anche da parte mia, quindi da parte di Enzo, un bentornati e benvenuti al nostro primo appuntamento della settimana. Vi ricordo che stiamo studiando il Vangelo di Matteo, lo apriremo al capitolo 18. Questo capitolo e quelli successivi non sembrano far procedere molto il processo descritto in Matteo, ma chiariscono molti lati oscuri. Con le parabole viste nel capitolo 13 abbiamo avuto una panoramica del regno dei cieli in quest'epoca, ma ci sono ancora punti da chiarire. I capitoli che stiamo per vedere ci saranno molto utili in proposito. Vediamo subito che la nuova nascita è fondamentale per entrare nel regno dei cieli. Così un piccolo fanciullo diventa oggetto di una lezione di Gesù. Leggiamo i primi 6 versetti da Matteo capitolo 18. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi è dunque il più grande nel regno dei cieli?» Ed egli, chiamato a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: «In verità vi dico, se non cambiate, non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Chi pertanto si farà piccolo come questo bambino, sarà lui il più grande nel regno dei cieli. E chiunque riceve un bambino come questo nel nome mio, riceve me. Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse gettato in mezzo al mare».

Chi è dunque il più grande nel regno dei cieli? Come mai i discepoli fanno questa domanda a Gesù? Conoscendoli e leggendo anche gli altri Vangeli, ho l'impressione che questi uomini ne avessero discusso tra di loro precedentemente, e forse due o tre di loro hanno davvero pensato di poter essere considerati a ragione i maggiori nel regno dei cieli. Così il Signore, invece di rimproverarli, sfrutta questa occasione per dare un insegnamento molto pratico, e lo fece prendendo un bambino e mettendolo in mezzo al gruppo. Cosa significa questo gesto? Vediamo che il piccolo fanciullo andò dal Signore senza alcuna esitazione. In Marco 10:14 il Signore dice: «Lasciate che i piccoli fanciulli vengano a me e non glielo impedite». Per prima cosa dobbiamo essere semplici e fiduciosi come i bambini, andare a Gesù sapendo di non avere né forza né meriti. Il Signore Gesù qui sta parlando di conversione, non di regressione. Alcuni pensano che occorra tornare alla propria infanzia o che le proprie azioni debbano acquistare un che di infantile per poter entrare nel regno dei cieli. Il Signore non sta dicendo di tornare alla propria infanzia, ma di cominciare una nuova vita. Il Signore fa riflettere i discepoli spostando la loro attenzione dal problema dell'identità del maggiore nei cieli a ciò che conta veramente: essere sicuri innanzitutto di entrare nel regno dei cieli. Anche in Giovanni, al capitolo 3, versetto 3, è detto senza mezzi termini: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. In questo versetto si pone l'accento sulla nuova nascita. Devi essere come un piccolo fanciullo, nel senso che devi nascere di nuovo, ti devi avvicinare a Dio con la semplicità di un bambino. Poi, nel momento in cui nasci di nuovo spiritualmente, sei come un neonato.

La domanda da farsi è questa: siamo veramente entrati nel regno e diventati come piccoli fanciulli? Se possiamo rispondere affermativamente, di certo non disputeremmo mai per stabilire fra di noi per essere il maggiore. Se ti soffermi a notare il significato della nuova nascita che ti permette di entrare nel regno dei cieli, allora scoprirai che il maggiore nei cieli è colui che è umile come un piccolo fanciullo e che quindi accetta senza complicazioni ciò che gli viene offerto. La parola chiave è al versetto 3. Se non cambiate e non diventate come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Poi il discorso si allarga e Gesù si preoccupa dei bambini, sia i piccoli veri e propri che i credenti giovani nella fede. Dobbiamo accoglierli e non dobbiamo scandalizzarli. L'espressione che sarebbe meglio che gli fosse messa al collo una pietra e fatto affogare sta a indicare la grande responsabilità che abbiamo nei confronti delle persone più giovani o più immature di noi. Poi il discorso si fa ancora più largo, come vediamo leggendo i versetti dal 7 al 10. Guai al mondo a causa degli scandali, perché è necessario che avvengano degli scandali, ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene. Se la tua mano o il tuo piede ti fanno cadere in peccato, tagliali e gettali via da te. Meglio è per te entrare nella vita monco o zoppo che avere due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno. Se il tuo occhio ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te. Meglio è per te entrare nella vita con un occhio solo che avere due occhi ed essere gettato nella genna del fuoco. Guardatevi dal disprezzare uno di questi piccoli, perché vi dico che gli angeli loro nei cieli vedono continuamente la faccia del Padre mio che è nei cieli.

0: Questo discorso ci riporta a quanto detto nel Sermone sul Monte, quando invitava a vigilare sulle fonti di tentazione che ci portano al peccato. Dobbiamo essere molto onesti e severi con noi stessi e sapere discernere le cose che dobbiamo eliminare dalla nostra vita, che ci tentano, che ci fanno cadere. Azioni, pensieri, sentimenti che non sappiamo controllare. La sezione si conclude con l'invito a non disprezzare questi piccoli perché sono cari al Signore. È questo che il Signore sta dicendo qui. Non scandalizzateli, non offendeteli, lasciate che vengano a me. È importante notare i sentimenti che il Signore prova per i fanciulli, specialmente ai giorni nostri, quando innumerevoli crimini vengono compiuti nei loro confronti. Parlando di piccoli, ora, il Signore racconta una parabola molto conosciuta, la bellissima parabola della pecora smarrita. Questa parabola è diversa da quella riportata in Luca 15. La parola chiave di questa è salvare. In Luca 15 viene posto l'accento sul trovare ciò che è perduto. In Matteo 18 sul salvare ciò che è perduto. Leggiamo il passo nei versetti dall'11 al 14. Poiché il Figlio dell'uomo è venuto a salvare ciò che era perduto. Che ve ne pare? Se un uomo ha 100 pecore e una di queste si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti per andare in cerca di quella smarrita? E se gli riesce di ritrovarla, in verità vi dico che egli si rallegra più per questa che per le 99 che non si erano smarrite. Così, il Padre vostro che è nei cieli vuole che neppure uno di questi piccoli perisca.
1: Stiamo leggendo il libro più letto.

qui c'è la ragione per cui i cristiani non devono essere disprezzati, piccoli e grandi che siano, ed è che appartengono al Signore. Erano perduti ed egli venne a cercarli e salvarli, prova che li ama infinitamente. La ragione detta al versetto 10 era che gli angeli di Dio si occupavano di loro, ma questa è anche più importante. Il figliolo dell'uomo è venuto sulla terra a morire per la loro salvezza. Questa è una meravigliosa sicurezza per coloro che sono stanchi e oppressi nella loro anima e convinti di essere perduti. Il Signore viene sulla terra proprio per salvare loro. Altrove Gesù dice: «Non i sani, ma gli ammalati hanno bisogno del medico». Il senso della cura e della preoccupazione che ha Dio per loro è messo in evidenza dal fatto che il pastore lascia momentaneamente il gregge numeroso, per prendersi cura del singolo animale in pericolo e del fatto che è contento quando può trarlo in salvo. Quello che sottolinea Gesù è che tutti coloro i quali disprezzano o scandalizzano uno di questi piccoli procedono contro la volontà del loro Padre che è nei cieli. La volontà di Dio è quella che nessuno perisca, ma che tutti giungano alla conoscenza di Dio per essere salvati, dice l'Apostolo Paolo nella sua lettera a Timoteo. In questi tutti ci sono anche quelli che noi consideriamo piccoli, i minimi. Gesù prosegue con istruzioni molto importanti che leggiamo nei versetti dal 15 al 18. Se tuo fratello ha peccato contro di te, va e convincilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello, ma se non ti ascolta, prendi con te ancora una o due persone affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. Se rifiuta ad ascoltarli, dillo alla Chiesa, e se rifiuta ad ascoltare anche la Chiesa, sia per te come il pagano o il pubblicano. Io vi dico in verità che tutte le cose che legherete sulla terra saranno legate nel cielo, e tutte le cose che scioglierete sulla terra saranno sciolte nel cielo.

Questi versetti, dal 15 al 18, sono rivoluzionari. Se pecca contro di te, tu devi andare da lui. Questo versetto parla di un peccato commesso da qualcuno verso di noi. L'esortazione è indirizzata all'offeso che deve avvicinarsi al fratello e non viceversa. In altri passi ci viene comunque insegnato a chiedere perdono, ma la responsabilità maggiore sembra essere sempre di chi deve perdonare. Chiediamoci se non è la cosa più difficile da fare. Sembra di capire che la cosa più importante non sia appurare chi ha ragione, ma piuttosto fare in modo che chi ha sbagliato ascolti, si convinca dell'errore e non si perda l'amicizia e l'affetto del fratello. Qui comunque si considera il caso in cui la persona che ha sbagliato non voglia riconoscerlo. Se due credenti hanno un problema, per prima cosa devono cercare di risolverlo in modo pacifico e tranquillo. Se da soli non ci riescono, che si rivolgano a un gruppo di persone. Se il gruppo non riesce a risolvere la questione, non resta altro che rivolgersi all'intera comunità che prenderà dei provvedimenti. Considerare qualcuno come il pagano e il pubblicano era la massima misura disciplinare. Per gli ebrei, i pubblicani come i pagani non avevano diritto ai privilegi del popolo di Israele e questa doveva essere una cosa veramente dolorosa da sopportare per qualcuno. Questo avrebbe potuto far tornare in sé la persona sottoposta a disciplina. Nel versetto 18 è chiara la grossa responsabilità che abbiamo. Le nostre azioni sono in qualche misura eterne perché influiscono su ciò che sarà nel cielo. Facciamo quindi di tutto perché non rimangano nodi da sciogliere in questa vita. Agiamo con rispetto, perdonando e chiedendo perdono.

0: E in verità vi dico anche, se due di voi sulla terra si accordano a domandare una cosa qualsiasi, quella sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. Poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Abbiamo letto i versetti 19 e 20. Questi versetti sottolineano l'importanza della preghiera fatta insieme ad altri. Se nel Sermone sul Monte Gesù ha insegnato a pregare il Padre nel segreto, qui vediamo che è molto importante essere insieme, essere d'accordo e pregare nel nome di Cristo. Potremmo quindi dire che fare una richiesta nel suo nome equivale a farla secondo la sua volontà. Dal contesto si vede che Gesù fece questa bella promessa immediatamente dopo aver dato regole per la disciplina, indicando così che quelli che hanno l'incombenza di esercitare questa disciplina devono ricorrere a Dio, il quale darà loro la saggezza di cui essi hanno bisogno. La promessa che Dio è in mezzo a un piccolo numero di persone che si incontrano per pregare non esclude comunque la sua presenza vicino a quanti pregano in solitudine. In Isaia 57,15 troviamo scritto: «Io dimoro, dice il Signore, nel luogo alto e santo, e anche con colui che è contrito ed umile di spirito, per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare lo spirito dei contriti». E con questa riflessione sulla preghiera, con questa grandissima esortazione, incoraggiamento, ricevuti dalle ultime parole che abbiamo letto in Isaia, penso che possiamo fermarci qua per quanto riguarda il nostro primo appuntamento della settimana. A risentirci, mi raccomando, a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
4: Cari amici che siete in ascolto, vogliate gradire il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo e vogliate seguire il nostro invito ad ascoltare la lettura del Vangelo di Giovanni, capitolo 7, dal versetto 33 al versetto 36.
3: Perciò Gesù disse loro: «Io sono ancora con voi per poco tempo, poi me ne vado a colui che mi ha mandato. Voi mi cercherete e non mi troverete, e dove io sarò, voi non potete venire». Perciò i giudei dissero tra di loro: «Dove andrà dunque, che noi non lo troveremo? Andrà forse da quelli che sono dispersi tra i greci a insegnare ai greci? Che significano queste sue parole? Voi mi cercherete e non mi troverete, e dove io sarò voi non potete venire?»
4: Proseguendo la nostra riflessione su questo interessante testo, vorrei attirare la vostra attenzione sulle seguenti parole.

0: alla ricerca degli uomini, perché questo pensiero è del tutto estraneo alla scrittura e sarebbe in contrasto con le parole dello stesso Gesù che disse: cercate e troverete. Con queste parole, infatti, egli si rivolse ai giudei che cercavano di ucciderlo, che cercavano di fargli del male perché gli erano ostili, per dichiarare loro la sua superiorità e la loro impossibilità di raggiungerlo perché è salito ad una sfera per loro inaccessibile. Essi lo avrebbero colpito, ferito, ucciso, ma non sarebbero riusciti ad annientarlo, a distruggerlo. Anzi, proprio quanto avevano in cuore di fare avrebbe costituito la porta della sua glorificazione. Inoltre, Gesù precisò che dove egli si trova, loro non avrebbero potuto andare. Il verbo nel greco è al presente, io sono, e non al futuro io sarò. E questo denota che Gesù, essendo Dio, è costantemente presente nella gloria del Padre. Voi non potete venire nel cielo, nella beata presenza di Dio. Non si accede per la via religiosa, né per la strada del fanatismo religioso. Non ci si avvicina per la via delle opere buone, né per quella delle buone intenzioni o dei buoni propositi. Inutile dire che nel cielo non si entra per denaro. Quella è una porta che i soldi non possono aprire. Ne può aprire la presunzione, l'orgoglio o la spavalderia. È una porta che si spalanca proprio davanti all'umiltà, alla devozione, alla carità tipica della fede, alla modestia di chi ha conosciuto e sperimentato la propria umana miseria e si è affidato al Signore misericordioso. Voi non potete venire. Sono parole terribili, parole che esprimono l'eterna separazione da Dio e che dovrebbero far riflettere seriamente tutti coloro che pensano di potersi salvare con i propri mezzi, non percorrendo l'unica strada che Dio indica, che è quella di una fede devota e sottomessa nella persona e nell'opera del Signore Gesù. Voi non potete venire. Voglio sperare con tutto il cuore che nessuno di coloro che ora stanno ascoltando abbia ad udire queste parole terribili.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Amici in ascolto, buona giornata a tutti. Siete sintonizzati su Radio Evangelo, emittente radiofonica delle Chiese Cristiane Evangeliche Assemblee di Dio in Italia. Iniziamo questa mattina la nostra programmazione leggendo e meditando la Parola di Dio. La lettura di questa mattina è

tratta dall'Evangelo secondo Giovanni, più precisamente dal capitolo 6, leggerò dal versetto 32 fino al versetto 35. Gesù disse loro: in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo, poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Essi quindi gli dissero: Signore, dacci sempre di codesto pane. E Gesù disse loro: io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà mai più sete. Al versetto 35 abbiamo letto: io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà mai più sete. Su queste parole condivideremo qualche semplice riflessione dopo aver ascoltato un inno cristiano.

Giovanni 6:35. Gesù disse loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà mai sete. Il pane, sia ai nostri giorni che in quelli in cui Gesù visse sulla terra, costituisce l'alimento basilare in grado di sopperire alle necessità di nutrimento proprie di ogni persona. Se esiste una fame che riguarda il corpo, però ne esiste anche una di natura spirituale. La ricerca affannosa da parte di ogni persona di trovare ciò che possa appagare è l'espressione di questa fame, di questo bisogno, di questa necessità interiore. Gesù, definendosi pane della vita, intendeva affermare di essere l'unico in grado di soddisfare il bisogno spirituale degli uomini, l'unico in grado di dare la vera vita, che consiste nella conoscenza personale di Dio. Caro amico in ascolto, rifletti. Dove stai cercando l'appagamento del cuore? Dove stai cercando qualcosa che possa colmare la fame spirituale della tua vita? Credere che senza il Signore, credere che lontano dall'obbedienza alla Sua parola si possa trovare la vera gioia e quindi il vero appagamento, è solo un'illusione che priva della vera benedizione e che, ahimè, conduce a sperimentare amarezza e delusione. Rivolgiti piuttosto a Gesù. Cibati, spiritualmente parlando, cercando la Sua presenza e meditando la Sua parola. Scoprirai che Egli è il pane che sazia, Egli è il pane che nutre, Egli è il pane che fa crescere giorno per giorno nella somiglianza a Lui e nella fedeltà alla Sua parola.

Anche questa mattina, prima di lasciarci, dedichiamo qualche momento alla preghiera. Padre Celeste, grazie perché tu sei sempre vicino a noi. Signore, non possiamo non ringraziarti nel considerare chi tu sei, ciò che tu compi. Signore, ti chiediamo dal profondo del nostro cuore di continuare a parlare sempre di più alla nostra vita mediante il messaggio della tua parola, perché attraverso essa noi possiamo imparare a fare la tua volontà e possiamo essere illuminati sul cammino che siamo chiamati a percorrere. In questa mattina ci ricordi che soltanto Cristo Gesù è il pane che sazia. Per questo, Signore, ti preghiamo per quanti ci ascoltano e forse sono alla ricerca di qualcosa che possa appagare il loro cuore, si sentono insoddisfatti, perché lontano da te non può esserci vera gioia, vera soddisfazione, che in questo momento possano volgere verso di te il loro sguardo, che in questo momento possano invocarti, possano ricevere la tua parola nel cuore per poter trovare salvezza, perdono, riconciliazione e vita eterna in Cristo Gesù, che è benedetto in eterno. Anche questa mattina il tempo a nostra disposizione è terminato. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi chiediamo di rimanere sintonizzati ancora sulla nostra emittente per udire gli altri programmi di Radio Evangelo. Dio vi benedica.

Salve amici ascoltatori, grazie tanto per averci permesso di venire a voi con questo radioprogramma. Questo che ci concedete è un privilegio e un onore. Come potremmo mai parlarvi personalmente? Ma voi vi siete sintonizzati con noi ed ora ci prestate attenzione, grazie. Cercheremo di far sì che questa breve mezz'ora vi sia di edificazione e di profitto personale. Infatti mediteremo su un paralitico che si trovò faccia a faccia con Cristo e noi ci immedesimeremo in lui per vedere come Cristo può intervenire nelle nostre vite e per formare in noi i miracoli della sua grazia. Restate in ascolto.

noi italiani fare un passo differente, prendere qualche cosa di nuovo, uscire dalla cerchia in cui siamo vissuti, è sempre una cosa difficile e noiosa. Ci piace lo status quo, non vogliamo perdere la testa a ricercare cose nuove, a fare esperimenti, e questo per me fu portato in luce assai chiaramente mentre dalla mia casa di montagna cercavo di recarmi al vicino parco nazionale di Yosemite in California. Ogni volta prendevo la strada provinciale, attraversavo la città e poi mi recavo su verso il parco. Un giorno uno dei vicini mi disse: «Ma perché vai da quella parte? Ma non lo sai che allunghi il tragitto di almeno 20 minuti?» «Beh», risposi io, «questa è l'unica via che conosco». Lui mi guardò con commiserazione sorpresa e mi disse: «Guarda, non ritornare da quella strada sulla provinciale, anzi prendi questa strada qui e vai nella direzione opposta». Avendo fiducia nel vicino lo feci e gira di qui e gira di là, e poi d'un tratto mi accorgo che ero sulla via che portava al parco. Questo è vero anche per la via del cielo, della salvezza. Noi siamo nati in una religione e camminiamo per essa senza sapere se ci dice la verità o no, senza mai paragonare quello che ci hanno detto con le sacre scritture. Ma questo non è una cosa che si deve fare. Così esaminiamo altre vie, cerchiamo quella che ci dice il Vangelo e rimarremo sorpresi. Sì, c'è una via nascosta e sconosciuta per la maggioranza delle persone che può portarci subito dritti alla meta celeste. State con noi, ne parleremo fra poco.

Ed ora per la nostra meditazione ci rivolgeremo alle Sacre Scritture e apriremo la Bibbia al Vangelo di Giovanni, capitolo 5. Vi leggeremo i primi 15 versetti. Prestate attenzione a questo episodio molto interessante della vita di Gesù. Giovanni 5, dal primo al quindicesimo versetto. Dopo queste cose ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora a Gerusalemme, vicino alla porta delle pecore, c'è una piscina detta in ebraico Betesda, che ha 5 portici. Sotto questi giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua, perché un angelo in determinati momenti scendeva nella piscina e agitava l'acqua, e il primo che vi entrava dopo che l'acqua era agitata era guarito da qualsiasi malattia fosse afflitto. C'era là un uomo infermo da 38 anni e Gesù, vedutolo disteso e sapendo che si trovava in quello stato da molto tempo, gli disse: «Vuoi essere guarito?» E l'infermo gli rispose: «Signore, io non ho nessuno che mi metta nella piscina quando l'acqua è agitata e mentre io vado, un altro vi scende prima di me». Gesù gli disse: «Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina». L'uomo fu guarito all'istante, prese il suo lettuccio e si mise a camminare. Ora quel giorno era sabato. I giudei perciò dissero a colui che era stato guarito di sabato: «Non ti è lecito portare il tuo lettuccio». Egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina». Essi allora gli domandarono: «E chi è quell'uomo che t'ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina?» Ma colui che era stato guarito non sapeva chi egli fosse, perché Gesù si era allontanato a motivo della folla che era in quel luogo. Più tardi Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: «Ecco, tu sei stato guarito, non peccar più affinché non ti avvenga di peggio». Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era Gesù colui che lo aveva guarito. Possa lo Spirito Santo del Signore aiutarci ora a meditare su questo importante passaggio della sua santa parola.

Se noi sfogliassimo il Nuovo Testamento e osservassimo tutti gli episodi della vita di Gesù, noi noteremmo come tutti essi sono adattabili alla nostra vita. In ognuno di essi, oltre che alla storia che ci narra in se stesso, contiene inoltre una certa analogia che perfettamente illustra come Cristo può aiutarci a trovare in Lui la via della nostra salvezza. Prendiamo oggi l'episodio che abbiamo letto poco fa ed esaminiamolo attentamente. A prima vista è la storia di un altro miracolo, ma se bene lo scrutiamo ci troveremo un'indicazione chiara e precisa di come ognuno di noi può essere sciolto dai suoi peccati. Cominciando ad esaminare questo episodio, per prima cosa siamo colpiti dal fatto che benché a Gerusalemme ci sia un'importante festa religiosa, benché la maggior parte delle persone stanno affollando il Tempio, Gesù non è presente alla festa, non è fra lo sfarzo delle cerimonie, fra gli incensi e i riti dei sacerdoti, ma è sotto il portico dove si radunano i poveri, fra i deboli, gli storpi, i mendicanti. L'idea inculcateci fin dall'infanzia che Gesù è monopolio del clero e solo in chiesa se ne sta rinchiuso è qui almeno messa in dubbio. Gesù è sempre presente fra il dolore, la miseria e l'infelicità. Gesù è troppo buono per star lontano da chi soffre e da chi ha bisogno. Mai in tutto il Nuovo Testamento troviamo Gesù in compagnia con sacerdoti. Anzi, sempre lo troviamo che disputa con loro e fu infatti da loro che riceve il maggior male. Raramente lo troviamo con i ricchi, ma sempre, sempre con i poveri e con i bisognosi. Beati i poveri in spirito fu la sua prima beatitudine. Beati i poveri in spirito, poiché di loro è il regno dei cieli. Oh, se ci rendessimo conto che spiritualmente siamo destituti, o se comprendessimo che spiritualmente non abbiamo nulla, nulla che possa in alcun modo giovare alla nostra salvezza, o se ci vedessimo poveri in spirito, incapaci di resistere o di redimerci dal peccato, come graditamente accoglieremmo la presenza del Salvatore Gesù, perché Gesù sa i nostri bisogni. Notiamo che la scrittura ci dice che lui sapeva che quell'uomo era là da 38 anni, 38 anni giacente fra la polvere e la mercé del prossimo. Gesù conosceva la sua triste condizione e subito andò da lui. Ascoltatore, osserva bene questo paralitico impotente di salvar se stesso, necessitante d'aiuto e di un salvatore. Oh, come bene rappresenta l'assoluta incapacità del peccatore di guarir se stesso dal male che lo tiene paralitico fra la polvere del peccato. La fonte in cui poteva trovare salvezza e guarigione era lì, così vicina, pure per lui era così, così lontana. «Non ho nessuno», egli disse a Gesù, «non ho nessuno che mi aiuti. 38 anni sono stato qui vicino a questa vasca che mi può dar guarigione e mai ho trovato chi mi aiuti ad andarci dentro». 38 anni erano trascorsi e altri 38 sarebbero forse passati se Gesù non fosse passato di là. Secoli passarono dalla caduta di Adamo e secoli sarebbero passati e il genere umano sarebbe rimasto inequivocabilmente perso se Cristo non veniva su questa terra a portarci salvezza. Ascoltatore, se tu sei uno di quei pochi che si curano, di quei pochi che credono, che cercano, tu puoi passare tutta la tua vita a cercare di salvarti dal peccato, potrai fare tutti gli sforzi che vorrai, potrai invocare l'intercessione di chi ti piaccia, ma se Cristo non passa dalla tua via, mai tu sarai salvato. Nessuno fu abile di amare quel povero paralitico così tanto da prestargli attenzione e supplire alle sue necessità. E amico in ascolto, nessuno ti ha
amato così tanto quanto Gesù ti ha amato, da lasciare la gloria della sua celeste dimora a venire fra la polvere di questo mondo per morire per te. Altri potranno incoraggiarti, riformarti, aiutarti, ma nessuno potrà portare in te salvezza, nessuno potrà lavarti netto dei tuoi peccati, ma Gesù può farlo, Gesù vuole farlo. Disse che Egli è il buon pastore. L'apostolo Pietro dice che non c'è sotto il cielo nessun altro nome per il quale ci conviene d'essere salvati. Gesù disse che Lui è la via, la verità e la vita, e che nessuno va al Padre se non che per mezzo di Lui. Vogliamo pure notare che questo episodio ci insegna che non è il perduto che va cercando la salvezza, ma è la salvezza che è in cerca del perduto. Non siete voi che avete scelto me, disse Gesù, ma sono io che ho scelto voi. Nessuno è interessato nella salvezza dell'anima tua quanto Gesù. Egli ti cerca, egli è alla porta del tuo cuore che bussa, che vuole salvarti. Fu Gesù che domandò al paralitico: vuoi essere sanato? Ed è Gesù che dalle pagine del Vangelo domanda a te quest'oggi: vuoi tu essere salvato? Vuoi essere sanato dal perfido male del peccato che ti avvelena l'esistenza? E che cosa rispondi? Il paralitico rispose: non ho nessuno. O ascoltatore, se tu pure potessi rispondere non ho nessuno, o se tu potessi convincerti che non hai nessuno che può salvarti, e questa è la verità, nessuno fuori che Cristo, non mi importa chi sia il tuo protettore o il tuo patrono o chi tu preghi o in chi tu ti affidi per la tua salvezza, la Sacra Scrittura, che è infallibile e immutabile, dice che solo in Lui è la salvezza e senza di Cristo non c'è altra via. Ascoltatore, convinciti di questa verità che non hai nessuno. Credi che sei spiritualmente destituto, che non hai nessuno fuori che di Lui. Gesù gli disse: levati, prendi il tuo lettuccio e va. E nell'ubbidienza del paralitico la salvezza fu immediata e istantanea. Oppure per te, amico in ascolto, se tu credi al suo comando, se con fede credi che Gesù è abile di salvarti e se in fede obbedisci, tu, come quel paralitico, troverai d'un tratto immediatamente che sei cambiato, che puoi camminare in novità di vita. Dobbiamo inoltre notare che la guarigione, la salvezza, non fu ricevuta per le buone opere né per le preghiere di quel paralitico, ma lo fu solo credendo nell'abilità di Cristo. Notiamo pure a questo punto che la salvezza porta sempre un cambiamento radicale. Osserva, quel paralitico fu completamente staccato dalle tradizioni del passato, dalle vane e inefficaci dottrine e precetti d'uomini. Vediamo che quell'uomo non considerò affatto l'opinione del clero né i loro divieti, e obbedendo il comando di Gesù, che pienamente contrastava con il precetto della Chiesa che vietava di portar pesi nel giorno di sabato, lui prese il suo lettuccio e obbedendo Gesù se ne andò. Il salvato, come quel paralitico, preferisce sempre seguire il comando di Cristo e sempre dà precedenza al comando di Cristo che alle dottrine delle chiese e degli uomini. Non ti è lecito portare il tuo lettuccio, dissero al paralitico, ma lui, sfidando la loro scomunica e i loro divieti, preferì subire le loro persecuzioni e obbedire al comando del suo salvatore. Colui che mi ha sanato, egli rispose, mi ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina. O ascoltatore, Gesù non solo ci ha liberato dalle catene del peccato, ma anche dalle sciocche e vane dottrine dell'uomo che sono fondate su superstizioni pagane medievali. Ascoltatore, cosa avresti fatto tu se tu ti fossi trovato nei piedi di quel povero paralitico? A chi avresti tu obbedito? Alla tua chiesa, al clero, alla chiesa dei tuoi avi, alla chiesa in cui eri stato membro per oltre 38 anni, o avresti obbedito a Gesù?
Per il paralitico la scelta fu facile. La Chiesa mai aveva fatto cosa alcuna per lui. Le sue cerimonie, i suoi riti pieni di pompa mai erano stati capaci di guarirlo né di aiutarlo. Così fu facile obbedire a Gesù. E tu, ti ricordi? Sul principio abbiamo detto che la situazione di quel povero paralitico ben rassomiglia alla nostra condizione spirituale. Osserva te stesso, fra breve questa vita passerà e ti troverai di fronte al Creatore. Osserva la tua situazione spirituale e la tua anima salvata. Come puoi tu affrontare il giudizio così come ti trovi senza certezza, senza una prova sicura del tuo eterno futuro? Ora, se come a quel paralitico pure a te la Chiesa non è stata capace di darti la salvezza, la guarigione spirituale, perché non provi Gesù? Perché non dai a Lui l'opportunità? Perché non dai retta a quella voce che nel tuo cuore ti spinge ogni settimana ad ascoltare questi programmi e che ti dice di accettare Cristo e di rimetterti nelle sue mani? Egli morì per te, morì per pagare per tutti i tuoi peccati. Egli ha il tuo riscatto, la tua redenzione e te la offre gratis se tu vai a Lui in fede e accetti Lui come tuo Signore. O in verità, qui sulla terra tu non hai nessuno che ti aiuti e credimi, malgrado quello che ti si dice, non hai nessuno. Ma Cristo venne dal cielo eppure a te ora ti dice: vuoi essere risanato? Vuoi essere lavato netto da tutti i tuoi peccati? La fonte è a te vicina. Il suo sangue purissimo è capace di farti apparire immacolato e irreprensibile nel giorno del giudizio. Come rispondi tu? Oh, lascia ogni altra speranza di salvezza, lascia ogni tradizione, le dottrine degli uomini e poi accetta Cristo e fa che la sua parola divenga l'unica norma della tua vita. Tu non hai nessuno, tu sei senza scuse, poiché Cristo è a tua disposizione. Oh, buon Padre che sei in cielo, ti siamo riconoscenti per questo passaggio che abbiamo letto. Ti preghiamo che il tuo buon spirito lo applichi ora al cuore dei nostri cari amici ascoltatori, affinché anche loro trovino in Cristo il Salvatore della loro anima. Questo te lo chiediamo per la loro salvezza e per il suo onore. Amen.

Cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacoccina che vi saluta.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: rifletto sulla mia capacità di imparare. Dico questo perché quasi ogni mattina vengo intrappolato. Ogni sera un ragno industrioso fila la sua ragnatela che attraversa il marciapiede che porta all'entrata di casa. So questo perché l'ho guardato con interesse mentre la creava, ma almeno 4 volte alla settimana ci passo attraverso mentre esco. Ecco, penserete che avrei dovuto ricordare e imparare dai miei errori, ma mi ritrovo invece continuamente a dover togliermi in quella ragnatela appiccicosa dalla faccia, e l'ho fatto anche questa mattina. Ecco, cominciava così un articolo che però non porta nessuna firma, apparso qualche tempo fa su una rivista dell'Esercito della Salvezza. È così difficile imparare. È difficile per i nostri figli, ma lo è anche per noi adulti. Quanto costa il cambiamento? Ecco, di questo e altro parleremo oggi qui a Contrappunti. Sarà con noi anche Bernardo Oxenham, lui invece ci dirà qualche cosa sul perdono. E poi avremo come sempre qualche brano musicale, buona musica come sempre. Amici, benvenuti a Contrappunti, Mario Pieri adesso con voi. Cominciamo subito con la musica, come facciamo sempre, e oggi ho scelto questa bella canzone di Deborah Captain che si intitola L'anima in tandem. Allora, benvenuti a Contrappunti e mi raccomando, restate in mia compagnia.
1: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali proposti e armonizzati da

Deborah Captain, contrappunti con L'anima in tandem. Ecco, siamo pronti, come dicevo prima, ai nuovi cambiamenti. Un attore di teatro raccontò che, pur sapendo che tenere un cucchiaio sotto il rubinetto dall'angolo sbagliato ti fa bagnare, il 90% delle volte ci si bagna lo stesso. Ecco, combattiamo tutti col dovere disimparare alcuni comportamenti e abitudini che limitano il nostro potenziale e limitano anche la nostra fiducia in noi stessi. Un articolo qualche tempo fa suggeriva 3 punti da memorizzare per aiutarci a lasciare andare certe azioni e pensieri che limitano il nostro sviluppo. Un punto è questo: dobbiamo identificare il comportamento problematico, cos'è che impedisce il nostro sviluppo. Dimentica ciò che fanno o non fanno le altre persone e pensa a ciò che nelle tue mani va cambiato. Questo era il suggerimento. Se ce la sentiamo, possiamo chiedere consiglio a qualcun altro. Come un pessimo giocatore di golf ha difficoltà a discernere che cos'è che non va nel suo gioco, anche noi potremmo beneficiare di qualche saggio consiglio. Ma alla fine possiamo gestire soltanto quello che riconosciamo in noi stessi. Quindi, ecco, diamogli un nome, riconosciamo il comportamento per quello che è. C'è una parola greca, kenosis, spero di pronunciarla bene, che significa autosvuotarsi. Questo termine ha un'origine teologica tradizionale, ma si sta rapidamente diffondendo anche nella lingua di oggi. Questo processo è necessario se si vuole rompere con le vecchie abitudini. Un altro modo per spiegarlo è lasciare andare, lasciarsi alle spalle gli atteggiamenti che sono per noi atteggiamenti problematici. Ecco, ricordo la storia di una coppia che stava nella casa dei loro amici mentre erano via per la vacanza. Una mattina, mentre facevano colazione, guardarono nel cortile e videro un cane di famiglia che era legato ma che correva in cerchi. Ecco, questa coppia ebbe pietà di questo animale, quindi uscirono per liberarlo. Inizialmente corse intorno al cortile tutto felice, ma più tardi furono sorpresi nel vedere questo cane che era ritornato al suo solito posto, dove correva di nuovo in cerchi pur essendo libero. Non era legato fisicamente, ma lo era, ecco, nella sua mente. È difficile a volte lasciare i vecchi comportamenti, ma è vitale se vogliamo smettere di correre nei cerchi della nostra immaginazione. La terza cosa che dobbiamo ricordare è fare esercizi. Nessuna abitudine intrinseca viene facilmente sradicata. È soltanto attraverso l'esercizio costante e concentrato che nuove abitudini possono venire impiantate nel nostro modo di vivere abituale. Ci vorranno forse anni e può voler dire anche ritornare ripetutamente al concetto della kenosis, seguito da altri esercizi. Ecco, sarebbe bello pensare che proprio perché siamo persone dimentichevoli anche i nostri cattivi atteggiamenti li dimenticheremo. Purtroppo non è così. Dovremo far fronte a quelle che sono le cose che non vanno nella nostra vita. L'elenco potrebbe essere anche lungo. Ecco, ma questo è il genio di noi esseri umani, l'opportunità di cambiare per diventare più pienamente vivi. Il processo richiede coraggio e fiducia per credere anche in questo viaggio. Per il credente esiste l'aiuto esterno, e cioè Dio, ma spesso egli stesso è colui che ci mette sulla strada del disimparare quei comportamenti che ci impediscono di raggiungere quel potenziale che il Signore sa che noi possiamo raggiungere. Quindi, ancora una volta, coraggio. E questa è Lisa Bevel, per restare in tema ci canta Change, cambiata.

Quando è possibile, quasi sempre nei nostri programmi, noi vediamo anche cosa dice il testo delle canzoni che ascoltiamo. Quella che vi ho appena trasmesso di Lisa Bevel si intitola, come dicevo, Changed, cioè cambiata, e le parole dicono: prima che arrivassi tu la mia vita era a pezzi, la speranza si era dileguata, la fede non si trovava più, avevo cercato la verità in strade tutte sbagliate, eppure non ho mai creduto alle menzogne, stavo annegando in un mare di lacrime che non avrei mai creduto di versare, lacrime che credevo che il tempo non avrebbe mai potuto asciugare. Sono stata cambiata, come il cielo buio della notte è cambiato dalla luce del giorno. Sono stata cambiata dai venti della grazia venuti a spazzare via la mia paura. C'è stato un cambiamento secondo la tua immagine, quando la mano dell'amore mi ha rinnovata. Ho visto che cosa può fare l'amore. Io sono stata cambiata per sempre. La tua parola ha così dolcemente rivelato la verità che io avevo dimenticato, che a un tratto ho visto chiaramente che cosa sono e che cosa non sono. Ho provato dolore e sofferenza, ma tu li hai spazzati via come una mano che asciuga una lacrima. Nel momento in cui sei arrivato tu ad aprirmi gli occhi, la mia fede è riapparsa e ho visto che in tutto questo tu sei sempre stato qui. Con l'arrivo di ogni giorno sento il tuo spirito muoversi in me e con il tuo amore riesco ad andare avanti. Con il tuo amore, Signore, sono finalmente libera perché c'è stato un cambiamento in me. Ecco, queste le belle parole di questa altrettanto bella canzone che abbiamo appena ascoltato, Changed, di Lisa Bevel. E adesso vi lascio.

Qualche giorno fa ho visitato una delle chiese evangeliche di Roma. Dopo la funzione, una donna ha cominciato a parlare con me. Era sconvolta. Non riusciva a trovare la felicità ed era convinta che Dio non l'avrebbe ascoltata e non le avrebbe dato la pace che cercava. Ogni volta che si metteva a pregare o a leggere la Bibbia, si ricordava di una persona che non riusciva a perdonare. Pensava alle volte in cui questa persona le aveva ferita, quando l'aveva trattata con disprezzo. A volte si svegliava di notte e quel personaggio che non riusciva a dimenticare le si presentava. La rabbia, il desiderio di vendetta, il disgusto per la vita, tutto contribuiva a renderla irrequieta ed infelice. Che cosa insegna la Bibbia sul perdono? In un mondo così pieno di egoismo e di oltraggi, ognuno di noi ha certamente dovuto subire dei torti più di una volta. Ma come reagiamo ai torti? Il nostro pensiero è avvolto dalla vendetta e dall'ira, o riusciamo a liberarci dall'ossessione dei torti subiti? La Bibbia dice che è cosa normale perdonare un torto quando lo si è meritato, ma che se facciamo del bene e soffriamo come risultato, questo è cosa grata a Dio. Il merito dunque si ha quando riusciamo a sopportare e a perdonare coloro che ci trattano male senza giustificazione. Forse anche tu, amico, hai subito un torto che non riesci a perdonare. L'insegnamento della Bibbia ci rivela che non avrai pace fino a che non ti sottometterai alla volontà di Dio e non perdonerai la persona che ha peccato contro di te. Il credente fa questo volentieri, non solo perché sa che Dio lo vuole, ma anche perché sa che è per il suo bene personale. Difatti, Gesù ha chiamato beati coloro che sono perseguitati per cagione di giustizia. Questa beatitudine non viene dal semplice fatto di essere trattati ingiustamente, ma dal saper seguire l'esempio di Cristo nel perdonare. Quella signora che si tormentava per un insieme di torti subiti nel passato non soffriva tanto a causa dei torti subiti, quanto per la sua incapacità di perdonare.

L'esempio più sublime del perdono l'abbiamo nel Signore Gesù. La Bibbia dice che anche Cristo ha patito per noi, lasciandoci un esempio, onde seguiamo le sue orme. Egli che non commise peccato e nella cui bocca non fu trovata alcuna frode, che oltraggiato non rendeva gli oltraggi, che soffrendo non minacciava, ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Egli che ha portato egli stesso i nostri peccati nel suo corpo sul legno, affinché, morti al peccato, vivessimo per la giustizia. Cerca di immaginare la scena. Cristo sul Calvario aveva dato tutta la sua vita per insegnare, per guarire, per aiutare la gente che lo circondava. Ora essa gli rende il contrario: beffe, oltraggi, bestemmie contro il suo nome. Crocifiggetelo, grida la folla unanime. E lui subisce tutto. Poi, prima di morire, dice: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Certamente nessuno di noi è mai stato calunniato più ingiustamente di così. Quando i discepoli stavano con Gesù, gli rivolsero una domanda: Signore, quante volte, peccando il mio fratello contro di me, gli perdonerò io? Fino a 7 volte? E Gesù rispose: Io non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Ancora Gesù, in un'altra occasione, disse ai suoi seguaci: E quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, affinché il Padre

0: Padre vostro che nei cieli vi perdoni i vostri falli. Qui Gesù ci mette davanti a un nuovo pensiero. Anche noi offendiamo Dio. Come qualcuno forse ha trattato male te, tu hai trattato male Dio. Forse hai offeso il suo nome con delle bestemmie, oppure hai offeso la sua autorità rifiutando di sottometterti ai suoi comandamenti. O hai offeso il suo amore trascurandolo. Forse hai trascurato la lettura del suo libro, la Bibbia. Hai trascurato la possibilità di pregare e di adorarlo per le cose meravigliose che fa. Dio è pronto a perdonarti. Anzi, ha dato Cristo, il suo figliuolo, perché vuole farlo. L'unica cosa che vuole da te è un cambiamento di atteggiamento. Non vuole che noi uomini lo ignoriamo, che ci comportiamo come se non esistesse. Vuole invece che riconosciamo che Egli è il Signore del mondo e che ci sottomettiamo a Lui. Poi ci darà una nuova vita per mezzo del sacrificio di Cristo sulla croce. La Bibbia ci promette che a tutti quelli che ricevono Cristo come personale salvatore, Dio dà il diritto di diventare suoi figli. Egli perdona i nostri peccati e poi ci dà la capacità di perdonare quelli degli altri. Perché non decidi in questo istante di sottometterti a Dio? Accogli il Salvatore nella tua vita. Abbandona l'orgoglio che ti impedisce di perdonare. Troverai una nuova vita meravigliosa in Cristo, una vita di pace, di gioia, di comunione con Dio.
1: L'ultimo brano in programma oggi è quello che arriva adesso, Forgiven, Forgotten, Forever, perdonato, dimenticato e per sempre, da Sarah Paulson.

alcune parole anche di questa bella canzone. Sei perso nel dolore degli errori che hai commesso e nei ricordi di ogni torto. Rivivi ogni episodio in cui sei venuto meno nei suoi confronti e ci vuole tutto il tuo impegno per andare avanti. Non vivere nella terra del passato, non c'è più bisogno di rimanere là. Lascia andare i dolori che ti tengono prigioniero e non piangere più per quello che è già passato. Sei stato perdonato e dove c'è grazia non c'è posto per i rimorsi. Il passato è stato dimenticato e ogni tua ombra è stata cancellata e cambiata per sempre dall'amore del cielo. Sei stato rinnovato dal tocco guaritore della misericordia e il passato è stato perdonato e dimenticato per sempre.

0: E non mi resta che farmi per il momento da parte. Vi invito come sempre a restare ancora con noi e vi auguro come sempre un buon proseguimento.
1: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Ciao a tutti, rieccomi qui, sono Gianfranco in compagnia del nostro gradito ospite fisso del programma, cioè il dottor Edoardo Labanchi. Come al solito, un caloroso benvenuto a quanti di voi si ponessero al nostro ascolto per la prima volta, ma un altrettanto caloroso bentornato anche a tutti coloro che ci seguono già da tempo. Lente di ingrandimento, cioè questo programma, ci dà la possibilità di affrontare, di approfondire questioni e temi relativi alle sette, alle filosofie, ai movimenti religiosi che sono fra i più noti e diffusi ai nostri giorni. La volta scorsa abbiamo terminato le nostre considerazioni intorno a una setta dal vago sapore cristiano e fra le più diffuse a livello mondiale, quella dei Testimoni di Geova. Questa setta, concepita dalla mente dell'americano Charles Taze Russell, è nata a cavallo fra il XIX e il XX secolo. Nel giro di breve tempo ha fatto parlare di sé, non sempre in maniera positiva, ed è diventata un'organizzazione tuttora molto potente, dotata di notevoli mezzi finanziari e di un formidabile sistema di propaganda. Nonostante la ferma presa di posizione contro la cristianità in quanto tale, i Testimoni di Geova si rifanno a origini cristiane, fanno largo uso della Bibbia, anche se in una versione tutta loro e gravemente inesatta in punti cruciali. La volta scorsa, e qui faccio un breve riepilogo, ci siamo soffermati a considerare un po' tre ultimi aspetti dottrinali che sono caratteristici di questa setta. Innanzitutto, la separazione fra credenti di prima classe, diciamo, credenti a numero chiuso, soltanto 144.000, e credenti di seconda classe, che si dovrebbero accontentare di un'eterna felicità sulla terra anziché in cielo. Poi la questione generale dell'osservanza della legge mosaica, e in particolare quella delle trasfusioni di sangue, che, secondo i Testimoni di Geova, sarebbero da Dio proibite in ogni circostanza, anche quando è in gioco la vita di un paziente. Infine, la dottrina della morte dell'anima, secondo la quale quando una persona muore, muore anche la sua parte non materiale. Sarà poi Dio a far risuscitare l'intera persona in vista del giudizio finale. Riguardo a tutte e tre queste dottrine, il dottor Labanchi ha messo bene in evidenza non soltanto gli aspetti decisamente sbagliati e antibiblici, ma anche ciò che la Bibbia ne dice in realtà, giungendo alla logica e inevitabile conclusione che i Testimoni di Geova non possono essere considerati cristiani, soprattutto a causa del loro atteggiamento nei confronti del Signore Gesù e dell'opera redentrice da Lui compiuta. Con questo numero di lente d'ingrandimento inizieremo a parlare fra poco del cattolicesimo romano, intendendo il complesso delle dottrine insegnate dalla Chiesa Cattolica. Lo scopo anche in questo caso è quello di mettere in chiaro per tutti voi che ci ascoltate, cattolici o non cattolici che siate, mettere in chiaro, dicevo, quelle che sono le idee, le vere posizioni dottrinali della Chiesa Cattolica rispetto agli insegnamenti della Bibbia. A cominciare, per esempio, dal Papa e dal primato della Chiesa di Roma. La persona e la funzione del Papa, da un lato, e il primato della Chiesa di Roma, dall'altro, non sono affatto presenti nelle Sacre Scritture. Anzi, proprio quest'ultimo particolare, cioè l'assenza del sostegno biblico nei confronti del papato, è volutamente ignorato e scavalcato, permettendo alla persona del Papa di esercitare un'autorità suprema, totale, universale, diretta e infallibile sulla Chiesa in ogni tempo, il che relega le Sacre Scritture a un ruolo decisamente e pericolosamente secondario. Dottor Labanchi, secondo lei, come giustificherebbe un teologo cattolico il fatto che di papato vero e proprio nella storia plurisecolare del pensiero cristiano si sia iniziato a parlare forse a partire dal V o dal VI secolo in avanti?
2: Se dite tutto questo ad un teologo cattolico, vi risponderà che nel caso del papato, come di varie altre dottrine proprie del cattolicesimo romano, questa dottrina era contenuta implicitamente nelle scritture e che è stata compresa sempre meglio fino ad arrivare alla sua definizione ufficiale. Oltre a ciò, il teologo cattolico vi dirà che la scrittura non è l'unica fonte della rivelazione cristiana, ma c'è anche la tradizione.
1: Il che, in poche parole, significa che la Bibbia, cioè la Sacra Scrittura, non è di per sé sufficiente a provvedere alla Chiesa di Dio sulla terra tutto quello che invece è necessario per la conoscenza della rivelazione di Dio. Ma allora, nonostante che in generale la teologia cattolica, espressa in maniera molto chiara nelle pagine del Catechismo della Chiesa Cattolica pubblicato non molto tempo fa dal Vaticano, ecco, nonostante che riconosca al testo sacro la caratteristica di essere divinamente ispirato e quindi inerrante, ecco, nonostante ciò si fa molto affidamento, pare, sulla integrale trasmissione orale della parola di Dio affidata inizialmente agli apostoli e poi ai loro successori.
2: Accade così, continua il Catechismo, che la Chiesa, alla quale è affidata la trasmissione e l'interpretazione della rivelazione, attinga la sua certezza su tutte le cose rivelate non dalla sola Sacra Scrittura. Perciò l'una e l'altra, cioè la Scrittura e la tradizione, conclude il Catechismo, l'una e l'altra devono essere accettate e venerate con pari sentimento di pietà e di rispetto.
1: Beh, penso che a questo punto abbiamo già abbordato un argomento che vale la pena di approfondire ulteriormente. Quindi, mentre ci apprestiamo a farlo, godiamoci adesso insieme un breve stacco musicale. Subito dopo la parola tornerà al dottor Labanchi.

Cari ascoltatori, come ho annunziato la volta scorsa, cominciamo ora ad occuparci del cattolicesimo romano, cioè dell'insieme delle dottrine insegnate dalla Chiesa Cattolica. Forse alcuni di voi si domanderanno come mai mettiamo la Chiesa Cattolica assieme alle varie sette religiose presenti oggi in Italia. Non risponderemo ora a tale interrogativo, ma lasceremo che siano gli ascoltatori stessi a rispondere alla fine di queste trasmissioni. Il nostro comunque vuole essere soprattutto un chiarimento di idee ai cattolici che spero ci ascolteranno, ma anche agli evangelici con tendenze ecumeniche che forse non conoscono bene il cattolicesimo e per questo sono nei suoi riguardi possibilisti, come oggi si dice, indulgenti, facendosi illusioni su sostanziali cambiamenti dottrinali nella Chiesa Cattolica. Ed ora, cari ascoltatori, vi invito a far lavorare un po' la vostra fantasia. Immaginatevi Piazza San Pietro a Roma, piena di pellegrini venuti da ogni parte del mondo. Il Papa sta parlando da una lontana finestra del suo palazzo. Non ha alcuna Bibbia in mano, ma legge da un foglio di carta. Tutta la gente lo guarda fissa e pende dalle sue labbra. Di solito parla in italiano, ma a volte saluta i vari gruppi presenti nella piazza nelle loro lingue. Spesso la gente, sovraeccitata, batte le mani. In certe occasioni particolari si stabilisce una specie di atmosfera magica che può coinvolgere perfino i non cattolici che si trovano là per pura curiosità. So difatti che vi sono degli evangelici, specialmente stranieri, che vanno a San Pietro per vedere il Papa. E infatti tutto questo costituisce una grande attrazione per i turisti che visitano Roma. Il colonnato di San Pietro sembra fatto poi di due braccia che accolgono calorosamente i pellegrini. È una scena davvero impressionante, non c'è che dire. Sono come le simboliche braccia della Madre Chiesa, che è sempre pronta ad accogliere tutti i suoi figliuoli prodighi, tra cui spera che vi siano anche alcuni evangelici. Roma, e specialmente la città del Vaticano, con la chiesa di San Pietro, è considerata da molti il centro della cristianità, per la presenza del Papa, che si ritiene sia il capo della Chiesa cristiana, il cui potere in questioni religiose sembra quasi illimitato. Leggiamo a tal proposito nel nuovo codice di diritto canonico edito dal Vaticano nel 1983 e, come scritto sul frontespizio, promulgato con l'autorità di Giovanni Paolo II. In questo codice, dico, nel canone 331 leggiamo: il vescovo della Chiesa di Roma, che esercita l'ufficio dato dal Signore nostro a Pietro, il primo degli apostoli, e che viene trasmesso ai suoi successori, è il capo del collegio dei vescovi, il vicario di Cristo e il pastore della Chiesa universale sulla terra. Grazie a tale ufficio, egli esercita un'autorità suprema, completa, diretta ed universale sulla Chiesa e può esercitare tale autorità liberamente in ogni tempo. Questa è una mia traduzione letterale dall'originale latino, che del resto può essere consultato facilmente da chiunque, dato che il codice di diritto canonico è in vendita nelle librerie. Nel canone 333, paragrafo 3, è poi affermato:
contra sententiam vel decretum Romani Pontificis non datur appellatio neque recursus, cioè non è possibile alcun appello o ricorso contro una sentenza del pontefice romano. Come è scritto poi nel canone 338, soltanto il Papa può convocare i concili ecumenici, a cui tutti i vescovi cattolici sono invitati a partecipare. Il Papa inoltre può interrompere o revocare del tutto un concilio ecumenico, e spetta solo a lui approvare tutte le decisioni o decreti dei concili. In altre parole, i concili ecumenici e tutti i sinodi dei vescovi cattolici in tutto il mondo sono soltanto degli organi consultivi, mentre il Papa mantiene sempre la sua personale autorità suprema per quanto riguarda tutte le questioni che hanno a che fare con la dottrina e la morale. Ne segue che l'autorità dei vescovi dipende completamente da quella del vescovo di Roma o Papa. Il codice di diritto canonico qui non fa altro che riassumere le decisioni del Concilio Vaticano I, convocato da Pio IX e tenutosi dall'8 dicembre del 1869 al 20 ottobre del 1870, e specialmente i decreti della quarta sessione, tenuta il 18 luglio 1870, e che hanno a che fare appunto con l'autorità del Papa. In questa famosa sessione fu solennemente definita l'infallibilità del Papa. Ecco il testo di questa definizione, sempre in una mia traduzione dal latino. Noi definiamo che il pontefice romano, quando parla ex cathedra, cioè quando, come pastore e dottore di tutti i cristiani, definisce una dottrina concernente la fede e la morale e che deve essere creduta da tutta la Chiesa, a causa della sua suprema autorità apostolica, aiutato come da Dio, secondo la promessa fatta al beato Pietro, gode di quella infallibilità di cui il Divin Redentore volle che la sua Chiesa godesse, quando avrebbe definito una dottrina concernente la fede e la morale. Ne segue che tutte le definizioni del Romano Pontefice sono immutabili in quanto tali e non per l'approvazione della Chiesa. Se qualcuno osa non essere d'accordo con questa nostra definizione, sia scomunicato. Ciò significa, cari ascoltatori, che se uno non crede nell'infallibilità del Papa è fuori della Chiesa Cattolica, e se non si pente corre il rischio di andare all'inferno. Fino a che non fu definita l'infallibilità papale, i cattolici potevano non credervi, ma una volta che tale dottrina è stata solennemente definita dal Concilio Vaticano I, tutti i cattolici devono accettarla.

0: Riecco Gianfranco al microfono per ricapitolare brevemente ciò che il dottor Labanchi ci diceva poco fa. Stavamo parlando della definizione dell'infallibilità papale, stabilita ufficialmente nel 1870 nel corso dei lavori del Concilio Vaticano I, convocato da Papa Pio IX. Una sua implicazione molto pratica e diretta è che ogni cattolico è tenuto a credervi e ad accettarla, altrimenti è fuori dalla Chiesa Cattolica e, in mancanza di un vero pentimento, rischia di andare all'inferno.
1: Cari ascoltatori, stavo parlando della definizione dell'infallibilità papale da parte del Concilio Vaticano I. Bisogna però precisare che prima di questa definizione si riteneva che solo i concili ecumenici fossero infallibili quando definivano dottrine riguardanti la fede e la morale. Si riteneva che il Papa fosse il capo supremo della Chiesa, ma non che fosse personalmente infallibile. Almeno tale dottrina non era ufficiale. Ma proprio a causa della definizione dell'infallibilità papale, le cose cambiarono radicalmente per quanto riguardava la Costituzione della Chiesa Cattolica. In pratica, il Concilio Ecumenico rinunciò alla sua supposta autorità. È vero che nel Concilio Vaticano II il ruolo dei vescovi della Chiesa Cattolica è stato messo particolarmente in rilievo, ma sostanzialmente nulla è cambiato rispetto al Concilio Vaticano I, come si deduce specialmente dalla cosiddetta Costituzione dogmatica Lumen Gentium, cioè luce delle genti sulla Chiesa, promulgata il 21 novembre 1964. Difatti, al paragrafo 25 leggiamo: di questa infallibilità il Romano Pontefice, capo del Collegio dei Vescovi, gode in virtù del suo ufficio quando, quale supremo pastore e dottore di tutti i fedeli, che conferma nella fede i suoi fratelli, sancisce con atto definitivo una dottrina riguardante la fede e la morale. Perciò le sue definizioni giustamente sono dette irreformabili per se stesse e non in virtù del consenso della Chiesa, né ammettono appello alcuno ad altro giudizio. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, da non molto tempo pubblicato dal Vaticano, ribadisce questo concetto citando sia il Concilio Vaticano I sia il Concilio Vaticano II. Sarà stato quindi disilluso chi pensava che vi fossero chissà quali cambiamenti nelle dottrine ufficiali della Chiesa Cattolica e particolarmente per quanto riguarda la figura e la funzione del Papa. Ora, se ad un teologo cattolico dite che dagli scritti del Nuovo Testamento non risulta affatto che Pietro abbia mai esercitato un'autorità suprema nella Chiesa e che il famoso passo del Vangelo di Matteo nel capitolo 16, vi ricorderete, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa, eccetera, se gli dite che questo passo per alcuni secoli non fu affatto interpretato come l'interpreta oggi la Chiesa Cattolica e che di un vero e proprio papato si può cominciare a parlare forse dal V o VI secolo in poi, e se gli dite anche che non vi spiegate come mai ci siano voluti tanti secoli per arrivare alla definizione ufficiale dell'infallibilità papale, se dite tutto questo ad un teologo cattolico, vi risponderà che nel caso del papato, come di varie altre dottrine proprie del cattolicesimo romano, questa dottrina era contenuta implicitamente nelle scritture e che è stata compresa sempre meglio fino ad arrivare alla sua definizione ufficiale. Così come un albero viene fuori da un seme, l'albero è già contenuto sostanzialmente nel seme, ma deve solo spuntare e crescere. Oltre a ciò, il teologo cattolico vi dirà che la Scrittura non è l'unica fonte della rivelazione cristiana, ma c'è anche la tradizione. Ecco come si esprime a tal riguardo il Catechismo della Chiesa Cattolica, al paragrafo 81, citando la Costituzione dogmatica Dei Verbum, cioè la parola di Dio, del Concilio Vaticano II. Sentite: la Sacra Scrittura è la parola di Dio in quanto è messa per iscritto sotto l'ispirazione dello Spirito Divino. Quanto alla Sacra Tradizione, essa conserva la parola di Dio affidata da Cristo Signore e dallo Spirito Santo agli Apostoli e la trasmette integralmente ai loro successori affinché questi, illuminati dallo Spirito di verità, con la loro predicazione fedelmente la conservino, la espongano e la diffondano. Accade così, continua il Catechismo, che la Chiesa, alla quale è affidata la trasmissione e l'interpretazione della rivelazione, attinga la sua certezza su tutte le cose rivelate non dalla sola Sacra Scrittura. Perciò l'una e l'altra, cioè la Scrittura e la tradizione, conclude il Catechismo, l'una e l'altra devono essere accettate e venerate con pari sentimento di pietà e di rispetto. Una tale affermazione, cari ascoltatori, riflette ciò che era stato già dichiarato dal Concilio di Trento l'8 aprile del 1546, e cioè che la rivelazione divina è contenuta in libris scriptis et sine scripto traditionibus, cioè in libri scritti, la Sacra Scrittura, e nelle tradizioni non scritte, nel senso di tradizioni che si trovano al di fuori della Sacra Scrittura. Si ritiene che tali tradizioni contengano gli insegnamenti orali di Cristo trasmessi agli Apostoli e non riportati nel Nuovo Testamento. Tali insegnamenti orali, però, furono in vario modo messi per iscritto e si trovano nei cosiddetti padri della Chiesa, cioè gli scrittori cristiani dei primi quattro secoli. Di particolare importanza sono considerati gli scritti dei padri apostolici, cioè degli scrittori della prima metà del secondo secolo. Ma il fatto è, cari ascoltatori, che su vari punti le dottrine della Chiesa Cattolica, a cominciare proprio dal papato di cui ci stiamo occupando, sono molto diversi, sia da quanto deduciamo dalla Sacra Scrittura, sia da quanto deduciamo proprio dai cosiddetti padri della Chiesa. Inoltre, a volte notiamo alcune divergenze dottrinali tra la testimonianza del Nuovo Testamento e le affermazioni dei padri della Chiesa, quanto più ci allontaniamo dall'epoca apostolica, cioè dal primo secolo. Ora, se, come dicono i documenti cattolici, le due fonti della rivelazione divina, la Sacra Scrittura e la tradizione, scaturiscono da un'unica sorgente, non vi dovrebbero essere tali differenze, ma esse pur vi sono, come vi mostrerò nelle prossime trasmissioni. Difatti, a cominciare dalla prossima trasmissione, esamineremo una ad una le dottrine, a mio avviso, più importanti del cattolicesimo romano alla luce della Sacra Scrittura. E la prima dottrina che esamineremo sarà naturalmente quella concernente il papato, a cui ho già introdotto i nostri ascoltatori. A risentirci dunque la prossima volta.

Eccoci dunque in dirittura d'arrivo, cioè in vista della conclusione della puntata di oggi del programma Lente d'Ingrandimento. Ciao a tutti da Gianfranco.

0: Radio Evangelo Piemonte. 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

0: Abbiamo iniziato l'altra volta a parlare di Lidia, una donna che troviamo nella scrittura. Non si parla molto di lei, si parla di lei in questo testo della scrittura, della parola di Dio, testo che leggeremo in Atti 16. Tra un po' leggeremo questo testo anche per ricordare un po' di chi stiamo parlando. E abbiamo visto come Lidia, questa donna, era una donna che in qualche modo cercava il Signore, una donna che amava il Signore. Non era giudea di nascita, era una proselite e quindi stava in qualche modo cercando ancora il Signore, in quanto aveva fatto questa scelta. Abbiamo cantato "La mia vita di oggi voglio a te consacrare", e questa era stata la scelta di Lidia. Lei aveva scelto il Signore, non era nata con genitori che l'avevano indirizzata nelle vie del Signore. Abbiamo visto che tutto questo è accaduto nel periodo in cui Paolo stava svolgendo i suoi viaggi missionari. In uno di questi viaggi lo Spirito Santo lo guidò in modo che potesse giungere a questa donna, a un altro gruppo di donne che si trovavano insieme a lei. La volta scorsa abbiamo visto chi era Lidia, un po' abbiamo dato un'occhiata alla sua identità. Ma considerando questi profili biblici di donne che troviamo nella scrittura, ci rendiamo conto come il Signore si serve indistintamente di uomini e di donne. Ci rendiamo conto come il Signore ha un piano, non soltanto per gli uomini, ma ha un piano anche per le donne. Ha un piano per tutti coloro che lo accettano, che fanno di Lui il proprio Signore, il proprio Salvatore. E il Signore aveva anche un piano per questa donna, per Lidia, la prima donna che in Europa dà il cuore al Signore, la prima donna di cui si ha notizia naturalmente, che in Europa, in terra europea, dà il cuore al Signore. Leggiamo un po' la storia di questa donna come la troviamo in Atti capitolo 16 dal verso 6 al verso 15.
1: Poi attraversarono la Frigia e la regione della Galazia, perché lo Spirito Santo vietò loro di annunciare la parola in Asia. E giunti ai confini della Misia, cercavano di andare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. E oltrepassata la Misia, discesero a Troas. Paolo ebbe durante la notte una visione. Un macedone gli stava davanti e lo pregava dicendo: «Passa in Macedonia e soccorrici». Appena ebbe avuta quella visione, cercammo subito di partire per la Macedonia, convinti che Dio ci aveva chiamati là ad annunciare loro il Vangelo. Perciò, salpando da Troas, puntammo diritto su Samotracia e il giorno seguente su Neapolis. Di là ci recammo a Filippi, che è colonia romana e la città più importante di quella regione della Macedonia, e restammo in quella città alcuni giorni. Il sabato andammo fuori dalla porta, lungo il fiume, dove pensavamo vi fosse un luogo di preghiera, e sedutici parlavamo alle donne là riunite. Una donna della città di Tiatiri, commerciante di porpora, di nome Lidia, che temeva Dio, ci stava ad ascoltare. Il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. Dopo che fu battezzata con la sua famiglia, ci pregò dicendo: «Se avete giudicato che io sia fedele al Signore, entrate in casa mia e alloggiatevi». E ci costrinse ad accettare. Allora Paolo e Sila, usciti dalla prigione, entrarono in casa di Lidia e, visti i fratelli, li confortarono e partirono.
0: Gloria a Dio. Vedete che questa donna non era neanche una donna comune, non era una donna povera. Abbiamo visto la volta scorsa appunto la sua identità e abbiamo considerato appunto che non era ebrea, era una proselita. Prima donna che in terra di Europa si converte al cristianesimo. Adesso voglio considerare un pochino, per meglio farvi conoscere questa donna e per fare delle riflessioni, quello che è stato il suo mestiere, quello che era il suo mestiere. Questa donna era una donna d'affari, una donna d'affari, una donna, potremmo oggi considerarla ricca, stava bene, una benestante, era una commerciante di porpora, non commerciava stoffa qualunque, commerciava porpora, una stoffa molto costosa, ed era una donna molto rispettata, infatti viveva in una casa spaziosa, aveva anche dei servi. Non dobbiamo meravigliarci che fosse una donna di successo nei suoi affari, in quanto vediamo che da come si muove, da come sceglie, da come in qualche modo cammina nel percorso della vita, è una donna molto decisa. È una donna molto decisa. E soprattutto, considerando il suo mestiere, lo svolge in modo onesto, con timore, e lo svolge anche con sicuramente entusiasmo. I vari commentatori che parlano appunto di Lidia, riferendosi al suo lavoro, alla sua attività, tutti quanti sono concordi nell'evidenziare il suo modo onesto di lavorare. Ciò vuol dire che davvero lo faceva questo lavoro in modo lodevole. Non è che tutte le donne di quel tempo si comportavano in modo onesto, facevano le cose che bisognava fare con equilibrio, con onestà. Addirittura l'apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo, deve esortarlo a far sì che alcune donne imparino, scrive a Timoteo, 1 Timoteo 5:13, a non essere oziose, andando attorno per le case, a non soltanto essere oziose, ma anche pettegole e curiose, parlando di cose delle quali non si deve parlare. C'erano quella categoria di donne anche in quel periodo che si comportavano in questo modo, ma Lidia non era una perditempo. Non era una perditempo, lei si dedicava a cose serie, a cose importanti. Si dedicava al suo lavoro, ad esempio, ad accudire la sua casa, la sua famiglia, perché abbiamo visto che aveva una famiglia. Pur essendo una donna indipendente, e dato che i suoi prodotti anche erano richiesti soprattutto dai re, perché la porpora non era una stoffa che chiunque poteva acquistare, La porpora non era una stoffa che chiunque poteva acquistare, la porpora era una stoffa molto pregiata che i re, i nobili si potevano permettere. Quindi, pur essendo una donna indipendente, pure commerciando prodotti abbastanza costosi, soprattutto richiesti dai re, è una persona che non si era montata la testa. Il lavoro, gli affari, pur facendoli, non avevano assorbito completamente la sua vita. Trovava il tempo per cose di maggiore importanza. Ovvero, questa donna trovava il tempo per adorare Dio e trovava il tempo per far progredire e migliorare la sua anima. Amen. Ci sono alcuni che si fanno assorbire dal lavoro. Sai, ma io il mio lavoro è importante. Grazie a Dio che hai un lavoro. E di nuovo, grazie a Dio, sei anche importante. Però non farti assorbire oltremodo dal tuo lavoro. E il Signore ci chiama ad essere equilibrati anche nel lavoro. Grazie a Dio perché oggi si può lavorare, chi ha un lavoro, oggi è un periodo molto particolare di crisi, però è bene che noi impariamo ad essere equilibrati. La scrittura ci dice che c'è un tempo per ogni cosa, e quindi dobbiamo anche riservare il tempo per adorare Dio e il tempo per far del bene all'anima nostra. Quindi anche se Lidia aveva un lavoro importante, non viveva solo per il lavoro. Lidia lavorava per vivere e non viveva per lavorare. Lavorava per vivere e non viveva per lavorare. Lidia aveva un tesoro maggiore del suo lavoro e questo era costituito dalla devozione a Dio, dalla devozione a Dio. E qui, allargando un po' la prospettiva, è un segnale di allarme, vale a dire attenzione a dove mettiamo il cuore. Amen. Grazie a Dio molte cose sono importanti nella vita e dobbiamo farle, ma dobbiamo fare in modo, come dice un po' Gesù parafrasando una sua affermazione, dovete far questo senza trascurare il resto. Quindi vogliamo prendere lezione dall'Ecclesiaste e dare a ogni cosa il suo valore e il giusto tempo. Amen. Non essere estremisti da una parte o dall'altra, equilibrio e dare a ogni cosa il giusto tempo, soprattutto trovare sempre il tempo per adorare e lodare il nome del Signore. Lidia era una donna impegnata, una cosa non tanto usuale in quel tempo. Ciò nonostante, trovava il tempo per cercare la faccia di Dio. Infatti, dopo il suo mestiere, voglio un attimino parlarvi della sua disponibilità. Vedete, Lidia conosce il Signore parlando con l'Apostolo Paolo. Con l'Apostolo Paolo. Attraverso un contatto personale, attraverso un contatto diretto. Ed è una donna disponibile. È una donna aperta alle cose di Dio. È una donna disposta a cambiare. Gloria a Dio per questo. Quando si è disposti a cambiare, allora il Signore opera nella nostra vita. Se uno invece o una dice, beh, io sono fatto così, o così, o una volta si diceva, o così, o così, e allora no, non c'è spazio per il Signore per lavorare la tua vita. Non c'è spazio per il Signore per far del bene all'anima tua. Noi dobbiamo essere disposti a cambiare. Amen. Quando noi diciamo assomigliamo a Cristo, dobbiamo assomigliargli non nel fatto che Lui è lo stesso ieri, oggi e in eterno, perché solo Lui è lo stesso e rimane tale in eterno. Noi, solo Lui non cambia, ma noi dobbiamo essere disposti a cambiare affinché possiamo raggiungere meglio, sempre più, la Sua immagine. E il Signore sa quando ne abbiamo bisogno e spero che anche noi ce ne rendiamo conto. Lidia era disposta a cambiare. Ascolta la buona notizia del Vangelo, prende la decisione di convertirsi a Cristo e chiede all'Apostolo Paolo di battezzarla. E vediamo che anche la famiglia la segue in questa scelta di fede. Infatti è stata battezzata lei e la sua famiglia. Non solo questa donna accetta Cristo nella sua vita, ma subito fa frutti degni di ravvedimento. E la vediamo immediatamente impegnata a condividere la sua fede con gli altri. Gloria a Dio. Questo è già un buon frutto. Quando noi ci convertiamo al Signore, un frutto che certamente dobbiamo esprimere è proprio il desiderio di condividere la nostra fede con gli altri. Per prima di tutto parla alla sua famiglia. Parla alla sua famiglia del Signore Gesù Cristo e attraverso la sua testimonianza si convertono i suoi familiari. Gloria a Dio. Io immagino l'entusiasmo che c'era in questa donna. L'entusiasmo che c'era in questa donna. Infatti dice la Bibbia che fu battezzata con la sua famiglia. Quindi primo frutto di ravvedimento, il fatto che parla alla sua famiglia. In secondo luogo dimostra la sua fede. Come? Con il segno evidente dell'ospitalità. Eh sì, dimostra la sua fede con il segno evidente dell'ospitalità. Infatti dice: se avete giudicato che io sia fedele, sta parlando con Paolo e con chi lo stava seguendo, al Signore, entrate in casa mia e alloggiatevi. Gloria a Dio. Questi slanci può condurli soltanto il Signore, può portarci il Signore a farli. Vediamo che questo segno evidente di cristianesimo, l'ospitalità, questa donna lo esprime. Per far comprendere meglio il cuore di Lidia riguardo a questa caratteristica cristiana, lo Spirito Santo evidenzia che non solo chiese a Paolo e agli altri di alloggiare a casa sua, ma qui usa un'espressione ci costrinse ad accettare. Non gli disse: Paolo, guarda, è mezzanotte, se vuoi fermarti ti fermi, altrimenti, eh? Oppure non, la casa è aperta, o quando vuoi passare passi. No, li costrinse ad accettare. Fermatevi, ritenetemi degni della vostra ospitalità, un segno di cristianesimo. Ci costrinse, dice Paolo, anzi dice Luca, lo scrittore degli Atti degli Apostoli, ci costrinse ad accettare. Questo significa che c'era pure lui, eh? Quindi questa donna stava manifestando queste caratteristiche. Una volta che il suo cuore è stato aperto al Vangelo, il Signore certamente ha operato in lei, dandole la gioia di fare dei frutti di ravvedimento. E quando il nostro cuore è aperto al Vangelo, anche noi dobbiamo dimostrarlo facendo dei frutti di ravvedimento. Di ravvedimento. Naturalmente, quando il nostro cuore è aperto, anche noi diventiamo ospitali, anche noi diventiamo dei testimoni e siamo in grado, anche se il cuore è aperto, a vincere anche la paura e a far prevalere la fede. Amen. Perché Lidia è una donna mossa dalla fede, non dalla paura. D'altra parte Paolo era un extracomunitario, non era un europeo. Veniva un po' da più giù, quelli che lo seguivano lo stesso, non facevano parte dell'Unione Europea, o dell'Europa. Loro venivano da qualche altro paese, un po' più orientale, eppure Lidia non si fa prendere dalla paura dello straniero, dalla paura dello straniero, perché la paura l'avrebbe condotta a rifiutarsi di aprire il cuore e di riaprire anche la casa all'apostolo Paolo. Ma questa donna fa prevalere la fede, fa prevalere la fede. Lidia è una donna mossa dalla fede e non dalla paura. È bello essere mossi dalla fede, amen? Eh sì.

0: per i cristiani è un dono, e così dobbiamo vederla. E come tutti i doni, si deve usare per la causa di Cristo e per il progresso del regno di Dio. Amen. Quindi Lidia, abbiamo visto la sua identità, il suo mestiere, la sua disponibilità. Adesso voglio fare qualche riflessione sul cuore aperto di Lidia. Abbiamo letto nella seconda parte del verso 14, rileggiamolo.
1: Una donna della città di Tiatiri, commerciante di porpora, di nome Lidia, che temeva Dio, ci stava ad ascoltare. Il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo.
0: Il Signore le aprì il cuore. Quindi vediamo che Lidia aveva un cuore aperto. Un cuore aperto. E questo cuore aperto evidenzia alcune caratteristiche. Prima di tutto Lidia aveva un cuore aperto che adora. Un cuore aperto che adora. L'apostolo Paolo e la sua squadra si recano a Filippi, abbiamo letto al verso 12, che è colonia romana, è la città più importante di quella regione della Macedonia, e dice l'apostolo Paolo: restammo in quella città alcuni giorni. A Filippi stava risiedendo questa donna d'affari, Lidia, con lo scopo di vendere le sue stoffe. Era una commerciante. Lidia era una proselita, come vi dicevo prima, della fede israelitica, e lo Spirito Santo stava preparando il suo cuore a ricevere il messaggio del Vangelo. Vedete, anche se lo Spirito Santo ci prepara, e quando noi abbiamo realizzato Cristo Gesù è perché lo Spirito Santo ci ha preparato, noi abbiamo sempre l'ultima parola. Possiamo dire sì e possiamo dire no. È lo Spirito che tocca i cuori, è lo Spirito che convince i cuori, ma c'è poi un passo successivo da fare. Oltre a lasciarsi convincere o a essere convinti, bisogna poi agire di conseguenza, cosa che purtroppo non fanno tanti. Tanti si convincono, ma non agiscono di conseguenza. Lidia si fece convincere. Si fece convincere, e il Signore le aprì il cuore per ricevere il messaggio del Vangelo. Noi impariamo che Lidia fu trovata da Paolo in un luogo di preghiera. Amen. Era in un luogo di preghiera. Il sabato andammo fuori dalla porta lungo il fiume, dice il verso 13, dove pensavamo vi fosse un luogo di preghiera, e sedutoci parlammo alle donne là riunite. Gloria al Signore. Ecco dove si trovava Lidia, in un luogo di preghiera. Era il sabato, come la domenica per noi, eh? Era il giorno del Signore, e quella donna sapeva dove andare il giorno del Signore. Era in un luogo di preghiera insieme ad altre donne. Dio stava già lavorando questo cuore, come aveva già lavorato il cuore di Paolo. Paolo era stato uno zelante ebreo, come probabilmente questa era una proselita ebrea zelante. E fin da fanciullo anche Paolo aveva seguito la legge. E l'altra volta leggevo in un testo di storia ebraica che fin da bambini gli ebrei facevano una preghiera. Pregavano in questo modo: Signore, era la preghiera del mattino questa qui, del giorno. Signore, io ti ringrazio che non sono un gentile, non sono uno schiavo e non sono una donna. Questa era la preghiera che facevano. Pensate un po' l'alto rispetto che avevano delle donne. Questa donna si trovava in quel luogo quando Paolo andò fuori dalle mura il giorno di sabato per pregare. E Dio stava preparando

0: qualcosa di grande per riempire un cuore aperto. Vedete, quando noi apriamo il cuore, Dio prepara sempre qualcosa per metterlo dentro. Amen? Un dono, una benedizione, qualcosa di glorioso, di eccellente, perché i doni di Dio sono sempre doni meravigliosi. E poi un cuore aperto anche che sa ascoltare. Vedete, perché quando il Signore apre veramente il nostro cuore è aperto per l'impulso dello Spirito Santo, noi desideriamo adorare il Signore. E quando il nostro cuore è aperto per l'azione dello Spirito Santo, siamo anche disponibili ad ascoltare. Amen? Siamo anche disponibili ad ascoltare. Infatti dice qui l'Apostolo Paolo, versi 13 e 14,
1: il sabato andammo fuori dalla porta, lungo il fiume, dove pensavamo vi fosse un luogo di preghiera, e sedutici parlavamo alle donne là riunite. Una donna della città di Tiatiri, commerciante di porpora di nome Lidia, che temeva Dio, ci stava ad ascoltare.
0: Ci stava ad ascoltare. Un sintomo proprio di un cuore aperto per l'azione dello Spirito Santo è che sa ascoltare e che vuole ascoltare. Vedete, temeva Dio, e chi teme Dio ascolta la parola di Dio. Amen? Non è possibile che uno tema Dio e si disinteressi della parola di Dio. Non è possibile che uno tema Dio e fa il contrario della parola di Dio, di quello che dice la parola di Dio. Cioè, se temi Dio, l'unica dimostrazione possibile di questa tua condizione spirituale è il fatto che tu adempi, ascolti la parola del Signore. Infatti vedete, qui le due cose sono messe insieme. Questa donna temeva Dio e ascoltava. Ci stava ad ascoltare. Sono sicuro che questa donna non lasciasse cadere neanche una parola detta da Paolo, neanche una parola detta anche dagli altri apostoli. Aveva una mente aperta, e questo è atteggiamento giusto per apprendere le cose del Signore. Mentre Paolo parlava, il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle parole dette da Paolo. E credo che questo voglia dire che il suo cuore fu illuminato, entusiasmato dallo Spirito Santo, fu reso pronto per ricevere la parola. Non soltanto questa donna ascoltò il messaggio, ma questa donna credette anche. Perché tanti ascoltano. Questa donna credette che Gesù era morto per i suoi peccati. Gloria a Dio. E poi un cuore aperto che ascolta e un cuore aperto appunto che crede. D'altra parte Gesù lo aveva detto: chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Non soltanto credette lei, ma credette anche la sua famiglia. Più tardi, forse ricordando questo episodio, Paolo dirà al carceriere di Filippo: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Come è accaduto a Lidia? Forse aveva questa immagine dinanzi quando più tardi disse al carceriere di Filippi questa affermazione, fece questa affermazione. Questa donna credette e fu battezzata. La sua famiglia credette e fu battezzata. Infatti abbiamo letto: dopo che fu battezzata con la sua famiglia, ci pregò dicendo: se avete giudicato che io sia fedele al Signore, entrate in casa mia, alloggiatevi. E ci costrinse ad accettare. Questa donna cominciò subito, come dicevo prima, a manifestare i frutti del ravvedimento. Questa donna capì che non bastava credere per piacere a Dio, ma bisognava ubbidire. Ubbidire facendo patto con Lui attraverso il battesimo in acqua per immersione, perché questo era l'unico battesimo che veniva in quel tempo amministrato. A volte ci sono alcuni che pensano che il battesimo non sia necessario, ma la prima evidenza, una delle evidenze importanti del fatto che veramente si è creduto nel Signore. È il grande desiderio che c'è nel cuore di uniformarsi alla volontà di Dio facendosi battezzare. Quindi quando qualcuno dice io ho creduto, ma non sento il bisogno di battezzarmi, è perché probabilmente, anzi sicuramente, non ha veramente creduto nel Signore. Questa donna capì che non bastava credere, bisognava ubbidire facendo patto. Non soltanto Lidia aprì la sua casa ai servi di Dio, ma poi se leggete gli altri versi che seguono al testo che abbiamo letto, vedete che i discepoli, l'apostolo Paolo e gli apostoli ebbero dei problemi. Furono imprigionati a causa della testimonianza del Vangelo, poi furono rimessi in libertà e si recarono da Lidia. E la sorpresa, piacevole sorpresa di Paolo fu quella descritta al verso 40. Paolo e Sila, usciti dalla prigione, entrarono in casa di Lidia e, visti i fratelli, li confortarono e partirono. La casa di Lidia era diventata la chiesa di Filippi. Nel periodo che Paolo era per i fatti in prigione, per conto suo, Lidia aveva ancora seminato il messaggio del Vangelo. Quando Paolo esce, trova a casa di Lidia dei credenti che sono lì riuniti. La prima persona che si è convertita in Europa è stata una donna di nome Lidia. Siete contente, sorelle? Gloria a Dio per questo, perché il Signore è colui che ha l'opera nella nostra vita quando noi apriamo il cuore. Alcuni insegnamenti importanti emergono da questa storia. Per sintetizzare, quello che possiamo dire in conclusione è che quando un uomo o una donna ha l'atteggiamento corretto nei confronti del Signore, Dio gli parla. Amen. Quando non senti la voce di Dio è perché probabilmente il tuo atteggiamento non è corretto nei confronti di Dio. Ma se il tuo atteggiamento è corretto, Dio ti parla. Se il tuo atteggiamento è corretto, tu sai che è Lui a parlarti. Un altro insegnamento che possiamo trarre da questa storia è che quando Dio parla, la nostra risposta dovrebbe essere immediata. Lidia non perse tempo. Lidia ascoltò e credette. Era alla ricerca del Signore, ma come lo trovò? Non disse domani lo prendo con me. No, no, no, subito. Il Signore mi parla, mi chiede, subito all'azione. E poi un altro insegnamento che può giungerci è che bisogna pregare affinché il Signore ci guidi non dove vogliamo noi, ma verso cuori disposti ad accettare l'Evangelo. Verso cuori che già sono preparati, perché il Signore continuamente è all'opera per preparare i cuori. E noi dobbiamo cercare di essere in sintonia con il Signore, affinché possiamo raggiungere quei cuori che sono pronti e preparati. Vedete, quando c'è una porta aperta, condividiamo sempre la grazia di Dio con gli altri. Se ci viene data la possibilità di testimoniare ai nostri amici, ai nostri parenti, ai nostri familiari, quando dialoghiamo con loro, non perdiamo l'occasione di ricordar loro che Gesù Cristo è il Signore. Probabilmente quel cuore che è dinanzi a te è un cuore già pronto per ricevere il messaggio del Vangelo. Non correre il rischio di non annunciarlo. Il Signore ci dia grazia di essere fedeli alla chiamata che abbiamo ricevuto. Lidia, potremmo definirla, è stata già definita così, una donna dal cuore aperto. Signore, apri anche il nostro cuore e dacci la forza di praticare la Tua parola.
2: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

0: Stai ascoltando. Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Ciao a tutti, benvenuti al 15° episodio della serie sul Vangelo di Matteo. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Queste parole di Gesù sembrano rendere la vita molto semplice, vero? Ma è una ricetta che funziona davvero? Ne parliamo tra un attimo. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Matteo 7,7. Una prima osservazione da fare su queste parole è che non hanno un'applicazione generica, ma riguardano il rapporto tra Dio e l'uomo, come si comprende dal resto del brano che leggeremo tra un attimo. Non andate quindi dal vostro capo a chiedere un aumento facendogli vedere questo versetto, perché non è detto che funzioni. Così, se decidete di partire alla ricerca di un tesoro e poi non doveste trovarlo, non venite da me a lamentarvi. Come vedremo, il contesto è quello della preghiera. In precedenza, durante questo sermone, Gesù aveva già parlato di preghiera. E nel commentare il cosiddetto Padre Nostro, avevamo osservato che si trattava di un modello di preghiera che evidenziava un rapporto tra il discepolo e Dio, come tra un figlio e un padre. Il discepolo, in quella preghiera, dimostra il suo interesse per l'onore del padre, per il suo regno, per la sua volontà, e dimostra dipendenza da Dio per le cose necessarie alla sua protezione e al suo sostentamento quotidiano, spirituale e materiale. Ora, Gesù ritorna sul tema della preghiera, invitando ad essere costanti, a non stancarsi, a non desistere, perché Dio accoglie le preghiere dei suoi figli. Continuate a chiedere, dice Gesù, continuate a cercare, continuate a bussare, perché riceverete, troverete e vi sarà aperto. Ma la promessa sottintesa è appunto quella di aver sviluppato un rapporto con Dio come quello di un figlio con il proprio padre. Lo si comprende da come prosegue il brano. Qual è l'uomo tra di voi il quale, se il figlio gli chiede un pane, gli dia una pietra? Oppure, se gli chiede un pesce, gli dia un serpente? Se dunque voi che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele domandano. Matteo capitolo 7, versetti 8 a 11. Questa spiegazione di Gesù è logica. Se tra noi e Dio c'è un rapporto come quello che c'è tra un figlio e un padre, dobbiamo accostarci a Lui con la medesima fiducia con cui un figlio si accosta ad un padre. Gesù voleva che i suoi discepoli avessero quel tipo di rapporto con Dio. Essi avevano ascoltato un sermone che li sfidava ad esercitare una giustizia che superasse quella dei farisei. Ma ciò sarebbe stato possibile solo se avessero cercato la guida di Dio in ogni cosa. Si tratta quindi di un brano con il quale Gesù vuole incoraggiare i propri discepoli a sviluppare il proprio rapporto con il Padre. Più quel rapporto si sarebbe consolidato e più queste parole si sarebbero concretizzate nella loro esperienza quotidiana. Mi incoraggia molto sapere che Dio si comporta anche con me come un padre fa con i suoi figli. Mi fa piacere sapere che posso chiedere aspettandomi di ricevere. Questo mi incoraggia a condividere ogni cosa con Lui e ho sperimentato che più imparo come figlio a dipendere dal Padre, più è facile che trovi la sua porta aperta. Attenzione però, in questi versetti Gesù non sta invitando a sbizzarrirci con le nostre richieste, ma sta invitando a chiedere cose sensate aspettandoci una risposta sensata. Infatti un padre non negherà il pane ad un figlio che gli chiede pane, ma non è detto che gli conceda necessariamente la bicicletta nuova che tanto desidera. Il padre darà cose buone a quelli che gliele domandano. Si tratta quindi anche di imparare a chiedere cose buone, in sintonia con lui. E se ci pensiamo bene, sono proprio le cose buone quelle che sono state oggetto del sermone di Gesù fino a questo momento. Se i discepoli di Gesù, di fronte alle sfide che Gesù aveva loro proposto, pensavano a quel punto di trovarsi di fronte ad un'impresa impossibile, non dovevano fare altro che chiedere al Signore e potevano aspettarsi tutto l'aiuto possibile da parte di Dio stesso. Ad esempio, nel brano parallelo di Luca 11:13 leggiamo così: «Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono». Come abbiamo già detto in altre occasioni, è logico pensare che Gesù abbia impartito lezioni analoghe in vari momenti con alcune differenze. Nel brano di Luca l'accento è posto sulla richiesta dello Spirito Santo, che è una cosa buona per eccellenza. Spesso, quando parlo di Gesù a qualcuno che è dubbioso, lo invito a cercare sinceramente Dio, con la certezza che egli si farà trovare da chi lo cerca, perché è senz'altro una cosa buona. Impariamo a sviluppare il nostro rapporto con il Signore, sviluppiamo la nostra vita di preghiera, entriamo sempre di più in sintonia con il Padre e sono sicuro che impareremo sempre di più a chiedere cose buone che egli sarà ben contento di darci. Qual è la vostra esperienza in proposito? Grazie a tutti, alla prossima!

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Eccomi da voi, sono Maria Teresa e vi racconto qualche cosa che è successa tempo fa a casa nostra. A mio marito e a me piace molto molto insegnare e mio marito ha un dono speciale per rendere vivo il suo insegnamento, per fare domande e per rendere semplici anche le cose più complicate. A me piace insegnare soprattutto ai ragazzi e alle persone poco complicate. In ogni modo, fin da bambina mettevo tutte le mie bambole in fila su un grosso baule che c'era nell'ingresso, una cassa di noce abbastanza bella e antica. Mi sedevo dietro una piccola tavola con penne e matite, mi cercavo di stare bella impettita e poi prendevo un vecchio orario ferroviario che mi faceva da registro e giocavo alla scuola. Io ero figlia unica, perciò non avevo modo di divertirmi con fratelli o sorelle. Facevo la maestra alle bambole e spiegavo loro le finezze della grammatica italiana e perché certe lettere si scrivevano con l'accento e altre no e così via. Se una bambola perdeva l'equilibrio e si accasciava, la sgridavo per la sua indisciplina. Quando ero bambina io e i maestri erano molto severi e non transigevano, si tenevano le mani dietro la schiena in seconda e si stava impettite, eccetera eccetera. Quando sono cresciuta ho continuato a insegnare, ho dato ripetizioni a non finire. Durante la guerra avevo istituito una piccola scuola fra gli sfollati, così i ragazzi non perdevano gli anni di scuola. Poi mi sono dedicata alla scuola domenicale in chiesa, ore per bambini, eccetera. Finché non sono diventata mamma e non mi sono resa conto proprio in prima persona quanto fosse importante non solo curare i bambini, ma anche insegnare loro tante cose con naturalezza senza che quasi se ne accorgessero. Adesso vi faccio un esempio. Qui a Roma, all'inizio della via Appia, c'è un vecchio pezzo di mura romane. A Roma le mura romane si sprecano. In cima al muro, probabilmente nel Medioevo, hanno costruito una casetta. Niente di meglio e di più adatto per spiegare ai bambini in maniera grafica come fosse forse la casa di Rab sulle mura di Gerico di cui si parla nel libro di Giosuè, nella Bibbia. I ragazzi, i bambini ne sono rimasti tutti abbastanza colpiti, tant'è vero che poi per anni ogni volta che passavano da quella parte per andare a giocare sui prati della via più antica fra le vecchie tombe romane, uno dei gemelli diceva col tono della guida turistica: ed ora sulla sinistra quella casetta costruita sul muro ci fa pensare, e gli altri rispondevano in coro: alla casa di Rab. Un po' onestamente mi prendevano in giro e ci scherzavano su, ma intanto l'idea se l'erano fatta. Una volta ricordo che ho portato un nipotino a vedere alcune rovine romane e ho letto loro una lapide in latino e mi hanno detto: ma come, nonna, anche il latino sai? Io ho risposto: certo che so il latino, è molto utile, e speriamo che si siano fatto l'idea che il latino non è noioso. Camminando per strada si insegna a leggere i cartelli stradali e poi si insegna a ubbidire ai semafori, a far notare la forza delle radici degli alberi dei viali che riescono perfino a deformare il selciato. E questo è proprio quello che Dio ha insegnato ai padri ebrei, che dovevano coi loro figli inculcare la legge e i comandamenti. Queste sono le parole che Dio ha lasciato: vi metterete dunque nel cuore e nell'anima queste mie parole, le insegnerete ai vostri figli, parlandone quando ve ne starete seduti in casa, quando sarete in viaggio, quando vi coricherete, quando vi alzerete, e le scriverete sugli stipiti delle vostre case e sulle vostre porte. Ogni momento è buono e utile per insegnare e per rispondere agli infiniti perché dei bambini. È il bagaglio di nozioni e di principi che mettiamo nella loro mente, non se lo dimenticheranno.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: Vi saluto, cari amici e cari amiche all'ascolto. Sono felice di continuare la nostra conversazione insieme intorno alla famiglia e ai problemi che essa deve affrontare. In questo periodo stiamo parlando soprattutto della coppia. Però oggi, in questa trasmissione, desidererei fare una pausa e parlare di qualcosa che ci riguarda più in generale, cioè che non riguarda prettamente o soltanto la coppia, ma riguarda tutti noi in generale. È in pratica la soluzione a tutti i nostri problemi. Prima di andare avanti, ascoltiamo però un brano musicale.

Senz'altro, ognuno di noi, sposato o non sposato che sia, ha avuto modo di porsi la seguente domanda o le seguenti domande. Perché c'è lotta dappertutto? C'è qualcosa che non va, ma che cosa? C'è guerra nel sistema, c'è guerra nelle organizzazioni, c'è guerra nelle fabbriche, c'è guerra nelle idee, c'è guerra nelle menti, ma perché? Ecco la risposta, o almeno quella che io credo sia la risposta, e sono pienamente convinto. L'uomo serve il male e non se ne accorge. L'avversario, il nemico della verità, si è infiltrato piano piano nelle menti. Egli regna nei cuori e da lui viene la menzogna, la guerra, l'ipocrisia, le divisioni, le incomprensioni. Questo nemico che cerca di ingannare le coscienze, che cerca di sedurre le famiglie, questo nemico che cerca di sviare dalla verità le nazioni, il distruttore, regna in questo mondo e la gente non lo sa o non vuole saperlo. Divide le famiglie, brucia i giovani perché sono deboli, fa impazzire i grandi per mezzo della malizia, dell'adulterio. Questo terribile avversario della verità, se trova luogo, entra nella mente, entra nei cuori e fa commettere ogni sorta di cose come omicidio, ubriachezze, eccetera, eccetera. L'umanità è carica di tante malattie attraverso i vizi, le intemperanze, gli squilibri fisici e psichici. Ma c'è una chiave, c'è una via di uscita. Non temere, caro amico o cara amica all'ascolto. Ma uno, il Cristo, è venuto per distruggere le opere del male, talché tutti coloro che guardano a Lui, che lo desiderano, che afferrano la parola della vita, della salvezza, della verità, della guarigione, sono liberati da tutto ciò che è dal loro tormento ed impaccio. Cristo è la parola della verità. Se tu lo accetti, sarai liberato. Se tu lo accetti, sarai trasformato. Ascolta la voce della verità. Ascolta l'annuncio della vita. Vuoi un esempio? Eccolo. Una donna aveva un'emorragia da 12 anni. Aveva speso tutti i suoi soldi nei medici, che dal canto loro avevano cercato ogni mezzo, sono sicuro, per guarirla, ma invano. Stava sempre a letto, sfinita. Una mattina sente un vocio, una folla che passa. Una vicina le dice: «Ho sentito che tra poco passerà il profeta di Nazareth». Una marea di popolo lo segue. Egli è potente in opere, dà vita ai morti, monda i lebbrosi, guarisce i malati. Questa donna malata, ha capito una cosa, una sola, che quella era l'occasione unica della sua vita. E allora pregò: «Dio d'amore, o adesso o mai più. Dammi la forza di scendere dal letto, dammi la forza di scendere in strada, dammi la forza di toccare anche solo un lembo della tunica di quel Gesù, perché io so che se riuscirò a fare solo questo, io sarò guarita». Ecco allora che per fede si alzò, non si reggeva diritta, e così evidentemente fece un tragitto a forza di volontà, scese per strada, vide tanta folla, forse fu travolta, cadde in terra, e allora pensò: «Ah, è la fine». Invece aprì gli occhi e nella sua disperazione vide una figura misteriosa passare davanti a lei e disse: «È lui». Allora allungò la mano e nello stesso momento in cui toccò la tunica sentì fermarsi il flagello del sangue nel suo corpo. Meravigliata, sbalordita, felice, vergognosa, si rannicchiò da una parte, ma il gran Gesù si fermò e tutti si fermarono con lui. Nel silenzio creatosi in questa strana pausa, egli domandò ad alta voce: «Chi mi ha toccato?». I discepoli dissero: «Ma maestro, tutti ti spingono, e se non stiamo attenti sarai travolto, e tu cerchi chi ti ha toccato?». Una seconda volta il santo chiese: «Chi mi ha toccato? Ho sentito un tocco di una mano unica, diversa, il tocco della fede, perché qualcuno mi ha afferrato e una potenza è uscita da me. Chi mi ha toccato?». La donna tremante, faccia a terra, disse: «Io, Signore». «Va in pace, la tua fede ti ha salvata e sanata». Sapete, Gesù è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Passa sempre in spirito vicino a chi lo invoca. Egli è vicino a te. Oh, quanto ti è vicino! Allunga la mano della fede e disperatamente, per quanto riguarda questa terra, ma con tutta la fiducia verso di Lui, toccalo. È il tuo giorno e sarai guarito,
e lui sentirà il tuo tocco di fede e sarà contento. Abbi fiducia in lui, perché in lui soltanto, caro amico, vedrai la gloria di Dio. Oggi è il giorno della grazia, dice la Bibbia, non aspettare domani. Cristo è vivo in mezzo a noi, che tu lo creda o no, questo non importa. Egli è il Signore della pace, egli è il principe della pace, egli è la via della pace, egli può essere la tua pace. Tu che sei confuso nella mente, tu che sei smarrita in questo mondo, delusa da mille persone, deluso del modo di vivere fra te e tua moglie, tu che sei impaurito, tu che sei impaurita dalle onde altissime che incombono sulla tua vita, volgi il tuo sguardo solo su uno solo, su colui che è la pace, Gesù, e accetta la sua parola in pace, e sarai un vero cristiano. Vuoi sapere chi è un cristiano? Uno che ama, uno che segue, uno che serve il Cristo. Il cristiano è uno che muore in pace con Dio. Il cristiano è uno che accetta il Cristo come salvatore, anche all'estremo, come il ladrone sulla croce. Lascia le armi dell'odio che hai imbroccato. Fermati. La strada che hai preso porta al precipizio, al baratro tenebroso, alla guerra, alla vendetta, alla morte seconda. Fermati, perché sei ancora in tempo. C'è la via della pace dove l'anima tua riposerà, dove il tuo cuore si acquieterà come un piccolo fanciullo e tu sentirai il profondo riposo e tu creerai un'atmosfera di pace ovunque tu andrai. Ecco allora che la tua famiglia potrà ricominciare a vivere così come forse tu desideri. Ma tu devi tornare ai sentieri antichi. Tu devi tornare a Cristo, all'unica via della pace del tuo essere. Fa dietro front e abbraccia la via della pace, della croce, del Golgota, della gloria, la via della luce. Cristo Gesù, l'Iddio vivente e grande, l'Iddio santo e meraviglioso, Lui in questo momento è vicino a te. Lui in questo momento è davanti a te ed alza il suo volto su di te e vuole darti la pace, la sua pace. E la sua pace è una pace ferma, duratura, non fluttuante, non condizionata, ma una pace eterna, perché Lui è eterno. Se desideri avere la pace nella tua famiglia, la pace nella tua vita, tu devi fare una sola cosa. Fermati, forse in questo momento, e di: Signore, io voglio accettarti nel mio cuore come mio personale salvatore, perché desidero che tu trasformi la mia vita, perché desidero cominciare da questo momento a vivere una nuova vita personalmente e nella mia famiglia.

Ti ringrazio perché mi hai ascoltato fin qui e ti invito, anche come d'altronde faccio tutte le volte, a scrivermi, ad aprirti perché possiamo conversare, continuare a conversare corrispondendo insieme sui problemi che ci concernono. La mia preghiera, caro amico o cara amica, care coppie, è che da quest'oggi la pace del Signore cominci a regnare nella vostra, nella nostra vita.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

L'autore del libro Figlio mio, racconta una sua esperienza personale e perciò tanto più viva e drammatica. È infatti il racconto di un padre, Royce, che deve praticamente allevare da solo il figlio Craig perché sua moglie muore mettendolo alla luce. Il fatto poi di essersi sposato di nuovo e di aver avuto altri figli sembra essere la causa di gravi turbamenti psichici nel ragazzo e spingerlo a ribellarsi e a compiere atti addirittura criminali.

Royce e Penny, dopo una lunga riflessione, decisero di allontanare per un po' Craig dalla cittadina e di fargli frequentare un'accademia militare dove c'era maggiore disciplina e dove veniva impartito anche un solido insegnamento cristiano. Si rendevano conto delle difficoltà finanziarie che avrebbero dovuto affrontare, ma pensavano che valesse la pena di fare quel sacrificio per il bene di Craig. Craig, da parte sua, accettò volentieri di partire e di andarsene in un posto in cui nessuno lo conosceva. A Glenville circolavano ormai tante chiacchiere sul suo conto. Tutti gli abitanti della cittadina si sentivano obbligati a dare consigli a Royce su come avrebbe dovuto educare suo figlio e tutti volevano mostrare quali errori egli avesse commesso. Royce attraversava periodi di profonda depressione in cui giungeva addirittura a chiedersi se dovesse abbandonare ogni forma di attività in seno alla Chiesa. Generalmente Penny riusciva a convincerlo a continuare nella sua attività cristiana, mostrandogli come non fosse colpa sua se Craig era così lontano da Dio. Ma una sera, circa un mese dopo che Craig era partito, Royce sembrava proprio deciso a dare le dimissioni dal comitato per i programmi radiofonici della Chiesa. Fissò un appuntamento con il dottor Benson, il direttore, per parlargli di questa sua decisione. Cenarono insieme una sera con le rispettive mogli. «Allora, qual è questo problema di cui dovremmo parlare, Royce?» chiese a un certo punto il dottor Benson. Royce esitò, continuando a fissare il piatto. Poi si fece coraggio e raccontò tutta la terribile storia di Craig. E infine concluse: «È per questo che mi dimetto da membro del comitato». Il dottor Benson tirò fuori da una tasca della sua giacca un Nuovo Testamento, tutto consumato. «Lo sai, Royce, che Dio ha una promessa per te riguardo a tuo figlio Craig?» E poi lesse in Atti 16:31: «Credi nel Signor Gesù Cristo e sarai salvato tu e la casa tua». Ora, Royce, voglio fare alcune domande a te e a tua moglie. Avete vissuto davanti a vostro figlio una vita cristiana coerente? Abbiamo cercato di viverla. Abbiamo perfino cambiato chiesa perché nostro figlio potesse avere dei buoni insegnamenti. Avete pregato regolarmente per lui? Oh, questo sì. Royce ricordava le ore che lui e Penny avevano trascorso in ginocchio supplicando Dio per Craig. Avete mai detto a Craig che lui personalmente è responsabile davanti al Signore Gesù Cristo? Gli avete mai detto come può essere salvato? Tante volte, forse troppe, ma abbiamo mancato. Tutti manchiamo, disse il dottor Benson, ma Dio considera le nostre intenzioni come giustizia, così come la nostra fede. A Royce parve che tutto all'improvviso fosse diventato chiaro grazie a una meravigliosa luce. Se Dio considerava le loro intenzioni come giustizia, allora Dio avrebbe ascoltato le loro preghiere per Craig, nonostante tutti gli sbagli che avevano fatto. Dovremmo allora ringraziare Dio insieme per la promessa meravigliosa che vi ha lasciato di una vera conversione di vostro figlio. Ma tu, Royce, non devi lasciare il comitato, non devi dare la vittoria a Satana in questo, concluse il dottor Benson. Non fu molto facile, ma infine Royce si convinse a non dare le dimissioni. Intanto da Craig arrivavano notizie confortanti. Si trovava bene nella nuova scuola e aveva incominciato a praticare lo sport e lo trovava appassionante. Anche i risultati scolastici erano abbastanza buoni. Mancavano però notizie della sua vita spirituale e Penny era preoccupata di questo. E aveva ragione di esserlo, perché nonostante

che Craig sapesse tutto sul cristianesimo, non aveva una relazione personale con Cristo. A questo si aggiunse poi un altro motivo di ansia e inquietudine per Penny. Infatti, le lettere che Craig scriveva ai suoi amici erano molto diverse da quelle che scriveva a casa. Penny lo seppe attraverso una sua amica. «Sai, Penny, Dick mi ha fatto leggere l'ultima lettera che gli ha scritto Craig. Pare che sia andato ad una festa con altri ragazzi e si siano tutti ubriacati». Penny si sentì gelare. Com'era possibile? Craig beveva, si ubriacava. No, non poteva crederci. Ed ora, come trovare il coraggio di dirlo a Royce? Ma non potevano nascondersi nulla l'uno all'altro, e così quella sera diede a Royce la brutta notizia. Egli non ne fu sorpreso e neppure sembrò preoccupato eccessivamente. Penny lo guardò perplessa e confusa. «Sai, Penny, non credo che sia vero. Penso che l'abbia raccontato solo per fare impressione sui suoi amici». «E se fosse vero?» chiese Penny per niente tranquillizzata. «Non sarà meglio avvertire il preside?» «No, credo proprio che non sia il caso». Comunque Penny si affrettò a scrivere una lunga lettera a Craig, mettendolo in guardia ancora una volta contro i pericoli dell'alcol, e si sentì un po' più tranquilla. Craig tornò a casa alla fine del secondo anno di scuola e manifestò il desiderio di frequentare l'ultimo anno a Glenville. «Vorrei diplomarmi insieme ai miei amici e poi, così lontano da casa, si soffre un po' di nostalgia», spiegò. Royce e Penny si lasciarono convincere e gli concessero di rimanere a Glenville per l'ultimo anno di scuola.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Seconda Corinzi capitolo 7. Il primo versetto del capitolo 7 ci riporta subito indietro al capitolo 6 e nel leggerlo scopriamo che il versetto 1 del capitolo 7 dovrebbe in realtà appartenere più giustamente al capitolo 6. Questo è uno dei casi in cui ritengo che abbiano fatto un errore nel suddividere i capitoli. Quando Paolo ha scritto questa lettera ai Corinzi, era semplicemente una lettera che dovevano leggere tutta per intero. È stato solo nel 1300 che uno studioso ha deciso di dividere la Bibbia in capitoli, e così i capitoli sono venuti nel 1300, per aiutare a cercare una determinata scrittura. O deve essere da qualche parte in Isaia. Beh, Isaia è abbastanza lungo. E così hanno diviso Isaia in 66 libri. E quindi se dici, beh, da qualche parte nel capitolo 53, io dico, ah, va bene, e lo trovo più facilmente. Poi nel 1600 la Bibbia è stata suddivisa in versetti, i capitoli sono stati suddivisi in versetti, e quindi è stato ancora più facile poter trovare un determinato passo della scrittura. Ma questo è stato fatto dall'uomo, la divisione per capitoli non è venuta per ispirazione divina, e così sebbene in generale abbiano fatto un ottimo lavoro, in alcuni casi credo che abbiano fatto degli errori. E questo è uno di questi passi dove credo abbiano fatto un errore nella divisione dei capitoli. Perché è ovvio, non appena iniziamo a leggere, che Paolo si sta riferendo al capitolo 6, parlando delle promesse da lui appena citate. Avendo dunque queste promesse, carissimi. Quali promesse? Nei versetti 17 e 18, Paolo mette insieme un collage di diverse scritture dell'Antico Testamento, nessuna delle quali citate in modo accurato, esattamente identico. Ma nell'ultima parte del capitolo 6, e naturalmente ricordatevi che Paolo non aveva capitoli e versetti, e così va a memoria, cosa che facevano spesso. Ma fatemi dire una cosa, io credo che ci sia un grande beneficio nell'avere tutte queste nuove traduzioni, perché ci portano ad essere meno legate a capitoli e versetti, o meno legate alle parole usate in un determinato passo. Lo Spirito Santo non è chiamato lo spirito dei capitoli e dei versetti, ma è chiamato lo spirito della verità. Ora è più importante che tu afferri la verità che emerge da un versetto, più che le parole esatte. La verità che si trova lì è ciò che ti libererà. E così Paolo cita liberamente, traduce liberamente, portando l'essenza della verità che viene espressa per mezzo di una determinata parola. E credo che questo sia grandioso, quando abbiamo la verità nei nostri cuori e possiamo esprimere la verità, senza doverci preoccupare di citare un passo in modo assolutamente identico. Molte persone sono così legate perché non mi ricordo se è in oppure su, e cose del genere. E ho paura di dirlo perché non mi ricordo se è in o su, e vorrei essere preciso. Siamo cresciuti alla scuola domenicale, e l'insegnante no, è sbagliato. Magari perché hai fatto un piccolissimo errore nella preposizione. E così abbiamo paura di citare una scrittura perché vorremmo citarla in modo esatto, parola per parola. Ma le nuove traduzioni della Bibbia ci aiutano a liberarci da quella che è quasi una schiavitù, per cui dobbiamo per forza citare le parole esatte di un versetto. Basta che la verità espressa da quel versetto sia corretta. Ecco cosa importante. Lo spirito della verità. La Diodati è un'ottima traduzione, ma la Bibbia non è stata scritta in versione Diodati, o Luzzi, eccetera. Paolo non sapeva nulla della Diodati, né conosceva l'italiano o l'inglese. Non puoi dire, beh, a me piace la Bibbia Diodati perché è quella scritta da Paolo, e sono così legati alle parole esatte. Quindi Paolo sta citando liberamente diversi passi dell'Antico Testamento e mentre cita questi passi fa riferimento ad alcune gloriose promesse fatte da Dio. Prima di tutto Dio dice «Io vi accoglierò» alla fine del versetto 17 e questo è qualcosa di cui essere grati, qualcosa di cui rallegrarsi, il fatto che Dio mi accoglierà. Il presidente degli Stati Uniti non mi riceverà mai. Anni fa, mentre ero al college, sono andato alla sede della Ford. Volevo conoscere Henry Ford di persona. Questo la dice lunga sul tipo di ragazzo che ero. E sono andato alla fabbrica di Detroit, nel Michigan. E ho detto alla ragazza al bancone, vorrei incontrare il tuo capo. E così mi ha portato dal suo capo. E gli ho detto, eccomi qui, vorrei vedere Henry Ford. E quello mi ha risposto, beh, anch'io vorrei vederlo. Lavoro qui alla Ford da 30 anni e non l'ho mai visto. Non mi riceverebbe. Ma il Signore dice che Lui mi accoglie. E questo è l'importante. Non solo questo. Dice anche io sarò come un padre per voi. Ora, ci sono molte persone che trovano difficile vedere in Dio l'immagine di un padre, perché non hanno avuto un buon rapporto con loro padre. E purtroppo vediamo che questo è sempre più vero, perché molti padri rifiutano di assumere il loro ruolo di padre in casa e di conseguenza molte volte le persone trovano difficile vedere Dio come un padre. Se l'immagine di padre che hai non è positiva a causa della tua relazione con il tuo padre terreno, non avere paura dell'immagine di padre. Mentre se hai avuto una buona relazione con tuo padre, allora questo diventa davvero glorioso. Perché Dio dice io sarò come un padre per voi. E questo ha solo implicazioni positive. Dovrebbe averle, qualunque sia il genere di padre che tu hai avuto. Dovrebbe avere implicazioni positive per te. Grazie a Dio io ho avuto un padre eccezionale e quindi riesco a vedere più facilmente le implicazioni positive. Mi emoziona il fatto che Dio dica io sarò come un padre per te. Perché ho avuto un padre eccezionale. Mio padre era un vero sostenitore, un fan dei suoi figli. Se giocavo a football poteva essere pieno di gente, ma se facevo un touchdown, una meta, e tutti quanti gridavano, io potevo sentire mio padre più forte di tutti. Potevo sentirlo sempre. Quello è mio figlio! Un padre eccezionale. E quindi non ho affatto problemi con l'immagine di padre. È davvero qualcosa che significa molto per me. Che Dio dica io sarò come un padre per voi. Perché per me implica amore, devozione, attenzioni, sostegno, interesse. Tutte cose che mio padre ha rappresentato per me. E voi sarete per me come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Promesse gloriose. Avendo dunque queste promesse, che Lui ci avrebbe accolti, che saremmo stati i Suoi figli e Sue figlie, e Lui sarebbe stato nostro Padre, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Quindi la chiamata è uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore. E non toccate nulla di immondo. Il contesto più ampio è non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo diverso, perché quale relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità? E quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? E quale armonia c'è fra Cristo e Belial? O che parte ha il fedele con l'infedele? E quale accordo c'è tra il tempio di Dio e gli idoli? Quindi lasciate l'idolatria, lasciate l'ingiustizia, uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore. Non toccate nulla di immondo, e se noi vogliamo, Dio ci accoglierà. Sarà per noi come un padre, e noi saremo per Lui come figli e figlie. E perché abbiamo queste promesse, allora appartiamoci, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito cioè della mente. Ci sono entrambe. La contaminazione della carne, la contaminazione della mente. E dobbiamo purificarci per compiere la nostra santificazione o per essere completi nella santità, nel timore di Dio, il rispetto di Dio, l'ammirazione di Dio. Di nuovo, ne abbiamo parlato recentemente, ogni volta che parliamo del timore di Dio, ci sono persone che hanno un concetto sbagliato del timore di Dio. Da bambino avevo paura di Dio. Avevo sentito molte predicazioni che mi avevano fatto essere spaventato di Dio. Avevo paura che Dio mi facesse del male, che mi ferisse. Pensavo che Lui stava solo aspettando che io facessi qualcosa di sbagliato per punirmi. E come bambino avevo questa paura di Dio. Dio mi farà del male, mi punirà. Ma questo non è il timore di Dio che la Bibbia dice di avere. Il mio timore di Dio è cambiato. Adesso sono io che temo di ferire Dio. Apprezzo tanto il suo amore. Non voglio fare nulla che possa ferirlo. E questo è il vero timore di Dio. Temere di ferirlo in qualche modo. Dio non ti farà del male, ma neanche io voglio fare del male a Lui. Ora Paolo parla come se fosse in un certo senso sollevato. Aveva sentito che c'erano problemi a Corinto, che c'erano divisioni, e così aveva visitato la chiesa, ma la sua visita era stata un disastro. Sì, c'erano delle divisioni, e quando li va a trovare si dividono in due, si polarizzano, chi con lui, chi contro di lui. Così Paolo aveva lasciato Corinto un po' arrabbiato, quindi aveva scritto loro una lettera e l'aveva mandata con Tito. E dopo aver scritto questa lettera aveva iniziato a preoccuparsi, che forse era stato troppo severo, forse era stato troppo duro con loro. E quindi era davvero preoccupato della loro reazione a questa lettera che aveva scritto perché rimaneva fermo sulle cose che aveva detto. E li aveva rimproverati duramente in diverse aree. E quindi ora Paolo torna a questa lettera scritta precedentemente e incontra Tito. Paolo era a Troas e iniziavano ad esserci diverse buone opportunità per il ministero lì. Ma Paolo non riusciva a stare tranquillo nello spirito perché era così preoccupato per i corinzi e per quale potesse essere la loro reazione alla lettera. Il cuore di un vero ministro. Tu sai che certe volte è necessario rimproverare, ma sei preoccupato perché non vorresti ferire nessuno. E quindi Paolo dice: accoglieteci, noi non abbiamo fatto torto ad alcuno, non abbiamo corrotto alcuno, non abbiamo frodato alcuno. Io non lo dico a vostra condanna, perché vi ho già detto prima che voi siete nei nostri cuori, per morire insieme e per vivere insieme. Quindi Paolo ora chiede di essere accolto, perché è stato onesto nei loro confronti. Io uso una grande franchezza con voi e ho molto di che gloriarmi di voi. Sono ripieno di consolazione e sovrabbondo di gioia in mezzo a tutta la nostra afflizione. Da quando infatti siamo arrivati in Macedonia, la nostra carne non ha avuto requie alcuna, ma siamo stati afflitti in ogni maniera, combattimenti di fuori, paure di dentro, ma Dio che consola gli afflitti ci ha consolati con la venuta di Tito. Quindi Paolo racconta loro di come si sente, del suo amore per loro, di quanto era preoccupato perché non aveva avuto loro notizie e aveva mandato questa lettera e non sapeva come l'avevano presa. Non sapeva quali erano state le loro reazioni e c'era una certa agitazione in lui, combattimenti di fuori, niente riposo e dentro di lui era pieno di paura, fino a che non aveva incontrato Tito e Tito gli aveva riferito della reazione positiva di quelli di Corinto alla lettera che aveva scritto. E così Dio che consola gli afflitti. Che bello. Dio che consola gli afflitti. Se in questo momento sei afflitto nello spirito, Dio consola gli afflitti, ma quella consolazione viene dal fissare gli occhi sul Signore, dal distoglierli dalle cose difficili che ci hanno turbato. Vedete, il nostro problema è che spesso ci lasciamo coinvolgere così tanto dai nostri problemi che perdiamo di vista Dio. Il problema ci sovrasta e perdiamo la giusta prospettiva. Il nostro problema sembra ora più grande di Dio, ma Dio consola gli afflitti. Quindi dobbiamo tenere gli occhi fissi sul Signore. Se sei scoraggiato, se sei afflitto, se sei preoccupato circa una situazione difficile e pressante, distogli il tuo sguardo da quella cosa e fissa gli occhi sul Signore. Inizia a lodarlo, digli quanto lo ami, sviluppa la tua relazione con Dio e rimarrai sorpreso di come le altre cose inizieranno semplicemente a sistemarsi. Gesù disse: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non è interessante che le nostre menti siano così piene di tutte queste cose? Per tutto il tempo che sono stato alla scuola biblica, ero sempre alla ricerca di colei che Dio aveva scelto per essere con me nel ministero. Ogni anno, quando entrava la nuova classe di studenti, io mi sedevo in prima fila e li guardavo, ma poi veniva la fine dell'anno e non vedevo mai quella giusta per me. E avevamo un detto, che il 95% delle donne in America erano belle e l'altro 5% veniva nella nostra scuola. Ma a un certo punto ho iniziato a spaventarmi. Il giorno del diploma era arrivato e io stavo per finire la scuola e andare nel mondo da solo. Ma il Signore continuava a dirmi: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Così ho iniziato semplicemente a cercare prima il Signore, il suo regno. E una sera, in modo inaspettato, mentre ero seduto ad assistere ad una partita, mi ero già diplomato e già servivo il Signore come evangelista, ero tornato a casa per un po'. Mio fratello giocava in una squadra di baseball e giocavamo molto insieme. Così sono andato a vedere la partita ed ero lì che vedevo la partita quando arriva questa bellissima ragazza che non voleva sedersi sulla panca perché era sporca di polvere. Così ho tolto via un po' di polvere e le ho detto: guarda, qui non c'è polvere, puoi sederti. E così all'improvviso lei era lì. Quindi Paolo dice: sono stato consolato, e non solo con la sua venuta, ma anche con la consolazione da lui ricevuta tra di voi. Egli ci ha riferito della vostra grande affezione, del vostro pianto e del vostro zelo per me, per cui mi sono ancora più rallegrato. Tito porta questa buona notizia. Paolo, si sono pentiti. Ti amano davvero, Paolo. Hanno davvero apprezzato il tuo amore e il tuo interesse per loro. E si sono pentiti di queste cose che avevano permesso nella chiesa di Corinto. E così Paolo parla di come quello che gli ha riferito Tito ha rallegrato enormemente il suo cuore. Perché anche se vi ho contristato con quell'epistola, ora non me ne dispiace. Anche se mi è dispiaciuto. Ragazzi, mi è dispiaciuto per un po', fino a che non ho sentito Tito. Mi dispiaceva davvero aver scritto quella lettera, perché non sapevo quale sarebbe stata la vostra reazione. E così per un po' mi sono sentito davvero male, ma ora non più, perché anche se vi ho contristato con quell'epistola, ora non me ne dispiace, anche se mi è dispiaciuto. Poiché vedo che quell'epistola, quantunque per breve tempo vi ha rattristati, ora mi rallegro, non perché siete stati rattristati, ma perché siete stati rattristati al ravvedimento, poiché siete stati rattristati secondo Dio, affinché in nessuna cosa aveste a ricevere alcun danno da parte nostra. La tristezza secondo Dio infatti produce ravvedimento a salvezza, che non ha rimpianto, ma la tristezza del mondo produce la morte. E così Paolo fa questa distinzione tra la tristezza e il ravvedimento. C'è una tristezza santa che porta al ravvedimento, c'è una tristezza del mondo che porta alla morte. Il ravvedimento porta a un cambiamento, il vero ravvedimento ti fa cambiare. Vediamo nella scrittura che Giuda portò indietro i soldi che aveva ricevuto dal sommo sacerdote quando ha tradito Gesù e ha detto: riprendetevi questi soldi, ho tradito del sangue innocente. E loro che ci importa? È un tuo problema. E così li ha gettati ai loro piedi e se n'è andato dicendo ora è un vostro problema. E si è pentito e si è andato ad impiccare. Giuda era dispiaciuto per quello che aveva fatto, così come tante persone sono dispiaciute per quello che hanno fatto. Ma se sei dispiaciuto e continui a farlo, questo porta alla morte. Se ti dispiace e non lo fai più, questo è ravvedimento. Tristezza secondo Dio che porta al ravvedimento. Pietro ha rinnegato il Signore 3 volte. Quando il gallo ha cantato, Gesù si è voltato verso Pietro e Pietro si è ricordato le parole di Gesù: prima che il gallo canti mi rinnegherai 3 volte. E si è pentito e se n'è andato e ha pianto amaramente. Ma Pietro non ha mai più rinnegato il Signore. Si è pentito. C'è stato un vero cambiamento. E il pentimento significa sempre un cambiamento. E la tristezza secondo Dio porta al ravvedimento. Io vi sfido, se andate ad una qualsiasi prigione e fate un'indagine e fate questa domanda: ti dispiace per il crimine che hai commesso? Probabilmente ci sarà un'alta percentuale di prigionieri che risponderanno sì, sono dispiaciuto per quello che ho fatto. Ma se fossero completamente onesti e la tua domanda successiva fosse: ti dispiace per quello che hai fatto o ti dispiace che ti hanno preso? Se sono veramente onesti, la maggior parte di loro ti direbbe: mi dispiace che mi hanno preso, perché quando escono tornano a fare le stesse cose, solo che cercano di stare più attenti a non essere beccati un'altra volta. Ora, accertati di non essere triste solo perché sei stato scoperto, triste che ti hanno beccato. Questa è tristezza del mondo. La tristezza secondo Dio porta ad un cambiamento, ad una vita diversa. La tristezza secondo Dio produce ravvedimento a salvezza, che non ha rimpianto. Infatti ecco quanta premura ha prodotto in voi l'essere stati rattristati secondo Dio. Anzi, quale scuse, quale sdegno, quale timore, quale grande affezione, quale zelo, quale soddisfazione. In ogni maniera voi avete dimostrato che siete puri in questo affare. Quindi le cose di cui Paolo aveva scritto loro, la loro carnalità, il fatto che tolleravano al loro interno cose malvagie, e c'era stato un vero ravvedimento a Corinto circa queste cose. Anche se vi ho scritto, non l'ho fatto né per colui che ha fatto l'offesa, né per colui che l'ha ricevuta, ma affinché la nostra premura per voi fosse manifestata in mezzo a voi e davanti a Dio. Quindi è stato davvero per il vostro bene che vi ho scritto queste cose, perché sappiate quanto sono preoccupato e quanto mi interessi a voi. Perciò noi siamo stati consolati a motivo della vostra consolazione e ci siamo tanto più rallegrati per la gioia di Tito, perché il suo spirito è stato ricreato da voi tutti. Quindi sono contento di come avete trattato Tito e quanto era felice lui per quello che Dio ha operato nella vostra vita. Per questo, se in qualche cosa mi sono gloriato di voi con lui, non sono stato confuso. Paolo senza dubbio gli aveva detto che quella di Corinto era davvero una bella chiesa, formata da persone valide. Ma come vi abbiamo detto tutte le cose in verità, così anche ciò di cui ci eravamo gloriati con Tito è risultato verità. Ed egli ha un grande affetto per voi, ricordandosi dell'ubbidienza di voi tutti e del come l'avete ricevuto con timore e tremore. E io mi rallegro dunque che in ogni cosa mi posso confidare in voi. E quindi reso conto di Tito e la reazione di Paolo, quello che sente Tito circa la chiesa di Corinto, e come le ferite e le cose che non andavano sono state ora sistemate, come risultato della prima epistola di Paolo. Verso la fine della prima epistola, al capitolo 16, Paolo aveva scritto a quelli di Corinto di raccogliere un'offerta il primo giorno della settimana per i santi di Gerusalemme, che erano poveri. Se vi ricordate, all'inizio della chiesa di Gerusalemme c'era stato un tentativo di vivere in una sorta di comune. La gente aveva venduto le proprietà e aveva portato i soldi agli apostoli, e gli apostoli avevano distribuito il ricavato ad ognuno secondo il suo bisogno. Erano tutti nell'uguaglianza. Ma nel tempo, quando erano finiti i fondi, avevano venduto le loro case, le loro proprietà. Ora i soldi erano terminati e i bisogni erano ancora là. E quindi la Chiesa a Gerusalemme era in una condizione di estrema povertà. La Chiesa a Gerusalemme era composta essenzialmente da giudei, che erano sospettosi nei confronti dei credenti gentili. Non tutti erano convinti che un gentile potesse essere davvero salvato, se non diventava giudeo. C'erano molti farisei che avevano creduto, ma avevano introdotto molte delle pratiche giudaiche, e insieme ad esse un generale atteggiamento di sospetto nei confronti dei gentili. Paolo, essendo un apostolo dedicato ai gentili, vuole portare ora un'offerta a Gerusalemme, una bella somma di denaro, per aiutarli nella loro povertà, e in un certo senso per far terminare questi sentimenti che c'erano tra i credenti giudei contro i credenti gentili. Pensa di poter portare un'offerta generosa da parte dei gentili, e che questo muro di separazione tra loro possa essere demolito, e loro capiscano finalmente l'unità della famiglia di Dio, avendo ricevuto questo aiuto e questo sostegno da parte dei credenti gentili, espressione del loro amore e della loro considerazione per Gerusalemme. Ora era dalla chiesa di Gerusalemme che si era diffuso l'Evangelo, e quindi c'era un debito, in un certo senso, dei credenti gentili nei confronti della Chiesa di Gerusalemme, perché tutto era partito dalla Chiesa di Gerusalemme, che aveva mandato gli apostoli e tutti gli altri, affinché loro potessero ricevere l'Evangelo. E così ora Paolo torna su questo e dedica il capitolo 8 alla questione dell'offerta che voleva che loro raccogliessero per la Chiesa di Gerusalemme. E nell'incoraggiarli a dare, lui prima di tutto dice loro quello che aveva dato la Chiesa della Macedonia. Ora, la Macedonia si trovava nel nord della Grecia, ed era l'area di Tessalonica, Berea, Filippi, e queste chiese nella parte settentrionale della Grecia erano piuttosto povere, eppure avevano dato con grande generosità, mentre la chiesa di Corinto era una chiesa ricca. E così Paolo li incoraggia a seguire l'esempio dei fratelli poveri della Macedonia. E quindi ora, fratelli, vi facciamo conoscere, o vi ricordiamo, la grazia di Dio che è stata data alla Chiesa della Macedonia, e cioè che in mezzo a molte prove di afflizione, l'abbondanza della loro gioia e la loro estrema povertà hanno abbondato nelle ricchezze della loro liberalità, e così anche se erano poveri, erano molto generosi. Si dice che la gente povera in genere dà molto di più ai poveri di quanto faccia la gente ricca, perché chi è povero capisce quello che significa essere poveri. E credo che sia vero. Anche noi abbiamo osservato negli anni che le persone più generose nella Chiesa non sono i più ricchi, ma sono i più poveri che sembrano essere più generosi. Ora, dare a Dio non può essere mai misurato dall'ammontare della cifra. Dio non misura il dono in base alla quantità. Dio misura il dono in base al costo che rappresenta per il donatore. Vedete, se tu guadagni $1 milione all'anno e dai un'offerta di $100.000, la decima, non è che tu stia dando moltissimo, non è che ti costi molto. Guarda quanto ti rimane per vivere. Se guadagni $10.000 all'anno e dai a Dio $1.000, questo significa dare molto, perché non ti rimane così tanto con cui vivere. Quanto ti è costato? Gesù si trovava con i suoi discepoli nel tempio e guardavano i ricchi mentre venivano e mettevano la loro offerta davanti all'altare, con tutto il loro spettacolo e la loro ostentazione. Questo è quello di cui parlava Gesù nel Sermone sul Monte, quando diceva: e quando dai non fare come i farisei, che amano che venga suonata la tromba davanti a loro. Eccomi qui, guardate quanti soldi offro. Ta ta ta tan ta tan, facendola sembrare una gran cosa. Poi venne una piccola donna e gettò 2 spiccioli, qualche centesimo. E Gesù si rivolse ai discepoli e disse: quella piccola donna ha dato più di tutti gli altri, perché tutti hanno dato del loro superfluo, ma lei ha dato tutto quello che aveva per vivere. Quindi Dio ha un metodo interessante per considerare quanto diamo, perché Dio guarda a quello che ti costa dare, e questa è la misura con cui Dio considera i nostri doni. Quindi la chiesa della Macedonia, essi avevano dato nonostante la loro povertà, eppure erano stati molto generosi nel dare, poiché io rendo testimonianza che essi hanno dato volentieri, secondo le loro possibilità, e anche al di là dei loro mezzi, pregandoci con molta insistenza, supplicandoci di accettare il loro dono e di partecipare a questa sovvenzione per i santi. E così la chiesa della Macedonia, Paolo probabilmente era riluttante a prendere quei soldi. Oh no, no, no, voi ne avete bisogno di questi soldi. Ed era riluttante a prendere i loro soldi, perché avevano fatto un'offerta molto generosa e loro stessi erano nel bisogno. Ma avevano insistito tanto, avevano obbligato Paolo, prendi questi soldi, perché vogliamo condividerli, vogliamo avere questa coinonia. La parola coinonia si può tradurre avere tutto in comune. Vogliamo avere questa condivisione totale con la Chiesa. E non solo hanno fatto come speravamo, anzi in realtà più di quanto speravamo, ma si sono dati prima al Signore e poi a noi per la volontà di Dio. Ora naturalmente è importante che prima tu dia te stesso al Signore. Dio è di gran lunga più interessato al fatto che tu dai te stesso che se dai i tuoi soldi. In effetti, se non offri te stesso al Signore e offri solo i tuoi soldi, ciò non serve a niente. Essi si sono dati prima loro stessi e poi hanno dato a noi per la volontà di Dio. Così abbiamo esortato Tito che, come ha iniziato quest'opera di grazia fra di voi, così la porti a compimento, ma come abbondate in ogni cosa. Ora, fin qui ha parlato dei credenti poveri della Macedonia. Loro hanno dato generosamente. Ora torna a parlare ai Corinzi. Voi abbondate in ogni cosa. Abbondate nella fede. Abbondate nella parola e nella conoscenza. Abbondate in ogni premura e nel vostro amore verso di noi. Cercate di abbondare anche in quest'opera di caris, di grazia, in questo dare. La parola caris è una parola molto interessante in greco. Significa bello, amabile, glorioso. Qui è tradotta grazia. Non lo dico per darvi un comando. Non ve lo sto ordinando, ma per la sollecitudine degli altri e per mettere alla prova la schiettezza del vostro amore. Ora, avendo usato prima di tutto l'esempio della Chiesa della Macedonia nel dare per grazia, adesso parla di un esempio ancora più importante. Voi conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. E quindi prima di tutto prende ad esempio i Macedoni nel dare, e ora fa un'illustrazione ancora più forte. Conoscete la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, l'universo è suo, e tutto quello che contiene è suo, il mondo è del Signore, eppure si è fatto povero per voi, affinché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. A questo riguardo vi do un consiglio, perché questo è utile a voi, che fin dall'anno scorso non solo cominciaste a fare, ma anche a volere. È da un po' di tempo che ne stiamo parlando, dice Paolo. Ora ne abbiamo parlato, ora compite anche il fare. Ne stiamo parlando da molto tempo, ora fatelo. Viene il tempo in cui dobbiamo smettere di parlare e dobbiamo iniziare ad agire, iniziare a farlo. C'è un tempo in cui devi smettere di pregare e iniziare a muoverti. Quando Mosè ha condotto i figli di Israele fuori dall'Egitto e sono arrivati davanti al Mar Rosso e si sono accampati là vicino a Pi-Hahiroth e si sono guardati dietro e hanno visto che stava arrivando il faraone con il suo esercito. È detto che Mosè cadde ai suoi piedi e iniziò a gridare al Signore E Dio disse: perché stai gridando a me? Alzati e vai avanti, Mosè. Questo non è il momento per una riunione di preghiera. Questo è il momento di muoversi. Alza il tuo bastone, stendi la tua mano sul mare e dividilo. E quindi arriva il tempo dell'azione. Possiamo parlare a lungo di qualcosa, ma poi viene il tempo in cui dobbiamo muoverci. E questo è quello che Paolo li stava incoraggiando a fare. Guardate, ne abbiamo parlato a lungo. Ora fatelo. Mettetelo in pratica. Passate al fare, affinché come vi è stata la prontezza del volere, o come siete stati prontamente disposti a farlo, così vi sia pure il compimento, secondo le vostre possibilità. Se infatti c'è la prontezza d'animo, uno è accettevole secondo quello che ha, e non secondo ciò che non ha. Siete voi che lo volete fare. Ora Paolo andrà avanti e parlerà ancora del dare nel capitolo 9. In realtà tutta questa riflessione sul dare va avanti fino al capitolo 9. E nel capitolo 9 dice che il tuo dare non dovrebbe venire da qualche pressione che ti viene fatta. Non dovrebbe venire dalla costrizione. In altre parole, non dare se poi inizi a lamentarti o a brontolare. È meglio non dare in questo caso. Dio non ama un donatore brontolone. A chi piacerebbe ricevere da chi lo fa di malavoglia? Dio ama un donatore allegro. La parola in greco è hilaros. Il tempo dell'offerta dovrebbe essere il momento più ilare, più gioioso del culto. E se non riesci a dare con gioia, non dovresti dare. Se quando dai pensi: oh ragazzi, potevo andare da Bob e prendermi un Big Boy e una coca. Ora non posso più farlo perché sto offrendo questi soldi. È meglio se te lo vai a prendere il tuo Big Boy e la tua coca, e ti prendi la tua bella indigestione e tutto il resto, piuttosto che darlo a Dio controvoglia. Dio non vuole che tu dia controvoglia, e questo non solo per i soldi, ma per tutto, per il tuo servizio, per il tuo tempo, per qualsiasi cosa. Qualunque cosa do a Dio dovrebbe provenire da un cuore disposto, da un cuore che ama, non controvoglia e brontolando per quello che ho dato o per quello che ho fatto. Ciò rovina completamente il dono, quando uno inizia a lamentarsi o a brontolare. Quindi prima di tutto ci deve essere un animo pronto, una mente disposta. Questo è grandioso, è accettevole. Dio accetta la prontezza d'animo, secondo quello che hai. Non devi dare quello che non hai. Però non si vuole mettere sotto pressione voi per dare sollievo agli altri. Non voglio mettervi un peso, ma solo seguire un criterio di uguaglianza, che al presente la vostra abbondanza supplisca alla loro indigenza, affinché anche la loro abbondanza sia impiegata a supplire alla vostra indigenza, perché vi sia uguaglianza. E quindi questo è quello che Paolo desidera nella Chiesa, uguaglianza. Ora ci sono posti nel mondo dove la Chiesa sta davvero soffrendo molto, ed è per questo che abbiamo dei progetti relativi alle missioni. È per questo che ogni anno mandiamo migliaia di dollari a cristiani che si trovano in altre parti del mondo. È per questo che mandiamo registrazioni gratuite in tutto il mondo a diversi gruppi missionari, perché ci possa essere uguaglianza. Dio ci ha benedetto abbondantemente, e questo ci dà la responsabilità di condividere con quelle chiese che non hanno questa abbondanza, affinché ci possa essere questa uguaglianza all'interno del corpo. Chi lo sa, forse un giorno saremo noi ad avere bisogno di aiuto da loro. Secondo quel che sta scritto, chi ne aveva raccolto molto non ne ebbe di più. Questo è quando Dio ha mandato la manna nel deserto. E chi ne aveva raccolto poco non ne ebbe di meno. C'era uguaglianza. Ora Paolo sta per mandare alcuni messaggeri a Corinto per raccogliere questa offerta. Ora ringraziato sia Dio che ha messo nel cuore di Tito la stessa sollecitudine per voi. Tito prova per voi quello che provo io, lo stesso sentimento, poiché non solo egli accettò l'esortazione, ma si mise in cammino per venire da voi, spontaneamente e con grande diligenza, Con lui abbiamo mandato il fratello la cui lode nella predicazione dell'Evangelo si è sparsa in tutte le chiese. Ora chi sia questo fratello che è andato con Tito non lo sappiamo. Ma Tito voleva tornare e portare loro quest'altra lettera di Paolo. E con lui era andato un altro fratello di cui si parlava bene in tutte le chiese. Alcuni credono che si tratti di Luca, ma non lo possiamo sapere con certezza. E non solo questo, ma è anche stato scelto dalle chiese per essere nostro compagno di viaggio con questo dono, questi soldi, che noi amministriamo alla gloria del Signore stesso, come dimostrazione della prontezza del vostro animo. Quindi lui è stato scelto per portare con noi questa offerta. Quindi Paolo non è l'unico ad essere responsabile che questi soldi arrivino a Gerusalemme, ma ci sono anche questi uomini fidati che andranno con Paolo a portare questi soldi alla Chiesa di Gerusalemme. Evitando questo, che nessuno ci biasimi in questo generoso dono che è da noi amministrato, Paolo vuole essere molto cauto quando si tratta di soldi, riconoscendo che sono soldi del Signore, donati dal popolo del Signore. Vuole essere molto attento nel dar conto di questi soldi in modo appropriato, perché nessuno potesse neanche sospettare che lui aveva preso i soldi del Signore, avendo cura di agire bene, non solo davanti al Signore, ma anche davanti agli uomini, rendere conto in modo onesto dei fondi che erano stati donati. Io credo che questo sia di vitale importanza per la Chiesa, tenere un registro accurato dei soldi che entrano e come vengono usati. E i registri della nostra Chiesa sono aperti per chiunque frequenta qui e sostiene questa Chiesa. Se vuoi sapere come vengono spesi i tuoi soldi, i registri sono a tua disposizione e puoi controllarli e puoi vedere come vengono spesi i soldi. Hai il diritto di sapere. Se invece non dai, non sono affari tuoi. Alcune persone vorrebbero venire a controllare questi registri e sono dei completi estranei. Noi non li apriamo per loro. Non sono affari che li riguardano se non offrono. Se tu offri, allora sono affari tuoi e siamo lieti di fornirti qualsiasi spiegazione. Sentiamo che sia importante aver cura di agire bene davanti agli uomini. Or noi abbiamo mandato con loro il nostro fratello, che abbiamo provato spesse volte in molte cose e trovato essere zelante, ma ora è ancora più zelante per la grande fiducia che ha in voi. Quanto a Tito, egli è mio collaboratore e compagno d'opera in mezzo a voi. Quanto ai fratelli, essi sono apostoli delle chiese, gloria di Cristo. Date dunque loro prova del vostro amore e della ragione per cui ci gloriamo di voi anche davanti alle chiese. Quindi fate questa offerta generosa e dimostrate loro che quello che ho detto di voi è vero, che siete brave persone, che siete generosi. Così Paolo manda ora questi uomini per raccogliere questa offerta da portare con sé a Gerusalemme. E continuerà nel prossimo capitolo questo pensiero sul dare, prima di andare avanti e difendere il suo apostolato nel capitolo 10.
0: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Bentornati al nostro consueto appuntamento, amici, e Giuseppe che vi saluta e vi presenta la trasmissione Verità Cristiana.

Secondo una inchiesta fra i bambini, il telegiornale risulta il programma televisivo più brutto. Essi hanno paura delle scene che si susseguono una dopo l'altra davanti ai loro occhi innocenti: violenza, fame, odio, guerra, sparatorie, eccetera. Noi adulti a volte siamo così abituati a sentirle che non ci facciamo caso e spesso continuiamo finché qualcosa non ci riguarda da vicino. Per esempio, un terremoto in un paese dove abbiamo parenti, oppure l'esplosione di una bomba su qualche treno dove viaggiavano nostri amici. Quello che ascoltate regolarmente in questi nostri brevi programmi può sembrarvi sempre lo stesso. Infatti, potreste quasi quasi indovinare

notizie, ma dall'annuncio di notizie liete che riempiono il cuore di gioia ineffabile. Esso viene come notizia di gioia, liberazione, salvezza, pace. Ma c'è di più. Il Vangelo ti porta tutto questo, ma non come il telegiornale, notizie che in fondo non ti riguardano o cambiano poco della tua situazione. Il Vangelo è buone notizie per te. Prima però, il messaggio del Vangelo sembra essere ed è negativo. Immagina di ascoltare le ultime notizie e fra i ricercati dalla polizia viene annunciato proprio il tuo nome. Non del tutto convinto di essere innocente, tu cominci a preoccuparti della pena e degli anni in carcere che ti attendono sicuramente, e di dove potrai prendere mai quei milioni necessari per evitare la condanna e assicurarti la libertà. Il mondo ti crolla addosso, sentendoti finalmente scoperto. Pensi di fuggire, poi rifletti sulla inutilità di tale gesto. E proprio in quel momento il cronista televisivo sta annunciando i nomi dei fortunati vincitori dell'ultimo concorso a premi. E lì, in prima fila, rivedi il tuo nome. Che bella notizia! Il debito è saldato e tu sei un uomo libero. Allo stesso modo, il Vangelo prima ti dice che il tuo peccato è davanti a Dio per essere punito. E davanti a Dio noi tutti siamo degni della morte eterna. Poi ti presenta Gesù, morto per te, al posto tuo. E in Cristo ti viene offerto perdono, libertà, pace e vita eterna. Il tutto vincolato ad una tua decisione di accettare quella persona, Gesù, che ti ha mostrato il suo amore per te. Quando pensi a tutte le brutte notizie che il mondo ti offre, pensa alle buone notizie che Gesù ti dà e accettalo. Parleremo fra poco dell'importanza di incontrare, di decidersi di seguire il Signore Gesù. Ma prima vorrei appunto proporvi una canzone del complesso Alba Nuova, che canta una canzone dal titolo Ti incontrai. Parla appunto dell'incontro di un peccatore, di un'anima perduta col Signore Gesù.

Vorrei parlarvi adesso di una parola odiata dagli studenti: rimandare. È brutto dover passare le vacanze studiando mentre i tuoi amici si divertono al mare o ai monti o magari all'estero, e per di più ti mandano una cartolina dicendo quanto si divertano. Ci sono delle cose nella vita che possiamo rimandare senza tante amare conseguenze, altre che faremmo bene ad attuare immediatamente. Come dice il proverbio, non rimandare a domani quel che puoi fare oggi. Ma c'è qualcosa che tutti gli uomini devono fare oggi per non trovarsi male domani. È importante non rimandare al domani la scelta di seguire Cristo. La nostra mente è un terribile campo di battaglia in cui le forze nemiche non prendono alcun tempo di tregua. Il diavolo non desidera affatto che tu ed io seguiamo Gesù e fa di tutto pur di mantenerci dalla sua parte. È importante fare le giuste scelte nei riguardi di Cristo, perché quando Dio parla vuole essere ascoltato. Egli non è un politico qualsiasi di cui possiamo interessarci o meno durante una campagna elettorale. È il Dio che ci ha creati, che è venuto a cercarci con grande amore ed immenso sacrificio, e desidera la nostra attenzione quando parla. Non ascoltare è un insulto alla sua persona. È anche importante scegliere Cristo oggi, perché la voce di Dio diventa sempre più difficile da discernere o ubbidire. Non che Dio non parli più o non desideri più la salvezza del peccatore, ma il fatto è che rimanda oggi, rimanda domani, il nostro orecchio non è più sensibile alla voce di Dio, e per un motivo o l'altro il nostro cuore si indurisce, e così diventa troppo tardi o troppo duro. E infine è importante scegliere oggi di seguire Cristo, perché il domani non ci appartiene. L'invito biblico è di ascoltare oggi la voce di Dio, di non indurire il proprio cuore quando si sente la voce di Dio. Oggi è il giorno della salvezza, domani non ci appartiene e potrebbe essere troppo tardi. Infatti non c'è più salvezza una volta trapassata la soglia dell'aldilà, e quel che ne deciderà il nostro destino eterno con Dio o lontano da Lui sarà la nostra decisione riguardo a Cristo oggi. Non rimandare quindi a domani, ma trova il tempo di ascoltare la parola di Dio e deciderti di seguire Gesù. Rifletti seriamente, amico o amica, su quanto hai ascoltato. Se possiamo esserti di ulteriore aiuto nel risolvere particolari problemi che tu possa avere, mettiti in contatto con noi e saremo lieti di aiutarti, come anche altre persone hanno aiutato a noi. Così anche noi potremo aiutare te a conoscere Dio nella tua vita. Grazie per l'ascolto e a risentirci alle prossime trasmissioni.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Radio. Trenta minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.
1: Un calorosissimo benvenuto all'ascolto a chi come te anche oggi ha scelto questa stazione, questa frequenza, in modo particolare in questo orario, il seguente programma. Il numero di oggi, il 96esimo del nostro programma, si ricollega con le trasmissioni numero 52 e 53. E a questo punto do una, diciamo così, rispulciata alla memoria di ognuno di noi su quello che fu il tema di quelle due trasmissioni. Parlammo in quell'occasione della religione dei testimoni di Geova, delle tante contraddizioni che ne fanno parte e dei tanti scivoloni che la storia di questa organizzazione ha avuto, soprattutto attraverso i fondatori e coloro che hanno detenuto di volta in volta il potere, le redini delle fila di questo movimento. E se le puntate precedenti furono dedicate soprattutto all'aspetto, diciamo così, storico, legato per l'appunto a questa organizzazione, oggi vedremo di analizzare un aspetto decisamente più pratico, visto anche che diverse sono state le lettere giunte qui in redazione e confacenti collegate strettamente proprio con quelle puntate, altre domande, persone che volevano chiarimenti ulteriori, che volevano sapere che cosa fare nel caso in cui ci si fosse trovati nell'occasione per l'appunto di parlare con persone che fanno parte di questo movimento. Ebbene, oggi vedremo proprio questo aspetto molto pratico, ossia suona il campanello, apriamo la porta e troviamo dall'altra parte una, due, tre persone stanno aspettando. Dicono di volerci parlare del senso della vita, di Dio, dell'uomo. Sono membri della società della Torre di Guardia, sono testimoni di Geova. Cosa possiamo rispondere alle affermazioni di queste persone? È ciò di cui si occupa oggi la nostra trasmissione. Seguimi sino in fondo.

sono i punti essenziali particolarmente evidenti che portano in contraddizione quella che è la dottrina dei testimoni di Geova e la Bibbia. E su questi quattro punti ci soffermiamo in questa trasmissione. Ecco il primo: la differenza fra un testimone di Geova ed un testimone di Cristo. Nella rivista Torre di Guardia dei Testimoni di Geova c'è scritto: il termine biblico testimoni di Geova identifica questi cristiani come un popolo per il nome di Dio. Sono fieri di avere questo nome perché Geova stesso lo ha dato a chi lo adora realmente. In Isaia 43, versetto 10, leggiamo: voi siete i miei testimoni, è l'espressione di Geova, pure il mio servitore che io ho scelto. Cosa c'è di sbagliato in tutto questo, in questa affermazione dei testimoni di Geova? Il nome testimoni di Geova, intanto, risaliamo a quel capitolo del libro del profeta Isaia 43, versetto 10. Ebbene, questo nome è stato dato da Dio al suo popolo naturale, Israele. Ciò non viene confermato solo dal passo citato in Isaia, ma da tutto l'Antico Testamento. Questo popolo continua ad avere un ruolo ben preciso nella storia, come ci conferma anche la citazione fatta da Paolo ai Romani nel capitolo 11, versetti che vanno dal numero 25 al numero 29. Lì c'è scritto che tutto Israele sarà salvato e sarebbe errato limitare questa affermazione ad un Israele spirituale. Paolo stesso parla chiaramente degli ebrei naturali che erano contrari all'Evangelo degli ebrei spirituali. Nonostante ciò, continuavano ad essere amati a causa dei padri. Così si possono riconoscere due linee: la linea del popolo di Israele naturale e quella del popolo di Israele spirituale. Dato che l'Israele naturale non è stato rigettato, la società della Torre di Guardia non può arrogarsi la definizione di testimoni di Geova. I seguaci di Gesù Cristo portano il nome di cristiani, e su questo non ci sono dubbi, in quanto sono di Gesù testimoni e suo popolo, nonché seguaci. La definizione dunque testimoni cristiani di Geova è assurda e non è biblica. Sebbene Cristo abbia purificato per sé un popolo speciale, i testimoni di Geova con la loro confessione del nome di Geova non fanno parte dei testimoni di Gesù. Per motivi puramente genealogici, essi sono esclusi dal popolo veterotestamentario di Israele, mentre il popolo che Cristo ha chiamato per sé è costituito esclusivamente da cristiani che hanno fatto l'esperienza della nuova nascita. La necessità di nascere di nuovo è stata affermata da Gesù Cristo nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 3, nei versetti 3, 5 e 7, e da Pietro nella sua prima lettera, al capitolo 1, versetto 3. Così tutti quelli che credono in Gesù Cristo come loro Salvatore sono diventati membri di questo popolo, nati da Dio, suoi figli, e aspettano il momento di essere glorificati con Cristo nel cielo. I veri seguaci di Cristo non annunciano il nome di Geova, bensì quello di Gesù. Nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 4, si afferma espressamente che non c'è alcun altro nome sotto il cielo in cui siamo salvati, fuorché quello di Gesù Cristo. È proprio di questo nome, che è al di sopra di ogni altro nome, cantano adesso in Maranatha nel motivo Jesus, your name, Gesù, il tuo nome è il nome al di sopra di tutti gli altri. E noi continuiamo la nostra chiacchierata dopo l'ascolto di questa canzone.

Gesù, il tuo nome è vita. E a questa affermazione, credo, non dobbiamo staccarci mai, dobbiamo fare riferimento. È il punto centrale di riferimento di tutta la nostra vita come credenti e soprattutto come cristiani. E adesso veniamo alla seconda delle affermazioni contraddittorie che hanno a che fare con la dottrina dei testimoni di Geova. I testimoni di Geova devono salvarsi da soli. Questa fatale affermazione è scritta nel libro della Torre di Guardia, Vita eterna nella libertà dei figli di Dio. I cristiani sanno che Gesù è morto sulla croce per i loro peccati e che sono redenti e giustificati gratuitamente per la sua grazia. Al riguardo si può anche leggere che cosa ricorda Paolo ai Romani al capitolo 3, versetto 24 dell'epistola a questo popolo. Questa grazia è stata negata dalla sede centrale della Torre di Guardia dopo il 1931 alla cosiddetta Grande Folla, cioè ai circa 4 milioni di testimoni di Geova che esistono attualmente. A loro è stato ordinato di coltivare una continua giustizia in loro stessi per poter ottenere la vita eterna nel paradiso in terra. Nel 1931 il secondo presidente della Torre di Guardia dichiarò che il numero dei 144.000 coeredi di Cristo era stato raggiunto. Con ciò la sfera più alta dell'organizzazione nega ad alcuni membri la salvezza, la riconciliazione e la vita eterna tramite il sacrificio propiziatorio di Gesù. A prescindere dall'assurdità di una simile affermazione, c'è da chiedersi come possa il presidente della Torre di Guardia avere saputo che il numero fisso degli aspiranti al paradiso fosse stato raggiunto. I testimoni che non rientrano in questo numero devono salvarsi da soli. La grande folla non necessita quindi della riconciliazione tramite la fede, né della conseguente giustificazione, che invece è stata raggiunta dai 144.000 eletti. I membri della grande folla coltivano sempre più un'autentica e costante giustizia in loro stessi, e perciò otterranno un miglioramento delle condizioni fisiche o una guarigione corrispondenti. Allora sarà in grado di sussistere davanti all'Iddio Santo in base alla sua propria giustizia, in netto contrasto con il messaggio liberatorio dell'Evangelo. In questo libro della Torre di Guardia vengono negati alla grande folla la redenzione, la salvezza e la giustificazione, possibili solo tramite Gesù Cristo. Ed ora il terzo passo o contraddizione, che dir si voglia. Gesù Cristo non è il mediatore per la grande folla. La domanda se Gesù Cristo fosse mediatore soltanto per i cristiani unti è stata affrontata nella rivista La Torre di Guardia del 1 agosto 1979. Lì troviamo scritto: in un senso strettamente biblico, Gesù è il mediatore soltanto per i cristiani unti. La grande folla che si sta formando attualmente non rientra nel nuovo patto. Essendo però unita a coloro che si trovano ancora in questo patto, essa ottiene indirettamente le benedizioni riservate a loro. Qui è importante sottolineare che non esistono dei cristiani unti e dei cristiani non unti. O una persona è in Cristo, cioè cristiana, e allora essa è unta dallo Spirito Santo e sigillata con esso, oppure non è in Cristo e allora non ha lo Spirito Santo. Non ci sono dei cristiani non unti. Con questa dottrina errata si impedisce alla grande folla di prendere il pane e il vino, che simbolizzano il corpo e il sangue di Gesù durante la cena del Signore, che viene celebrata dai testimoni di Geova il 14 del mese giudaico Nisan. Dove è scritto nella Bibbia che Gesù non è il mediatore fra Dio e l'uomo per tutti?
dove è scritto che le benedizioni del nuovo patto vengono trasmesse da uomini. Gesù Cristo è l'unico mediatore e lo è per tutti gli uomini, così come ricorda Paolo a Timoteo nella prima lettera che scrisse al suo allievo, al capitolo 2, versetto 5. Nella prima lettera di Giovanni, al capitolo 5, versetto 1, c'è anche scritto che chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. E adesso facciamo un'altra piccola pausa musicale per poi ritornare insieme e concludere questa argomentazione con la quarta e ultima più evidente contraddizione che ha a che fare con la dottrina dei testimoni di Geova. Ancora in Maranata, nostri ospiti musicali di oggi. Il pezzo che ci presentano adesso si intitola Father, I adore you. Signore e Padre, io ti adoro.

Dicevo prima della canzone che avremmo analizzato al termine di questo motivo musicale l'ultima, la quarta delle quattro grosse contraddizioni di cui ti accennavo già in apertura di programma. Ma la quarta contraddizione nient'altro è se non, diciamo così, un titolo che racchiude poi tutta una serie di piccole ma importanti contraddizioni. Vogliamo vedere di che cosa si tratta? I testimoni di Geova affermano che Gesù Cristo non fu appeso ad una croce, bensì ad un palo. Per questo, nelle illustrazioni della torre di guardia, le mani di Gesù sono forate da un unico chiodo. Per 40 anni, nelle pubblicazioni della torre di guardia, Gesù è stato rappresentato appeso ad una croce. Dal 1931 in poi è stato invece rappresentato con le mani forate da un solo chiodo. Stranamente però, la stessa Bibbia dei testimoni di Geova afferma che Tommaso disse: «Se io non vedo nelle sue mani i segni dei chiodi». Il termine chiodi è al plurale, quindi devono essere stati almeno due. Se le mani di Gesù fossero state attraversate da un solo chiodo, lo troveremmo scritto nel testo. La stessa traduzione del Nuovo Mondo della Bibbia, cioè la versione dei testimoni di Geova, indica quindi che Gesù fu crocifisso e un tale supplizio richiede necessariamente due o più chiodi. Ed ecco un'altra affermazione assurda di questa dottrina. I testimoni di Geova affermano che Gesù non è Dio. Perché allora nella traduzione Nuovo Mondo c'è scritto, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 18, che l'unigenito Dio siede al posto del Padre con riferimento al Figlio di Dio? Perché in Prima Giovanni, capitolo 5, versetto 20, c'è scritto: «Ma sappiamo che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato la capacità intellettuale per acquistare la conoscenza del vero, e noi siamo uniti al vero per mezzo del Figlio suo Gesù Cristo. Vero Dio è la vita eterna?» Vita indica espressamente la persona di Gesù, quindi c'è l'evidente affermazione che Gesù è Dio. Anche nella lettera di Paolo ai Colossesi si dice che in lui abita corporalmente tutta la pienezza della qualità divina. Non è chiaro quindi che Gesù, il Figlio di Dio, è un essere divino? Gli angeli invece non hanno essenza divina, e quindi è sbagliato, come dicono i testimoni di Geova, voler affermare che il Figlio di Dio non è altri che l'Arcangelo Michele. Ecco, abbiamo fatto un breve excursus fra alcune delle più evidenti contraddizioni della dottrina dei testimoni di Geova e tra la dottrina dei testimoni di Geova e la dottrina biblica e la dottrina cristiana vera e propria. Spero in questo senso di essere stato utile a chi come te e come me a volte si trova a dovere affrontare, a incontrare queste persone e poi ovviamente tessere un dialogo, un discorso con loro. E adesso veniamo all'ultima pausa musicale di questa puntata e poi la parte finale riservata ai saluti e all'omaggio legato a questo numero di Punto Radio, ma a questo fra poco.

Gesù, nome al di sopra di ogni altro nome, cantavano ancora i Maranatha. E questa è la cosa fondamentale, quella che importa di più. Perché solo attraverso il sacrificio di Gesù, che si dica, si può ottenere l'apertura, diciamo così, di quel cancello che porta sulla strada che va alla vita eterna. E questo vale anche per te, amico che mi ascolti, anche per te che fai parte dell'organizzazione dei Testimoni di Geova. La nostra trasmissione anche per oggi si conclude qui. Io ti saluto e ti aspetto qui anche nel prossimo numero. Grazie per la cortese attenzione. Ciao.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici, benvenuti a questa nuova puntata di Attraverso la Bibbia. Senz'altro ricorderete che stiamo studiando il capitolo 24 del Vangelo di Matteo. Alla fine dello scorso studio abbiamo detto che il Signore Gesù stava cominciando a parlare del periodo della tribolazione. Però prima di addentrarci in questo argomento vorrei dire che noi tutti stiamo vivendo in un periodo particolare, nel periodo della grazia. Sapete, Dio vede, in un certo senso, gli uomini in tre gruppi: ebrei, gentili e la Chiesa del Signore. E in questo periodo noi Dio sta chiamando un popolo che abbia il suo nome e lo forma con le persone che si pentono dei propri peccati e si convertono a Cristo, siano essi giudei o non giudei. Questi individui costituiscono il terzo gruppo che abbiamo visto prima, cioè la sua Chiesa. Ed è questo terzo gruppo che sarà rapito dal mondo al momento che Dio riterrà opportuno. Dopodiché inizierà la grande tribolazione. E credo che Matteo capitolo 24 versetto 9 parli proprio dell'inizio di questa grande tribolazione. Infatti così leggiamo: allora vi getteranno in tribolazione e vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti a causa del mio nome. Allora vi getteranno in tribolazione, dice Gesù. A chi si riferisce quel vi? Ovviamente non si riferisce alla Chiesa, ma al popolo di Israele. L'afflizione, la tribolazione che colpirà Israele sarà dovuto all'ondata di antisemitismo su scala mondiale. A questo punto permettetemi di introdurre un fatto abbastanza importante per i cristiani di oggi. Finché la vera Chiesa sarà nel mondo, non potrà esserci un movimento antisemitico a livello mondiale, perché la Chiesa stessa si opporrà. Nessun vero credente nel Signore Gesù può infatti odiare i giudei, è impossibile. Finché la vera Chiesa sarà nel mondo, non potrà esserci un movimento antisemitico a livello mondiale, che invece si manifesterà in tutta la sua potenza non appena la Chiesa sarà rapita. Ma continuiamo la nostra lettura di Matteo capitolo 24, versetto 10 e 11. E allora, disse Gesù, molti si scandalizzeranno e si tradiranno e si odieranno a vicenda, e molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. Come abbiamo visto prima, la Chiesa è messa in guardia contro i falsi maestri, mentre Israele viene avvertito prima di diffidare di falsi profeti. Perciò ecco che dopo che la Chiesa sarà rapita, Israele dovrà prestare molta attenzione ai falsi profeti. E Gesù continua dicendo: e poiché l'iniquità sarà moltiplicata, la carità all'amore della maggioranza si raffredderà. Questo è un principio e ci sono molti principi in questo discorso del monte degli ulivi che possono adattarsi ai nostri tempi. Non molto tempo fa incontrai un predicatore che era stato mio compagno di scuola, dice il dottor McGee. Improvvisamente quest'uomo si era allontanato dalla sana dottrina. Così mi disse: caro McGee, non combattere la tua battaglia, unisciti a noi. Mi disse anche che nella sua chiesa aveva riscontrato diversi peccati e che non aveva nessuna intenzione di combatterli. Questa, amici miei, è una dimostrazione che quando l'iniquità abbonda, l'amore e l'interessamento dei molti, della maggior parte, si raffredda. E questo vale soprattutto alla fine della nostra era. Il prossimo versetto, che leggerò fra un attimo, ha causato non pochi problemi a tanti cristiani. Leggiamo questo versetto. Gesù disse: ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Così è scritto in Matteo capitolo 24, versetto 13. La domanda principale che ci si pone è questa: chi persevera fino alla fine? Ebbene amici, studiando il libro dell'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, ho riscontrato che Dio mette il proprio sigillo su un certo numero di persone. Ma chi sono mai queste persone che resisteranno fino alla fine? Ma sono quelli che egli avrà sigillato fin dall'inizio, naturalmente. Qualcuno delle volte mi chiede: il tal dei tali, che magari era una persona molto nota nella sua chiesa, ora è caduto in un grave peccato. E allora delle volte delle persone mi chiedono: quella persona è salvata? Io posso soltanto rispondere che non lo so.
Dobbiamo avere pazienza e aspettare e vedere quello che accadrà. Spesso dico a chi mi rivolge queste domande che i maiali, cioè i falsi cristiani, senz'altro prima o poi torneranno nel loro porcile. Ma è pur vero che il fiol prodigo, cioè il vero cristiano che momentaneamente si allontana da Dio, a un certo punto troverà la sua via per ritornare alla casa del Padre. L'Apostolo Pietro nella sua seconda lettera al capitolo 2, versetto 22, così scriveva infatti: «È avvenuto di loro quello che dice con verità il proverbio: il cane è tornato al suo vomito e il maiale lavato è tornato a rotolarsi nel fango». Il Signore dice: «Quelli che perseverano fino alla fine saranno salvati». Perciò è solo una questione di aspettare e vedere. Qualche volta succede anche che un figlio di Dio, un credente, può entrare in un porcile, ma poiché è un figlio di Dio perché è nato a vita nuova e quindi non è un maiale, a un certo punto uscirà da questo porcile e ne uscirà con lacrime di pentimento. Leggiamo ora, amici, sempre dal Vangelo di Matteo che stiamo studiando, il capitolo 24, versetto 14. «E questo Evangelo del Regno, dice Gesù, sarà predicato per tutto il mondo, affinché ne sia resa testimonianza a tutte le persone, e allora verrà la fine». Il Vangelo del Regno è lo stesso che predicava Giovanni Battista, che diceva: «Pentitevi, perché il Regno dei Cieli è vicino». Così è scritto in Matteo capitolo 3, versetto 2. E il Signore Gesù, se ben ricordate, iniziò il suo ministero proprio con quel messaggio. Infatti in Matteo capitolo 4, versetto 17, leggiamo le seguenti parole: «Da quel momento Gesù cominciò a predicare e a dire: pentitevi, perché il Regno dei Cieli è vicino». In seguito Gesù mandò i suoi apostoli a predicare lo stesso messaggio. Lo abbiamo visto questo studiando il capitolo 10 del Vangelo di Matteo. Ma nel capitolo 11, sempre del Vangelo di Matteo, abbiamo visto che il messaggio del Signore è cambiato. E una volta che Israele ha rifiutato il messaggio del Signore Gesù, egli, il Signore Gesù, ha esteso questo messaggio a tutti. Infatti il suo invito è stato poi: «Venite a me voi tutti che siete stanchi e travagliati, e io vi darò riposo». Infine, nel capitolo 20, versetto 28, sempre del Vangelo di Matteo, Gesù dice chiaramente che è venuto per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Ma durante il periodo della tribolazione, il messaggio del Vangelo del Regno sarà di nuovo predicato. Questo messaggio non è per i nostri giorni, poiché noi dobbiamo predicare il Vangelo della grazia di Dio. Questo significa allora che il Vangelo del Regno è un altro Vangelo? No, certamente no, amici. Le cose non stanno così. Si tratta dello stesso Vangelo, della stessa buona notizia, ma con enfasi differenti. A questo punto, amici, permettetemi di rispondere brevemente ad alcune osservazioni riguardanti il fatto che alcune persone pensano che la Bibbia insegni che ci siano due o più modi per essere salvati. No, certamente no. Dio non ha mai fornito più di una possibilità per la salvezza dell'essere umano. E quella salvezza è unicamente Cristo Gesù. Al di fuori di quella, assolutamente non ci sono altre salvezze. Quindi ogni offerta fatta prima che Cristo venisse veniva effettuata nell'attesa del suo supremo sacrificio, che è avvenuto storicamente sulla croce, come noi sappiamo, circa 2000 anni fa. Per illustrare questo punto vorrei che tornassimo un attimo indietro al libro della Genesi, capitolo 4, esattamente dove si vede l'offerta che Abele portò a Dio. Abele offrì a Dio un agnello. Se noi fossimo stati presenti lì, forse avremmo potuto chiedere ad Abele: perché stai offrendo questo agnello? Pensi forse che un agnello cancellerà i tuoi peccati? E Abele senz'altro avrebbe risposto: no, certamente no. Ho portato questo agnello perché Dio mi ha ordinato di farlo. Quindi lo sto facendo con fede, perché mi fido di quello che Dio mi ha detto.
Allora noi magari avremmo potuto chiedere ad Abele, ma se l'agnello non è sufficiente per cancellare, per eliminare i tuoi peccati, perché Dio ti avrebbe chiesto di offrirglielo, per quale motivo? E la risposta di Abele avrebbe potuto essere qualcosa di simile. Quest'agnellino, ci avrebbe potuto dire Abele, è l'anticipazione di qualcuno che verrà in seguito, qualcuno che nascerà dalla donna, che compirà il sacrificio perfetto. Quel qualcuno cancellerà tutti i nostri peccati, avrebbe potuto aggiungere Abele, e io sto portando questo agnello con fede, limitandomi a riconoscere che sono un peccatore e che ho bisogno di un sostituto che paghi al posto mio. E grazie a Dio, amici miei, questo sostituto c'è stato, è Cristo Gesù. Perché allora io mi chiedo, non gli consenti anche tu, se ancora non l'hai fatto, perché non gli consenti anche tu a Cristo di essere il tuo sostituto, il tuo salvatore? E vorrei porre questa domanda alla tua attenzione affinché tu rispondi onestamente davanti a Dio. Intanto io ti saluto e ti do l'appuntamento al prossimo studio biblico con la speranza di ritrovarti in ascolto.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

problemi, nelle circostanze più difficili, lì dove non c'è speranza, Signore, tu fai sempre una via dove non c'è una via.

Lettera ai Romani, capitolo 8, versetti 35 e 37. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Quando le prove diventano vittorie. Talvolta il Signore lascia che attraversiamo delle difficoltà perché ci rendiamo conto di quanto abbiamo bisogno di Lui. Incoraggiati e fortificati dal Suo amore, superiamo le prove con un maggior apprezzamento della saggezza e della grazia di Dio e siamo resi capaci di comprendere e aiutare gli altri. La mamma di una bambina con un handicap mentale ha scritto quanto segue. Avremmo considerato l'handicap di nostra figlia la tragedia più grande della nostra vita, se non fosse stato che, per mezzo di quella disgrazia, abbiamo imparato a conoscere meglio il Signore. Non ci sono parole che possano esprimere la nostra disperazione quando ci siamo resi conto che la nostra bambina non si sviluppava normalmente. Ma questo ci ha fatto capire un poco ciò che deve provare il nostro caro Salvatore quando uno dei suoi figli non si sviluppa spiritualmente come lui vorrebbe. Il Signore sa che i nostri dispiaceri, se li accettiamo da parte sua e li viviamo con lui, arricchiscono la nostra vita. Quando sopraggiunge l'avversità, perché ribellarci? Rammaricarsi della propria sorte, lamentarsi, amareggiarsi impedirebbe il nostro sviluppo spirituale. Al contrario, una fiduciosa sottomissione e una fede vivente nell'amore di Dio stimoleranno la nostra crescita nella sua grazia. Se lasciamo che il Signore accresca le nostre capacità per mezzo del dolore, i pesi diventeranno delle benedizioni e le prove delle vittorie.

Volendo considerare la parte che l'umiltà deve avere nel matrimonio, consideriamo quest'oggi le parole che troviamo nella prima epistola di Pietro al capitolo 3:8 e ve le leggiamo così come sono scritte. Infine, siate tutti concordi, compassionevoli, pieni d'amor fraterno, pietosi ed umili. Siate pietosi ed umili. Per certo, se si accettasse questo consiglio, il 90% di tutti i problemi potrebbe essere facilmente risolto. E voi mi capite, essere umili in spirito, considerando i vostri problemi con tale attitudine, farebbe assai più facile la vita fra marito e moglie. Infatti, voi sapete come gli avete parlato mentre stava andandosene al lavoro? Era quello il modo di parlare? Era quello uno spirito umile? E voi mariti che ora mi ascoltate alla radio, pensate, cos'è che brontolavate sotto bocca mentre siete usciti di casa? Qualche cosa che proveniva da uno spirito umile? Se non lo era, allora anche voi avete qualche cosa da imparare. Così qui sommarizzeremo come deve essere un matrimonio cristiano. Deve avere armonia, e l'armonia viene dal fatto che fondamentalmente ambedue i coniugi hanno la stessa base, gli stessi standards che uniscono due persone spesso differenti l'una dall'altra, ma ambedue peccatori in un'unione chiamata matrimonio. Ora, questi standards, questa base del matrimonio consiste nelle sacre scritture. Esse sono la guida e la regola per ogni loro attività e per ogni azione. Senza di questo il matrimonio non ha alcuna speranza. Potete essere umili quanto volete, ma allo stesso troverete difficoltoso il convivere assieme. Compassione. La compassione è pure molto importante, perché vi permette di capire la posizione in cui l'altra persona si trova. Dovete essere capaci di immedesimarvi negli altri e di gioire con quelli che gioiscano e di piangere con quelli che piangono. Se non potete far questo, voi potete essere molto logico, ma l'altra persona lo stesso avrà difficoltà con voi. Amore fraterno. Oh, quante cose ci dimentichiamo di fare per i nostri mariti o per le nostre mogli, perché essendoci coniugi non li consideriamo come consideriamo le altre persone, dimenticandoci che essi pure sono per noi fratelli e sorelle in Cristo. E così spesso succede che le cose che noi mai faremo ai nostri fratelli nella fede lo facciamo però a loro, e cose che non facciamo per i nostri fratelli in fede non li facciamo per i nostri mariti o per le nostre mogli. Gentilezza. Oh, com'è importante di avere uno spirito di gentilezza quando c'è un conflitto nella famiglia o anche un potenziale conflitto. Quando, insomma, c'è qualche cosa che non va, è più facile quando si tratta con uno spirito volenteroso di perdonare, di acconsentire, di condividere e di compromettere. Quanto è più facile appianare le cose quando l'altra persona è interessata ed è cosciente dei bisogni e dei problemi e non è fredda né indifferente, ma con gentilezza di cuore si interessa di aiutare. Ed ora prendiamo tutte queste belle qualità e riempiamole dell'elemento più importante ed essenziale e vitale, quello che è il più necessario di tutti per condividere una vita coniugale nel contesto della struttura cristiana: l'umiltà. Essere come Gesù descriveva i poveri in spirito, come quando esortava ad essere umili di spirito. L'umiltà è quell'attitudine che mette sempre il tornaconto delle altre persone prima del nostro. Così la Bibbia descrive l'umiltà. Naturalmente il supremo esempio di umiltà ci è dato da Gesù Cristo, e forse il più importante in cui tale soggetto è discusso è trovato nell'epistola di Paolo ai Filippesi,
Efesi capitolo secondo. Qui abbiamo il problema di divisione nella Chiesa, non in una famiglia ma in una Chiesa, e voi ricorderete nel quarto capitolo Evodia e Sintiche, le due donne che avevano difficoltà a vivere in armonia nel Signore, e come Paolo istruì loro sul modo di comportarsi. Ebbene, nel primo e secondo capitolo di questa epistola Paolo parla del bisogno che quella Chiesa aveva di unità. Nel versetto 27 scrive: affinché io sappia che voi state fermi in uno stesso spirito, combattendo assieme d'un medesimo animo per la fede del Vangelo. Poi, nel secondo capitolo, li esorta ad avere una stessa mente e uno stesso cuore, e ad essere di un unico sentire e di un medesimo animo. Poi, continuando dal terzo versetto del secondo capitolo, e spiega loro come l'umiltà può essere ottenuta, e menziona due cose: non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascun di voi con umiltà, eccola qui la nostra parola, con umiltà stimando l'altrui di più di se stesso. E qui ecco cosa l'umiltà significa, e questa è la prima cosa. E la seconda è trovata nel quarto versetto: avendo ciascun di voi riguardo non alle cose proprie, ma a quelle degli altri. Umiltà vuol dire mettere l'altra persona prima, considerandola più importante di noi stessi, interessandoci più per i suoi interessi e per il suo tornaconto che per il nostro. Poi continua e descrive il supremo esempio di umiltà: Cristo Gesù, che fece esattamente questo. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non reputò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini, ed essendo trovato all'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte della croce. E qui vedete, è racchiuso tutto. Come Cristo Gesù dimostrò con la sua morte sulla croce un'umiltà per la quale egli lasciò tutto quello che aveva, tutte le glorie celesti e tutte le meraviglie della sua celeste condizione, e lo fece perché considerò noi più importanti del suo stesso benessere. Egli fu più interessato e preoccupato per noi che per se stesso. Il suo interesse fu di rendere noi più importanti, e così morì per noi sulla croce, portandoci la colpa, il rimorso e la condanna e l'ira di Dio che noi giustamente meritavamo per i nostri peccati. E non solo questo, ma egli non si preoccupò per i suoi propri interessi personali, ma mise i nostri interessi prima dei suoi. Ora, mariti e mogli che mai state ascoltando, se avete dei problemi nella vostra vita, fate attenzione: voi avete bisogno di umiltà, cioè voi necessitate di considerare l'altra persona più importante di voi. Sì, più importante di voi. La vostra moglie è più importante di voi, e viceversa, il vostro marito è più importante di voi. Quando arrivate ad ottenere questa attitudine l'un verso l'altro, allora non ci sarà più alcun conflitto, come non ci sarebbe mai stato alcun conflitto fra Evodia e Sintiche nella chiesa di Filippi, se loro avessero assunto tale attitudine. E quando voi metterete il vostro interesse secondo e quello di lei primo, o quando metterete il vostro interesse secondo e quello di lui primo, allora non potrà esserci alcun conflitto. Non ne nascerà una lite per decidere se il prossimo sabato dovrete andare ad una scampagnata con la famiglia oppure andare a giocare con gli amici. Non ci sarà più quel tipo di conflitto, né mai si presenterà quando metterete l'altra persona prima di voi. L'unico conflitto che avrete sarà quello causato dalla vostra reciproca cortesia, nel quale ambedue cedete per far contento l'un l'altro. Ma quello sarà un conflitto che tutti troveranno piacevole, ed è una cosa assai invidiabile vedere una famiglia con questo tipo di difficoltà. E io vorrei che tante delle nostre famiglie cristiane ne avessero di continuo.
Così la cosa più importante qui è di tenere in mente che l'umiltà di spirito è essenziale per mantenere un solido e vero matrimonio cristiano. E ricordiamoci, l'umiltà vuol dire mettere gli altri prima di noi stessi e prima dei nostri interessi. O Signore, aiutaci ad essere umili e ad imparare ad umiliarci mettendo l'interesse degli altri prima del nostro. Possiamo mettere sempre la nostra moglie prima di noi e viceversa. Possiamo considerare quello che loro preferiscono di fare o di essere e quello che loro vorrebbero che noi fossimo o facessimo. Possiamo noi essere come Gesù e mettere l'interesse degli altri soprattutto. Ti chiediamo questo nel suo nome. Amen.

Allora, questa sera parleremo di una delle più grandi prove che la Bibbia è stata ispirata da Dio che il mondo abbia mai visto. Tante volte i cristiani vengono derisi per la loro fede nella parola di Dio, ma possiamo noi essere fiduciosi nella validità delle scritture? E stasera vi mostrerò una prova indiscutibile che vi sbalorderà e che chiuderà la bocca dei vostri amici beffardi. Questa sera parleremo di uno dei più grandi e più importanti profezie di tutti i tempi. Questo si trova in Daniele capitolo 9 e leggeremo dal versetto 20 al 27. Allora, Dio annunciò al popolo di Israele, Daniele in particolare in questo passo, il giorno stesso in cui il Messia, il Salvatore del mondo, sarebbe entrato a Gerusalemme e si sarebbe presentato come re umile. Allora, questa profezia è un'incredibile profezia matematica, la cui esattezza è indiscutibile. Spero che stasera vi incoraggi nella vostra fede e vi incoraggi a condividere ciò che scoprirete con gli altri che non conoscono Gesù. Allora, ho qualche diapositiva, quindi per apprezzare appieno la notevole importanza di questa profezia, dobbiamo renderci conto che il libro di Daniele è stato tradotto in greco prima di nell'anno 285 avanti Cristo. Allora, Daniele, questi sono quasi tre secoli prima di Cristo era nato. Allora, Daniele fu profeta dal 605 al 536 avanti Cristo, quindi stiamo parlando di cinque secoli prima della nascita di Gesù. Quindi quando lui ha scritto questa profezia è stato nei cinque secoli prima di Cristo. Ma sappiamo che nell'Antico Testamento è stato tradotto in greco tre secoli prima della nascita di Cristo. Allora, questo è un fatto ben stabilito nella storia secolare. Quindi parliamo della versione dei 70, la Septuaginta. Dopo la conquista dell'impero romano babilonese, Alessandro Magno promosse la lingua greca in tutto il mondo conosciuto in quella epoca, e dunque quasi tutti, compresi i giudei, parlava greco. L'ebraico cade in disuso e fu riservato principalmente per i fini cerimoniali, proprio come voi potete testimoniare l'uso della lingua latina fra i cattolici romani, no? Allora, al fine di rendere le scritture del popolo ebraico a disposizione del lettore medio ebraico, ciò che noi chiamiamo il Vecchio Testamento, è stato intrapreso un progetto con il patrocinio di Tolomeo II Filadelfo, e questo progetto è stato fatto durante 285 prima di Cristo a 246 prima di Cristo. Questo progetto era per tradurre le scritture ebraiche in greco. Allora, 70 studiosi furono commissionati per portare a termine questo progetto, questo lavoro di tradurre, e il loro risultato è noto come la versione dei 70, in latino la Septuaginta. Allora, non so se sapete, ma il libro di Daniele è in realtà uno dei libri più autenticati del Vecchio Testamento, storicamente e archeologicamente. Allora, stiamo parlando della storia secolare e l'archeologia secolare.
Il libro di Daniele è stato effettivamente scritto circa 500 anni prima della nascita di Cristo, ma per i scopi di stasera, è fondamentale rendersi conto che il libro di Daniele esisteva in forma documentata quasi 3 secoli prima della nascita di Gesù Cristo. La storia e l'archeologia confermano questo fatto. Quindi, diamo un'occhiata a questa parte della scrittura e scopriremo che predice il giorno stesso in cui il Messia si presenterebbe a Gerusalemme come Messia. Apriamo a Daniele capitolo 9, versetto 20 a 27, e leggiamo. Versetto 20. Mentre io stavo ancora parlando, pregando e confessando il mio peccato e il peccato del mio popolo di Israele, e presentavo la mia supplica davanti all'Eterno, il mio Dio, per il monte santo del mio Dio, sì, mentre stavo ancora parlando in preghiera, quell'uomo Gabriele, che aveva visto in visione all'inizio, mandato con rapido volo, mi raggiunse verso l'ora dell'oblazione della sera. Egli mi ammaestrò, mi parlò e disse: Daniele, io sono venuto per metterti in grado di intendere. All'inizio delle tue suppliche è uscita una parola e io sono venuto per farla conoscere, perché tu sei grandemente amato. Fa dunque attenzione alla parola e intendi la visione. Versetto 24. 70 settimane sono stabilite per il tuo popolo e per la tua santa città, per far cessare la trasgressione e per mettere fine al peccato, per espiare l'iniquità, per far venire una giustizia eterna, per sigillare visione e profezia e per ungere il luogo santissimo. Versetto 25. Sappi perciò intendi che da quando è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme fino al Messia, il principe, vi saranno 7 settimane e altre 62 settimane. Essa sarà nuovamente ricostruita con piazza e fossata, ma in tempi angosciosi. 26. Dopo le 62 settimane il Messia sarà messo a morte e nessuno sarà per lui. E il popolo di un capo che verrà distruggerà la città e il santuario. La sua fine verrà con un'inondazione e fino al termine della guerra sono decretate devastazioni. Versetto 27. Egli stipulerà pure un patto con molti per una settimana. Ma nel mezzo della settimana farà cessare il sacrificio e oblazione. E sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore, finché la totale distruzione che è decretata sarà riversata sul devastatore. Allora, quindi questo pezzo di scrittura, questa profezia parla di 3 periodi diversi. Allora, versetto 24 parla della portata della profezia intera. Versetto 25 parla delle 69 settimane, qui questa è la prima venuta del Messia. 26 parla dell'intervallo tra la 69esima e la 70esima settimana, cioè un periodo della Chiesa. E la versetto 27 parla della 70esima settimana, che è, cioè, la grande tribolazione e la fine del peccato. Allora, come potete vedere, questo breve brano della Sacra Scrittura richiederebbe diversi studi biblici. Comunque stasera solo guarderemo la parte riguardante la prima venuta del Messia, cioè i versetti 25 e 26. Allora, in questa profezia si utilizza la parola settimana molto. Esattamente cos'è
Che cosa sono queste settimane? Che cosa significano? L'espressione idiomatica di una settimana di anni era comune in Israele in quel tempo come un sabato per la terra, in cui la terra doveva rimanere a magese ogni settimo anno. Allora, come già sappiamo che Dince ha già spiegato, Israele era in cattività perché non ubbidirono a questa legge. Loro dovevano lasciare la terra senza coltivare il settimo anno, non l'hanno fatto durante un sacco di tempo, quindi sono stati portati via 70 anni a Babilonia. E Daniele si trova in Babilonia quando gli viene questa profezia dall'angelo Gabriele. Allora, una cosa che dobbiamo notare nel versetto 24 è che dice il tuo popolo e la tua santa città. Di chi stanno parlando nel contesto di questo versetto? L'angelo Gabriele stava parlando con Daniele, ma quali erano il popolo e la santa città di Daniele? Israele, no? Il suo popolo. E Gerusalemme, la santa città. Allora, non confondiamoci. C'è gente che cerca di spiritualizzare questi testi per farlo sembrare la Chiesa. Ma questo parla specificamente di Israele e Gerusalemme. Allora, continuiamo a leggere i versetti 25 e 26. Questo sarà il nostro obiettivo per stasera. Versetto 25 dice: sappi perciò e intendi che da quando è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme fino al Messia, il principe. Allora, qui la parola che è utilizzato per principe nell'originale in ebreo è Meshiach Nagid. Allora, Meshiach è Messia, Nagid è stato utilizzato per prima volta per descrivere Saul come re. Quindi, meglio tradotto sarebbe fino al Messia, il re. Quindi, da quando è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme fino al Messia, il re, vi saranno 7 settimane e altre 62 settimane. Essa sarà nuovamente ricostruita con piazza e fossata, ma in tempi angosciosi. Dopo le 62 settimane, versetto 26, il Messia sarà messo a morte e nessuno sarà per lui. E il popolo di un capo che verrà distruggerà la città e il santuario. La sua fine verrà con un'inondazione e fino al termine della guerra sono decretate devastazioni. Allora, questi due versetti contengono la predizione o profezia più incredibile della Bibbia. Si tratta di una profezia matematica molto precisa sulla venuta del Messia, la prima venuta di Gesù. Gli ebrei stavano aspettando la venuta del loro Messia e più tardi nella storia vediamo noi che i discepoli di Gesù non capivano totalmente che il Messia doveva venire e morire sulla croce, perché loro aspettavano che si stabilisse come re. Proprio 2 settimane fa io stavo insegnando ai giovani. E siamo arrivati in quel punto in Marco, Gesù si era già rivelato ai discepoli che era il Messia, e dopodiché loro stavano discutendo fra di loro chi sarebbe il migliore, il più grande in cielo, eccetera, eccetera. E Gesù stava provando di annunciare a loro e prepararli, dicendo che lui doveva morire. Ma loro non capivano.
appena avevano capito che lui era il Messia e dopo loro volevano che si stabilisse come re, e quindi non stavano aspettando che il Messia doveva morire, ma comunque è scritto qua e loro dovevano saperlo. Allora, questa profezia predice proprio il giorno in cui il Messia si presenterebbe a Gerusalemme. Allora ricordate, 5 secoli prima della venuta del Messia. Quindi cosa dice la profezia? Quando viene il Messia, il re? Dice che questo accadrà dopo 7 settimane più 62 settimane dal momento in cui l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme sia dato. Questo è stato un ordine specifico di ricostruire Gerusalemme e le sue mura. Allora, ci sono stati altri ordini di ricostruire il Tempio, noi sappiamo questo storicamente, ma solo uno specifico storicamente per restaurare e ricostruire Gerusalemme e le sue mura. Allora, quando è avvenuto questo? Bene, se leggete il libro di Neemia, potrete vedere i dettagli di questo. Questo è un evento storico e vedrete i dettagli in capitolo 2 di Neemia, e vedrete la ricostruzione di Gerusalemme e le sue mura. Nel capitolo 2 Neemia sta parlando con il re Artaserse sulla ricostruzione della città e le sue mura. In quel capitolo il permesso è stato concesso a Neemia e le lettere sono state emesse al fine di ordinarlo ad essere fatto e di fornire a lui un salvocondotto per attraversare i territori per arrivare a Gerusalemme. Ora, l'archeologia moderna ha confermato questo fatto e l'ordine di Artaserse Longimanus ci è stato dato il 14 marzo di 445 avanti Cristo. Quindi questo è un fatto storico che è stato confermato. Loro hanno la prova di questo ordine che è stato dato. Allora, quindi, conoscendo questa data in cui l'ordine fu dato, noi possiamo calcolare il giorno stesso in cui il Messia sarebbe venuto secondo la profezia di Daniele in questo capitolo 9. Ma come lo facciamo? Non è una cosa facile, ma proverò di spiegarvelo, così vedete che è una cosa matematica ben precisa. Allora, innanzitutto dobbiamo capire una cosa sui calendari per calcolare correttamente. Dio diede agli ebrei il calendario più sofisticato sulla terra. È un calendario tanto lunare quanto solare. Il calendario giudaico utilizza un anno lunare e profetico di 360 giorni e poi aggiunge un mese intercalare in anni specifici per coincidere esattamente con il ciclo solare che noi usiamo oggi nel nostro calendario giuliano, che dopo è stato trasferito al gregoriano. Quindi la Bibbia impiega un anno di 360 giorni per le profezie e ci si aspetta di aggiungere gli opportuni mesi intercalare nei tempi previsti. Allora, che cos'è il calendario giuliano? Il calendario giuliano fu introdotto da Giulio Cesare nell'anno 46 a.C.
e fu una riforma del calendario romano. Esso è entrato in vigore nell'anno 45 a.C., poco dopo la conquista romana dell'Egitto. È stato il calendario predominante nel mondo romano, la maggior parte dei paesi europei e nelle Americhe, fino a quando è stato perfezionato e sostituito dal calendario gregoriano che usiamo oggi. Allora, il calendario giuliano ha 365,25 giorni all'anno, quindi ogni 4 anni si aggiunge un giorno in più per quel 0,25, no? Allora, detto questo, possiamo calcolare la profezia per scoprire quando il Messia sarebbe venuto. Ci indica che sono 7 settimane di anni e 62 settimane di anni, che è uguale a 69 settimane di anni. Allora, vediamo, 7 settimane di anni. Quindi abbiamo 69 settimane di anni.

calendare questi 483 anni dal calendario giudaico di 360 giorni all'anno per ottenere il numero di giorni fino a quando il Messia sarebbe venuto. Come la facciamo? 483 per 360, che sono i giorni, e ci dà un totale di 173.880 giorni. 173.880 giorni. Quindi sappiamo ben precisamente qual è, quanti giorni fino alla venuta del Messia. Quindi questo è molto preciso. Questo ci dice quanti giorni fino a quando sarebbe venuto il Messia, e ora dobbiamo convertire questi 173.880 giorni, convertirlo dal calendario ebraico al nostro calendario di oggi. Ok, come facciamo? Per farlo dobbiamo dividere il numero di giorni da 365,25. No? Che abbiamo tutti questi giorni, dividiamo da questo e quindi ci dà quanti anni sul nostro calendario ci sarebbe da quell'ordine fino al Messia. E vediamo sul nostro calendario giuliano solare, fino all'arrivo del Messia ci sarebbero 476 anni. Quindi tenete quello in mente, 476 anni fino alla presentazione del Messia a Gerusalemme. Allora, torniamo all'ordine che fu dato al re Artaserse Longimanus per ricostruire Gerusalemme, che è stata confermata dall'archeologia, che fu dato il 14 marzo 445 prima di Cristo, no? Quindi 14 marzo 445 avanti Cristo. Allora prendiamo i 476 anni della profezia e possiamo calcolare che arriviamo al 6 aprile dell'anno 32 dopo Cristo. Allora, notate qui, se fate la matematica di 445 prima di Cristo, no? Sono 445 anni, no? Poi si sommano i 32 anni di dopo Cristo, no? Che sarebbe 445 più 32. Qualcuno sa quanto sono 445 più 32? 477. Ah. Ma voi dite, Madonna, ti sei sbagliato di un anno, no? La profezia diceva 476, no? E tu hai fatto 445 più 32, sono 477, no? Ma la mia risposta sarebbe questo. Devo sottolineare che non c'è l'anno zero, giusto? Quindi, pertanto, è necessario sottrarre un anno, perché non esiste l'anno zero. Quindi dalla matematica che abbiamo fatto vediamo che sono esattamente 466 anni. Allora, questo è semplicemente incredibile, così esatto. Il giorno stesso in cui il Messia, in cui Gesù si è presentato come Messia a Gerusalemme, profetizzato 500 anni prima nel libro di Daniele. Allora, questo giorno del 6 aprile dopo Cristo, questo fu la domenica delle

Palme, no? Voi lo conoscete perché lo celebriamo ogni anno, si vede durante la settimana santa, c'è Domenica delle Palme, no? Questo film Domenica delle Palme, il 10 di Nisan, che è il mese di Nisan sul calendario ebraico, è secondo il calendario ebraico nell'anno 32 d.C. Allora, questo fu profetizzato, come ho detto, 500 anni prima. E nella storia secolare, se guardiamo le prove secolari della versione delle 70 della Bibbia in greco, oltre 3 secoli prima, documentato, sta facendo parte della prova storica che fu scritto più di 3 secoli prima di Cristo, il giorno stesso in cui il Messia sarebbe venuto a Gerusalemme. Allora, vedremo una cosa velocemente in Marco capitolo 11. Voglio leggere velocemente questa scrittura per darvi un po' più di retroscena, no? Questo è l'ingresso trionfale di Gesù in Gerusalemme e disse così. Ora, quando furono giunti vicino a Gerusalemme, verso Betfagia e Betania, presso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: andate nel villaggio che vi sta di fronte e appena entrate in esso troverete un puledro d'asino legato, sul quale nessuno è ancora salito. Scioglietelo e conducetelo da me. E se qualcuno vi dice: perché fate questo? Rispondete: il Signore ne ha bisogno, lo rimanderà qui subito. Essi dunque andarono e trovarono il puledro legato vicino ad una porta fuori sulla strada e lo sciolsero. Alcuni dei presenti dissero loro: cosa fate? Perché sciogliete il puledro? Ed essi risposero loro come Gesù aveva loro indicato, e quelli li lasciarono andare. Allora essi condussero il puledro a Gesù, vi posero sopra i loro mantelli ed egli vi si sedette sopra. E molti stendevano i loro vestiti sulla strada, e altri tagliavano rami dagli alberi e li spargevano sulla strada. E tanto quelli che precedevano come quelli che seguivano, gridando, dicendo: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno di Davide, nostro padre, che viene nel nome del Signore, Osanna nei luoghi altissimi. Così Gesù entrò in Gerusalemme e nel Tempio, e dopo aver osservato bene ogni cosa, essendo ormai tardi, uscì con i 12 diretto a Betania. Quindi questo spiega l'arrivo del Messia il giorno stesso in cui Daniele aveva profetizzato ben 5 secoli prima. Poi abbiamo un contemporaneo di Daniele, se leggiamo un versetto nel libro di Zaccaria, Zaccaria capitolo 9, versetto 9, è un piccolo libro, e anche fu scritto nell'anno, più o meno nell'anno 500 avanti Cristo, quindi 5 secoli prima di Cristo, e Zaccaria, come ho detto, fu un contemporaneo di Daniele. Lui profetizzava, o in questo versetto predice come il Messia verrà presentato in quel giorno di Daniele che lui annunciava questa profezia. Zaccaria 9:9 dice: esulta grandemente, o figlia di Sion, manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme, ecco, il tuo re viene a te. Egli è giusto e porta salvezza, umile e montato sopra un asino, sopra un puledro d'asina. Ora la mia domanda per voi è: chi altro nella storia, nell'anno 32 d.C., ha adempiuto tutte queste profezie? Chi ha adempiuto la profezia di Daniele proprio al giorno esatto? Nessun altro, solo il vero Messia, Gesù.
Allora, questa è una straordinaria prova della validità della Bibbia. Vediamo una profezia annunciata 5 secoli in anticipo e come si compie esattamente il giorno stesso in maniera precisa e matematica. Questo non fu casuale. Non fu qualcosa che una persona a caso potrebbe aver pianificato. Non è un caso, non è un evento fortuito. Tutto questo formava parte del piano di Dio. Dio rende ultra chiaro a noi che il suo messaggio è autentico, predicendo le cose nel futuro con precisione. Egli fa questo in modo che noi sappiamo che la nostra Bibbia è un resoconto affidabile del suo messaggio a noi. Quindi, potete fidarvi della vostra Bibbia per la verità. È un libro affidabile. Ora, i versetti 26 e 27 di Daniele 9 ci parlano dello scopo e le conseguenze degli eventi futuri. E come ho detto prima, questi sono altri studi biblici che si devono fare. Ma guardiamo rapidamente alcuni punti e chiuderemo. Leggiamo il versetto 26 e 27 di Daniele 9. Dopo le 62 settimane il Messia sarà messo a morte e nessuno sarà per lui, e il popolo di un capo che verrà distruggerà la città e il santuario. La sua fine verrà con inondazione e fino al termine della guerra sono decretate devastazioni. Allora la parola utilizzata per messo a morte, la traduzione italiana è abbastanza bene, ma la parola originale in ebraico utilizzata per messo a morte è karat. E questo karat letteralmente significa essere giustiziato. Così gli ebrei non dovevano essere sorpresi quando leggevano questo e sentivano che il Messia doveva morire, quando i discepoli sentivano parlare il Signore e dire: io devo morire, sono il Messia, voi lo sapete già, ma devo morire. E sappiamo qual era la risposta di Pietro. Lontano, no, non sarà, Signore, noi moriremo per te. No, ma loro dovevano sapere questo, perché questo era nel loro Vecchio Testamento, 5 secoli prima della sua venuta. Questo profetizzava l'esecuzione di Gesù, che accaderebbe su una croce romana, a pochi giorni dalla sua presentazione come il Messia nell'anno 32 d.C. Questo versetto ci spiega inoltre il motivo. Dice: e nessuno sarà per lui. No, quella è una versione. L'altra traduzione per questo dice: ma non per se stesso. Quindi sarà messo a morte, ma non per se stesso. Allora, chi ha fatto quello? Chi è stato messo a morte non per colpa sua, non per se stesso? Gesù. Gesù è venuto come l'agnello sacrificiale di Dio a morire volentieri sulla croce per i nostri peccati. Questo era lo scopo. Fu così affinché io e voi possiamo essere perdonati dai nostri peccati e avere una relazione con Dio. Allora, dopo aver sentito questa prova, la mia preghiera è che prenderete in considerazione la validità delle affermazioni di Gesù.
e sceglierete di mettere la vostra fede in Gesù per il perdono dei vostri peccati. Il popolo a cui si riferisce questo versetto, che distruggerà la città e il tempio, il santuario, fu l'impero romano. Questo anche è un evento storico che è avvenuto dopo la presentazione e la morte del Messia. Questo è stato la conseguenza di non aver riconosciuto il giorno che la profezia di Daniele annunciava. Sapendo che era ben preciso, dovevano sapere il giorno stesso della sua venuta. Allora, questo lo vediamo spiegato in Luca capitolo 19, dal versetto 41 al 44. Quando Gesù disse: e come egli si avvicinava, vide la città e pianse, sta parlando di Gesù, su di essa, dicendo: oh, se tu, proprio tu, avessi riconosciuto, almeno in questo tuo giorno, le cose necessarie alla tua pace, ma ora esse sono nascoste ai tuoi occhi, sta parlando di Gerusalemme, poiché verranno sopra di te dei giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincei, ti cercheranno e ti assedieranno da ogni parte e abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te, e non lasceranno in te pietra su pietra, perché tu non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Questa fu la conseguenza di non aver riconosciuto il giorno stesso in cui il Messia dovrebbe venire, questa profezia precisa di Daniele, e l'impero romano, storicamente sappiamo, venne e circondarono la città, la bruciarono, la distrussero nell'anno 70 dopo Cristo dalla mano di Tiro Vespasiano con la quinta, decima, dodicesima e quindicesima legione romane. E sapete che oltre 1 milione di ebrei sono stati abbattuti o sono morti di fame a causa dell'assedio, e il tempio fu demolito pietra per pietra per recuperare l'oro che si era sciolto quando i soldati romani avevano appicchiato il fuoco al tempio, non lasciando pietra su pietra come Gesù aveva detto. Questa fu la conseguenza e fu un fatto storico che abbiamo visto che l'impero romano ha compiuto. Allora, questo cosa ci dice? Dio utilizza la storia e i responsabili laici per compiere la sua volontà e per attirare la nostra attenzione. E quindi faremo meglio a prestare attenzione a ciò che Dio dice. Continuando in Daniele capitolo 9, nel versetto, l'ultimo versetto, 27, leggiamo: egli stipulerà pure un patto con molti per una settimana, ma nel mezzo della settimana farà cessare sacrificio e oblazione, e sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore, finché la totale distruzione che è decretata sarà riversata sul devastatore. Allora, questo ultimo versetto parla dell'ultima settimana della profezia, gli ultimi 7 anni prima della seconda venuta di Gesù, quando egli metterà fine al peccato e regnerà su questa terra. Allora, per la prima metà del periodo ci sarà la pace, 3 anni e mezzo, no? E in mezzo di questo periodo l'anticristo profanerà il tempio e si proclamerà Dio. E la grande tribolazione, 3 anni e mezzo, di giudizi e di sofferenza inizierà prima che Cristo metterà fine ad essa. Allora, lascerò quei versetti per un altro studio che sicuramente Dean farà per entrare più in dettaglio, perché come ho detto prima sono vari studi che si devono fare per veramente capire ogni versetto di questa profezia.
ma la mia speranza è che voi uscite questa sera con un maggiore apprezzamento per la precisione della parola di Dio, sapendo che potete confidare pienamente nella sua parola. Spero anche che sarete preparati per dare una risposta alle persone nella vostra vita che diridono la parola di Dio e che non credono che Dio esiste. Non c'è modo che un uomo avrebbe potuto predire con tanta esattezza, con 500 anni di anticipo, il giorno in cui il Messia sarebbe apparso a Gerusalemme. Non c'è modo che un uomo avrebbe potuto predire come sarebbe venuto su un asino. Questo è un modo che si presenta un re? Avete mai visto un re presentarsi su un asino? Non è il modo abituale, no? Vengono sempre su un cavallo bianco con tanti soldati davanti, con trompete, eccetera, eccetera, no? Tromba. No, ma lui si presenta come un re umile. Quindi non è una cosa che se il uomo lo scriveva per inventare una storia, non avrebbe scritto che verrebbe su un asino. Allora, Dio ha usato gli uomini per scrivere la Bibbia, sì, ma li fece scrivere cose che chiaramente loro non potevano sapere. Perché? Per il nostro beneficio, che noi possiamo vedere. Ora abbiamo il privilegio di sapere che la parola di Dio è vera, perché possiamo vedere attraverso la scienza dell'archeologia e la storia che queste cose avvennero come Dio aveva detto e che la prova è innegabile. Loro non avevano questo in quel periodo, ma noi possiamo guardare indietro e dire: ma i fatti sono così? La storia è stata così? L'archeologia lo conferma? Quindi, se una persona non vuole credere, anche se si trova di fronte a tali prove inconfutabili, egli sarà responsabile della sua scelta e del suo destino finale. Quindi il mio appello a voi che state ascoltando questo messaggio, che non conoscete ancora il Signore, che lasciate il vostro orgoglio e smettete di respingere la parola di Dio. Egli vi ha dato più che sufficiente prova per dimostrare che il suo messaggio è valido ed è la verità. Quindi mettete vostra fede in Lui oggi.

Siamo nel primo libro di Samuele, al capitolo 7, verso 12. Allora Samuele prese una pietra, la pose tra Mizpa e Shen e la chiamò Ebenezer, dicendo: «Fin qui l'Eterno ci ha soccorsi». Ascoltiamo uno stacco musicale.

Bene Zero. È una pietra miliare, una tappa sul sentiero della vita e delle esperienze di quelli che camminano con Dio. Soltanto i redenti dal Signore possono con Samuele erigere una pietra di testimonianza alla fedeltà di Dio. Questa pietra testimonia della fedeltà di Dio in tutte le esperienze del passato, lontano e recente. Parla della redenzione offerta da Dio in Cristo mediante l'opera del Calvario, come ricordava a Samuele e ad Israele di tutte le potenti liberazioni, iniziando dall'Egitto fino a quel giorno. Questa pietra testimonia della provvidenza di Dio attraverso tutto l'arco dell'esistenza di fede con Lui fino a quel momento. È questo certamente un incoraggiamento per i nuovi credenti. Il Signore ha avuto, ha ed avrà cura dei Suoi. Questa pietra testimonia dell'esaudimento di Dio alle nostre misere preghiere. Infatti Samuele gridò all'Eterno e l'Eterno lo soccorse. Ciascuno di noi può affermare con gioia la stessa cosa. Questa pietra testimonia della vittoria di Dio nelle nostre lotte quotidiane. Israele vinse non con la capacità o superiorità delle proprie armi, ma soltanto perché, mentre Samuele offriva l'olocausto, l'Eterno tuonò contro i Filistei e li mise in rotta. Versi 9-10. La tua e la mia vittoria hanno per segreto l'offerta della nostra consacrazione al Signore, non per forza né per potenza, ma per lo Spirito del Signore potremo essere sempre vincitori. Questa pietra testimonia infine della certezza in Dio per il futuro. Fin qui è la garanzia che continuando il nostro cammino con Dio, Egli che è stato con noi fin qui, continuerà a difenderci e guidarci negli anni futuri, perché la sua fedeltà è per ogni età. Salmo 100, verso 5. Gesù ha promesso: ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Matteo 28, 20. Gli increduli non hanno un Ebenezer da erigere come pietra miliare ad ogni tappa del loro cammino della vita, ma noi, come redenti dal Signore, possiamo fino alla fine del nostro cammino terreno ripetere anno dopo anno: fin qui l'Eterno ci ha soccorsi.

In una giornata fredda e frizzante puoi percepire il profumo di legna stagionata che arde nel camino di un vicino. Puoi sporgerti da una finestra, tirare un lungo respiro e quasi assaporare il profumo dei pini nei boschetti al di là della staccionata. A proposito di fragranze, mi piace l'odore della biancheria appena stesa al sole. Nell'aria fresca emana un profumo caldo e umido. Da piccola aiutavo mia madre a stendere i panni. Mi piaceva annusare le magliette bagnate di mio padre. Avevano un profumo così fresco. Ancora oggi, se sento il profumo del detersivo Tide, mi tornano in mente quei bellissimi momenti. Le fragranze riportano alla mente ricordi lontani in modo così vivido da far sembrare certi episodi accaduti solo ieri. Penso che sia questo uno dei motivi per cui l'industria dei profumi realizza enormi fatturati. Queste industrie sanno come una goccia di Chanel numero 5 evochi nella mente ricordi di caldi abbracci, in modo così chiaro e irresistibile. Per questo la parola di Dio parlò del potere delle fragranze già molti secoli fa. Paolo scrisse ai Corinzi: «Grazie siano rese a Dio che sempre ci conduce in trionfo in Cristo e che per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza, poiché noi siamo dinanzi a Dio il buon odore di Cristo fra quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione». Paolo prese a prestito l'immagine della marcia trionfale dall'usanza romana di celebrare con una parata militare ogni guerra conclusasi con la vittoria. L'apostolo si paragona prima ad uno dei prigionieri condotto in catene dietro ai carri dei vincitori, poi ad un servo che porta l'incenso e infine all'incenso stesso diffuso per tutto il corteo. Paolo conosceva il potere che sta dietro ad una dolce fragranza. È come se egli dicesse: «Voglio vivere in un modo che testimoni al cospetto di Dio l'obbedienza, il sacrificio e la devozione del Signore Gesù. Voglio che le mie parole e le mie azioni portino alla mente di Dio fragranti ricordi della vita terrena di Gesù». Non è un pensiero meraviglioso? Prova a pensare a come l'odore della legna che brucia sappia portare alla tua mente ricordi lontani che ti fanno sorridere. Allo stesso modo, la Bibbia ti sta dicendo che la tua vita di obbedienza può far piacere a Dio, sprigionando un aroma che gli ricordi l'obbedienza di Gesù. Non permettiamo alla disobbedienza di far puzzare la nostra vita. Tu sei chiamato ad essere, tu hai il privilegio di essere un dolce profumo. Sii fragrante, sii obbediente, sii per Dio il ricordo di Gesù, un fresco profumo del Figlio di Dio nell'aria viziata di questo mondo che muore.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Ok, apriamo le nostre Bibbie in Giovanni capitolo 6. Continuando in questo studio riguardo lo Spirito Santo, il battesimo dello Spirito Santo, l'abbiamo visto domenica scorsa un po' in generale, secondo la parola di Dio, chi è lo Spirito Santo, il terzo persona nella Trinità. E oggi vedremo l'opera dello Spirito Santo nella vita di un credente. Nel Nuovo Testamento ci sono tre termini che vengono usati riguardo c'è la posizione dello Spirito Santo nella vita di un credente. E la prima troviamo qui nel Vangelo di Giovanni, capitolo 6, versetto 44. Nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. E quindi l'opera iniziale dello Spirito Santo nella vita di un credente è di attirarci a Gesù Cristo. E io credo che lo Spirito Santo, se siamo credenti questa mattina, allora lui è riuscito a portarci a Cristo, ma lui sta facendo questa opera in ogni essere umano che vive sulla faccia della terra in questo momento. Magari noi non eravamo neanche accorti, ma io, almeno nella mia vita, riconosco che dopo che ho conosciuto il Signore, posso guardare indietro a tutta la mia vita. Anche quando ero bambino, quando lo Spirito Santo mi stava parlando, quando lo Spirito Santo mi stava compungendo, quando lo Spirito Santo mi stava attirando verso il Signore. E per ognuno di noi, nella nostra individualità, a volte siamo, alcuni di noi come me, siamo più testone e quindi resistiamo più. Sappiamo che molti umani resisteranno fino alla condanna eterna. Resisteranno alla chiamata dello Spirito Santo nella loro vita. Perché chiaramente Gesù è morto per tutto il mondo. Gesù in croce ha pagato per i peccati di tutto il mondo. Anche se non tutto il mondo riceveranno il beneficio della sua morte, perché respingeranno di continuo la chiamata dello Spirito Santo. Perché come il padre di Giussi ci ha esortato domenica scorsa, no, oggi è il giorno della salvezza. Lo Spirito Santo sta chiamando ogni essere umano alla salvezza. E quindi sei uomini saranno eternamente separati da Dio, è per loro scelta, perché loro hanno respinto questa chiamata dello Spirito Santo. Quindi l'opera iniziale dello Spirito Santo nella nostra vita è attirarci a Gesù. Guardiamo ancora un po' più avanti, sempre nel Vangelo di Giovanni, in capitolo 14, versetto 16. Ed io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro Consolatore, che rimanga con voi per sempre, lo Spirito della Verità, che il mondo non può ricevere. Quindi lo Spirito Santo non dimora in un essere umano, tutti gli umani non sono figli di Dio. Anzi, la Bibbia dichiara che prima di essere nati di nuovo noi eravamo figli del diavolo. Nemici di Dio. Quando eravamo ancora nemici, Cristo è morto per noi. E molta gente non piace questo, ma questo è quello che la parola di Dio dichiara. È vero che nel Vangelo di Giovanni capitolo 1 Dio dichiara che Gesù dà la luce a ogni essere umano, cioè Gesù ha dato a ogni essere umano la scintilla della vita. Ma non vuol dire che lo Spirito Santo dimora ogni persona sulla faccia della terra. Perché Gesù chiaramente qui dice: il Consolatore, lo Spirito Santo, il mondo non può ricevere. Lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Ma voi lo conoscete perché dimora con voi. Ricordiamo quella parola. E sarà in voi. Quindi la prima posizione, lo Spirito Santo ci attira a Cristo, lo Spirito Santo è con noi, però esternamente, che ci chiama alla salvezza, ci chiama alla croce, ci apre i nostri occhi che possiamo vedere quello che Gesù ha fatto per noi. E chiaramente Gesù parlava con i suoi discepoli. Loro, tutti i 3 anni che camminavano col Signore, non erano ancora nati di nuovo. Lo Spirito Santo era con loro in che modo? Nella persona di Gesù Cristo stesso, no? Quando Gesù era pieno di Spirito Santo, lui è Dio, e quindi lo Spirito Santo era con loro. Però Gesù ha detto: arriverà il giorno che lui sarà non più con voi, che la parola con in italiano, in greco è para, ma sarà in voi. Quindi lo Spirito Santo dimorerà dentro di voi. Guardiamo sempre nel Vangelo di Giovanni, capitolo 7. Versetto 37. Ora nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù si alzò in piedi e esclamò, dicendo: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. E quindi questo è l'invito per ognuno di noi questa mattina. Tu hai sete? Gesù dice: vieni, bevi. Gratuitamente. Comprato con mio sangue, un dono di grazia. Voi doni dello Spirito Santo, venite a me. Perché è Gesù che battezza con lo Spirito Santo, non sono io, non sono gli anziani della Chiesa, è Gesù Cristo stesso che impone le sue mani in un certo senso e ci battezza con lo Spirito Santo. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, dal suo seno sgorgeranno fiumi di acqua viva. Ora egli disse questo dello Spirito che dovevano ricevere coloro che avrebbero creduto in lui. Quindi parla del futuro. Lo Spirito Santo infatti non era ancora stato dato perché Gesù non era stato ancora glorificato. Allora, nel Vecchio Testamento lo Spirito Santo era dato solo a alcune persone. No, Davide, i profeti venivano riempiti di Spirito Santo, ma la Bibbia parlava del giorno in cui Dio dice in Gioele capitolo 3: verrà negli ultimi giorni che io spanderò il mio Spirito su ogni carne. No, i vostri figli profetizzeranno, i vostri giovani avranno visione, i vostri vecchi sogneranno sogni. E quindi fino a che Gesù fu glorificato, lo Spirito Santo non era dato a tutti gli uomini, non c'era la possibilità, e qui nel Vangelo dice che anche se gli apostoli camminavano con Gesù, non avevano ancora ricevuto lo Spirito Santo dentro la loro vita. Quindi prima lo Spirito Santo è con noi, poi lui è in noi. Guardiamo più avanti, sempre in Giovanni capitolo 20.

In Giovanni 20 troviamo il Signore con i suoi discepoli dopo la resurrezione. Versetto 21. Poi Gesù di nuovo disse a loro: pace a voi, come il Padre ha mandato me, così io mando a voi. E detto questo, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Secondo voi hanno ricevuto lo Spirito Santo? Certo che hanno ricevuto lo Spirito Santo. E qui molte chiese credenti erano. Quante volte ho avuto credenti? Di solito quelle che vengono da movimenti più verso il, diciamo, pentecostale: fratello, prega per me che ancora non ho ricevuto lo Spirito Santo. E io dico: ma come non è? Non sei credente nato? Sì, sì, io sono credente nato di nuovo, ma non ho ancora parlato in lingue. E io dico: guarda, se tu sei nato di nuovo, tu hai ricevuto lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo dimora nella tua vita. E perciò in alcuni ambienti c'è un atteggiamento, no, di primo e secondo classe di credenti, no? Ed è brutto. E poi io devo ministrare questi credenti: cara sorella, caro fratello, tu hai ricevuto lo Spirito Santo e non hai ricevuto un insegnamento biblico al riguardo, perché parlare in lingue non c'entra niente con ricevere lo Spirito Santo. Bisogna nascere di nuovo. Ricordate quando Gesù parlava con Nicodemo? E Gesù ha detto: se uno non nasce di nuovo non può vedere il regno di Dio. Finché noi non siamo nati di nuovo, noi non possiamo realmente comprendere la parola di Dio, non possiamo comprendere le cose dello Spirito di Dio. Anche abbiamo letto in Giovanni, Gesù ha detto: il mondo non può vedere, non può capire le cose dello Spirito Santo. Ed è per questo che noi, quando siamo nati di nuovo e parliamo con i non credenti delle cose del Signore, loro ci guardano come parliamo in arabico, no? Dice: cosa? Perché per loro non possono capire. Bisogna nascere di nuovo. E Nicodemo ha chiesto al Signore: ma come può un vecchio come me rientrare nel grembo di sua madre e nascere una seconda volta? E lui ha detto: quello che è nato di carne è carne, ma quello che è nato dallo Spirito è Spirito. È un atto soprannaturale. Noi in umiltà confessiamo i nostri peccati al Signore, chiediamo perdono a Gesù e noi invitiamo. Giovanni nella sua prima epistola dice: tutti coloro che hanno ricevuto il Figlio, lui ha dato l'autorità di essere chiamati figli di Dio. E quindi noi invitiamo: Spirito Santo, vieni a dimorare in me. E se preghiamo con sincerità davanti a Dio, Dio risponde e noi siamo nati di nuovo. È un'opera soprannaturale. Se qualcuno ti chiede: ma accadono miracoli in questa chiesa? Di continuo accadono. Io sono un miracolo. Ognuno di voi siete un miracolo se siete stati nati di nuovo. Perché se uno è in Cristo è una nuova creatura, tutte le cose vecchie sono passate. Cioè noi letteralmente siamo passati dalla morte alla vita. Ed è una cosa soprannaturale. Quindi lo Spirito Santo è con noi a portarci al Signore. Quando siamo nati di nuovo, Gesù soffia su di noi, siamo nati di nuovo, riceviamo lo Spirito Santo. Però anche se i discepoli avevano ricevuto lo Spirito Santo qui in Giovanni 20, quando Gesù poi è sceso in cielo, ricordate cosa ha detto ai suoi discepoli? Lui ha detto: aspettate a Gerusalemme finché non siete battezzati con lo Spirito Santo. Allora, alcune chiese che non credono nel battesimo dello Spirito Santo e non credono nei doni dello Spirito Santo, loro insegnano che quando tu sei nato di nuovo hai ricevuto tutto e non c'è più niente.
Tu sei battezzato con lo Spirito Santo in quel momento in cui sei nato di nuovo. Però non è quello che la Bibbia insegna. È vero che a volte siamo nati di nuovo e battezzato nello Spirito Santo simultaneamente. E questo non dovete andare lì, ma in Atti capitolo 10, quando Pietro sta predicando a Corneo e tutta la sua famiglia, mentre lui sta predicando il Vangelo, la Bibbia dice che Corneo e tutta la sua famiglia furono nati di nuovo e battezzati con lo Spirito Santo. Parlavano in lingue e profetizzarono. Ma di solito accade come vediamo con gli apostoli. Prima siamo nati di nuovo e quindi lo Spirito Santo dimora dentro di noi e poi dopo un periodo, magari una settimana, un anno, io sono stato credente per 5 anni prima di essere battezzato con lo Spirito Santo. E questo troviamo in Atti capitolo 1, potete girare lì. Quindi abbiamo già visto in Giovanni 20 che gli apostoli erano nati di nuovo e avevano ricevuto lo Spirito Santo. Versetto 4, ritrovandosi assieme a loro, comandò loro che non si allontanassero da Gerusalemme, ma che aspettassero la promessa del Padre, che egli disse, voi avete udito da me. E poi saltiamo versetto 8, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Questa è la terza parola, e questo in greco è epi. Quindi prima lo Spirito è con noi, in noi, e su di noi, o ci battezza. Quindi quando lo Spirito Santo viene su di noi o ci battezza, nella parola di Dio sono sinonimi. No? La parola battezzo in greco vuol dire quello che possiamo pensare, immergere in qualcosa. C'è un'altra parola, riempire. Quando la Bibbia dice furono pieni di Spirito Santo, questa è la parola pimplema che vuol dire riempire fino a traboccare. E quindi sono essere pieno di Spirito Santo, battezzato con lo Spirito Santo, sono sinonimi. Ma vediamo che questo è una, in un certo senso, una terza esperienza, perché la prima esperienza lo Spirito Santo ci porta a Cristo, la seconda è la nuova nascita. Il terzo è il battesimo nello Spirito Santo. Allora, per chi è questo battesimo nello Spirito Santo? Giriamo in Atti capitolo 2. Perché anche qui c'è molto, invece di sano insegnamento biblico, c'è molto diceria riguardo le cose dello Spirito Santo. E anche io da nuovo credente, almeno come io capivo, e forse io capivo male, però nelle chiese che frequentavo era come quasi che uno doveva essere un super cristiano per essere battezzato con lo Spirito Santo, perché io sentivo testimonianze, no? Io ho digiunato e io mi sono appartato nel deserto per 20 giorni gridando finché ho perso la gola e poi boom, no? E quindi nella mia mente, no, io ho sempre avuto questa idea, io non sono ancora un credente abbastanza bravo per essere battezzato con lo Spirito Santo, quindi devo migliorare e poi magari forse un giorno Dio nella sua pietà mi battezzerà con lo Spirito Santo. Ma in Atti capitolo 2, dopo che Pietro e i 120 furono battezzati con lo Spirito Santo e gli uomini di Gerusalemme hanno fatto qui alla fine di versetto 37, hanno fatto una domanda a Pietro. Uomini, fratelli, cosa dobbiamo fare? Allora Pietro disse a loro, ravvedetevi. Ravvedetevi è una parola che vuol dire semplicemente
girare direzione 180 gradi. Noi prima di conoscere Cristo camminavamo per le nostre vie e per la nostra testa. Non lasciavamo Dio guidare la nostra vita. E il ravvedimento vuol dire, invece di camminare lontano da Dio, di rivolgerci a Dio. E dire: Dio, fino adesso ho guidato io la mia vita, ho fatto un macello, e adesso per favore guidi tu la mia vita. Quindi cambiare direzione. Questa è la prima cosa che dobbiamo fare. Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati. Qui Pietro sta parlando del battesimo in acqua, che la maggior parte di voi avete fatto. Dopo che siamo nati di nuovo, ci battezziamo nell'acqua per dare pubblica testimonianza alla Chiesa, al mondo, che adesso io appartieno a Gesù. Quindi ravvedetevi, ciascuno di voi si è battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Poiché la promessa è per voi, quindi ebrei, per i vostri figli, quindi i figli di ebrei, e per tutti coloro che sono lontani, per quanto il Signore Dio nostro ne chiamerà. Quindi il battesimo dello Spirito Santo è per tutti. Guardiamo sempre in capitolo 2 di Atti, versetto 4. Così furono tutti ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. C'erano 120 nella Chiesa in quel momento. Erano battezzati 119? No, 120. Tutti. Quindi il battesimo dello Spirito Santo è per tutti i credenti. Non per un gruppo speciale, non per chi va nel deserto per 40 giorni a gridare a squarciagola. L'unica cosa di cui noi abbiamo bisogno per ricevere il battesimo dello Spirito Santo è fede. Noi dobbiamo credere quello che Dio ha scritto nella sua parola. Solo questo. Non ci vuole anni di fede, non deve fare la scuola biblica, non deve conoscere tutti i versetti del Nuovo Testamento. Tu devi avere semplice fede di un bambino. Ed è Dio ha detto così, e io lo credo. In Efesini capitolo 5, versetto 18, noi siamo comandati di essere pieni di Spirito Santo. E non vi inebriate di vino nel quale vi è dissolutezza, ma siate ripieni di Spirito. Allora, questo verbo nel greco è un verbo di azione continua e quindi sarebbe più correttamente anche tradotto: siate del continuo ripieni di Spirito. Anche perché noi credenti, non basta che 20 anni fa, fratello, io fui battezzato 20 anni fa in Spirito Santo, e oggi? Oggi sei pieno di Spirito Santo? O hai fatto qualche buco per strada? No. Non è che perdiamo lo Spirito Santo o meno, ma possiamo contristare lo Spirito Santo col peccato, con compromesso, specialmente col nostro parlare. Nel Vangelo di Marco, capitolo 16, Gesù ha dichiarato che il battesimo dello Spirito Santo sarebbe un segno per tutti i credenti. In Marco 16:17. E questi sono i segni che accompagneranno quelli che avranno creduto. Nel mio nome schiacceranno i demoni, parleranno in nuove lingue,
prenderanno serpenti, anche se berranno qualcosa di mortifero, non farà loro alcun male. Imporranno germi e questi guariranno. Quindi Gesù ha dichiarato, quelli che sono i miei seguaci, questi segni accompieranno la loro vita. E chiaramente non c'è un elenco di tutti i doni dello Spirito Santo che vedremo ancora più avanti in questo studio. Però dice, i credenti, i veri credenti cristiani che seguono me, ci sarà un aspetto soprannaturale nella loro vita. E se questa non è la tua esperienza cristiana, Dio desidera che sia così. Che tu sperimenti, e non dico ogni giorno miracoli, guarigione, profezie,

Signore è vivo. Perché sapete, il mondo non ha bisogno di un'altra religione, un altro dogma, un'altra dottrina. Loro hanno bisogno di vedere un popolo che cammina con Dio, che dice: guarda che Gesù è risuscitato e io sono prova vivente di questo. Il Signore sta facendo questo nella mia vita. Il Signore, abbiamo pregato nella chiesa, il Signore ha risposto in modo soprannaturale. Quindi di nuovo non dico ogni giorno dobbiamo vedere i miracoli, ma dovrebbe essere la nostra esperienza che possiamo testimoniare: il Signore sta operando nella mia vita. Anche molti non sanno, il libro di Atti, una volta un fratello che non frequenta più la chiesa di Montebelluna mi disse: ma fratello, perché qua non ci sono i miracoli, guarigioni come nel libro di Atti? Là ogni giorno c'era potenze e cose. E io ho detto: vero? Io ho detto: ma tu sai che il libro di Atti copre un periodo di 30 anni? 30 anni. Perché noi leggiamo i libri di Atti magari in un giorno o due giorni e pensiamo: non è vero? No, tu leggi un passo della Bibbia e magari passano anni fra un passo e l'altro. Il libro di Atti copre un periodo di 30 anni. Se tu prendi tutti i miracoli nel libro di Atti e li dividi per 30 anni, non è che sono tanti. Magari ogni anno c'è un miracolo, ogni 30 anni, ogni 6 mesi. Però dovrebbe essere un aspetto della nostra vita cristiana, e se non lo è, c'è qualcosa che non va in noi, perché non è qualcosa che non va in Dio. Forse noi siamo pigri spiritualmente, forse noi siamo comodi di vivere una vita così cos'ha, no? Sì, siamo nati di nuovo, vogliamo la vita eterna, per carità. Però veramente di cercare la faccia di Dio, di avere una vita di preghiera nella parola. Perché io posso assicurarvi che se tu hai una vita ogni giorno in preghiera alla parola, tu vedrai il soprannaturale nella tua vita. Lo vedrai del continuo. Anche ieri sono andato a prendere Josiah dopo la scuola. E c'è un uomo a Cairano che anche sua bambina è la stessa età di Josiah, quindi sono nello stesso anno di scuola. Era diversi anni che non vedevo questo uomo. Io ho incontrato questo uomo diversi anni fa sulle Colle Asolane. Allora io e un fratello, Tiziano, il marito di Sonia, un giorno abbiamo deciso. Era tipo questo periodo, no? Facevo freddo, ancora più freddo di essere, forse era tipo la fine di ottobre, quindi era freddo, ma era un giorno di sole e abbiamo deciso di fare una passeggiata nelle Colle Asolane a pregare, a leggere la parola. Quindi non è il periodo che solito vedi gente nel bosco. E noi eravamo lì nel sole, guardando la pianura padana, pregando, lodando il Signore, e improvviso sento questo uomo che cammina sul per il sentiero. Lui si avvicina e dice: ma cosa state facendo? E io lo guardò e ho detto: noi stiamo cercando la faccia di Dio. Vero? Veramente? E io avevo la Bibbia là e ho detto: sì, sì, questa è la parola di Dio. Noi stiamo qui a lodare il Signore, a cercare la faccia di Dio. E lui ha detto: anche io sono venuto qui a cercare Dio. Allora ditemi, quali sono le probabilità che tu in mezzo al bosco, quali sono le probabilità? 1 miliardo a 1? Ma queste sono le cose che fa lo Spirito Santo. Quando noi cerchiamo la faccia di Dio, Dio fa le cose soprannaturali. Non dobbiamo andare a picchiare la gente con la Bibbia. Dio manda la gente a noi per evangelizzarli. Pregate ancora. Questo signore si chiama Lelio, una cara persona che ancora sta cercando Dio. Allora, in alcune chiese insegnano che
il dono

segno del battesimo Spirito Santo. Allora, questo sarebbe magari l'unico punto in cui la Calvary Chapel siamo differente dalla maggior parte delle chiese pentecostali nel mondo. Perché scritturalmente, cioè dottrinalmente, da nessuna parte la Bibbia dice questo è l'unico segno. Almeno se non avete un'altra Bibbia della mia. Perché la Bibbia non dice questo è l'unico segno. Gesù ha detto questi segni accompagneranno, anche se chiaramente noi crediamo nella validità di parlare in lingue. Io parlo in lingue nella mia preghiera devozionale, io parlo in lingue anche durante la lode qui in questa chiesa, però parlo fra me stesso e Dio. In Atti capitolo 4, 31, non dovete citare solo alcuni versetti, la Bibbia dice che furono pieni di Spirito Santo e proclamarono la parola di Dio con franchezza. Quindi a volte quando siamo battezzati con lo Spirito Santo, proclamiamo la parola di Dio con franchezza. In Atti 19, versetto 6, parlarono in lingue e profetizzarono. Quindi si vede che alcuni hanno ricevuto il dono di lingue, alcuni il dono di profezia. In Atti 7,55 la Bibbia dice che Stefano fu pieno di Spirito Santo e il cielo fu aperto e lui ha visto Gesù in piedi alla destra del Padre. Ricordate questa storia? Allora Stefano fu battezzato o pieno di Spirito Santo in quel momento e ha avuto una visione. Quindi anche nel libro di Atti vediamo che lingue non è l'unica evidenza iniziale del battesimo Spirito Santo, però nella Bibbia quando è scritto che uno fu battezzato o fu ripieno di Spirito Santo c'era sempre qualche manifestazione soprannaturale, sempre. Noi non vediamo nella Bibbia furono pieni di Spirito Santo e poi sono usciti a bere un caffè. O furono pieni di Spirito Santo e non è successo niente. No, c'era sempre qualche evidenza soprannaturale di questo riempimento di Spirito Santo. Io credo personalmente che tutti i doni dello Spirito Santo sono alla disposizione di ogni credente. Anche perché vediamo nella vita di Gesù, di Paolo, di Pietro, di tutti gli apostoli che operavano tutti i doni, no? Paolo era un pastore dottore? Sì. Paolo era un profeta? Paolo era un apostolo? Paolo pregava per guarigione, erano guariti? Paolo parlava in lingue? Paolo profetizzava? Eccetera, eccetera, eccetera. Ed è anche vero che nel giorno di Pentecoste questa istanza, questa storia era speciale, a differenza di tutte le altre testimonianze che abbiamo nei libri Atti riguardo il battesimo dello Spirito Santo, nel senso che era l'adempimento profetico della festa di Pentecoste. In Levitico 23, possiamo anche girare lì un secondo così vedete voi nella vostra Bibbia. In Levitico 23 abbiamo un elenco delle sette feste annuali che gli israeliti erano obbligati a celebrare. E quindi Dio ha dato ordinamento a Mosè e il popolo di Israele che ogni anno dovevano celebrare queste sette feste, che il popolo ebraico ancora oggi ogni anno celebrano queste sette feste. Noi che siamo credenti nel Nuovo Testamento, anche perché gli apostoli lo dichiarano, che ogni festa era un segno profetico riguardo l'opera del Messia. E quindi la prima festa è la festa di Pasqua.
che nel Vecchio Testamento, ricordate, gli israeliti erano comandati di sacrificare un agnello senza macchio difetto, di dipingere le stipe delle porte con il sangue dell'agnello, e Dio disse: quando passerà l'angelo della morte e quando lui vedrà il sangue, lui oltrepasserà le vostre case. E Pasqua vuol dire proprio oltrepassare. Noi sappiamo che questo era un segno profetico riguardando l'opera del Messia. Perché noi, quando siamo nati di nuovo, per fede, io ho applicato il sangue di Gesù sulle stipite della mia casa, della mia vita. E quindi quando muoio, la seconda morte non mi toccherà, oltrepasserà la mia vita. E io avrò la vita eterna. La seconda festa era la festa dei azimi. Ricordate che gli israeliti dovevano cercare di pulire la casa di tutto l'azimo, perché l'azimo era un segno di peccato, e questo poi dovevano nasconderlo. E questo profeticamente ci parla della morte e della sepoltura di Gesù Cristo. Allora, la terza festa è la festa delle primizie, in versetto 9 di Levitico 23. E questo, anche Paolo parla che Gesù nella sua resurrezione è stato la primizia fra tutti noi, giusto? Cristo è il primo risuscitato dalla morte. E quindi noi, poi, ognuno al suo ordine, lo segue. Quindi la terza festa, primizia. Quindi i primi tre feste annuali di Israele hanno avuto a che fare con la prima venuta di Gesù. La quarta festa, che è quella in mezzo, è la festa di Pentecoste. Pentecoste è letteralmente 50. Perché la festa di Pentecoste veniva 50 giorni dopo la Pasqua. Quindi di solito viene alla fine di primavera, all'inizio dell'estate, la festa di Pentecoste. Quindi le prime tre feste hanno avuto a che fare con la prima venuta di Gesù. La quarta festa, quella di Pentecoste, era la festa annuale di Israele dell'inizio della raccolta. No, in estate, quando cominciavano a raccogliere il grano, quello che noi chiamiamo il grano invernale. No, anche qui in Veneto si pianta in primavera e si raccoglie verso giugno. Forse in Israele è un po' prima perché è più caldo. E come questa era la festa dell'inizio della raccolta, allora Dio battezzò la Chiesa con lo Spirito Santo come segno profetico che ora il Vangelo andrà a tutto il mondo e a tutte le nazioni. Ricordate nel giorno di Pentecoste, gli apostoli parlarono in quante lingue? Quasi tutte le lingue del mondo conosciuto, almeno il mondo romano. E questo è stato un segno profetico da Dio al popolo ebraico, che ora io, il mio piano non è solo per voi israeliti, ma per tutte le nazioni. Le ultime tre feste, la festa delle trombe, la festa di espiazione e la festa delle capanne, hanno a che fare con il secondo ritorno di Gesù. Anche per questo noi crediamo che il rapimento verrà prima della grande tribolazione, perché la festa delle trombe, molti erano anche in questo, perché loro vedono il giudizio delle trombe in Apocalisse e dice: vedi, l'ultima tromba, e il rapimento verrà a questo. Il problema con questa teologia, e poi ci sono ancora altri giudizi che devono accadere sulla terra, e solo dopo questo Gesù poi tornerà a giudicare il mondo.
Ma per un ebreo questa frase, l'ultima tromba, non è difficile capire per niente. Perché questa frase, l'ultima tromba, ricordate Paolo dice, all'ultima tromba poi saremo risuscitati. Perché l'ultima tromba era la tromba che veniva suonata alla fine della festa di trombe. Per diversi giorni, ogni giorno veniva suonata una tromba e questa tromba avvertiva il popolo di Israele di purificare la vita, di preparare la vita di incontrare il Signore perché il giorno dell'espiazione stava per arrivare, quindi il giorno del giudizio. E quindi c'erano queste avvertenze che l'ultima tromba stava arrivando e poi alla fine, l'ultimo giorno, c'era questa festa, c'era questo suono dell'ultima tromba e quello era come per dire agli israeliti, se tu non sei preparato è troppo tardi adesso. La festa di espiazione ha a che fare profeticamente quando Gesù tornerà alla fine della grande tribolazione, quindi Apocalisse 19, per giudicare il mondo. E l'ultima festa, la festa dei tabernacoli o delle capanne, profeticamente parla del millennio, quando tutte le nazioni andranno a Gerusalemme per adorare il Signore e vivranno nelle capanne, no, perché sarà, cioè tutto il mondo andrà lì a celebrare questa festa e vivranno in questi repari improvvisi. Ma oggi vogliamo concentrarci un po' sulla festa di Pentecoste, perché è molto bello di vedere la festa di Pentecoste nel vecchio patto, quindi sotto la legge, e la festa di Pentecoste nel nuovo patto, perché sono quasi in un certo senso controposizione. Allora, molti non lo sanno, ma quando Dio ha dato la legge a Mosè, no? Prima c'era la Pasqua, gli israeliti hanno dipinto il sangue sulle porte, poi sono usciti di Egitto, hanno attraversato il Mar Rosso. Qualcuno sa cosa raffigura nella nostra vita l'attraversamento del Mar Rosso? Il battesimo in acqua. E poi Mosè salì sul monte. La parola di Dio dice che 50 giorni dopo la Pasqua Dio diede la legge a Mosè. E quindi la prima festa di Pentecoste Dio ha dato la legge da Monte Sinai. Nel nuovo patto, 50 giorni dopo la festa della Pasqua, dopo la resurrezione di Gesù, Dio ha dato non la legge, ha dato lo Spirito Santo. Ricordate quando Mosè è sceso dal monte? Cosa ha trovato? Cosa facevano gli israeliti? Idolatria. E quindi lui disse, chi è con Dio, vieni di qua. Chi è contro Dio, prendete le vostre spade. E la Bibbia dichiara, qualcuno si ricorda quanta gente morirono in quel giorno? 3.000. Quindi col dare della legge, 3.000 morte. Quanti furono salvati nel giorno di Pentecoste? 3.000 persone. In Esodo 24, versetto 12, la parola di Dio dichiara che Dio ha scritto la sua legge su tavole di pietra. Ma in 2 Corinzi 3:3 Paolo dichiara che nel nuovo patto Dio ha scritto la legge per lo Spirito Santo sui nostri cuori. Nel vecchio patto la legge era una cosa esterna, una cosa che non poteva veramente fare niente all'uomo, solo farlo capire la sua peccaminosità, farlo capire che lui era condannato, farlo capire che lui era lontano da Dio. Ma la legge non ha potere di cambiare una vita umana.
Ma Dio disse, nel nuovo patto la mia legge non sarà più una cosa esterna che non ti può cambiare la vita. Io lo scriverò nel tuo cuore, Craig. In modo che quando tu vai nel supermercato e vuoi prendere 20 kg di patatini, mio spirito dice, comprendete che nel nuovo patto non abbiamo legge scritta su un muro, abbiamo lo spirito dentro di noi, dice, no Craig, questa conversazione non è edificante, questa attività non è una cosa che ti porterà alla vita, questo film non è una cosa che ti darà qualcosa di buono, spegnilo. La legge fu ricevuta sul monte Sinai, il battesimo dello Spirito Santo sul monte Sion. Ricordate in Galati capitolo 4, Paolo ha dichiarato che questi due monti raffigurano due città e due patti. Monte Sinai, che è in Arabia, che rappresenta Agar, non le opere della carne, e monte Sion, che è Gerusalemme, che raffigura l'opera dello Spirito Santo. Nel vecchio patto il popolo di Dio era guidato per la legge, in Romani capitolo 8, versetto 14, tutti coloro che sono figli di Dio sono quelli che sono guidati dallo Spirito Santo. Un'altra bella controfigura nel Vecchio Testamento è il Torre di Babele. Tutti conosciamo la storia di Torre di Babele, giusto? E quindi la Torre di Babele è come un antifigura, una controfigura del Tempio di Dio nel Nuovo Testamento. Chi è il Tempio di Dio nel Nuovo Testamento? Siamo noi il Tempio di Dio. Dio non dimora più in un tempio a Gerusalemme, lui dimora dentro il suo popolo. E quindi nel Torre di Babele, Genesi capitolo 11, versetto 1 a 9, gli uomini furono uniti per costruire qualcosa per la propria gloria. Giusto? Hanno dichiarato, uniamoci insieme, facciamo un torre fino al cielo, così Dio non ci deve dire quello che dobbiamo fare. E il mondo e la cultura in cui noi viviamo oggi è un Torre di Babele. No, il mondo non vuole sentire di Dio. L'evoluzione, non siamo stati creati da un creatore, siamo solo il frutto del puro caso, che scientificamente è impossibile, ma chi è abbastanza stupido ci crede. Nel Torre di Babele c'era il giudizio di Dio, nel Tempio del Dio vivente c'è la benedizione di Dio. Nel Torre di Babele i popoli erano separati, nel giorno di Pentecoste la gente era unita. Ricordate, i 120 erano come un solo uomo e poi cade il battesimo dello Spirito Santo. In Babele c'era la separazione delle lingue. Una cosa, ancora oggi i scienziati non hanno nessuna spiegazione, il fatto delle lingue, tutte le lingue nel mondo. I scienziati non sanno da dove sono venuti, per quale motivo i popoli umani dovrebbero avere tutte queste lingue. È un mistero, un grande mistero, al quale non hanno spiegazione. Ma noi che leggiamo la parola del Creatore, lui ce l'ha detto, come mai? Perché lui ha dato per separare i popoli. Quindi Torre di Babele abbiamo la separazione delle lingue, nel giorno di Pentecoste abbiamo le lingue unite, in Babele abbiamo confusione, nel giorno di Pentecoste abbiamo comprensione. Nel Torre di Babele abbiamo uomo in ribellione,
E nel giorno di Pentecoste abbiamo uomini in unione e sottomissione. Allora, come possiamo ricevere questo battesimo dello Spirito Santo? Adesso siamo arrivati al dunque. No, perché magari qualcuno nuovo o qualcuno vecchio. Cioè, ma allora, com'è questa storia? Parlare in lingue, profetizzare, questi doni. Io voglio ricevere questi doni. Io come credente non ho sperimentato la mano soprannaturale di Dio nella mia vita e lo voglio sperimentare. E allora la Bibbia ci spiega. Guardiamo prima in Galati capitolo 3. E non è complicato ricevere il battesimo dello Spirito Santo. In tanti ambienti no, viene reso così difficile, ma non è così. Anch'io come nuovo credente avevo tanta confusione perché di nuovo nella mia mente, almeno io capivo da anche dei messaggi che venivano predicati che no, io dovevo digiunare, dovevo fare chissà che cosa e poi Dio mi avrebbe battezzato con lo Spirito Santo. Qui in Galati capitolo 3 versetto 2 Paolo fa una domanda ai Galati. Questo solo desidero sapere da voi. Avete ricevuto lo Spirito mediante le opere della legge o attraverso la predicazione della fede? Siete così insensati che avendo cominciato nello Spirito ora vorreste finire nella carne? Avete sofferto tante cose in vano, seppure è stato veramente in vano? Colui dunque che vi dispensa lo Spirito e opera tra voi opere potenti, lo fa mediante le opere della legge o mediante la predicazione della fede? Quindi la domanda è semplice che Paolo fa ai Galati. Lui li porta all'inizio quando erano nuovi credenti. Voi avete ricevuto lo Spirito Santo perché avete ubbidito un sacco di legge? Perché avete sudato? Avete dimostrato che siete degni di questo battesimo dello Spirito Santo? No, voi avete ricevuto il battesimo dello Spirito Santo con semplice fede. E per l'orgoglio umano a volte è un insulto al nostro orgoglio, perché l'orgoglio umano, noi vogliamo fare qualcosa. Dio, dimmi che io devo camminare fino in cima a Monte Grappa in ginocchio. E quando c'ho sangue e sudore, alleluia, oh, potenza. No. No, Craig, fede. Credi la mia parola, chiedi e tu riceverai. Guardiamo adesso nel Vangelo di Luca, capitolo 11.

0: Versetto 5. Poi disse allora Gesù che sta parlando: chi è fra voi colui che ha un amico che va da lui a mezzanotte dicendogli: amico, prestami tre pani? Perché un amico in viaggio è arrivato da me, io non ho cosa da mettere davanti. E quello di dentro rispondendo gli disse: non darmi fastidio, la porta è già chiusa, i miei bambini sono a letto con me, non posso alzarmi per darteli. E io vi dico che anche se non si alzasse a dargli perché è un amico, non di meno per la sua insistenza si alzerà e gli darà tutti i pani di cui ha bisogno. Quindi noi dobbiamo avere serietà, questo sì. Dobbiamo desiderare il battesimo dello Spirito Santo con tutto il nostro cuore. Deve essere in noi un forte fame. Gesù ha detto: chi ha sete venga a me. Se non abbiamo sete, noi non riceveremo il battesimo dello Spirito Santo. Noi dobbiamo desiderare. Infatti Paolo in Corinzi dice: desiderate i doni spirituali. Perciò vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. E allora tutti questi tre verbi hanno, come in Efesini, il tenso continuativa, no? Chiedete e continua a chiedere, cercate e continua a cercare, bussate e continuate a bussare. Poiché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Quindi noi prima dobbiamo avere il desiderio, cioè prima di tutto dobbiamo essere nati di nuovo. Ma dobbiamo desiderare: Signore, io desidero, veramente, che tu mi battezzi con lo Spirito Santo, perché sarà Gesù a battezzarvi. Non ci sono unti qui presenti che imporranno e con la loro potenza. Sarà Gesù stesso questa mattina. Se tu avrai fede, Gesù imporrà le mani su di te e tu riceverai i doni dello Spirito Santo. E poi in versetto 11: e chi è tra voi quel padre che se il figlio gli chiede del pane, gli dà una pietra? E se gli chiede un pesce, gli dà al posto del pesce un serpe? E se gli chiedi un uovo, gli dà uno scorpione? Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare i buoni doni ai vostri figli, quanto più il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Ok, ragioniamo un secondo su questo. Gesù dice: quanti papà abbiamo questa mattina? Solo io? Siete tutti malvagi? Dice la Bibbia? Anche voi uomini che non avete ancora figli. E tutte le mogli fanno così. Vero, vero, mio marito, l'hai detto bene, pastore. Allora dico, dice il Signore. Anche voi mamme, perché in confronti il Padre Celeste la nostra benignità è malvagità. Però Gesù dice: anche voi siete imperfetti, siete difettosi, siete peccatori, siete addirittura malvagi, ma se vostro figlio viene da voi e chiede un pezzo di pane, gli tira una pietra in testa? Se tu credi che sei malvagio, tuo figlio viene a chiedere un uovo. I miei figli mi chiedono sempre le uova, Kinder. Magari vuole uova, già prendi un scorpione. Da! Se mio figlio chiede un uovo, scusate, se mi chiede un pesce, prende questo serpente suonaia. No, Gesù dice: se voi che siete malvagi in confronto al Padre Celeste, voi darete, e poi è importante perché comprendete che lo Spirito Santo, lui ha messo in ogni parola della Bibbia, lo Spirito Santo ci vuole comunicare qualcosa. Cosa sono questi tre tipi di cibi? Pane, uovo, pesce. Sono cibi quotidiani, specialmente in Galilea. E quindi cosa vuole comunicarci lo Spirito Santo? Che il battesimo dello Spirito Santo è il pane dei figlioli. È una cosa quotidiana. Noi non stiamo chiedendo una cosa di lusso, ma stiamo chiedendo solamente il nostro diritto come figli di Dio. Noi stiamo chiedendo, Padre, la promessa del Padre. Tu hai detto, Signore, fra pochi giorni sarete battezzati con lo Spirito Santo. Papà, questa è la tua promessa. E quindi lui dichiara, se voi che siete malvagi sapete dare i buoni doni ai vostri figli, quanto di più il Padre Celeste darà i doni dello Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Non è complicato. Non deve sudare, non deve scalare una montagna, tu non devi diventare un credente perfetto. Tu devi solo chiedere con fede e avere fede che hai ricevuto.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: A tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Un cordiale saluto e un augurio di buon ascolto a tutti coloro che seguono queste trasmissioni. Desideriamo con tutto il cuore che quanto diremo possa esservi di aiuto e di guida. Vi presentiamo A Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. Tutti vorremmo avere una guida sicura, una protezione potente, e spesso pensiamo di averla trovata negli insegnamenti di uomini particolarmente dotati, nell'aiuto di persone che hanno raggiunto un certo livello di importanza sociale e economica. Ma per quanto questo possa essere vero fino a un certo punto, non è mai qualcosa di assoluto. Guida e protezione possono venire a mancare per moltissime ragioni, ma ci sono una guida e una protezione che non verranno mai meno. Di molte persone di cui si parla nella Bibbia è detto che la mano di Dio era su di loro, che il Signore era con loro. Questa è veramente la più alta delle protezioni, la più sicura delle guide. Possiamo seguire gli insegnamenti di Dio con la certezza di non sbagliare. Forse i risultati non saranno così soddisfacenti da un punto di vista umano e materiale. Sappiamo benissimo che persone che hanno voluto seguire Dio senza rinnegarlo hanno per questo perso tutto, fino alla vita. Ma il nostro rapporto con Dio rimane intatto, niente potrà spezzarlo, e nella vita quotidiana seguire le sue direttive ci impedisce di rovinare la nostra vita con scelte sbagliate e disastrosi colpi di testa. Possiamo tutti conoscere quanto sia bello essere seguiti e guidati dalla mano di Dio. Non volete sapere come è possibile? Scriveteci, vi risponderemo, e ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Dio ha fatto ogni cosa bella a suo tempo. In primavera è bello camminare in un parco, in un giardino e ammirare tutta la bellezza che ci circonda. Quando in autunno le foglie cambiano colore e cadono al suolo, possiamo notare la grande varietà di colori, forme e dimensioni. Animali di tante specie attirano la nostra attenzione. Ogni persona che incontriamo ci appare diversa. Possiamo in ogni occasione ammirare la varietà della creazione di Dio. Dio chiaramente non è noioso. Avrebbe potuto creare tante cose tutte uguali, ma non voleva che la vita fosse monotona. Ha provveduto alla varietà anche nei cieli, così che potremo essere circondati dalla bellezza per l'eternità. Il Signore sa che la varietà è una cosa buona per noi e ci ispira all'adorazione. Prendi del tempo per notare e apprezzare la bellezza della creazione di Dio. E mentre lo fai, non mancare di ringraziarlo per le tante varie cose belle che ha creato.
1: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica La Rivelazione, la Bibbia nel pensiero evangelico contemporaneo.
0: Più si leggono e si studiano le scritture, e più il riconoscimento di Gesù Cristo quale Signore è evidente. Paolo, che dopo l'apparizione del Signore cambiò radicalmente e da persecutore della Chiesa divenne fermo credente in Cristo, si definiva servo di Gesù Cristo, esprimendo così il carattere completo della sua resa all'autorità del nostro Signore. E non c'è da meravigliarsi, perché nel testo di Colossesi 2 egli dichiara che in Cristo abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Egli è il capo d'ogni principato e d'ogni potestà. Nel testo di Efesini 1 Paolo scrive che Dio lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato e autorità e potestà e signoria ed ogni altro nome che si nomina, non solo in questo mondo ma anche in quello a venire. Ogni cosa egli li ha posta sotto i piedi e l'ha data per capo supremo alla Chiesa. Questa commossa descrizione che Paolo fa dell'assoluta e completa autorità di Gesù rappresenta il fondamento stesso del cristianesimo, la fede vivente della Chiesa primitiva. L'Apostolo reitera gli stessi fatti nel testo di Filippesi. Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli e sulla terra e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre.
1: Nel secondo capitolo della lettera di Giacomo, Gesù è chiamato il Signore della gloria. Nella lettera di Giuda, il nostro unico padrone e Signore. E nella prima lettera di Pietro, leggiamo Gesù Cristo, che essendo andato in cielo è alla destra di Dio, dove angeli, principati e potenze gli sono sottoposti. L'intero libro dell'Apocalisse proclama in maniera altisonante la suprema autorità divina di Gesù Cristo, che come re dei re, signor dei signori, è uno col Padre con lo Spirito Santo e regna su tutte le cose. Al momento stabilito egli rivelerà la sua autorità assoluta in maniera decisiva e finale. E le parole con cui si apre la lettera agli Ebrei: Dio, dopo avere in molte volte e in molte maniere parlato anticipatamente ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi mediante suo Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale pure ha creato i mondi, il quale, essendo lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua potenza, quando ebbe fatta la purificazione dei peccati, si pose a sedere alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Queste parole insegnano ancora in maniera chiara che il nostro Signore possiede l'autorità definitiva in tutte le sue parole, nelle sue opere e nel suo essere.
0: La presentazione coerente e inequivocabile fatta in ogni scritto neotestamentario di Gesù come del trionfante vivente Signore, avente ogni potenza e autorità, lega insieme tutti i libri in un tutto unico di notevole carattere. Negli scritti dei padri apostolici ed in quelli degli altri scrittori della Chiesa primitiva è dominante lo stesso riconoscimento incondizionato dell'autorità del Signore e della sua parola. In questi scritti Gesù è spesso indicato con lo stesso nome dato a Dio, il Signore. Clemente Romano chiama Gesù il nostro Signore, al quale sia la gloria per tutti i secoli dei secoli. E Policarpo scriveva alla Chiesa di Filippi: voi credeste in colui che ha risuscitato il nostro Signore Gesù Cristo dai morti e che gli ha dato la gloria e un trono alla sua destra, al quale sono sottoposte tutte le cose che sono in cielo e sulla terra, al quale ogni creatura che è sulla terra rende omaggio, che viene come giudice dei vivi e dei morti, il cui sangue sarà ridomandato a coloro che gli disubbidiscono. Poiché i primi cristiani adoravano Gesù come Dio, uno col Padre e con lo Spirito Santo, ne seguiva naturalmente che essi credevano senza riserve ed accettavano come definitiva la sua autorità. Per essi egli rappresentava l'autorità finale in tutto quello che diceva, faceva ed era.
1: Fin qui, da un canto, abbiamo indicato che Gesù Cristo rivendicava e chiaramente rivelava autorità divina suprema e dall'altro che fin dai primi tempi i credenti e la Chiesa riconoscevano e proclamavano la sua autorità. Unitamente a tutti i veri credenti di più di 2000 anni, noi cristiani di oggi accettiamo incondizionatamente come nostro Dio il Signore, che è uno col Padre e con lo Spirito Santo. Noi ci pieghiamo senza riserve dinanzi alla sua autorità.

Gentilissime ascoltatrici e cari ascoltatori, sono felice per questo appuntamento con voi ed auguro che il mio saluto possa trasmettervi l'affetto che provo per voi. Dico questo perché l'unico movente che ci spinge a voi è quello di mostrarvi l'amore che Dio ha fatto scendere un giorno nella nostra vita. Ci rendiamo conto di non essere migliori degli altri, ma se adesso possiamo parlarvi dell'Evangelo è perché un giorno ci è stato fatto grazia e le benedizioni che abbiamo ricevuto le vogliamo condividere anche con voi. Vedete, viviamo in un mondo dove tutte le cose vengono distorte. Sappiamo, ad esempio, che c'è una tendenza sempre più diffusa ed è quella di fare tutto il possibile per ottenere cose che riteniamo essenziali. Da parte loro, i mass media ci convincono, con pubblicità allettante e senza troppi sforzi, che la nostra vita sarà migliore una volta che saremo in possesso del fatidico bene di consumo. Quando è nostro, non lo perdiamo di vista. Ogni momento libero viene assorbito dalla costante presenza del sogno divenuto realtà. Ma possiamo veramente dire che in questa maniera saremo più felici e soddisfatti, o si tratta soltanto di inganno? La nostra convinzione ed esperienza è che tutte queste cose non rappresentano altro che una forma di fuga da quella che è la realtà. Ed il momento viene in cui ci renderemo conto delle illusioni e della vanità delle proposte umane. Solo il Signore può realmente riempire il nostro cuore con la sua presenza e nello stesso tempo darci la certezza della salvezza e della vita eterna. Amici che siete in ascolto, ci rallegriamo di poter continuare questa conversazione con voi e ci affidiamo a Dio perché Egli ci conceda di sperimentare la sua benedizione mentre ci accingiamo ad ascoltare quello che vuole dirci attraverso la sua parola. Vorrei subito entrare in argomento proponendovi un interrogativo. La domanda è questa: che valore dare alla voce della coscienza? Non è un interrogativo di poco conto, perché continuamente incontriamo persone che ci dicono di lasciarsi guidare esclusivamente dalla loro coscienza. Infatti, quando si fanno osservazioni di carattere morale o ci si richiama a certe affermazioni che dovrebbero essere autorevoli, ci si sottrae dicendo appunto: io ascolto soltanto quello che mi suggerisce la mia coscienza. Così dicendo, si afferma indirettamente che i suggerimenti della coscienza siano un criterio assoluto, perfetto, contro il quale non c'è nulla da replicare. Succede così che molti rimangono perplessi, soprattutto quando constatano che i suggerimenti della loro coscienza non collimano con quelli dell'altro. Chi si sta sbagliando in questo caso? Definire correttamente tutto questo è senza dubbio importante, perché in un tempo in cui si rifiutano tutti i valori e non si sa più a quali criteri appellarsi, vi è un grande bisogno di chiarezza. Nella parola di Dio, e più precisamente in una lettera dell'Apostolo Paolo, leggiamo queste parole: infatti non ho coscienza di alcuna colpa, non per questo però sono giustificato. Colui che mi giudica è il Signore. Vediamo quindi che in questo caso anche l'Apostolo si appella alla sua coscienza, a quello che egli sente per mezzo di essa. Tuttavia notiamo che non fa di essa un criterio assoluto, inappellabile, perché alla fine l'unica valutazione valida è quella fatta dal Signore stesso. In proposito, troviamo nella Scrittura stessa altre affermazioni che tolgono ogni valore assoluto ai sentimenti o suggerimenti della propria coscienza. In uno dei Salmi sta scritto: chi conosce i suoi errori? Purificami da quelli che sono occulti, allora sarò integro e puro da grandi trasgressioni. Tutto questo ci mostra i limiti
della coscienza. Qualcuno ha detto che questa facoltà dell'anima può essere paragonata ad un contatore, la cui lancetta, più o meno sensibile, si sposta sul quadrante graduato del bene e del male. Naturalmente tutto dipende da come l'apparecchio è stato tarato. Nello stato di innocenza, prima che il peccato entrasse nel mondo, un tale strumento non aveva ragione né motivo di esistere, ma dalla caduta l'essere morale che è l'uomo è stato provvisto di questo indispensabile congegno. Però, come abbiamo osservato prima, un contatore può perdere la sua sensibilità. Accade che esso venga forzato, e allora la lancetta definitivamente spostata resta al di qua della giusta divisione. Si muove, segna ancora, ma la sua segnalazione è completamente sbagliata perché è sfasata. Così accade con la nostra coscienza. Questo strumento delicato e sensibile che spesso noi mettiamo fuori taratura con il nostro comportamento. Un accademico diceva recentemente nel corso di una conferenza: siccome si vede il male ovunque, alla fine ci si abitua, si impara a convivere con esso. Di un certo comportamento di cui appena 2 o 3 anni fa si diceva è orribile, è una cosa gravissima, adesso si dice questi sono i nuovi parametri. Bisogna seguire l'evolversi delle abitudini e dei costumi. In questo modo il bene ed il male sono immersi in una luce crepuscolare in cui tutto finisce per essere grigio. Ed oggi ci troviamo a convivere proprio con questa mentalità in cui si dice che nessuno ha il diritto di esprimere dei giudizi morali su quello che gli altri fanno. Ed allora, ritornando al discorso sulla coscienza, si deve riconoscere che quando non la si ascolta più, poco per volta essa si indurisce, perde la sua sensibilità, sebbene sia ancora presente non dà però alcun segno di vita. Assomiglia ad un organismo malato che si abitua a dosi di calmanti sempre più forti e alla fine non reagisce più. Vi rendete conto che questa diviene una situazione estremamente pericolosa? Noi siamo responsabili delle condizioni morali della nostra coscienza. Un contachilometri guasto che non segna l'effettiva velocità sostenuta non dispenserà l'automobilista da una salata contravvenzione per eccesso di velocità. Il Signore ci ha dotati di intelligenza e di capacità di discernimento, e per questo siamo responsabili delle nostre azioni, a cominciare da quelle più nascoste. Mentre riflettiamo su queste considerazioni, fermiamoci per una breve pausa musicale.

Quello che abbiamo detto finora sulla coscienza ci porta ad una conclusione. Essa è lungi dall'essere uno strumento perfetto del quale fidarsi ciecamente. Tutti quanti, in una maniera o nell'altra, l'abbiamo in qualche modo manomessa. Infatti, come abbiamo osservato prima, l'Apostolo Paolo si rendeva conto di questo. Chi di noi capisce fino in fondo la correttezza o meno delle proprie azioni? Solo il Signore possiede le bilance giuste ed il nostro metro corretto per soppesare e misurare quello che facciamo. Per questo motivo leggiamo nel libro dei Proverbi: tutte le vie dell'uomo gli sembrano rette, ma il Signore pesa i cuori. In ultima analisi, chi può dire una parola definitiva è soltanto Dio. Però dobbiamo anche aggiungere che se la capacità e la sensibilità della coscienza sono state indebolite a causa del peccato, delle cattive abitudini e dei vizi che tolleriamo nella nostra vita, abbiamo però la possibilità di tararla di nuovo, ricorrendo e regolandola sulla parola di Dio. Essa costituisce per noi la sicura norma a cui, come credenti, dobbiamo continuamente ricorrere. Sempre nel libro dei Proverbi troviamo scritte queste parole: non ho già da tempo scritto per te consigli e insegnamenti per farti conoscere cose certe, parole vere, perché tu possa rispondere parole vere a chi ti interroga? La parola di Dio non ci incoraggia a restare nell'ignoranza. Al contrario, ci istruisce, perché diventiamo delle persone maturi, capaci di fare delle scelte e prendere delle decisioni responsabili. Se ci nutriremo della parola di Dio, dei suoi insegnamenti e precetti, avremo modo di correggere anche tutte quelle sensazioni sbagliate che possiamo provare in noi stessi, perché avremo un parametro sicuro con cui confrontare tutte le nostre azioni e i nostri pensieri. Quindi la coscienza potrà esserci utile solo se sarà illuminata, corretta e sottomessa alla parola di Dio. Ascoltiamo ora il brano della scrittura tratto dal libro dell'Esodo che mediteremo insieme. Allora gli ispettori del popolo, i sorveglianti, uscirono e dissero al popolo: così dice il Faraone, io non vi darò più paglia. Andate voi a procurarvi la paglia dove ne potete trovare, ma la vostra produzione non sarà ridotta per nulla. Così il popolo si sparse per tutto il paese d'Egitto per raccogliere della stoppia da usare come paglia. Gli ispettori li sollecitavano dicendo: completate il vostro quantitativo giornaliero come quando c'era la paglia. Abbiamo visto che appartenere al popolo di Dio ci pone in una situazione scomoda. È sempre stato così, perché il nemico delle nostre anime, se non riesce a strapparci dalle potenti mani di Dio, farà però di tutto per privarci di quella gioia e di quell'entusiasmo che devono caratterizzare la vita dei figli di Dio. Quello che diciamo non è una novità. Quelli che si sono schierati dalla parte del Signore sono sempre stati perseguitati. L'autore della lettera agli Ebrei, nel parlarci degli eroi della fede, parla di coloro che furono messi alla prova con scherni, frustate, anche catene e prigionia. Altri furono lapidati, segati, uccisi di spada, andarono attorno coperti di peli di pecora e di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati. Di loro il mondo non era degno. Erranti per deserti, monti, spelonche e per le grotte della terra. La vita dell'Apostolo Paolo ne è la testimonianza. Lui stesso scrive: spesso sono stato in pericolo di morte. Dai giudei 5 volte

0: ho ricevuto 40 colpi meno uno. Tre volte sono stato battuto con le verghe. Una volta sono stato lapidato. Tre volte ho fatto naufragio. Ho passato un giorno e una notte negli abissi marini. Spesso in viaggio, in pericolo sui fiumi, in pericolo per i briganti, in pericolo da parte dei miei connazionali, in pericolo da parte degli stranieri, in pericolo nelle città, in pericolo nei deserti, in pericolo sul mare, in pericolo tra falsi fratelli, in fatica e in pene, spesse volte in veglie, nella fame e nella sete, spesse volte nei digiuni, nel freddo e nella nudità. Questa esperienza si ripete per i figli di Israele. A questo punto compete agli ispettori e ai sorveglianti comunicare al popolo le richieste del faraone. Stessa quota di mattoni senza che sia fornita la paglia necessaria. Tutto questo ci mostra quanto il nemico sia abile nel creare tensioni con il solo obiettivo di ostacolare la pietà di questi israeliti. In queste situazioni è importante sapere chi sta dietro a tutta l'operazione, soprattutto per non soccombere e per ricordare che tutto questo è transitorio. Colui che è in noi è più grande di colui che è nel mondo. Il popolo risponde cercando di venire incontro alle richieste di Faraone senza reagire maldestramente alle sollecitazioni degli ispettori. E in questo ci offrono l'esempio di un giusto comportamento spirituale. Non sempre siamo chiamati ad opporre resistenza. È possibile che il Signore ci chiami a rendere testimonianza di Lui, proprio in una situazione difficile. Non si tratta di aver ragione o torto, ma di prendere coscienza della chiamata che il Signore ci ha rivolto.
1: Avete ascoltato il programma Tu per Tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di Marco, capitolo undicesimo. E quando furono giunti vicino a Gerusalemme, a Betfage e Betania, presso al Monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate nella borgata che è dirimpetto a voi, e subito, appena entrati, troverete legato un pulledro d'asino sopra il quale non è montato ancora alcuno. Scioglietelo e menatemelo. E se qualcuno vi dice: perché fate questo? Rispondete: il Signore ne ha bisogno e lo rimanderà subito qua». Ed essi andarono e trovarono un pulledro legato ad una porta fuori sulla strada e lo sciolsero. Ed alcuni di coloro che erano lì presenti dissero loro: «Che fate? Che sciogliete il pulledro?» Ed essi risposero come Gesù aveva detto e quelli li lasciarono fare. Ed essi menarono il pulledro a Gesù e gettarono su quello i loro mantelli ed egli vi montò sopra. E molti stendevano i loro mantelli sulla via ed altri delle fronde che avevano tagliate nei campi. E coloro che andavano avanti e coloro che venivano dietro gridavano: «Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene, il regno di Davide nostro padre, Osanna nei luoghi altissimi». E Gesù entrò in Gerusalemme nel Tempio, e avendo riguardato ogni cosa attorno, essendoci allora tarda, uscì per andare a Betania coi dodici. E il giorno seguente, quando furono usciti da Betania, egli ebbe fame, e veduto da lontano un fico che aveva delle foglie, andò a vedere se per caso vi trovasse qualche cosa, ma venuto al fico non vi trovò nient'altro che foglie, perché non era la stagione dei fichi. E Gesù prese a dire al fico: «Niun mangi mai più in perpetuo frutto da te». E i suoi discepoli udirono. E vennero a Gerusalemme, e Gesù, entrato nel Tempio, prese a cacciare coloro che vendevano e che compravano nel Tempio, e rovesciò le tavole dei cambiamoneti e le sedie dei venditori di colombe, e non permetteva che coloro portassero oggetti attraverso il Tempio. Ed insegnava dicendo loro: «Non è egli scritto: la mia casa sarà chiamata casa d'orazione per tutte le genti? Ma voi ne avete fatta una spelonca di ladroni». Ed i capi sacerdoti e gli scribi udirono queste cose e cercavano il modo di farlo morire, perché lo temevano, poiché tutta la moltitudine era rapita in ammirazione della sua dottrina. E quando fu sera, uscirono dalla città, e la mattina passando videro il fico seccato fin dalle radici. E Pietro, ricordatosi, gli disse: «Maestro, vedi, il fico che tu maledicesti è seccato». E Gesù rispondendo disse loro: «Abbiate fede in Dio. In verità io vi dico che chi dirà a questo monte: togliti di là e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, ma crede che quel che dice avverrà, gli sarà fatto. Perciò vi dico: tutte le cose che voi domanderete pregando, crediate che le avete ricevute e voi le otterrete. E quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, affinché il Padre vostro che è nei cieli vi perdoni i vostri falli. Ma se voi non perdonate, neppure il Padre vostro che è nel cielo vi perdonerà i vostri falli». Poi vennero di nuovo in Gerusalemme, e mentre egli passeggiava per il Tempio, i capi sacerdoti e gli scribi e gli anziani si accostarono a lui e gli dissero: «Con quale autorità fai tu queste cose? O chi ti ha data cotesta autorità di far queste cose?» E Gesù disse loro: «Io vi domanderò una cosa, rispondetemi, e vi dirò con quale autorità io faccio queste cose. Il battesimo di Giovanni era esso dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi. Ed essi ragionavano fra loro dicendo: se diciamo dal cielo, egli dirà: perché dunque non gli credeste? Diremo invece dagli uomini. Essi temevano il popolo perché tutti stimavano che Giovanni fosse veramente profeta. E risposero a Gesù: non lo sappiamo. E Gesù disse loro: e neppur io vi dico con quale autorità fo queste cose.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
3: A volte rifletto sulla mia capacità di imparare. Dico questo perché quasi ogni mattina vengo intrappolato. Ogni sera un ragno industrioso fila la sua ragnatela che attraversa il marciapiede che porta all'entrata di casa. So questo perché l'ho guardato con interesse mentre la creava, ma almeno 4 volte alla settimana ci passo attraverso mentre esco. Ecco, penserete che avrei dovuto ricordare e imparare dai miei errori, ma mi ritrovo invece continuamente a dover togliermi in quella ragnatela appiccicosa dalla faccia. E l'ho fatto anche questa mattina. Ecco, cominciava così un articolo, che però non porta nessuna firma, apparso qualche tempo fa su una rivista dell'Esercito della Salvezza. È così difficile imparare. È difficile per i nostri figli, ma lo è anche per noi adulti. Quanto costa il cambiamento? Ecco, di questo e altro parleremo oggi qui a Contrappunti. Sarà con noi anche Bernardo Oxenham, lui invece ci dirà qualche cosa sul perdono. E poi avremo come sempre qualche brano musicale, buona musica come sempre. Amici, benvenuti a Contrappunti, Mario Pieri adesso con voi. Cominciamo subito con la musica, come facciamo sempre, e oggi ho scelto questa bella canzone di Deborah Captain che si intitola L'anima in tandem. Allora, benvenuti a Contrappunti e mi raccomando, restate in mia compagnia.
4: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali proposti e armonizzati da

Deborah Captain, contrappunti con L'anima in tandem. Ecco, siamo pronti, come dicevo prima, ai nuovi cambiamenti. Un attore di teatro raccontò che, pur sapendo che tenere un cucchiaio sotto il rubinetto dall'angolo sbagliato ti fa bagnare, il 90% delle volte ci si bagna lo stesso. Ecco, combattiamo tutti col dovere disimparare alcuni comportamenti e abitudini che limitano il nostro potenziale e limitano anche la nostra fiducia in noi stessi. Un articolo qualche tempo fa suggeriva 3 punti da memorizzare per aiutarci a lasciare andare certe azioni e pensieri che limitano il nostro sviluppo. Un punto è questo: dobbiamo identificare il comportamento problematico, cos'è che impedisce il nostro sviluppo. Dimentica ciò che fanno o non fanno le altre persone e pensa a ciò che nelle tue mani va cambiato. Questo era il suggerimento. Se ce la sentiamo, possiamo chiedere consiglio a qualcun altro. Come un pessimo giocatore di golf ha difficoltà a discernere che cos'è che non va nel suo gioco, anche noi potremmo beneficiare di qualche saggio consiglio. Ma alla fine possiamo gestire soltanto quello che riconosciamo in noi stessi. Quindi, ecco, diamogli un nome, riconosciamo il comportamento per quello che è. C'è una parola greca, kenosis, spero di pronunciarla bene, che significa autosvuotarsi. Questo termine ha un'origine teologica tradizionale, ma si sta rapidamente diffondendo anche nella lingua di oggi. Questo processo è necessario se si vuole rompere con le vecchie abitudini. Un altro modo per spiegarlo è lasciare andare, lasciarsi alle spalle gli atteggiamenti che sono per noi atteggiamenti problematici. Ecco, ricordo la storia di una coppia che stava nella casa dei loro amici mentre erano via per la vacanza. Una mattina, mentre facevano colazione, guardarono nel cortile e videro un cane di famiglia che era legato ma che correva in cerchi. Ecco, questa coppia ebbe pietà di questo animale, quindi uscirono per liberarlo. Inizialmente corse intorno al cortile tutto felice, ma più tardi furono sorpresi nel vedere questo cane che era ritornato al suo solito posto, dove correva di nuovo in cerchi pur essendo libero. Non era legato fisicamente, ma lo era, ecco, nella sua mente. È difficile a volte lasciare i vecchi comportamenti, ma è vitale se vogliamo smettere di correre nei cerchi della nostra immaginazione. La terza cosa che dobbiamo ricordare è fare esercizi. Nessuna abitudine intrinseca viene facilmente sradicata. È soltanto attraverso l'esercizio costante e concentrato che nuove abitudini possono venire impiantate nel nostro modo di vivere abituale. Ci vorranno forse anni, e può voler dire anche ritornare ripetutamente al concetto della kenosis, seguito da altri esercizi. Ecco, sarebbe bello pensare che proprio perché siamo persone dimentichevoli, anche i nostri cattivi atteggiamenti li dimenticheremo. Purtroppo non è così. Dovremo far fronte a quelle che sono le cose che non vanno nella nostra vita. L'elenco potrebbe essere anche lungo. Ecco, ma questo è il genio di noi esseri umani, l'opportunità di cambiare per diventare più pienamente vivi. Il processo richiede coraggio e fiducia per credere anche in questo viaggio. Per il credente esiste l'aiuto esterno, e cioè Dio, ma spesso egli stesso è colui che ci mette sulla strada del disimparare quei comportamenti che ci impediscono di raggiungere quel potenziale che il Signore sa che noi possiamo raggiungere. Quindi, ancora una volta, coraggio. E questa è Lisa Bevel, per restare in tema ci canta Change, cambiata.

0: Quando è possibile, quasi sempre nei nostri programmi, noi vediamo anche cosa dice il testo delle canzoni che ascoltiamo. Quella che vi ho appena trasmesso di Lisa Bevel si intitola, come dicevo, Changed, cioè cambiata, e le parole dicono: prima che arrivassi tu la mia vita era a pezzi, la speranza si era dileguata, la fede non si trovava più, avevo cercato la verità in strade tutte sbagliate, eppure non ho mai creduto alle menzogne, stavo annegando in un mare di lacrime che non avrei mai creduto di versare, lacrime che credevo che il tempo non avrebbe mai potuto asciugare. Sono stata cambiata, come il cielo buio della notte è cambiato dalla luce del giorno. Sono stata cambiata dai venti della grazia venuti a spazzare via la mia paura. C'è stato un cambiamento secondo la tua immagine, quando la mano dell'amore mi ha rinnovata. Ho visto che cosa può fare l'amore. Io sono stata cambiata per sempre. La tua parola ha così dolcemente rivelato la verità che io avevo dimenticato, che a un tratto ho visto chiaramente che cosa sono e che cosa non sono. Ho provato dolore e sofferenza, ma tu li hai spazzati via come una mano che asciuga una lacrima. Nel momento in cui sei arrivato tu ad aprirmi gli occhi, la mia fede è riapparsa e ho visto che in tutto questo tu sei sempre stato qui. Con l'arrivo di ogni giorno sento il tuo spirito muoversi in me e con il tuo amore riesco ad andare avanti. Con il tuo amore, Signore, sono finalmente libera perché c'è stato un cambiamento in me. Ecco, queste le belle parole di questa altrettanto bella canzone che abbiamo appena ascoltato, Changed, di Lisa Bevel. E adesso vi lascio con il nostro ospite di oggi, Bernardo Oxenham. Bernardo Oxenham è stato direttore dell'Istituto Biblico Evangelico Italiano per vari anni. Oggi lo ascoltiamo in questo suo intervento sul perdono.
1: Contrappunti.
2: Qualche giorno fa ho visitato una delle chiese evangeliche di Roma. Dopo la funzione, una donna ha cominciato a parlare con me. Era sconvolta, non riusciva a trovare la felicità ed era convinta che Dio non l'avrebbe ascoltata e non le avrebbe dato la pace che cercava. Ogni volta che si metteva a pregare o a leggere la Bibbia, si ricordava di una persona che non riusciva a perdonare. Pensava alle volte in cui questa persona le aveva ferita, quando l'aveva trattata con disprezzo. A volte si svegliava di notte e quel personaggio che non riusciva a dimenticare le si presentava. La rabbia, il desiderio di vendetta, il disgusto per la vita, tutto contribuiva a renderla irrequieta ed infelice. Che cosa insegna la Bibbia sul perdono? In un mondo così pieno di egoismo e di oltraggi, ognuno di noi ha certamente dovuto subire dei torti più di una volta. Ma come reagiamo ai torti? Il nostro pensiero è avvolto dalla vendetta e dall'ira, o riusciamo a liberarci dall'ossessione dei torti subiti? La Bibbia dice che è cosa normale perdonare un torto quando lo si è meritato, ma che se facciamo del bene e soffriamo come risultato, questo è cosa grata a Dio. Il merito dunque si ha quando riusciamo a sopportare e a perdonare coloro che ci trattano male senza giustificazione. Forse anche tu, amico, hai subito un torto che non riesci a perdonare. L'insegnamento della Bibbia ci rivela che non avrai pace fino a che non ti sottometterai alla volontà di Dio e non perdonerai la persona che ha peccato contro di te. Il credente fa questo volentieri, non solo perché sa che Dio lo vuole, ma anche perché sa che è per il suo bene personale. Difatti, Gesù ha chiamato beati coloro che sono perseguitati per cagione di giustizia. Questa beatitudine non viene dal semplice fatto di essere trattati ingiustamente, ma dal saper seguire l'esempio di Cristo nel perdonare. Quella signora che si tormentava per un insieme di torti subiti nel passato, non soffriva tanto a causa dei torti subiti, quanto per la sua incapacità di perdonare.

0: L'esempio più sublime del perdono l'abbiamo nel Signore Gesù. La Bibbia dice che anche Cristo ha patito per noi, lasciandoci un esempio, onde seguiamo le sue orme. Egli che non commise peccato e nella cui bocca non fu trovata alcuna frode, che oltraggiato non rendeva gli oltraggi, che soffrendo non minacciava, ma si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente. Egli che ha portato egli stesso i nostri peccati nel suo corpo sul legno, affinché, morti al peccato, vivessimo per la giustizia. Cerca di immaginare la scena. Cristo sul Calvario aveva dato tutta la sua vita per insegnare, per guarire, per aiutare la gente che lo circondava. Ora essa gli rende il contrario: beffe, oltraggi, bestemmie contro il suo nome. Crocifiggetelo, grida la folla unanime, e lui subisce tutto. Poi, prima di morire, dice: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Certamente nessuno di noi è mai stato calunniato più ingiustamente di così. Quando i discepoli stavano con Gesù, gli rivolsero una domanda: Signore, quante volte, peccando il mio fratello contro di me, gli perdonerò io? Fino a 7 volte? E Gesù rispose: Io non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Ancora Gesù, in un'altra occasione, disse ai suoi seguaci: E quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, affinché il Padre vostro che nei cieli vi perdoni i vostri falli. Qui Gesù ci mette davanti a un nuovo pensiero. Anche noi offendiamo Dio. Come qualcuno forse ha trattato male te, tu hai trattato male Dio. Forse hai offeso il suo nome con delle bestemmie, oppure hai offeso la sua autorità rifiutando di sottometterti ai suoi comandamenti, o hai offeso il suo amore trascurandolo. Forse hai trascurato la lettura del suo libro, la Bibbia. Hai trascurato la possibilità di pregare e di adorarlo per le cose meravigliose che fa. Dio è pronto a perdonarti. Anzi, ha dato Cristo, il suo figliuolo, perché vuole farlo. L'unica cosa che vuole da te è un cambiamento di atteggiamento. Non vuole che noi uomini lo ignoriamo, che ci comportiamo come se non esistesse. Vuole invece che riconosciamo che Egli è il Signore del mondo e che ci sottomettiamo a Lui. Poi ci darà una nuova vita per mezzo del sacrificio di Cristo sulla croce. La Bibbia ci promette che a tutti quelli che ricevono Cristo come personale salvatore, Dio dà il diritto di diventare Suoi figli. Egli perdona i nostri peccati e poi ci dà la capacità di perdonare quelli degli altri. Perché non decidi in questo istante di sottometterti a Dio? Accogli il Salvatore nella tua vita. Abbandona l'orgoglio che ti impedisce di perdonare. Troverai una nuova vita meravigliosa in Cristo, una vita di pace, di gioia, di comunione con Dio.
1: L'ultimo brano in programma oggi è quello che arriva adesso: Forgiven, Forgotten, Forever. Perdonato, dimenticato e per sempre, da Sarah Paulson.

alcune parole anche di questa bella canzone. Sei perso nel dolore degli errori che hai commesso e nei ricordi di ogni torto. Rivivi ogni episodio in cui sei venuto meno nei suoi confronti e ci vuole tutto il tuo impegno per andare avanti. Non vivere nella terra del passato, non c'è più bisogno di rimanere là. Lascia andare i dolori che ti tengono prigioniero e non piangere più per quello che è già passato. Sei stato perdonato e dove c'è grazia non c'è posto per i rimorsi. Il passato è stato dimenticato e ogni tua ombra è stata cancellata e cambiata per sempre dall'amore del cielo. Sei stato rinnovato dal tocco guaritore della misericordia e il passato è stato perdonato e dimenticato per sempre.

0: E non mi resta che farmi per il momento da parte. Vi invito come sempre a restare ancora con noi e vi auguro come sempre un buon proseguimento.
1: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
1: Cari amici che siete in ascolto, vogliate gradire il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo e vogliate seguire il nostro invito ad ascoltare la lettura del Vangelo di Giovanni, capitolo 7, dal versetto 33 al versetto 36.
0: Perciò Gesù disse loro: io sono ancora con voi per poco tempo, poi me ne vado a colui che mi ha mandato. Voi mi cercherete e non mi troverete, e dove io sarò, voi non potete venire. Perciò i giudei dissero tra di loro: dove andrà dunque, che noi non lo troveremo? Andrà forse da quelli che sono dispersi tra i greci a insegnare ai greci? Che significano queste sue parole? Voi mi cercherete e non mi troverete, e dove io sarò, voi non potete venire?
1: Proseguendo la nostra riflessione su questo interessante testo, vorrei attirare la vostra attenzione sulle seguenti parole del Signore Gesù: mi cercherete e non mi troverete, e dove sono io, voi non potete venire. Prima di tutto notiamo che il Signore non affermò che si sarebbe nascosto alla ricerca degli uomini, perché questo pensiero è del tutto estraneo alla Scrittura e sarebbe in contrasto con le parole dello stesso Gesù che disse: cercate e troverete. Con queste parole, infatti, egli si rivolse ai giudei che cercavano di ucciderlo, che cercavano di fargli del male perché gli erano ostili, per dichiarare loro la sua superiorità e la loro impossibilità di raggiungerlo perché è salito ad una sfera per loro inaccessibile. Essi lo avrebbero colpito, ferito, ucciso, ma non sarebbero riusciti ad annientarlo, a distruggerlo. Anzi, proprio quanto avevano in cuore di fare avrebbe costituito la porta della sua glorificazione. Inoltre, Gesù precisò che dove egli si trova, loro non avrebbero potuto andare. Il verbo nel greco è al presente, io sono, e non al futuro io sarò. E questo denota che Gesù, essendo Dio, è costantemente presente nella gloria del Padre. Voi non potete venire. Nel cielo, nella beata presenza di Dio, non si accede per la via religiosa, né per la strada del fanatismo religioso. Non ci si avvicina per la via delle opere buone, né per quella delle buone intenzioni o dei buoni propositi. Inutile dire che nel cielo non si entra per denaro. Quella è una porta che i soldi non possono aprire. Ne può aprire la presunzione, l'orgoglio o la spavalderia. È una porta che si spalanca proprio davanti all'umiltà, alla devozione, alla carità tipica della fede, alla modestia di chi ha conosciuto e sperimentato la propria umana miseria e si è affidato al Signore misericordioso. Voi non potete venire. Sono parole terribili, parole che esprimono l'eterna separazione da Dio e che dovrebbero far riflettere seriamente tutti coloro che pensano di potersi salvare con i propri mezzi, non percorrendo l'unica strada che Dio indica, che è quella di una fede devota e sottomessa nella persona e nell'opera del Signore Gesù. Voi non potete venire. Voglio sperare con tutto il cuore che nessuno di coloro che ora stanno ascoltando abbia ad udire queste parole terribili.
0: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Passo dopo passo.
2: Io sono venuto come luce nel mondo, affinché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Questo mondo vive nella più fitta oscurità. Gesù è venuto affinché, per fede, possiamo ricevere luce e non rimanere più nelle tenebre che coprono tutto il resto dell'umanità. Chiunque è un termine molto ampio, comprende sicuramente te e me. Se confidiamo in Gesù, non staremo più seduti nel buio dell'ombra della morte, ma entreremo nella calda luce di un giorno che non finirà mai. Perché non usciamo subito alla luce, allora? A volte potrà essere sospesa su noi una nuvola, ma se crediamo in Gesù, non rimarremo nelle tenebre, sotto l'ombra di quella nuvola.

tutti i credenti conosceranno che egli non viene in vano, proprio come il sole sorge e non manca di diffondere ovunque il suo calore e la sua luce. Scrollati di dosso la depressione, allora, non dimorare nell'oscurità, ma nella luce. Fai in modo che Gesù non sia venuto in vano con il tuo atteggiamento. In Gesù c'è la tua speranza, la tua gioia, il tuo cielo. Guarda Lui, solo a Lui, e ti rallegrerai come gli uccelli dell'alba e come gli angeli si rallegrano dinanzi al trono di Dio.

Salve amici ascoltatori, grazie tanto per averci permesso di venire a voi con questo radioprogramma. Questo che ci concedete è un privilegio e un onore. Come potremmo mai parlarvi personalmente? Ma voi vi siete sintonizzati con noi ed ora ci prestate attenzione, grazie. Cercheremo di far sì che questa breve mezz'ora vi sia di edificazione e di profitto personale. Infatti mediteremo su un paralitico che si trovò faccia a faccia con Cristo e noi ci immedesimeremo in lui per vedere come Cristo può intervenire nelle nostre vite e per formare in noi i miracoli della sua grazia. Restate in ascolto.

Per noi italiani fare un passo differente, prendere qualche cosa di nuovo, uscire dalla cerchia in cui siamo vissuti, è sempre una cosa difficile e noiosa. Ci piace lo status quo, non vogliamo perdere la testa a ricercare cose nuove, a fare esperimenti, e questo per me fu portato in luce assai chiaramente mentre dalla mia casa di montagna cercavo di recarmi al vicino parco nazionale di Yosemite in California. Ogni volta prendevo la strada provinciale, attraversavo la città e poi mi recavo su verso il parco. Un giorno uno dei vicini mi disse: «Ma perché vai da quella parte?» «Ma non lo sai che allunghi il tragitto di almeno 20 minuti?» «Beh», risposi io, «questa è l'unica via che conosco». Lui mi guardò con commiserazione sorpresa e mi disse: «Guarda, non ritornare da quella strada sulla provinciale, anzi prendi questa strada qui e vai nella direzione opposta». Avendo fiducia nel vicino lo feci e gira di qui e gira di là, e poi d'un tratto mi accorgo che ero sulla via che portava al parco. Questo è vero anche per la via del cielo, della salvezza. Noi siamo nati in una religione e camminiamo per essa senza sapere se ci dice la verità o no, senza mai paragonare quello che ci hanno detto con le sacre scritture. Ma questo non è una cosa che si deve fare. Così esaminiamo altre vie, cerchiamo quella che ci dice il Vangelo e rimarremo sorpresi. Sì, c'è una via nascosta e sconosciuta per la maggioranza delle persone che può portarci subito dritti alla meta celeste. State con noi, ne parleremo fra poco.

Ed ora per la nostra meditazione ci rivolgeremo alle Sacre Scritture e apriremo la Bibbia al Vangelo di Giovanni, capitolo 5. Vi leggeremo i primi 15 versetti. Prestate attenzione a questo episodio molto interessante della vita di Gesù. Giovanni 5, dal primo al quindicesimo versetto. Dopo queste cose ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora a Gerusalemme, vicino alla porta delle pecore, c'è una piscina detta in ebraico Betesda, che ha 5 portici. Sotto questi giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua, perché un angelo in determinati momenti scendeva nella piscina e agitava l'acqua, e il primo che vi entrava dopo che l'acqua era agitata era guarito da qualsiasi malattia fosse afflitto. C'era là un uomo infermo da 38 anni e Gesù, vedutolo disteso e sapendo che si trovava in quello stato da molto tempo, gli disse: «Vuoi essere guarito?» E l'infermo gli rispose: «Signore, io non ho nessuno che mi metta nella piscina quando l'acqua è agitata e mentre io vado, un altro vi scende prima di me». Gesù gli disse: «Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina». L'uomo fu guarito all'istante, prese il suo lettuccio e si mise a camminare. Ora quel giorno era sabato. I giudei perciò dissero a colui che era stato guarito di sabato: «Non ti è lecito portare il tuo lettuccio». Egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina». Essi allora gli domandarono: «E chi è quell'uomo che t'ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina?» Ma colui che era stato guarito non sapeva chi egli fosse, perché Gesù si era allontanato a motivo della folla che era in quel luogo. Più tardi Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: «Ecco, tu sei stato guarito, non peccar più affinché non ti avvenga di peggio». Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era Gesù colui che lo aveva guarito. Possa lo Spirito Santo del Signore aiutarci ora a meditare su questo importante passaggio della sua santa parola.

Se noi sfogliassimo il Nuovo Testamento e osservassimo tutti gli episodi della vita di Gesù, noi noteremmo come tutti essi sono adattabili alla nostra vita. In ognuno di essi, oltre che alla storia che ci narra in se stesso, contiene inoltre una certa analogia che perfettamente illustra come Cristo può aiutarci a trovare in Lui la via della nostra salvezza. Prendiamo oggi l'episodio che abbiamo letto poco fa ed esaminiamolo attentamente. A prima vista è la storia di un altro miracolo, ma se bene lo scrutiamo ci troveremo un'indicazione chiara e precisa di come ognuno di noi può essere sciolto dai suoi peccati. Cominciando ad esaminare questo episodio, per prima cosa siamo colpiti dal fatto che benché a Gerusalemme ci sia un'importante festa religiosa, benché la maggior parte delle persone stanno affollando il Tempio, Gesù non è presente alla festa, non è fra lo sfarzo delle cerimonie, fra gli incensi e i riti dei sacerdoti, ma è sotto il portico dove si radunano i poveri, fra i deboli, gli storpi, i mendicanti. L'idea inculcateci fin dall'infanzia che Gesù è monopolio del clero e solo in chiesa se ne sta rinchiuso è qui almeno messa in dubbio. Gesù è sempre presente fra il dolore, la miseria e l'infelicità. Gesù è troppo buono per star lontano da chi soffre e da chi ha bisogno. Mai in tutto il Nuovo Testamento troviamo Gesù in compagnia con sacerdoti. Anzi, sempre lo troviamo che disputa con loro e fu infatti da loro che riceve il maggior male. Raramente lo troviamo con i ricchi, ma sempre, sempre con i poveri e con i bisognosi. Beati i poveri in spirito fu la sua prima beatitudine. Beati i poveri in spirito, poiché di loro è il regno dei cieli. Oh, se ci rendessimo conto che spiritualmente siamo destituti, o se comprendessimo che spiritualmente non abbiamo nulla, nulla che possa in alcun modo giovare alla nostra salvezza. Oh, se ci vedessimo poveri in spirito, incapaci di resistere o di redimerci dal peccato, come graditamente accoglieremmo la presenza del Salvatore Gesù, perché Gesù sa i nostri bisogni. Notiamo che la scrittura ci dice che lui sapeva che quell'uomo era là da 38 anni, 38 anni giacente fra la polvere e la mercé del prossimo. Gesù conosceva la sua triste condizione e subito andò da lui. Ascoltatore, osserva bene questo paralitico impotente di salvar se stesso, necessitante d'aiuto e di un salvatore. Oh, come bene rappresenta l'assoluta incapacità del peccatore di guarir se stesso dal male che lo tiene paralitico fra la polvere del peccato. La fonte in cui poteva trovare salvezza e guarigione era lì, così vicina, pure per lui era così, così lontana. «Non ho nessuno», egli disse a Gesù, «non ho nessuno che mi aiuti. 38 anni sono stato qui vicino a questa vasca che mi può dar guarigione e mai ho trovato chi mi aiuti ad andarci dentro». 38 anni erano trascorsi e altri 38 sarebbero forse passati se Gesù non fosse passato di là. Secoli passarono dalla caduta di Adamo e secoli sarebbero passati e il genere umano sarebbe rimasto inequivocabilmente perso se Cristo non veniva su questa terra a portarci salvezza. Ascoltatore, se tu sei uno di quei pochi che si curano, di quei pochi che credono, che cercano, tu puoi passare tutta la tua vita a cercare di salvarti dal peccato, potrai fare tutti gli sforzi che vorrai, potrai invocare l'intercessione di chi ti piaccia, ma se Cristo non passa dalla tua via, mai tu sarai salvato. Nessuno fu abile di amare quel povero paralitico così tanto da prestargli attenzione e supplire alle sue necessità. E amico in ascolto, nessuno ti ha
amato così tanto quanto Gesù ti ha amato, da lasciare la gloria della sua celeste dimora a venire fra la polvere di questo mondo per morire per te. Altri potranno incoraggiarti, riformarti, aiutarti, ma nessuno potrà portare in te salvezza, nessuno potrà lavarti netto dei tuoi peccati, ma Gesù può farlo, Gesù vuole farlo. Disse che egli è il buon pastore. L'apostolo Pietro dice che non c'è sotto il cielo nessun altro nome per il quale ci conviene d'essere salvati. Gesù disse che lui è la via, la verità e la vita, e che nessuno va al Padre se non che per mezzo di lui. Vogliamo pure notare che questo episodio ci insegna che non è il perduto che va cercando la salvezza, ma è la salvezza che è in cerca del perduto. Non siete voi che avete scelto me, disse Gesù, ma sono io che ho scelto voi. Nessuno è interessato nella salvezza dell'anima tua quanto Gesù. Egli ti cerca, egli è la porta del tuo cuore che bussa, che vuole salvarti. Fu Gesù che domandò al paralitico: vuoi essere sanato? Ed è Gesù che dalle pagine del Vangelo domanda a te quest'oggi: vuoi tu essere salvato? Vuoi essere sanato dal perfido male del peccato che ti avvelena l'esistenza? E che cosa rispondi? Il paralitico rispose: non ho nessuno. O ascoltatore, se tu pure potessi rispondere non ho nessuno, o se tu potessi convincerti che non hai nessuno che può salvarti, e questa è la verità, nessuno fuori che Cristo, non mi importa chi sia il tuo protettore o il tuo patrono o chi tu preghi o in chi tu ti affidi per la tua salvezza, la Sacra Scrittura, che è infallibile e immutabile, dice che solo in lui è la salvezza e senza di Cristo non c'è altra via. Ascoltatore, convinciti di questa verità, che non hai nessuno. Credi che sei spiritualmente destituto, che non hai nessuno fuori che di lui. Gesù gli disse: levati, prendi il tuo lettuccio e va. E nell'ubbidienza del paralitico la salvezza fu immediata e istantanea. Oppure per te, amico in ascolto, se tu credi al suo comando, se con fede credi che Gesù è abile di salvarti e se in fede obbedisci, tu, come quel paralitico, troverai d'un tratto immediatamente che sei cambiato, che puoi camminare in novità di vita. Dobbiamo inoltre notare che la guarigione, la salvezza, non fu ricevuta per le buone opere né per le preghiere di quel paralitico, ma lo fu solo credendo nell'abilità di Cristo. Notiamo pure a questo punto che la salvezza porta sempre un cambiamento radicale. Osserva, quel paralitico fu completamente staccato dalle tradizioni del passato, dalle vane e inefficaci dottrine e precetti d'uomini. Vediamo che quell'uomo non considerò affatto l'opinione del clero né i loro divieti, e obbedendo il comando di Gesù, che pienamente contrastava con il precetto della Chiesa che vietava di portar pesi nel giorno di sabato, lui prese il suo lettuccio e obbedendo Gesù se ne andò. Il salvato, come quel paralitico, preferisce sempre seguire il comando di Cristo e sempre dà precedenza al comando di Cristo che alle dottrine delle chiese e degli uomini. Non ti è lecito portare il tuo lettuccio, dissero al paralitico, ma lui, sfidando la loro scomunica e i loro divieti, preferì subire le loro persecuzioni e obbedire al comando del suo salvatore. Colui che mi ha sanato, egli rispose, mi ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina. O ascoltatore, Gesù non solo ci ha liberato dalle catene del peccato, ma anche dalle sciocche e vane dottrine dell'uomo che sono fondate su superstizioni pagane medievali. Ascoltatore, cosa avresti fatto tu se tu ti fossi trovato nei piedi di quel povero paralitico? A chi avresti tu obbedito? Alla tua chiesa, al clero, alla chiesa dei tuoi avi, alla chiesa in cui eri stato membro per oltre 38 anni, o avresti obbedito a Gesù?
Per il paralitico la scelta fu facile. La Chiesa mai aveva fatto cosa alcuna per lui. Le sue cerimonie, i suoi riti pieni di pompa mai erano stati capaci di guarirlo né di aiutarlo. Così fu facile obbedire a Gesù. E tu, ti ricordi? Sul principio abbiamo detto che la situazione di quel povero paralitico ben rassomiglia alla nostra condizione spirituale. Osserva te stesso, fra breve questa vita passerà e ti troverai di fronte al Creatore. Osserva la tua situazione spirituale e la tua anima salvata. Come puoi tu affrontare il giudizio così come ti trovi senza certezza, senza una prova sicura del tuo eterno futuro? Ora, se come a quel paralitico pure a te la Chiesa non è stata capace di darti la salvezza, la guarigione spirituale, perché non provi Gesù? Perché non dai a Lui l'opportunità? Perché non dai retta a quella voce che nel tuo cuore ti spinge ogni settimana ad ascoltare questi programmi e che ti dice di accettare Cristo e di rimetterti nelle sue mani? Egli morì per te, morì per pagare per tutti i tuoi peccati. Egli ha il tuo riscatto, la tua redenzione e te la offre gratis se tu vai a Lui in fede e accetti Lui come tuo Signore. O in verità, qui sulla terra tu non hai nessuno che ti aiuti e credimi, malgrado quello che ti si dice, non hai nessuno. Ma Cristo venne dal cielo eppure a te ora ti dice: vuoi essere risanato? Vuoi essere lavato netto da tutti i tuoi peccati? La fonte è a te vicina. Il suo sangue purissimo è capace di farti apparire immacolato e irreprensibile nel giorno del giudizio. Come rispondi tu? Oh, lascia ogni altra speranza di salvezza, lascia ogni tradizione, le dottrine degli uomini e poi accetta Cristo e fa che la sua parola divenga l'unica norma della tua vita. Tu non hai nessuno, tu sei senza scuse, poiché Cristo è a tua disposizione. Oh, buon Padre che sei in cielo, ti siamo riconoscenti per questo passaggio che abbiamo letto. Ti preghiamo che il tuo buon spirito lo applichi ora al cuore dei nostri cari amici ascoltatori, affinché anche loro trovino in Cristo il Salvatore della loro anima. Questo te lo chiediamo per la loro salvezza e per il suo onore. Amen. Cari ascoltatori, siamo alla fine di questo programma. Se possiamo comunicare con voi, se c'è qualche domanda, qualche cosa che vorrete sapere, sarà nostro piacere comunicare con voi. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacoccina che vi saluta.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

E ancora una volta Maurizio al microfono di Hai letto il libro più letto. E ancora una volta sono felicissimo di essere di nuovo in tua compagnia. Grato che tu abbia scelto di trascorrere un'altra mezz'oretta insieme a noi. E grato naturalmente della tua compagnia. Grazie per averci scelti. E cos'altro posso dire? Vediamo un po'. Ma veramente penso di aver detto tutto. Anche perché tutto quello che dico viene dal cuore e è detto con tutta sincerità.

come faccio diverse volte, non ogni volta, non troppo spesso, ma ogni tanto credo sia giusto, voglio ricordare, voglio rendere omaggio, voglio ringraziare la redazione. Naturalmente in redazione ci sono persone le cui voci tu non sentirai mai in onda, eppure sono parte integrante di tutto il processo del programma, della trasmissione e di tutto quello che accade, per così dire, dietro le quinte, quando le luci del palcoscenico sono spente. Qui non abbiamo palcoscenico e non abbiamo luci, cioè, beh sì, un po' di luce c'è, però dico, non siamo al teatro. Ma tanto per capirci, insomma, tanto per comprenderci, uso questo linguaggio un po' teatrale. Non siamo qui comunque per dare spettacolo, né per intrattenere, anche se mi rendo conto che la radio ovviamente viene usata, viene ascoltata per intrattenere. E chiaramente nei nostri incontri c'è anche una misura di intrattenimento, ma direi che l'intrattenimento non è lo scopo unico, sicuramente non è lo scopo unico e non è neanche lo scopo principale delle nostre mezz'ore insieme. Anche se, per esempio, ogni tanto ci ascoltiamo un po' di musica, come quella che sta arrivando dal sottofondo. Ha fatto l'ingresso pian piano, hai notato? E si fa sentire sempre di più, ci viene prima da dietro, poi accanto e poi si presenta e si impone, come sta facendo adesso. Io devo gridare, anzi mi sto zitto, così ascoltiamo la musica.

Dopo aver detto grazie alla redazione, voglio anche ringraziare te che ci hai scritto. Grazie per le manifestazioni di simpatia, di affetto che continuano ad arrivare. Siamo molto grati e io in prima persona esprimo questa gratitudine e questo ringraziamento. Veniamo alle cose importanti del nostro programma, al testo del libro più letto. Siamo alle prese, come sai, con il settimo capitolo del libro del Levitico. La volta scorsa ci siamo soffermati abbastanza a lungo sul concetto, sull'offerta per il ringraziamento. Abbiamo anche rilevato, abbiamo letto un salmo proprio verso la fine del nostro incontro, ricordi? Parte del Salmo 139, che ci esorta, ci incoraggia ad essere aperti, ad essere disponibili nei confronti di Dio. Perché? Perché in fondo non possiamo nasconderci dalla sua presenza. Tornando al testo, dicevo, e proseguendo il nostro cammino nel testo, troviamo questa frase. La carne del sacrificio di riconoscenza e di azioni di grazie sarà mangiata il giorno stesso che esso è offerto. Non se ne lascerà nulla fino alla mattina. Se il sacrificio che uno offre è votivo o volontario, la vittima sarà mangiata il giorno che egli lo offrirà, e quello che ne rimane deve essere mangiato l'indomani. Quindi, tanto per ricapitolare, la carne, l'offerta che veniva fatta per il sacrificio di riconoscenza o di azioni di grazie, cioè quell'offerta che diceva grazie a Dio, sarà mangiata il giorno stesso che viene offerta. Non se ne poteva lasciare fino al giorno dopo. Nessun pezzo, nulla doveva avanzare. Mentre invece, se il sacrificio che uno offre o che offriva era votivo o volontario, allora la vittima doveva essere mangiata, poteva essere mangiata il giorno dell'offerta, e quello che rimaneva poteva essere consumato all'indomani. Ma quello che sarà rimasto della carne del sacrificio fino al terzo giorno, ecco, quello doveva essere bruciato con il fuoco. Come mai? Perché tutte queste cose? La vittima del sacrificio di azione di grazie, la vittima dell'offerta del ringraziamento, doveva essere consumata subito, senza indugio. Questo mi fa pensare a quell'unione molto stretta che deve esserci fra noi e Cristo. Ora, molto spesso, come avrai notato, io faccio riferimento a Gesù Cristo ogni volta che si parla di offerta. Perché? Beh, perché ovviamente Gesù Cristo è l'offerta per eccellenza, la vittima offerta per eccellenza. Dicevo, dobbiamo essere uniti continuamente a Lui per avere pace interiore e per superare le tentazioni, per non cadere nel peccato. Questo l'abbiamo già detto altre volte, ma lo voglio sottolineare ancora oggi. La volta scorsa, inoltre, abbiamo riflettuto abbastanza a lungo sul fatto che il cristiano è ancora capace, ha la possibilità, il potenziale del peccato, ma ha anche la capacità di non peccare, anche la libertà di non peccare. Il peccato non ha più potere su di lui, non ha più potenza su di lui. Sta di fatto che anche i cristiani peccano, anche i cristiani cadono in tentazione. Essere un seguace di Cristo non mi rende assolutamente perfetto, non mi rende sovrumano, non mi rende capace di sostenere, di sopportare ogni tentazione senza mai cadere. No. L'essere seguace di Cristo mi dà la libertà, mi rende libero di scegliere se peccare o meno. Da non cristiano io non ho questa libertà, non ho questa facoltà. Pecco, punto e basta, non mi pongo il problema. Come cristiano, invece, voglio mantenere il mio rapporto con Gesù Cristo il più stretto e il più costante possibile. Devo guardare a Lui, devo affidarmi a Lui. Questo mi riporta alla mente un'affermazione dell'Apostolo Paolo,
un'affermazione che gli ha fatto quando ha scritto ai cristiani della città di Filippi. La pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori ed i vostri pensieri in Cristo Gesù. Ecco il risultato di una stretta comunione con Cristo. La pace di Dio, quella pace che sorpassa ogni intelligenza, che trascende qualsiasi tentativo di essere compresa, custodirà il mio cuore ed i miei pensieri in Cristo Gesù. E chi è che non è in cerca di pace? C'è qualcuno che non cerca pace? Pace al di fuori, nella società, nel mondo, in famiglia, fra nazioni, e pace interiore?

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, Maurizio, felice di essere in tua compagnia e grato che tu abbia scelto questa emittente, questa frequenza a quest'ora.

Non faremo un commento dettagliato di tutto il settimo capitolo, perché altrimenti saremmo costretti a ripetere cose che abbiamo già detto sia oggi che negli incontri precedenti. Mi limiterò quindi a citare e commentare brevemente alcuni brani del resto del capitolo. Per esempio, la carne che sarà stata in contatto con qualcosa di impuro non sarà mangiata, ma sarà bruciata col fuoco. Quanto alla carne che si mangia, chiunque è puro ne potrà mangiare. Ma la persona che, essendo impura, mangerà della carne del sacrificio di azioni di grazie che appartiene all'Eterno, sarà sterminata fra il popolo. Parole molto dure, parole molto severe, un giudizio molto severo, senza dubbio. E come mai tanta severità? Dio forse prende piacere nel punire le persone, soprattutto con queste misure così estreme? No, Dio non prende piacere nelle punizioni e nella disciplina. Come qualsiasi padre pieno di amore, non prova piacere nell'applicare disciplina, anche se sa che la disciplina serve a migliorare la personalità, il carattere della persona disciplinata. Ma Dio non prende piacere nella pena, nel male, nelle difficoltà che sopravvengono quando si è sotto disciplina. Allora la domanda continua a proporsi: perché Dio agisce in questo modo? In questo frangente, per due motivi fondamentali, importanti, che non dobbiamo mai dimenticare. Innanzitutto, non dobbiamo mai dimenticare, mai e poi mai, che Dio, oltre ad essere un Dio d'amore, è anche un Dio di giustizia. Ripeto, Dio, oltre ad essere un Dio di amore, è un Dio di giustizia. Le due cose non si cancellano reciprocamente, ma operano in continua ed assoluta armonia e unisono. A noi sembra quasi un paradosso, una contraddizione di termini, dire che qualcuno ama e applica giustizia con severità. Le due cose, al nostro modo di pensare, non sembrano andare d'accordo. E invece, se ci pensi, se ti fermi a pensare, a riflettere sulla cosa, ha molto senso. Nel caso di Dio, la sua giustizia richiede un'osservanza della sua legge morale, un'aderenza alla sua etica. Il suo amore mi guida per quella strada. Il suo amore mi induce ad osservare quell'etica, a vivere secondo quell'etica, ad osservare quella legge. Il suo amore mi dice che è tutto per il mio bene. Quando contravvengo alla legge morale, Dio non cessa di amarmi, ma con giustizia esercita disciplina, con giustizia e con amore. Quindi la sua disciplina non è mai dettata dalla rabbia o dal capriccio. La sua disciplina è dettata dalla giustizia e dall'amore. La seconda ragione per cui qui sembra che Dio si comporti in un modo molto severo è che dobbiamo tenere ben in mente il periodo storico, il contesto sociale nel quale questi avvenimenti hanno luogo. Siamo all'inizio di un nuovo cammino. Siamo all'inizio di un nuovo capitolo nella storia del popolo di Israele. Il popolo ha voltato pagina, si è lasciato dietro la schiavitù d'Egitto, ha ricevuto i 10 comandamenti, i famosi 10 comandamenti. Non solo, Dio ha dato a Mosè tanto di più, ma insomma, tanto per intenderci, facciamo riferimento ai 10 comandamenti. Stanno per mettersi in cammino verso la terra promessa. Ecco cosa intendo per
hanno voltato pagina. E Dio non può permettersi il lusso di creare dei precedenti. Quindi contravvenire alle sue regole equivaleva a disobbedienza. La disobbedienza va riconosciuta come tale e va punita. Se Dio non avesse preso provvedimenti già allora, avrebbe creato un precedente. Chi sarebbe venuto in seguito e avesse disobbedito, si fosse ribellato, avrebbe sempre potuto dire: ma ho delle buone possibilità di farla franca. Perché? Beh, perché Dio l'ha già fatta far franca ad altri. Quindi lo farà anche per me. Non è questo il caso. C'erano delle ragioni ben precise per cui Dio dava queste regole, queste direttive. E queste ragioni dovevano essere capite, osservate, rispettate. Quindi tutto il popolo e il singolo individuo

E ancora una volta dobbiamo salutarci. Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento. Ancora una volta grazie per la tua piacevole compagnia, il tuo cortese ascolto, e a risentirci al nostro prossimo appuntamento. Come sempre un abbraccio dal tuo Maurizio e grazie ancora una volta. A presto. Ciao.

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Ciao a tutti, rieccomi qui, sono Gianfranco in compagnia del nostro gradito ospite fisso del programma, cioè il dottor Edoardo Labanchi. Come al solito, un caloroso benvenuto a quanti di voi si ponessero al nostro ascolto per la prima volta, ma un altrettanto caloroso bentornato anche a tutti coloro che ci seguono già da tempo. Lente di ingrandimento, cioè questo programma, ci dà la possibilità di affrontare, di approfondire questioni e temi relativi alle sette, alle filosofie, ai movimenti religiosi che sono fra i più noti e diffusi ai nostri giorni. La volta scorsa abbiamo terminato le nostre considerazioni intorno a una setta dal vago sapore cristiano e fra le più diffuse a livello mondiale, quella dei Testimoni di Geova. Questa setta, concepita dalla mente dell'americano Charles Taze Russell, è nata a cavallo fra il XIX e il XX secolo. Nel giro di breve tempo ha fatto parlare di sé, non sempre in maniera positiva, ed è diventata un'organizzazione tuttora molto potente, dotata di notevoli mezzi finanziari e di un formidabile sistema di propaganda. Nonostante la ferma presa di posizione contro la cristianità in quanto tale, i Testimoni di Geova si rifanno a origini cristiane, fanno largo uso della Bibbia, anche se in una versione tutta loro e gravemente inesatta in punti cruciali. La volta scorsa, e qui faccio un breve riepilogo, ci siamo soffermati a considerare un po' tre ultimi aspetti dottrinali che sono caratteristici di questa setta. Innanzitutto, la separazione fra credenti di prima classe, diciamo, credenti a numero chiuso, soltanto 144.000, e credenti di seconda classe, che si dovrebbero accontentare di un'eterna felicità sulla terra anziché in cielo. Poi la questione generale dell'osservanza della legge mosaica e in particolare quella delle trasfusioni di sangue che, secondo i Testimoni di Geova, sarebbero da Dio proibite in ogni circostanza, anche quando è in gioco la vita di un paziente. Infine, la dottrina della morte dell'anima, secondo la quale quando una persona muore, muore anche la sua parte non materiale. Sarà poi Dio a far risuscitare l'intera persona in vista del giudizio finale. Riguardo a tutte e tre queste dottrine, il dottor Labanchi ha messo ben in evidenza non soltanto gli aspetti decisamente sbagliati e antibiblici, ma anche ciò che la Bibbia ne dice in realtà, giungendo alla logica e inevitabile conclusione che i Testimoni di Geova non possono essere considerati cristiani, soprattutto a causa del loro atteggiamento nei confronti del Signore Gesù e dell'opera redentrice da Lui compiuta. Con questo numero di lente di ingrandimento inizieremo a parlare fra poco del cattolicesimo romano, intendendo il complesso delle dottrine insegnate dalla Chiesa Cattolica. Lo scopo anche in questo caso è quello di mettere in chiaro per tutti voi che ci ascoltate, cattolici o non cattolici che siate, mettere in chiaro, dicevo, quelle che sono le idee, le vere posizioni dottrinali della Chiesa Cattolica rispetto agli insegnamenti della Bibbia. A cominciare, per esempio, dal Papa e dal primato della Chiesa di Roma. La persona e la funzione del Papa, da un lato, e il primato della Chiesa di Roma, dall'altro, non sono affatto presenti nelle Sacre Scritture. Anzi, proprio quest'ultimo particolare, cioè l'assenza del sostegno biblico nei confronti del papato, è volutamente ignorato e scavalcato, permettendo alla persona del Papa di esercitare un'autorità suprema, totale, universale, diretta e infallibile sulla Chiesa in ogni tempo, il che relega le Sacre Scritture a un ruolo decisamente e pericolosamente secondario. Dottor Labanchi, secondo lei, come giustificherebbe un teologo cattolico il fatto che di papato vero e proprio nella storia plurisecolare del pensiero cristiano si sia iniziato a parlare forse a partire dal V o dal VI secolo in avanti?
2: Se dite tutto questo ad un teologo cattolico, vi risponderà che nel caso del papato, come di varie altre dottrine proprie del cattolicesimo romano, questa dottrina era contenuta implicitamente nelle scritture e che è stata compresa sempre meglio fino ad arrivare alla sua definizione ufficiale. Oltre a ciò, il teologo cattolico vi dirà che la scrittura non è l'unica fonte della rivelazione cristiana, ma c'è anche la tradizione.
1: Il che, in poche parole, significa che la Bibbia, cioè la Sacra Scrittura, non è di per sé sufficiente a provvedere alla Chiesa di Dio sulla terra tutto quello che invece è necessario per la conoscenza della rivelazione di Dio. Ma allora, nonostante che in generale la teologia cattolica, espressa in maniera molto chiara nelle pagine del Catechismo della Chiesa Cattolica pubblicato non molto tempo fa dal Vaticano, ecco, nonostante che riconosca al testo sacro la caratteristica di essere divinamente ispirato e quindi inerrante, ecco, nonostante ciò si fa molto affidamento, pare, sulla integrale trasmissione orale della parola di Dio affidata inizialmente agli apostoli e poi ai loro successori.
2: Accade così, continua il Catechismo, che la Chiesa, alla quale è affidata la trasmissione e l'interpretazione della rivelazione, attinga la sua certezza su tutte le cose rivelate non dalla sola Sacra Scrittura. Perciò l'una e l'altra, cioè la Scrittura e la tradizione, conclude il Catechismo, l'una e l'altra devono essere accettate e venerate con pari sentimento di pietà e di rispetto.
1: Beh, penso che a questo punto abbiamo già abbordato un argomento che vale la pena di approfondire ulteriormente. Quindi, mentre ci apprestiamo a farlo, godiamoci adesso insieme un breve stacco musicale. Subito dopo, la parola tornerà al dottor Labanchi.

Cari ascoltatori, come ho annunziato la volta scorsa, cominciamo ora ad occuparci del cattolicesimo romano, cioè dell'insieme delle dottrine insegnate dalla Chiesa Cattolica. Forse alcuni di voi si domanderanno come mai mettiamo la Chiesa Cattolica assieme alle varie sette religiose presenti oggi in Italia. Non risponderemo ora a tale interrogativo, ma lasceremo che siano gli ascoltatori stessi a rispondere alla fine di queste trasmissioni. Il nostro comunque vuole essere soprattutto un chiarimento di idee ai cattolici che spero ci ascolteranno, ma anche agli evangelici con tendenze ecumeniche che forse non conoscono bene il cattolicesimo e per questo sono nei suoi riguardi possibilisti, come oggi si dice, indulgenti, facendosi illusioni su sostanziali cambiamenti dottrinali nella Chiesa Cattolica. Ed ora, cari ascoltatori, vi invito a far lavorare un po' la vostra fantasia. Immaginatevi Piazza San Pietro a Roma, piena di pellegrini venuti da ogni parte del mondo. Il Papa sta parlando da una lontana finestra del suo palazzo. Non ha alcuna Bibbia in mano, ma legge da un foglio di carta. Tutta la gente lo guarda fissa e pende dalle sue labbra. Di solito parla in italiano, ma a volte saluta i vari gruppi presenti nella piazza nelle loro lingue. Spesso la gente, sovraeccitata, batte le mani. In certe occasioni particolari si stabilisce una specie di atmosfera magica che può coinvolgere perfino i non cattolici che si trovano là per pura curiosità. So difatti che vi sono degli evangelici, specialmente stranieri, che vanno a San Pietro per vedere il Papa. E infatti tutto questo costituisce una grande attrazione per i turisti che visitano Roma. Il colonnato di San Pietro sembra fatto poi di due braccia che accolgono calorosamente i pellegrini. È una scena davvero impressionante, non c'è che dire. Sono come le simboliche braccia della Madre Chiesa, che è sempre pronta ad accogliere tutti i suoi figliuoli prodighi, tra cui spera che vi siano anche alcuni evangelici. Roma, e specialmente la città del Vaticano, con la chiesa di San Pietro, è considerata da molti il centro della cristianità, per la presenza del Papa, che si ritiene sia il capo della Chiesa cristiana, il cui potere in questioni religiose sembra quasi illimitato. Leggiamo a tal proposito nel nuovo codice di diritto canonico edito dal Vaticano nel 1983 e, come è scritto sul frontespizio, promulgato con l'autorità di Giovanni Paolo II. In questo codice, dico, nel canone 331 leggiamo: il Vescovo della Chiesa di Roma, che esercita l'ufficio dato dal Signore nostro a Pietro, il primo degli Apostoli, e che viene trasmesso ai suoi successori, è il capo del Collegio dei Vescovi, il Vicario di Cristo e il Pastore della Chiesa Universale sulla Terra. Grazie a tale ufficio, egli esercita un'autorità suprema, completa, diretta ed universale sulla Chiesa e può esercitare tale autorità liberamente in ogni tempo. Questa è una mia traduzione letterale dall'originale latino, che del resto può essere consultato facilmente da chiunque, dato che il codice di diritto canonico è in vendita nelle librerie. Nel canone 333, paragrafo 3, è poi affermato:
contra sententiam vel decretum Romani Pontificis non datur appellatio neque recursus, cioè non è possibile alcun appello o ricorso contro una sentenza del pontefice romano. Come è scritto poi nel canone 338, soltanto il Papa può convocare i concili ecumenici, a cui tutti i vescovi cattolici sono invitati a partecipare. Il Papa inoltre può interrompere o revocare del tutto un concilio ecumenico, e spetta solo a lui approvare tutte le decisioni o decreti dei concili. In altre parole, i concili ecumenici e tutti i sinodi dei vescovi cattolici in tutto il mondo sono soltanto degli organi consultivi, mentre il Papa mantiene sempre la sua personale autorità suprema per quanto riguarda tutte le questioni che hanno a che fare con la dottrina e la morale. Ne segue che l'autorità dei vescovi dipende completamente da quella del vescovo di Roma o Papa. Il codice di diritto canonico qui non fa altro che riassumere le decisioni del Concilio Vaticano I, convocato da Pio IX e tenutosi dall'8 dicembre del 1869 al 20 ottobre del 1870, e specialmente i decreti della quarta sessione, tenuta il 18 luglio 1870, e che hanno a che fare appunto con l'autorità del Papa. In questa famosa sessione fu solennemente definita l'infallibilità del Papa. Ecco il testo di questa definizione, sempre in una mia traduzione dal latino. Noi definiamo che il pontefice romano, quando parla ex cathedra, cioè quando, come pastore e dottore di tutti i cristiani, definisce una dottrina concernente la fede e la morale e che deve essere creduta da tutta la Chiesa, a causa della sua suprema autorità apostolica, aiutato com'è da Dio, secondo la promessa fatta al beato Pietro, gode di quella infallibilità di cui il Divin Redentore volle che la sua Chiesa godesse, quando avrebbe definito una dottrina concernente la fede e la morale. Ne segue che tutte le definizioni del Romano Pontefice sono immutabili in quanto tali e non per l'approvazione della Chiesa. Se qualcuno osa non essere d'accordo con questa nostra definizione, sia scomunicato. Ciò significa, cari ascoltatori, che se uno non crede nell'infallibilità del Papa è fuori della Chiesa Cattolica, e se non si pente corre il rischio di andare all'inferno. Fino a che non fu definita l'infallibilità papale, i cattolici potevano non credervi, ma una volta che tale dottrina è stata solennemente definita dal Concilio Vaticano I, tutti i cattolici devono accettarla.

0: Riecco Gianfranco al microfono per ricapitolare brevemente ciò che il dottor Labanchi ci diceva poco fa. Stavamo parlando della definizione dell'infallibilità papale, stabilita ufficialmente nel 1870 nel corso dei lavori del Concilio Vaticano I, convocato da Papa Pio IX. Una sua implicazione molto pratica e diretta è che ogni cattolico è tenuto a credervi e ad accettarla, altrimenti è fuori dalla Chiesa Cattolica e, in mancanza di un vero pentimento, rischia di andare all'inferno.
1: Cari ascoltatori, stavo parlando della definizione dell'infallibilità papale da parte del Concilio Vaticano I. Bisogna però precisare che prima di questa definizione si riteneva che solo i concili ecumenici fossero infallibili quando definivano dottrine riguardanti la fede e la morale. Si riteneva che il Papa fosse il capo supremo della Chiesa, ma non che fosse personalmente infallibile. Almeno tale dottrina non era ufficiale. Ma proprio a causa della definizione dell'infallibilità papale, le cose cambiarono radicalmente per quanto riguardava la Costituzione della Chiesa Cattolica. In pratica, il Concilio Ecumenico rinunciò alla sua supposta autorità. È vero che nel Concilio Vaticano II il ruolo dei vescovi della Chiesa Cattolica è stato messo particolarmente in rilievo, ma sostanzialmente nulla è cambiato rispetto al Concilio Vaticano I, come si deduce specialmente dalla cosiddetta Costituzione dogmatica Lumen Gentium, cioè luce delle genti sulla Chiesa, promulgata il 21 novembre 1964. Difatti, al paragrafo 25 leggiamo: di questa infallibilità il Romano Pontefice, capo del Collegio dei Vescovi, gode in virtù del suo ufficio quando, quale supremo pastore e dottore di tutti i fedeli, che conferma nella fede i suoi fratelli, sancisce con atto definitivo una dottrina riguardante la fede e la morale. Perciò le sue definizioni giustamente sono dette irreformabili per se stesse e non in virtù del consenso della Chiesa, né ammettono appello alcuno ad altro giudizio. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, da non molto tempo pubblicato dal Vaticano, ribadisce questo concetto citando sia il Concilio Vaticano I sia il Concilio Vaticano II. Sarà stato quindi disilluso chi pensava che vi fossero chissà quali cambiamenti nelle dottrine ufficiali della Chiesa Cattolica e particolarmente per quanto riguarda la figura e la funzione del Papa. Ora, se ad un teologo cattolico dite che dagli scritti del Nuovo Testamento non risulta affatto che Pietro abbia mai esercitato un'autorità suprema nella Chiesa, e che il famoso passo del Vangelo di Matteo nel capitolo 16, vi ricorderete, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa, eccetera, se gli dite che questo passo per alcuni secoli non fu affatto interpretato come l'interpreta oggi la Chiesa Cattolica e che di un vero e proprio papato si può cominciare a parlare forse dal V o VI secolo in poi, e se gli dite anche che non vi spiegate come mai ci siano voluti tanti secoli per arrivare alla definizione ufficiale dell'infallibilità papale, se dite tutto questo ad un teologo cattolico, vi risponderà che nel caso del papato, come di varie altre dottrine proprie del cattolicesimo romano, questa dottrina era contenuta implicitamente nelle scritture e che è stata compresa sempre meglio fino ad arrivare alla sua definizione ufficiale. Così come un albero viene fuori da un seme, l'albero è già contenuto sostanzialmente nel seme, ma deve solo spuntare e crescere. Oltre a ciò, il teologo cattolico vi dirà che la Scrittura non è l'unica fonte della rivelazione cristiana, ma c'è anche la tradizione. Ecco come si esprime a tal riguardo il Catechismo della Chiesa Cattolica, al paragrafo 81, citando la Costituzione dogmatica Dei Verbum, cioè la parola di Dio, del Concilio Vaticano II. Sentite: la Sacra Scrittura è la parola di Dio in quanto è messa per iscritto sotto l'ispirazione dello Spirito Divino. Quanto alla Sacra Tradizione, essa conserva la parola di Dio affidata da Cristo Signore e dallo Spirito Santo agli Apostoli e la trasmette integralmente ai loro successori affinché questi, illuminati dallo Spirito di verità, con la loro predicazione fedelmente la conservino, la espongano e la diffondano. Accade così, continua il Catechismo, che la Chiesa, alla quale è affidata la trasmissione e l'interpretazione della rivelazione, attinga la sua certezza su tutte le cose rivelate non dalla sola Sacra Scrittura. Perciò l'una e l'altra, cioè la Scrittura e la tradizione, conclude il Catechismo, l'una e l'altra devono essere accettate e venerate con pari sentimento di pietà e di rispetto. Una tale affermazione, cari ascoltatori, riflette ciò che era stato già dichiarato dal Concilio di Trento l'8 aprile del 1546, e cioè che la rivelazione divina è contenuta in libris scriptis et sine scripto traditionibus, cioè in libri scritti, la Sacra Scrittura, e nelle tradizioni non scritte, nel senso di tradizioni che si trovano al di fuori della Sacra Scrittura. Si ritiene che tali tradizioni contengano gli insegnamenti orali di Cristo trasmessi agli Apostoli e non riportati nel Nuovo Testamento. Tali insegnamenti orali, però, furono in vario modo messi per iscritto e si trovano nei cosiddetti padri della Chiesa, cioè gli scrittori cristiani dei primi quattro secoli. Di particolare importanza sono considerati gli scritti dei padri apostolici, cioè degli scrittori della prima metà del secondo secolo. Ma il fatto è, cari ascoltatori, che su vari punti le dottrine della Chiesa Cattolica, a cominciare proprio dal papato di cui ci stiamo occupando, sono molto diversi, sia da quanto deduciamo dalla Sacra Scrittura, sia da quanto deduciamo proprio dai cosiddetti padri della Chiesa. Inoltre, a volte notiamo alcune divergenze dottrinali tra la testimonianza del Nuovo Testamento e le affermazioni dei padri della Chiesa, quanto più ci allontaniamo dall'epoca apostolica, cioè dal primo secolo. Ora, se, come dicono i documenti cattolici, le due fonti della rivelazione divina, la Sacra Scrittura e la tradizione, scaturiscono da un'unica sorgente, non vi dovrebbero essere tali differenze, ma esse pur vi sono, come vi mostrerò nelle prossime trasmissioni. Difatti, a cominciare dalla prossima trasmissione, esamineremo una ad una le dottrine, a mio avviso, più importanti del cattolicesimo romano alla luce della Sacra Scrittura. E la prima dottrina che esamineremo sarà naturalmente quella concernente il papato, a cui ho già introdotto i nostri ascoltatori. A risentirci dunque la prossima volta.

Eccoci dunque in dirittura d'arrivo, cioè in vista della conclusione della puntata di oggi del programma Lente d'Ingrandimento. Ciao a tutti da Gianfranco.

0: Stai ascoltando. Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati, se è la prima volta che sei con noi, resta con noi. A fine puntata ti daremo i recapiti, per cui potrai contattarci e dirci anche la tua opinione in merito a questo programma, alla vita, le tue considerazioni. Ti aspettiamo. Oggi Enzo farà un esempio sui bambini. Anzi, l'esempio lo fa Gesù. Ascoltiamo insieme.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Un calorosissimo saluto anche da parte mia, quindi da parte di Enzo, un bentornati e benvenuti al nostro primo appuntamento della settimana. Vi ricordo che stiamo studiando il Vangelo di Matteo, lo apriremo al capitolo 18. Questo capitolo e quelli successivi non sembrano far procedere molto il processo descritto in Matteo, ma chiariscono molti lati oscuri. Con le parabole viste nel capitolo 13 abbiamo avuto una panoramica del regno dei cieli in quest'epoca, ma ci sono ancora punti da chiarire. I capitoli che stiamo per vedere ci saranno molto utili in proposito. Vediamo subito che la nuova nascita è fondamentale per entrare nel regno dei cieli. Così un piccolo fanciullo diventa oggetto di una lezione di Gesù. Leggiamo i primi 6 versetti da Matteo capitolo 18. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi è dunque il più grande nel regno dei cieli?» Ed egli, chiamato a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: «In verità vi dico, se non cambiate, non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Chi pertanto si farà piccolo come questo bambino, sarà lui il più grande nel regno dei cieli. E chiunque riceve un bambino come questo nel nome mio, riceve me. Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse gettato in mezzo al mare».

Chi è dunque il più grande nel regno dei cieli? Come mai i discepoli fanno questa domanda a Gesù? Conoscendoli e leggendo anche gli altri Vangeli, ho l'impressione che questi uomini ne avessero discusso tra di loro precedentemente, e forse due o tre di loro hanno davvero pensato di poter essere considerati a ragione i maggiori nel regno dei cieli. Così il Signore, invece di rimproverarli, sfrutta questa occasione per dare un insegnamento molto pratico, e lo fece prendendo un bambino e mettendolo in mezzo al gruppo. Cosa significa questo gesto? Vediamo che il piccolo fanciullo andò dal Signore senza alcuna esitazione. In Marco 10:14 il Signore dice: «Lasciate che i piccoli fanciulli vengano a me e non glielo impedite». Per prima cosa dobbiamo essere semplici e fiduciosi come i bambini, andare a Gesù sapendo di non avere né forza né meriti. Il Signore Gesù qui sta parlando di conversione, non di regressione. Alcuni pensano che occorra tornare alla propria infanzia o che le proprie azioni debbano acquistare un che di infantile per poter entrare nel regno dei cieli. Il Signore non sta dicendo di tornare alla propria infanzia, ma di cominciare una nuova vita. Il Signore fa riflettere i discepoli spostando la loro attenzione dal problema dell'identità del maggiore nei cieli a ciò che conta veramente: essere sicuri innanzitutto di entrare nel regno dei cieli. Anche in Giovanni, al capitolo 3, versetto 3, è detto senza mezzi termini: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. In questo versetto si pone l'accento sulla nuova nascita. Devi essere come un piccolo fanciullo, nel senso che devi nascere di nuovo, ti devi avvicinare a Dio con la semplicità di un bambino. Poi, nel momento in cui nasci di nuovo spiritualmente, sei come un neonato.

La domanda da farsi è questa: siamo veramente entrati nel regno e diventati come piccoli fanciulli? Se possiamo rispondere affermativamente, di certo non disputeremmo mai per stabilire fra di noi per essere il maggiore. Se ti soffermi a notare il significato della nuova nascita che ti permette di entrare nel regno dei cieli, allora scoprirai che il maggiore nei cieli è colui che è umile come un piccolo fanciullo e che quindi accetta senza complicazioni ciò che gli viene offerto. La parola chiave è al versetto 3. Se non cambiate e non diventate come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Poi il discorso si allarga e Gesù si preoccupa dei bambini, sia i piccoli veri e propri che i credenti giovani nella fede. Dobbiamo accoglierli e non dobbiamo scandalizzarli. L'espressione che sarebbe meglio che gli fosse messa al collo una pietra e fatto affogare sta a indicare la grande responsabilità che abbiamo nei confronti delle persone più giovani o più immature di noi. Poi il discorso si fa ancora più largo, come vediamo leggendo i versetti dal 7 al 10. Guai al mondo a causa degli scandali, perché è necessario che avvengano degli scandali, ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene. Se la tua mano o il tuo piede ti fanno cadere in peccato, tagliali e gettali via da te. Meglio è per te entrare nella vita monco o zoppo che avere due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno. Se il tuo occhio ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te. Meglio è per te entrare nella vita con un occhio solo che avere due occhi ed essere gettato nella genna del fuoco. Guardatevi dal disprezzare uno di questi piccoli, perché vi dico che gli angeli loro nei cieli vedono continuamente la faccia del Padre mio che è nei cieli.

0: Questo discorso ci riporta a quanto detto nel Sermone sul Monte, quando invitava a vigilare sulle fonti di tentazione che ci portano al peccato. Dobbiamo essere molto onesti e severi con noi stessi e sapere discernere le cose che dobbiamo eliminare dalla nostra vita, che ci tentano, che ci fanno cadere. Azioni, pensieri, sentimenti che non sappiamo controllare. La sezione si conclude con l'invito a non disprezzare questi piccoli perché sono cari al Signore. È questo che il Signore sta dicendo qui. Non scandalizzateli, non offendeteli, lasciate che vengano a me. È importante notare i sentimenti che il Signore prova per i fanciulli, specialmente ai giorni nostri, quando innumerevoli crimini vengono compiuti nei loro confronti. Parlando di piccoli, ora, il Signore racconta una parabola molto conosciuta, la bellissima parabola della pecora smarrita. Questa parabola è diversa da quella riportata in Luca 15. La parola chiave di questa è salvare. In Luca 15 viene posto l'accento sul trovare ciò che è perduto. In Matteo 18 sul salvare ciò che è perduto. Leggiamo il passo nei versetti dall'11 al 14. Poiché il figlio dell'uomo è venuto a salvare ciò che era perduto, che ve ne pare? Se un uomo ha 100 pecore e una di queste si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti per andare in cerca di quella smarrita? E se gli riesce di ritrovarla, in verità vi dico che egli si rallegra più per questa che per le 99 che non si erano smarrite. Così, il Padre vostro che è nei cieli vuole che neppure uno di questi piccoli perisca.
1: Stiamo leggendo il libro più letto.

Qui c'è la ragione per cui i cristiani non devono essere disprezzati, piccoli e grandi che siano, ed è che appartengono al Signore. Erano perduti ed egli venne a cercarli e salvarli, prova che li ama infinitamente. La ragione detta al versetto 10 era che gli angeli di Dio si occupavano di loro, ma questa è anche più importante. Il figliolo dell'uomo è venuto sulla terra a morire per la loro salvezza. Questa è una meravigliosa sicurezza per coloro che sono stanchi e oppressi nella loro anima e convinti di essere perduti. Il Signore viene sulla terra proprio per salvare loro. Altrove Gesù dice: «Non i sani, ma gli ammalati hanno bisogno del medico». Il senso della cura e della preoccupazione che ha Dio per loro è messo in evidenza dal fatto che il pastore lascia momentaneamente il gregge numeroso, per prendersi cura del singolo animale in pericolo e del fatto che è contento quando può trarlo in salvo. Quello che sottolinea Gesù è che tutti coloro i quali disprezzano o scandalizzano uno di questi piccoli procedono contro la volontà del loro Padre che è nei cieli. La volontà di Dio è quella che nessuno perisca, ma che tutti giungano alla conoscenza di Dio per essere salvati, dice l'Apostolo Paolo nella sua lettera a Timoteo. In questi tutti ci sono anche quelli che noi consideriamo piccoli, i minimi. Gesù prosegue con istruzioni molto importanti che leggiamo nei versetti dal 15 al 18. Se tuo fratello ha peccato contro di te, va e convincilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello, ma se non ti ascolta, prendi con te ancora una o due persone affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. Se rifiuta ad ascoltarli, dillo alla Chiesa, e se rifiuta ad ascoltare anche la Chiesa, sia per te come il pagano o il pubblicano. Io vi dico in verità che tutte le cose che legherete sulla terra saranno legate nel cielo, e tutte le cose che scioglierete sulla terra saranno sciolte nel cielo.

Questi versetti, dal 15 al 18, sono rivoluzionari. Se pecca contro di te, tu devi andare da lui. Questo versetto parla di un peccato commesso da qualcuno verso di noi. L'esortazione è indirizzata all'offeso che deve avvicinarsi al fratello e non viceversa. In altri passi ci viene comunque insegnato a chiedere perdono, ma la responsabilità maggiore sembra essere sempre di chi deve perdonare. Chiediamoci se non è la cosa più difficile da fare. Sembra di capire che la cosa più importante non sia appurare chi ha ragione, ma piuttosto fare in modo che chi ha sbagliato ascolti, si convinca dell'errore e non si perda l'amicizia e l'affetto del fratello. Qui comunque si considera il caso in cui la persona che ha sbagliato non voglia riconoscerlo. Se due credenti hanno un problema, per prima cosa devono cercare di risolverlo in modo pacifico e tranquillo. Se da soli non ci riescono, che si rivolgano a un gruppo di persone. Se il gruppo non riesce a risolvere la questione, non resta altro che rivolgersi all'intera comunità che prenderà dei provvedimenti. Considerare qualcuno come il pagano e il pubblicano era la massima misura disciplinare. Per gli ebrei, i pubblicani come i pagani non avevano diritto ai privilegi del popolo di Israele e questa doveva essere una cosa veramente dolorosa da sopportare per qualcuno. Questo avrebbe potuto far tornare in sé la persona sottoposta a disciplina. Nel versetto 18 è chiara la grossa responsabilità che abbiamo. Le nostre azioni sono in qualche misura eterne perché influiscono su ciò che sarà nel cielo. Facciamo quindi di tutto perché non rimangano nodi da sciogliere in questa vita. Agiamo con rispetto, perdonando e chiedendo perdono.

0: E in verità vi dico anche, se due di voi sulla terra si accordano a domandare una cosa qualsiasi, quella sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. Poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Abbiamo letto i versetti 19 e 20. Questi versetti sottolineano l'importanza della preghiera fatta insieme ad altri. Se nel Sermone sul Monte Gesù ha insegnato a pregare il Padre nel segreto, qui vediamo che è molto importante essere insieme, essere d'accordo e pregare nel nome di Cristo. Potremmo quindi dire che fare una richiesta nel suo nome equivale a farla secondo la sua volontà. Dal contesto si vede che Gesù fece questa bella promessa immediatamente dopo aver dato regole per la disciplina, indicando così che quelli che hanno l'incombenza di esercitare questa disciplina devono ricorrere a Dio, il quale darà loro la saggezza di cui essi hanno bisogno. La promessa che Dio è in mezzo a un piccolo numero di persone che si incontrano per pregare non esclude comunque la sua presenza vicino a quanti pregano in solitudine. In Isaia 57,15 troviamo scritto: «Io dimoro, dice il Signore, nel luogo alto e santo, e anche con colui che è contrito ed umile di spirito, per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare lo spirito dei contriti». E con questa riflessione sulla preghiera, con questa grandissima esortazione, incoraggiamento, ricevuti dalle ultime parole che abbiamo letto in Isaia, penso che possiamo fermarci qua per quanto riguarda il nostro primo appuntamento della settimana. A risentirci, mi raccomando, a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Eccomi da voi, sono Maria Teresa e vi racconto qualche cosa che è successa tempo fa a casa nostra. A mio marito e a me piace molto molto insegnare e mio marito ha un dono speciale per rendere vivo il suo insegnamento, per fare domande e per rendere semplici anche le cose più complicate. A me piace insegnare soprattutto ai ragazzi e alle persone poco complicate. In ogni modo, fin da bambina mettevo tutte le mie bambole in fila su un grosso baule che c'era nell'ingresso, una cassa di noce abbastanza bella e antica. Mi sedevo dietro una piccola tavola con penne e matite, mi cercavo di stare bella impettita e poi prendevo un vecchio orario ferroviario che mi faceva da registro e giocavo alla scuola. Io ero figlia unica, perciò non avevo modo di divertirmi con fratelli o sorelle. Facevo la maestra alle bambole e spiegavo loro le finezze della grammatica italiana e perché certe lettere si scrivevano con l'accento e altre no e così via. Se una bambola perdeva l'equilibrio e si accasciava, la sgridavo per la sua indisciplina. Quando ero bambina io e i maestri erano molto severi e non transigevano. Si tenevano le mani dietro la schiena in seconda e si stava impettite, eccetera, eccetera. Quando sono cresciuta ho continuato a insegnare, ho dato ripetizioni a non finire. Durante la guerra avevo istituito una piccola scuola fra gli sfollati, così i ragazzi non perdevano gli anni di scuola. Poi mi sono dedicata alla scuola domenicale in chiesa, ore per bambini, eccetera. finché non sono diventata mamma e non mi sono resa conto proprio in prima persona quanto fosse importante non solo curare i bambini, ma anche insegnare loro tante cose con naturalezza senza che quasi se ne accorgessero. Adesso vi faccio un esempio. Qui a Roma, all'inizio della Via Appia, c'è un vecchio pezzo di mura romane. A Roma le mura romane si sprecano. In cima al muro, probabilmente nel Medioevo, hanno costruito una casetta. Niente di meglio e di più adatto per spiegare ai bambini in maniera grafica come fosse forse la casa di Rahab sulle mura di Gerico di cui si parla nel libro di Giosuè, nella Bibbia. I ragazzi, i bambini, ne sono rimasti tutti abbastanza colpiti, tant'è vero che poi per anni ogni volta che passavano da quella parte per andare a giocare sui prati della Via Appia Antica fra le vecchie tombe romane, uno dei gemelli diceva col tono della guida turistica: ed ora sulla sinistra quella casetta costruita sul muro ci fa pensare, e gli altri

latino è molto utile e speriamo che si siano fatto l'idea che il latino non è noioso. Camminando per strada si insegna a leggere i cartelli stradali e poi si insegna a ubbidire ai semafori, a far notare la forza delle radici degli alberi dei viali che riescono perfino a deformare il selciato. E questo è proprio quello che Dio ha insegnato ai padri ebrei che dovevano coi loro figli inculcare la legge e i comandamenti. Queste sono le parole che Dio ha lasciato. Vi metterete dunque nel cuore e nell'anima queste mie parole, le insegnerete ai vostri figli, parlandone quando ve ne starete seduti in casa, quando sarete in viaggio, quando vi coricherete, quando vi alzerete, e le scriverete sugli stipiti delle vostre case e sulle vostre porte. Ogni momento è buono e utile per insegnare e per rispondere agli infiniti perché dei bambini. È il bagaglio di nozioni e di principi che mettiamo nella loro mente, non se lo dimenticheranno.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.
3: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Lettera ai Romani, capitolo 8, versetti 35 e 37. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Quando le prove diventano vittorie. Talvolta il Signore lascia che attraversiamo delle difficoltà perché ci rendiamo conto di quanto abbiamo bisogno di Lui. Incoraggiati e fortificati dal Suo amore, superiamo le prove con un maggior apprezzamento della saggezza e della grazia di Dio e siamo resi capaci di comprendere e aiutare gli altri. La mamma di una bambina con un handicap mentale ha scritto quanto segue. Avremmo considerato l'handicap di nostra figlia la tragedia più grande della nostra vita, se non fosse stato che, per mezzo di quella disgrazia, abbiamo imparato a conoscere meglio il Signore. Non ci sono parole che possano esprimere la nostra disperazione quando ci siamo resi conto che la nostra bambina non si sviluppava normalmente. Ma questo ci ha fatto capire un poco ciò che deve provare il nostro caro Salvatore quando uno dei suoi figli non si sviluppa spiritualmente come lui vorrebbe. Il Signore sa che i nostri dispiaceri, se li accettiamo da parte sua e li viviamo con lui, arricchiscono la nostra vita. Quando sopraggiunge l'avversità, perché ribellarci? Rammaricarsi della propria sorte, lamentarsi, amareggiarsi impedirebbe

per il nostro sviluppo spirituale. Al contrario, una fiduciosa sottomissione e una fede vivente nell'amore di Dio stimoleranno la nostra crescita nella sua grazia. Se lasciamo che il Signore accresca le nostre capacità per mezzo del dolore, i pesi diventeranno delle benedizioni e le prove delle vittorie.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Seconda Corinzi capitolo 7. Il primo versetto del capitolo 7 ci riporta subito indietro al capitolo 6 e nel leggerlo scopriamo che il versetto 1 del capitolo 7 dovrebbe in realtà appartenere più giustamente al capitolo 6. Questo è uno dei casi in cui ritengo che abbiano fatto un errore nel suddividere i capitoli. Quando Paolo ha scritto questa lettera ai Corinzi, era semplicemente una lettera che dovevano leggere tutta per intero. È stato solo nel 1300 che uno studioso ha deciso di dividere la Bibbia in capitoli, e così i capitoli sono venuti nel 1300, per aiutare a cercare una determinata scrittura. O deve essere da qualche parte in Isaia. Beh, Isaia è abbastanza lungo. E così hanno diviso Isaia in 66 libri. E quindi se dici, da qualche parte nel capitolo 53, io dico, va bene, e lo trovo più facilmente. Poi nel 1600 la Bibbia è stata suddivisa in versetti. I capitoli sono stati suddivisi in versetti. E quindi è stato ancora più facile poter trovare un determinato passo della scrittura. Ma questo è stato fatto dall'uomo. La divisione per capitoli non è venuta per ispirazione divina. E così, sebbene in generale abbiano fatto un ottimo lavoro, in alcuni casi credo che abbiano fatto degli errori. E questo è uno di questi passi dove credo abbiano fatto un errore nella divisione dei capitoli. Perché è ovvio, non appena iniziamo a leggere, che Paolo si sta riferendo al capitolo 6, parlando delle promesse da lui appena citate. Avendo dunque queste promesse, carissimi. Quali promesse? Nei versetti 17 e 18 Paolo mette insieme un collage di diverse scritture dell'Antico Testamento, nessuna delle quali citate in modo accurato, esattamente identico. Ma nell'ultima parte del capitolo 6, e naturalmente ricordatevi che Paolo non aveva capitoli e versetti, e così va a memoria, cosa che facevano spesso. Ma fatemi dire una cosa. Io credo che ci sia un grande beneficio nell'avere tutte queste nuove traduzioni, perché ci portano ad essere meno legate a capitoli e versetti, o meno legate alle parole usate in un determinato passo. Lo Spirito Santo non è chiamato lo spirito dei capitoli e dei versetti, ma è chiamato lo spirito della verità. Ora è più importante che tu afferri la verità che emerge da un versetto, più che le parole esatte. La verità che si trova lì è ciò che ti libererà. E così Paolo cita liberamente, traduce liberamente, portando l'essenza della verità che viene espressa per mezzo di una determinata parola. E credo che questo sia grandioso quando abbiamo la verità nei nostri cuori e possiamo esprimere la verità senza doverci preoccupare di citare un passo in modo assolutamente identico. Molte persone sono così legate perché non mi ricordo se è in oppure su e cose del genere. E ho paura di dirlo perché non mi ricordo se è in o su e vorrei essere preciso. Siamo cresciuti alla scuola domenicale e l'insegnante no, è sbagliato. Magari perché hai fatto un piccolissimo errore nella preposizione. E così abbiamo paura di citare una scrittura perché vorremmo citarla in modo esatto, parola per parola. Ma le nuove traduzioni della Bibbia ci aiutano a liberarci da quella che è quasi una schiavitù, per cui dobbiamo per forza citare le parole esatte di un versetto. Basta che la verità espressa da quel versetto sia corretta. Ecco cosa è importante. Lo spirito della verità. La Diodati è un'ottima traduzione, ma la Bibbia non è stata scritta in versione Diodati, o Luzzi, eccetera. Paolo non sapeva nulla della Diodati, né conosceva l'italiano o l'inglese. Non puoi dire, a me piace la Bibbia Diodati perché è quella scritta da Paolo, e sono così legati alle parole esatte. Quindi Paolo sta citando liberamente diversi passi dell'Antico Testamento e mentre cita questi passi fa riferimento ad alcune gloriose promesse fatte da Dio. Prima di tutto Dio dice «Io vi accoglierò» alla fine del versetto 17 e questo è qualcosa di cui essere grati, qualcosa di cui rallegrarsi, il fatto che Dio mi accoglierà. Il presidente degli Stati Uniti non mi riceverà mai. Anni fa, mentre ero al college, sono andato alla sede della Ford. Volevo conoscere Henry Ford di persona. Questo la dice lunga sul tipo di ragazzo che ero. E sono andato alla fabbrica di Detroit, nel Michigan. E ho detto alla ragazza al bancone, vorrei incontrare il tuo capo. E così mi ha portato dal suo capo. E gli ho detto, eccomi qui, vorrei vedere Henry Ford. E quello mi ha risposto, beh, anch'io vorrei vederlo. Lavoro qui alla Ford da 30 anni e non l'ho mai visto. Non mi riceverebbe. Ma il Signore dice che Lui mi accoglie. E questo è l'importante. Non solo questo. Dice anche io sarò come un padre per voi. Ora, ci sono molte persone che trovano difficile vedere in Dio l'immagine di un padre, perché non hanno avuto un buon rapporto con loro padre. E purtroppo vediamo che questo è sempre più vero, perché molti padri rifiutano di assumere il loro ruolo di padre in casa e di conseguenza molte volte le persone trovano difficile vedere Dio come un padre. Se l'immagine di padre che hai non è positiva a causa della tua relazione con il tuo padre terreno, non avere paura dell'immagine di padre. Mentre se hai avuto una buona relazione con tuo padre, allora questo diventa davvero glorioso. Perché Dio dice io sarò come un padre per voi. E questo ha solo implicazioni positive. Dovrebbe averle, qualunque sia il genere di padre che tu hai avuto. Dovrebbe avere implicazioni positive per te. Grazie a Dio io ho avuto un padre eccezionale e quindi riesco a vedere più facilmente le implicazioni positive. Mi emoziona il fatto che Dio dica io sarò come un padre per te. Perché ho avuto un padre eccezionale. Mio padre era un vero sostenitore, un fan dei suoi figli. Se giocavo a football poteva essere pieno di gente, ma se facevo un touchdown, una meta, e tutti quanti gridavano, io potevo sentire mio padre più forte di tutti. Potevo sentirlo sempre. Quello è mio figlio! Un padre eccezionale. E quindi non ho affatto problemi con l'immagine di padre. È davvero qualcosa che significa molto per me. Che Dio dica io sarò come un padre per voi. Perché per me implica amore, devozione, attenzioni, sostegno, interesse. Tutte cose che mio padre ha rappresentato per me. E voi sarete per me come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Promesse gloriose. Avendo dunque queste promesse, che Lui ci avrebbe accolti, che saremmo stati Suoi figli e Sue figlie, e Lui sarebbe stato nostro Padre, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Quindi la chiamata è uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore. E non toccate nulla di immondo. Il contesto più ampio è non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo diverso, perché quale relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità? E quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? E quale armonia c'è fra Cristo e Belial? O che parte ha il fedele con l'infedele? E quale accordo c'è tra il tempio di Dio e gli idoli? Quindi lasciate l'idolatria, lasciate l'ingiustizia, uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore. Non toccate nulla di immondo, e se noi vogliamo, Dio ci accoglierà. Sarà per noi come un padre, e noi saremo per Lui come figli e figlie. E perché abbiamo queste promesse? Allora appartiamoci, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito cioè della mente. Ci sono entrambe. La contaminazione della carne, la contaminazione della mente. E dobbiamo purificarci per compiere la nostra santificazione o per essere completi nella santità, nel timore di Dio. Il rispetto di Dio, l'ammirazione di Dio. Di nuovo, ne abbiamo parlato recentemente, ogni volta che parliamo del timore di Dio, ci sono persone che hanno un concetto sbagliato del timore di Dio. Da bambino avevo paura di Dio. Avevo sentito molte predicazioni che mi avevano fatto essere spaventato di Dio. Avevo paura che Dio mi facesse del male, che mi ferisse. Pensavo che lui stava solo aspettando che io facessi qualcosa di sbagliato per punirmi. E come bambino avevo questa paura di Dio. Dio mi farà del male, mi punirà. Ma questo non è il timore di Dio che la Bibbia dice di avere. Il mio timore di Dio è cambiato. Adesso sono io che temo di ferire Dio. Apprezzo tanto il suo amore. Non voglio fare nulla che possa ferirlo. E questo è il vero timore di Dio, temere di ferirlo in qualche modo. Dio non ti farà del male, ma neanche io voglio fare del male a Lui. Ora Paolo parla come se fosse in un certo senso sollevato. Aveva sentito che c'erano problemi a Corinto, che c'erano divisioni, e così aveva visitato la chiesa, ma la sua visita era stata un disastro. Sì, c'erano delle divisioni, e quando li va a trovare si dividono in due, si polarizzano, chi con lui, chi contro di lui. Così Paolo aveva lasciato Corinto un po' arrabbiato, quindi aveva scritto loro una lettera e l'aveva mandata con Tito, e dopo aver scritto questa lettera aveva iniziato a preoccuparsi, che forse era stato troppo severo, forse era stato troppo duro con loro. E quindi era davvero preoccupato della loro reazione a questa lettera che aveva scritto perché rimaneva fermo sulle cose che aveva detto. E li aveva rimproverati duramente in diverse aree. E quindi ora Paolo torna a questa lettera scritta precedentemente e incontra Tito. Paolo era a Troas e iniziavano ad esserci diverse buone opportunità per il ministero lì. Ma Paolo non riusciva a stare tranquillo nello spirito, perché era così preoccupato per i corinzi e per quale potesse essere la loro reazione alla lettera. Il cuore di un vero ministro. Tu sai che certe volte è necessario rimproverare, ma sei preoccupato perché non vorresti ferire nessuno. E quindi Paolo dice: accoglieteci, noi non abbiamo fatto torto ad alcuno, non abbiamo corrotto alcuno, non abbiamo frodato alcuno. Io non lo dico a vostra condanna, perché vi ho già detto prima che voi siete nei nostri cuori, per morire insieme e per vivere insieme. Quindi Paolo ora chiede di essere accolto, perché è stato onesto nei loro confronti. Io uso una grande franchezza con voi, e ho molto di che gloriarmi di voi. Sono ripieno di consolazione e sovrabbondo di gioia in mezzo a tutta la nostra afflizione. Da quando infatti siamo arrivati in Macedonia, la nostra carne non ha avuto requie alcuna, ma siamo stati afflitti in ogni maniera, combattimenti di fuori, paure di dentro, ma Dio che consola gli afflitti ci ha consolati con la venuta di Tito. Quindi Paolo racconta loro di come si sente, del suo amore per loro, di quanto era preoccupato perché non aveva avuto loro notizie e aveva mandato questa lettera e non sapeva come l'avevano presa, non sapeva quali erano state le loro reazioni e c'era una certa agitazione in lui, combattimenti di fuori, niente riposo e dentro di lui era pieno di paura, fino a che non aveva incontrato Tito e Tito gli aveva riferito della reazione positiva di quelli di Corinto, alla lettera che aveva scritto. E così, Dio che consola gli afflitti. Che bello! Dio che consola gli afflitti. Se in questo momento sei afflitto, nello spirito, Dio consola gli afflitti. Ma quella consolazione viene dal fissare gli occhi sul Signore, dal distoglierli dalle cose difficili che ci hanno turbato. Vedete, il nostro problema è che spesso ci lasciamo coinvolgere così tanto dai nostri problemi che perdiamo di vista Dio. Il problema ci sovrasta e perdiamo la giusta prospettiva. Il nostro problema sembra ora più grande di Dio, ma Dio consola gli afflitti. Quindi dobbiamo tenere gli occhi fissi sul Signore. Se sei scoraggiato, se sei afflitto, se sei preoccupato circa una situazione difficile e pressante, distogli il tuo sguardo da quella cosa e fissa gli occhi sul Signore. Inizia a lodarlo, digli quanto lo ami, sviluppa la tua relazione con Dio e rimarrai sorpreso di come le altre cose inizieranno semplicemente a sistemarsi. Gesù disse: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non è interessante che le nostre menti siano così piene di tutte queste cose? Per tutto il tempo che sono stato alla scuola biblica, ero sempre alla ricerca di colei che Dio aveva scelto per essere con me nel ministero. Ogni anno, quando entrava la nuova classe di studenti, io mi sedevo in prima fila e li guardavo, ma poi veniva la fine dell'anno e non vedevo mai quella giusta per me. E avevamo un detto che il 95% delle donne in America erano belle e l'altro 5% veniva nella nostra scuola. Ma a un certo punto ho iniziato a spaventarmi. Il giorno del diploma era arrivato e io stavo per finire la scuola e andare nel mondo da solo. Ma il Signore continuava a dirmi: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Così ho iniziato semplicemente a cercare prima il Signore, il suo regno. E una sera, in modo inaspettato, mentre ero seduto ad assistere ad una partita, mi ero già diplomato e già servivo il Signore come evangelista, ero tornato a casa per un po'. Mio fratello giocava in una squadra di baseball e giocavamo molto insieme. Così sono andato a vedere la partita. Ed ero lì che vedevo la partita, quando arriva questa bellissima ragazza, che non voleva sedersi sulla panca perché era sporca di polvere. Così ho tolto via un po' di polvere e le ho detto: guarda, qui non c'è polvere, puoi sederti. E così all'improvviso lei era lì. Quindi Paolo dice: sono stato consolato, e non solo con la sua venuta, ma anche con la consolazione da lui ricevuta tra di voi. Egli ci ha riferito della vostra grande affezione, del vostro pianto e del vostro zelo per me, per cui mi sono ancora più rallegrato. Tito porta questa buona notizia. Paolo, si sono pentiti. Ti amano davvero, Paolo. Hanno davvero apprezzato il tuo amore e il tuo interesse per loro. E si sono pentiti di queste cose che avevano permesso nella chiesa di Corinto. E così Paolo parla di come quello che gli ha riferito Tito ha rallegrato enormemente il suo cuore. Perché anche se vi ho contristato con quell'epistola, ora non me ne dispiace. Anche se mi è dispiaciuto. Ragazzi, mi è dispiaciuto per un po', fino a che non ho sentito Tito. Mi dispiaceva davvero aver scritto quella lettera, perché non sapevo quale sarebbe stata la vostra reazione. E così per un po' mi sono sentito davvero male, ma ora non più, perché anche se vi ho contristato con quell'epistola, ora non me ne dispiace, anche se mi è dispiaciuto, poiché vedo che quell'epistola, quantunque per breve tempo vi ha rattristati, ora mi rallegro, non perché siete stati rattristati, ma perché siete stati rattristati al ravvedimento, poiché siete stati rattristati secondo Dio, affinché in nessuna cosa aveste a ricevere alcun danno da parte nostra. La tristezza secondo Dio infatti produce ravvedimento a salvezza, che non ha rimpianto, ma la tristezza del mondo produce la morte. E così Paolo fa questa distinzione tra la tristezza e il ravvedimento. C'è una tristezza santa che porta al ravvedimento, c'è una tristezza del mondo che porta alla morte. Il ravvedimento porta un cambiamento. Il vero ravvedimento ti fa cambiare. Vediamo nella scrittura che Giuda portò indietro i soldi che aveva ricevuto dal sommo sacerdote quando ha tradito Gesù e ha detto: riprendetevi questi soldi, ho tradito del sangue innocente. E loro che ci importa? È un tuo problema. E così li ha gettati ai loro piedi e se n'è andato dicendo ora è un vostro problema. E si è pentito e si è andato ad impiccare. Giuda era dispiaciuto per quello che aveva fatto, così come tante persone sono dispiaciute per quello che hanno fatto. Ma se sei dispiaciuto e continui a farlo, questo porta alla morte. Se ti dispiace e non lo fai più, questo è ravvedimento. Tristezza secondo Dio che porta al ravvedimento. Pietro ha rinnegato il Signore 3 volte. Quando il gallo ha cantato, Gesù si è voltato verso Pietro e Pietro si è ricordato le parole di Gesù: prima che il gallo canti mi rinnegherai 3 volte. E si è pentito e se n'è andato e ha pianto amaramente. Ma Pietro non ha mai più rinnegato il Signore. Si è pentito. C'è stato un vero cambiamento. E il pentimento significa sempre un cambiamento. E la tristezza secondo Dio porta al ravvedimento. Io vi sfido. Se andate ad una qualsiasi prigione e fate un'indagine e fate questa domanda: ti dispiace per il crimine che hai commesso? Probabilmente ci sarà un'alta percentuale di prigionieri che risponderanno sì, sono dispiaciuto per quello che ho fatto. Ma se fossero completamente onesti e la tua domanda successiva fosse: ti dispiace per quello che hai fatto o ti dispiace che ti hanno preso? Se sono veramente onesti, la maggior parte di loro ti direbbe: mi dispiace che mi hanno preso. Perché quando escono, tornano a fare le stesse cose. Solo che cercano di stare più attenti a non essere beccati un'altra volta. Ora, accertati di non essere triste solo perché sei stato scoperto, triste che ti hanno beccato. Questa è tristezza del mondo. La tristezza secondo Dio porta ad un cambiamento, ad una vita diversa. La tristezza secondo Dio produce ravvedimento a salvezza, che non ha rimpianto. Infatti ecco quanta premura ha prodotto in voi l'essere stati rattristati secondo Dio. Anzi, quale scuse, quale sdegno, quale timore, quale grande affezione, quale zelo, quale soddisfazione. In ogni maniera voi avete dimostrato che siete puri in questo affare. Quindi le cose di cui Paolo aveva scritto loro, la loro carnalità, il fatto che tolleravano al loro interno cose malvagie, e c'era stato un vero ravvedimento a Corinto circa queste cose. Anche se vi ho scritto, non l'ho fatto né per colui che ha fatto l'offesa né per colui che l'ha ricevuta, ma affinché la nostra premura per voi fosse manifestata in mezzo a voi e davanti a Dio. Quindi è stato davvero per il vostro bene che vi ho scritto queste cose, perché sappiate quanto sono preoccupato e quanto mi interessi a voi. Perciò noi siamo stati consolati a motivo della vostra consolazione e ci siamo tanto più rallegrati per la gioia di Tito, perché il suo spirito è stato ricreato da voi tutti. Quindi sono contento di come avete trattato Tito e quanto era felice lui per quello che Dio ha operato nella vostra vita. Per questo, se in qualche cosa mi sono gloriato di voi con lui, non sono stato confuso. Paolo senza dubbio gli aveva detto che quella di Corinto era davvero una bella chiesa, formata da persone valide. Ma come vi abbiamo detto tutte le cose in verità, così anche ciò di cui ci eravamo gloriati con Tito è risultato verità. Ed egli ha un grande affetto per voi, ricordandosi dell'ubbidienza di voi tutti e del come l'avete ricevuto con timore e tremore. E io mi rallegro dunque che in ogni cosa mi posso confidare in voi. E quindi reso conto di Tito e la reazione di Paolo, quello che sente Tito circa la chiesa di Corinto e come le ferite e le cose che non andavano sono state ora sistemate come risultato della prima epistola di Paolo. Verso la fine della prima epistola, al capitolo 16, Paolo aveva scritto a quelli di Corinto di raccogliere un'offerta il primo giorno della settimana per i santi di Gerusalemme, che erano poveri. Se vi ricordate, all'inizio della chiesa di Gerusalemme c'era stato un tentativo di vivere in una sorta di comune. La gente aveva venduto le proprietà e aveva portato i soldi agli apostoli, e gli apostoli avevano distribuito il ricavato ad ognuno secondo il suo bisogno. Erano tutti nell'uguaglianza. Ma nel tempo, quando erano finiti i fondi, avevano venduto le loro case, le loro proprietà. Ora i soldi erano terminati e i bisogni erano ancora là. E quindi la Chiesa a Gerusalemme era in una condizione di estrema povertà. La Chiesa a Gerusalemme era composta essenzialmente da giudei, che erano sospettosi nei confronti dei credenti gentili. Non tutti erano convinti che un gentile potesse essere davvero salvato, se non diventava giudeo. C'erano molti farisei che avevano creduto, ma avevano introdotto molte delle pratiche giudaiche, e insieme ad esse un generale atteggiamento di sospetto nei confronti dei gentili. Paolo, essendo un apostolo dedicato ai gentili, vuole portare ora un'offerta a Gerusalemme, una bella somma di denaro, per aiutarli nella loro povertà, e in un certo senso per far terminare questi sentimenti che c'erano tra i credenti giudei contro i credenti gentili. Pensa di poter portare un'offerta generosa da parte dei gentili, e che questo muro di separazione tra loro possa essere demolito, e loro capiscano finalmente l'unità della famiglia di Dio, avendo ricevuto questo aiuto e questo sostegno da parte dei credenti gentili, espressione del loro amore e della loro considerazione per Gerusalemme. Ora, era dalla chiesa di Gerusalemme che si era diffuso l'Evangelo, e quindi c'era un debito, in un certo senso, dei credenti gentili nei confronti della chiesa di Gerusalemme, perché tutto era partito dalla chiesa di Gerusalemme, che aveva mandato gli apostoli e tutti gli altri, affinché loro potessero ricevere l'Evangelo. E così ora Paolo torna su questo e dedica il capitolo 8 alla questione dell'offerta che voleva che loro raccogliessero per la chiesa di Gerusalemme. E nell'incoraggiarli a dare, lui prima di tutto dice loro quello che aveva dato la chiesa della Macedonia. Ora, la Macedonia si trovava nel nord della Grecia ed era l'area di Tessalonica, Berea, Filippi. E queste chiese nella parte settentrionale della Grecia erano piuttosto povere, eppure avevano dato con grande generosità, mentre la chiesa di Corinto era una chiesa ricca. E così Paolo li incoraggia a seguire l'esempio dei fratelli poveri della Macedonia. E quindi ora, fratelli, vi facciamo conoscere, o vi ricordiamo, la grazia di Dio che è stata data alla chiesa della Macedonia, e cioè che in mezzo a molte prove di afflizione l'abbondanza della loro gioia e la loro estrema povertà hanno abbondato nelle ricchezze della loro liberalità. E così, anche se erano poveri, erano molto generosi. Si dice che la gente povera in genere dà molto di più ai poveri di quanto faccia la gente ricca, perché chi è povero capisce quello che significa essere poveri. E credo che sia vero. Anche noi abbiamo osservato negli anni che le persone più generose nella Chiesa non sono i più ricchi, ma sono i più poveri che sembrano essere più generosi. Ora, dare a Dio non può essere mai misurato dall'ammontare della cifra. Dio non misura il dono in base alla quantità. Dio misura il dono in base al costo che rappresenta per il donatore. Vedete, se tu guadagni $1 milione all'anno e dai un'offerta di $100.000, la decima, non è che tu stia dando moltissimo, non è che ti costi molto. Guarda quanto ti rimane per vivere. Se guadagni $10.000 all'anno e dai a Dio $1.000, questo significa dare molto, perché non ti rimane così tanto con cui vivere. Quanto ti è costato? Gesù si trovava con i suoi discepoli nel tempio e guardavano i ricchi mentre venivano e mettevano la loro offerta davanti all'altare, con tutto il loro spettacolo e la loro ostentazione. Questo è quello di cui parlava Gesù nel Sermone sul Monte, quando diceva: e quando dai, non fare come i farisei, che amano che venga suonata la tromba davanti a loro. Eccomi qui, guardate quanti soldi offro. Ta-ta-ta-tan-ta-ta, facendola sembrare una gran cosa. Poi venne una piccola donna e gettò 2 spiccioli, qualche centesimo. E Gesù si rivolse ai discepoli e disse: quella piccola donna ha dato più di tutti gli altri, perché tutti hanno dato del loro superfluo, ma lei ha dato tutto quello che aveva per vivere. Quindi Dio ha un metodo interessante per considerare quanto diamo, perché Dio guarda a quello che ti costa dare, e questa è la misura con cui Dio considera i nostri doni. Quindi la chiesa della Macedonia, essi avevano dato nonostante la loro povertà, eppure erano stati molto generosi nel dare, poiché io rendo testimonianza che essi hanno dato volentieri, secondo le loro possibilità, e anche al di là dei loro mezzi, pregandoci con molta insistenza, supplicandoci di accettare il loro dono e di partecipare a questa sovvenzione per i santi. E così la chiesa della Macedonia, Paolo probabilmente era riluttante a prendere quei soldi. Oh no, no, no, voi ne avete bisogno di questi soldi. Ed era riluttante a prendere i loro soldi, perché avevano fatto un'offerta molto generosa e loro stessi erano nel bisogno. Ma avevano insistito tanto, avevano obbligato Paolo, prendi questi soldi, perché vogliamo condividerli, vogliamo avere questa coinonia. La parola coinonia si può tradurre avere tutto in comune. Vogliamo avere questa condivisione totale con la Chiesa. E non solo hanno fatto come speravamo, anzi in realtà più di quanto speravamo, ma si sono dati prima al Signore e poi a noi per la volontà di Dio. Ora naturalmente è importante che prima tu dia te stesso al Signore. Dio è di gran lunga più interessato al fatto che tu dai te stesso che se dai i tuoi soldi. In effetti, se non offri te stesso al Signore e offri solo i tuoi soldi, ciò non serve a niente. Essi si sono dati prima loro stessi e poi hanno dato a noi per la volontà di Dio. Così abbiamo esortato Tito che, come ha iniziato quest'opera di grazia fra di voi, così la porti a compimento, ma come abbondate in ogni cosa. Ora, fin qui ha parlato dei credenti poveri della Macedonia. Loro hanno dato generosamente. Ora torna a parlare ai Corinzi. Voi abbondate in ogni cosa. Abbondate nella fede. Abbondate nella parola e nella conoscenza. Abbondate in ogni premura e nel vostro amore verso di noi. Cercate di abbondare anche in quest'opera di caris, di grazia, in questo dare. La parola caris è una parola molto interessante in greco. Significa bello, amabile, glorioso. Qui è tradotta grazia. Non lo dico per darvi un comando. Non ve lo sto ordinando, ma per la sollecitudine degli altri e per mettere alla prova la schiettezza del vostro amore. Ora, avendo usato prima di tutto l'esempio della Chiesa della Macedonia nel dare per grazia, adesso parla di un esempio ancora più importante. Voi conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. E quindi prima di tutto prende ad esempio i Macedoni nel dare, e ora fa un'illustrazione ancora più forte. Conoscete la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, l'universo è suo, e tutto quello che contiene è suo, il mondo è del Signore, eppure si è fatto povero per voi, affinché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. A questo riguardo vi do un consiglio, perché questo è utile a voi, che fin dall'anno scorso non solo cominciaste a fare, ma anche a volere. È da un po' di tempo che ne stiamo parlando, dice Paolo. Ora ne abbiamo parlato, ora compite anche il fare. Ne stiamo parlando da molto tempo, ora fatelo. Viene il tempo in cui dobbiamo smettere di parlare e dobbiamo iniziare ad agire, iniziare a farlo. C'è un tempo in cui devi smettere di pregare e iniziare a muoverti. Quando Mosè ha condotto i figli di Israele fuori dall'Egitto e sono arrivati davanti al Mar Rosso e si sono accampati là vicino a Pi-Hahiroth e si sono guardati dietro e hanno visto che stava arrivando il faraone con il suo esercito. È detto che Mosè cadde ai suoi piedi e iniziò a gridare al Signore E Dio disse: perché stai gridando a me? Alzati e vai avanti, Mosè. Questo non è il momento per una riunione di preghiera. Questo è il momento di muoversi. Alza il tuo bastone, stendi la tua mano sul mare e dividilo. E quindi arriva il tempo dell'azione. Possiamo parlare a lungo di qualcosa, ma poi viene il tempo in cui dobbiamo muoverci. E questo è quello che Paolo li stava incoraggiando a fare. Guardate, ne abbiamo parlato a lungo. Ora fatelo, mettetelo in pratica, passate al fare, affinché come vi è stata la prontezza del volere, o come siete stati prontamente disposti a farlo, così vi sia pure il compimento, secondo le vostre possibilità. Se infatti c'è la prontezza d'animo, uno è accettevole secondo quello che ha, e non secondo ciò che non ha. Siete voi che lo volete fare. Ora Paolo andrà avanti e parlerà ancora del dare nel capitolo 9. In realtà tutta questa riflessione sul dare va avanti fino al capitolo 9. E nel capitolo 9 dice che il tuo dare non dovrebbe venire da qualche pressione che ti viene fatta. Non dovrebbe venire dalla costrizione. In altre parole, non dare se poi inizi a lamentarti o a brontolare. È meglio non dare in questo caso. Dio non ama un donatore brontolone. A chi piacerebbe ricevere da chi lo fa di malavoglia? Dio ama un donatore allegro. La parola in greco è hilaros. Il tempo dell'offerta dovrebbe essere il momento più ilare, più gioioso del culto. E se non riesci a dare con gioia, non dovresti dare. Se quando dai pensi, oh ragazzi, potevo andare da Bob e prendermi un Big Boy e una coca. Ora non posso più farlo perché sto offrendo questi soldi. È meglio se te lo vai a prendere il tuo Big Boy e la tua coca e ti prendi la tua bella indigestione e tutto il resto, piuttosto che darlo a Dio controvoglia. Dio non vuole che tu dia controvoglia. E questo non solo per i soldi, ma per tutto. Per il tuo servizio, per il tuo tempo, per qualsiasi cosa. Qualunque cosa do a Dio dovrebbe provenire da un cuore disposto, da un cuore che ama, non controvoglia e brontolando per quello che ho dato o per quello che ho fatto. Ciò rovina completamente il dono quando uno inizia a lamentarsi o a brontolare. Quindi prima di tutto ci deve essere un animo pronto, una mente disposta. Questo è grandioso, è accettevole. Dio accetta la prontezza d'animo secondo quello che hai. Non devi dare quello che non hai. Però non si vuole mettere sotto pressione voi per dare sollievo agli altri. Non voglio mettervi un peso, ma solo seguire un criterio di uguaglianza, che al presente la vostra abbondanza supplisca alla loro indigenza, affinché anche la loro abbondanza sia impiegata a supplire alla vostra indigenza, perché vi sia uguaglianza. E quindi questo è quello che Paolo desidera nella Chiesa, uguaglianza. Ora ci sono posti nel mondo dove la Chiesa sta davvero soffrendo molto, ed è per questo che abbiamo dei progetti relativi alle missioni. È per questo che ogni anno mandiamo migliaia di dollari a cristiani che si trovano in altre parti del mondo. È per questo che mandiamo registrazioni gratuite in tutto il mondo, a diversi gruppi missionari, perché ci possa essere uguaglianza. Dio ci ha benedetto abbondantemente e questo ci dà la responsabilità di condividere con quelle chiese che non hanno questa abbondanza, affinché ci possa essere questa uguaglianza all'interno del corpo. Chi lo sa? Forse un giorno saremo noi ad avere bisogno di aiuto da loro. Secondo quel che sta scritto, chi ne aveva raccolto molto non ne ebbe di più. Questo è quando Dio ha mandato la manna nel deserto. E chi ne aveva raccolto poco non ne ebbe di meno. C'era uguaglianza. Ora Paolo sta per mandare alcuni messaggeri a Corinto per raccogliere questa offerta. Ora ringraziato sia Dio che ha messo nel cuore di Tito la stessa sollecitudine per voi. Tito prova per voi quello che provo io, lo stesso sentimento, poiché non solo egli accettò l'esortazione, ma si mise in cammino per venire da voi, spontaneamente e con grande diligenza. Con lui abbiamo mandato il fratello la cui lode nella predicazione dell'Evangelo si è sparsa in tutte le chiese. Ora chi sia questo fratello che è andato con Tito non lo sappiamo. Ma Tito voleva tornare e portare loro quest'altra lettera di Paolo. E con lui era andato un altro fratello di cui si parlava bene in tutte le chiese. Alcuni credono che si tratti di Luca, ma non lo possiamo sapere con certezza. E non solo questo, ma è anche stato scelto dalle chiese per essere nostro compagno di viaggio con questo dono, questi soldi, che noi amministriamo alla gloria del Signore stesso, come dimostrazione della prontezza del vostro animo. Quindi lui è stato scelto per portare con noi questa offerta. Quindi Paolo non è l'unico ad essere responsabile che questi soldi arrivino a Gerusalemme, ma ci sono anche questi uomini fidati che andranno con Paolo a portare questi soldi alla Chiesa di Gerusalemme. Evitando questo, che nessuno ci biasimi in questo generoso dono che è da noi amministrato, Paolo vuole essere molto cauto quando si tratta di soldi, riconoscendo che sono soldi del Signore, donati dal popolo del Signore. Vuole essere molto attento nel dar conto di questi soldi in modo appropriato, perché nessuno potesse neanche sospettare che lui aveva preso i soldi del Signore, avendo cura di agire bene, non solo davanti al Signore, ma anche davanti agli uomini, rendere conto in modo onesto dei fondi che erano stati donati. Io credo che questo sia di vitale importanza per la Chiesa, tenere un registro accurato dei soldi che entrano e come vengono usati. E i registri della nostra Chiesa sono aperti per chiunque frequenta qui e sostiene questa Chiesa. Se vuoi sapere come vengono spesi i tuoi soldi, i registri sono a tua disposizione e puoi controllarli e puoi vedere come vengono spesi i soldi. Hai il diritto di sapere. Se invece non dai, non sono affari tuoi. Alcune persone vorrebbero venire a controllare questi registri e sono dei completi estranei. Noi non li apriamo per loro. Non sono affari che li riguardano se non offrono. Se tu offri, allora sono affari tuoi e siamo lieti di fornirti qualsiasi spiegazione. Sentiamo che sia importante aver cura di agire bene davanti agli uomini. Or noi abbiamo mandato con loro il nostro fratello, che abbiamo provato spesse volte in molte cose e trovato essere zelante, ma ora è ancora più zelante per la grande fiducia che ha in voi. Quanto a Tito, egli è mio collaboratore e compagno d'opera in mezzo a voi. Quanto ai fratelli, essi sono apostoli delle chiese, gloria di Cristo. Date dunque loro prova del vostro amore e della ragione per cui ci gloriamo di voi anche davanti alle chiese. Quindi fate questa offerta generosa e dimostrate loro che quello che ho detto di voi è vero, che siete brave persone, che siete generosi. Così Paolo manda ora questi uomini per raccogliere questa offerta da portare con sé a Gerusalemme e continuerà nel prossimo capitolo questo pensiero sul dare, prima di andare avanti e difendere il suo apostolato nel capitolo 10.
0: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Cari amici, benvenuti a questa nuova puntata di Attraverso la Bibbia. Senz'altro ricorderete che stiamo studiando il capitolo 24 del Vangelo di Matteo. Alla fine dello scorso studio abbiamo detto che il Signore Gesù stava cominciando a parlare del periodo della tribolazione. Però prima di addentrarci in questo argomento vorrei dire che noi tutti stiamo vivendo in un periodo particolare, nel periodo della grazia. Sapete, Dio vede, in un certo senso, gli uomini in tre gruppi: ebrei, gentili e la Chiesa del Signore. E in questo periodo noi Dio sta chiamando un popolo che abbia il suo nome e lo forma con le persone che si pentono dei propri peccati e si convertono a Cristo, siano essi giudei o non giudei. Questi individui costituiscono il terzo gruppo che abbiamo visto prima, cioè la sua Chiesa. Ed è questo terzo gruppo che sarà rapito dal mondo al momento che Dio riterrà opportuno. Dopodiché inizierà la grande tribolazione. E credo che Matteo capitolo 24 versetto 9 parli proprio dell'inizio di questa grande tribolazione. Infatti così leggiamo: allora vi getteranno in tribolazione e vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti a causa del mio nome. Allora vi getteranno in tribolazione, dice Gesù. A chi si riferisce quel vi? Ovviamente non si riferisce alla Chiesa, ma al popolo di Israele. L'afflizione, la tribolazione che colpirà Israele sarà dovuto all'ondata di antisemitismo su scala mondiale. A questo punto permettetemi di introdurre un fatto abbastanza importante per i cristiani di oggi. Finché la vera Chiesa sarà nel mondo, non potrà esserci un movimento antisemitico a livello mondiale, perché la Chiesa stessa si opporrà. Nessun vero credente nel Signore Gesù può infatti odiare i giudei, è impossibile. Finché la vera Chiesa sarà nel mondo, non potrà esserci un movimento antisemitico a livello mondiale, che invece si manifesterà in tutta la sua potenza non appena la Chiesa sarà rapita. Ma continuiamo la nostra lettura di Matteo capitolo 24, versetto 10 e 11. E allora, disse Gesù, molti si scandalizzeranno e si tradiranno e si odieranno a vicenda, e molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. Come abbiamo visto prima, la Chiesa è messa in guardia contro i falsi maestri, mentre Israele viene avvertito prima di diffidare di falsi profeti. Perciò ecco che dopo che la Chiesa sarà rapita, Israele dovrà prestare molta attenzione ai falsi profeti. E Gesù continua dicendo: e poiché l'iniquità sarà moltiplicata, la carità all'amore della maggioranza si raffredderà. Questo è un principio e ci sono molti principi in questo discorso del Monte degli Ulivi che possono adattarsi ai nostri tempi. Non molto tempo fa incontrai un predicatore che era stato mio compagno di scuola, dice il dottor McGee. Improvvisamente quest'uomo si era allontanato dalla sana dottrina. Così mi disse: caro McGee, non combattere la tua battaglia, unisciti a noi. Mi disse anche che nella sua chiesa aveva riscontrato diversi peccati e che non aveva nessuna intenzione di combatterli. Questa, amici miei, è una dimostrazione che quando l'iniquità abbonda, l'amore e l'interessamento dei molti, della maggior parte, si raffredda. E questo vale soprattutto alla fine della nostra era. Il prossimo versetto, che leggerò fra un attimo, ha causato non pochi problemi a tanti cristiani. Leggiamo questo versetto. Gesù disse: ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Così è scritto in Matteo capitolo 24, versetto 13. La domanda principale che ci si pone è questa: chi persevera fino alla fine? Ebbene amici, studiando il libro dell'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, ho riscontrato che Dio mette il proprio sigillo su un certo numero di persone. Ma chi sono mai queste persone che resisteranno fino alla fine? Ma sono quelli che egli avrà sigillato fin dall'inizio, naturalmente. Qualcuno delle volte mi chiede: il tal dei tali, che magari era una persona molto nota nella sua chiesa, ora è caduto in un grave peccato. E allora delle volte delle persone mi chiedono: quella persona è salvata? Io posso soltanto rispondere che non lo so.
Dobbiamo avere pazienza e aspettare e vedere quello che accadrà. Spesso dico a chi mi rivolge queste domande che i maiali, cioè i falsi cristiani, senz'altro prima o poi torneranno nel loro porcile. Ma è pur vero che il fiol prodigo, cioè il vero cristiano che momentaneamente si allontana da Dio, a un certo punto troverà la sua via per ritornare alla casa del Padre. L'Apostolo Pietro nella sua seconda lettera al capitolo 2, versetto 22, così scriveva infatti: «È avvenuto di loro quello che dice con verità il proverbio: il cane è tornato al suo vomito e il maiale lavato è tornato a rotolarsi nel fango». Il Signore dice: «Quelli che perseverano fino alla fine saranno salvati». Perciò è solo una questione di aspettare e vedere. Qualche volta succede anche che un figlio di Dio, un credente, può entrare in un porcile, ma poiché è un figlio di Dio perché è nato a vita nuova e quindi non è un maiale, a un certo punto uscirà da questo porcile e ne uscirà con lacrime di pentimento. Leggiamo ora, amici, sempre dal Vangelo di Matteo che stiamo studiando, il capitolo 24, versetto 14. «E questo Evangelo del Regno, dice Gesù, sarà predicato per tutto il mondo, affinché ne sia resa testimonianza a tutte le persone, e allora verrà la fine». Il Vangelo del Regno è lo stesso che predicava Giovanni Battista, che diceva: «Pentitevi, perché il Regno dei Cieli è vicino». Così è scritto in Matteo capitolo 3, versetto 2. E il Signore Gesù, se ben ricordate, iniziò il suo ministero proprio con quel messaggio. Infatti in Matteo capitolo 4, versetto 17, leggiamo le seguenti parole: «Da quel momento Gesù cominciò a predicare e a dire: pentitevi, perché il Regno dei Cieli è vicino». In seguito Gesù mandò i suoi apostoli a predicare lo stesso messaggio. Lo abbiamo visto questo studiando il capitolo 10 del Vangelo di Matteo. Ma nel capitolo 11, sempre del Vangelo di Matteo, abbiamo visto che il messaggio del Signore è cambiato. E una volta che Israele ha rifiutato il messaggio del Signore Gesù, egli, il Signore Gesù, ha esteso questo messaggio a tutti. Infatti il suo invito è stato poi: «Venite a me voi tutti che siete stanchi e travagliati, e io vi darò riposo». Infine, nel capitolo 20, versetto 28, sempre del Vangelo di Matteo, Gesù dice chiaramente che è venuto per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Ma durante il periodo della tribolazione, il messaggio del Vangelo del Regno sarà di nuovo predicato. Questo messaggio non è per i nostri giorni, poiché noi dobbiamo predicare

rispondere brevemente ad alcune osservazioni riguardanti il fatto che alcune persone pensano che la Bibbia insegni che ci siano due o più modi per essere salvati. No, certamente no. Dio non ha mai fornito più di una possibilità per la salvezza dell'essere umano. E quella salvezza è unicamente Cristo Gesù. Al di fuori di quella, assolutamente non ci sono altre salvezze. Quindi ogni offerta fatta prima che Cristo venisse veniva effettuata nell'attesa del suo supremo sacrificio, che è avvenuto storicamente sulla croce, come noi sappiamo, circa 2000 anni fa. Per illustrare questo punto vorrei che tornassimo un attimo indietro al libro della Genesi, capitolo 4, esattamente dove si vede l'offerta che Abele portò a Dio. Abele offrì a Dio un agnello. Se noi fossimo stati presenti lì, forse avremmo potuto chiedere ad Abele: perché stai offrendo questo agnello? Pensi forse che un agnello cancellerà i tuoi peccati? E Abele senz'altro avrebbe risposto: no, certamente no. Ho portato questo agnello perché Dio mi ha ordinato di farlo. Quindi lo sto facendo con fede, perché mi fido di quello che Dio mi ha detto. Allora noi magari avremmo potuto chiedere ad Abele: ma se l'agnello non è sufficiente per cancellare, per eliminare i tuoi peccati, perché Dio ti avrebbe chiesto di offrirglielo? Per quale motivo? E la risposta di Abele avrebbe potuto essere qualcosa di simile. Questo agnellino, ci avrebbe potuto dire Abele, è l'anticipazione di qualcuno che verrà in seguito, qualcuno che nascerà dalla donna, che compirà il sacrificio perfetto. Quel qualcuno cancellerà tutti i nostri peccati, avrebbe potuto aggiungere Abele, e io sto portando questo agnello con fede, limitandomi a riconoscere che sono un peccatore e che ho bisogno di un sostituto che paghi al posto mio. E grazie a Dio, amici miei, questo sostituto c'è stato, è Cristo Gesù. Perché allora io mi chiedo: non gli consenti anche tu, se ancora non l'hai fatto, perché non gli consenti anche tu a Cristo di essere il tuo sostituto, il tuo salvatore? E vorrei porre questa domanda alla tua attenzione affinché tu rispondi onestamente davanti a Dio. Intanto io ti saluto, ti do l'appuntamento al prossimo studio biblico con la speranza di ritrovarti in ascolto.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

troviamo nel primo libro di Samuele, al capitolo 7, verso 12. Allora Samuele prese una pietra, la pose tra Mizpa e Shen e la chiamò Ebenezer, dicendo: «Fin qui l'Eterno ci ha soccorsi». Ascoltiamo uno stacco musicale.

Bene Zero. È una pietra miliare, una tappa sul sentiero della vita e delle esperienze di quelli che camminano con Dio. Soltanto i redenti dal Signore possono con Samuele erigere una pietra di testimonianza alla fedeltà di Dio. Questa pietra testimonia della fedeltà di Dio in tutte le esperienze del passato, lontano e recente. Parla della redenzione offerta da Dio in Cristo mediante l'opera del Calvario, come ricordava a Samuele e ad Israele di tutte le potenti liberazioni, iniziando dall'Egitto fino a quel giorno. Questa pietra testimonia della provvidenza di Dio attraverso tutto l'arco dell'esistenza di fede con Lui fino a quel momento. È questo certamente un incoraggiamento per i nuovi credenti. Il Signore ha avuto, ha ed avrà cura dei Suoi. Questa pietra testimonia dell'esaudimento di Dio alle nostre misere preghiere. Infatti Samuele gridò all'Eterno e l'Eterno lo soccorse. Ciascuno di noi può affermare con gioia la stessa cosa. Questa pietra testimonia della vittoria di Dio nelle nostre lotte quotidiane. Israele vinse non con la capacità o superiorità delle proprie armi, ma soltanto perché, mentre Samuele offriva l'olocausto, l'Eterno tuonò contro i Filistei e li mise in rotta. Versi 9 e 10. La tua e la mia vittoria hanno per segreto l'offerta della nostra consacrazione al Signore, non per forza né per potenza, ma per lo Spirito del Signore potremo essere sempre vincitori. Questa pietra testimonia infine della certezza in Dio per il futuro. Fin qui è la garanzia che continuando il nostro cammino con Dio, Egli che è stato con noi fin qui, continuerà a difenderci e guidarci negli anni futuri, perché la sua fedeltà è per ogni età. Salmo 100, verso 5. Gesù ha promesso: ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Matteo 28, 20. Gli increduli non hanno un Ebenezer da erigere come pietra miliare ad ogni tappa del loro cammino della vita, ma noi, come redenti dal Signore, possiamo fino alla fine del nostro cammino terreno ripetere anno dopo anno: fin qui l'Eterno ci ha soccorsi.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Allora, questa sera parleremo di una delle più grandi prove della, che la Bibbia è stata ispirata da Dio che il mondo abbia mai visto. Tante volte i cristiani vengono derisi per la loro fede nella parola di Dio, ma possiamo noi essere fiduciosi nella validità delle scritture? E stasera vi mostrerò una prova indiscutibile che vi sbalorderà e che chiuderà la bocca dei vostri amici beffardi. Questa sera parleremo di uno dei più grandi e più importanti profezie di tutti i tempi. Questo si trova in Daniele capitolo 9 e leggeremo dal versetto 20 al 27. Allora, Dio annunciò al popolo di Israele, Daniele in particolare in questo passo, il giorno stesso in cui il Messia, il Salvatore del mondo, sarebbe entrato a Gerusalemme e si sarebbe presentato come re umile. Allora, questa profezia è un'incredibile profezia matematica, la cui esattezza è indiscutibile. Spero che stasera vi incoraggi nella vostra fede e vi incoraggi a condividere ciò che scoprirete con gli altri che non conoscono Gesù. Allora, ho qualche diapositiva, quindi per apprezzare appieno la notevole importanza di questa profezia, dobbiamo renderci conto che il libro di Daniele è stato tradotto in greco prima di nell'anno 285 avanti Cristo. Allora, Daniele, questi sono quasi tre secoli prima di Cristo era nato. Allora, Daniele fu profeta dal 605 al 536 avanti Cristo, quindi stiamo parlando di cinque secoli prima della nascita di Gesù. Quindi quando lui ha scritto questa profezia è stato nei cinque secoli prima di Cristo. Ma sappiamo che nell'Antico Testamento è stato tradotto in greco tre secoli prima della nascita di Cristo. Allora, questo è un fatto ben stabilito nella storia secolare. Quindi parliamo della versione dei 70, la Septuaginta. Dopo la conquista dell'impero romano, babilonese, scusa, Alessandro Magno promosse la lingua greca in tutto il mondo conosciuto in quella epoca, e dunque quasi tutti, compresi i giudei, parlava greco. L'ebraico cade in disuso e fu riservato principalmente per i fini cerimoniali, proprio come voi potete testimoniare l'uso della lingua latina per, fra i cattolici romani, no? Allora, al fine di rendere le scritture del popolo ebraico a disposizione del lettore medio ebraico, ciò che noi chiamiamo il Vecchio Testamento, è stato intrapreso un progetto con il patrocinio di Tolomeo II Filadelfo, e questo progetto è stato fatto durante 285 prima di Cristo a 246 prima di Cristo. Questo progetto era per tradurre le scritture ebraiche in greco. Allora, 70 studiosi furono commissionati per portare a termine questo progetto, questo lavoro di tradurre, e il loro risultato è noto come la versione dei 70, in latino la Septuaginta. Allora, non so se sapete, ma il libro di Daniele è in realtà uno dei libri più autenticati del Vecchio Testamento, storicamente e archeologicamente. Allora, stiamo parlando della storia secolare e l'archeologia secolare.
Il libro di Daniele è stato effettivamente scritto circa 500 anni prima della nascita di Cristo, ma per i scopi di stasera, è fondamentale rendersi conto che il libro di Daniele esisteva in forma documentata quasi 3 secoli prima della nascita di Gesù Cristo. La storia e l'archeologia confermano questo fatto. Quindi, diamo un'occhiata a questa parte della scrittura e scopriremo che predice il giorno stesso in cui il Messia si presenterebbe a Gerusalemme come Messia. Apriamo a Daniele capitolo 9, versetto 20 a 27 e leggiamo. Versetto 20. Mentre io stavo ancora parlando, pregando e confessando il mio peccato e il peccato del mio popolo di Israele, e presentavo la mia supplica davanti all'Eterno, il mio Dio, per il monte santo del mio Dio, sì, mentre stavo ancora parlando in preghiera, quell'uomo Gabriele, che aveva visto in visione all'inizio, mandato con rapido volo, mi raggiunse verso l'ora dell'oblazione della sera. Egli mi ammaestrò, mi parlò e disse: Daniele, io sono venuto per metterti in grado di intendere. All'inizio delle tue suppliche è uscita una parola e io sono venuto per farla conoscere, perché tu sei grandemente amato. Fa dunque attenzione alla parola e intendi la visione. Versetto 24. 70 settimane sono stabilite per il tuo popolo e per la tua santa città, per far cessare la trasgressione e per mettere fine al peccato, per espiare l'iniquità, per far venire una giustizia eterna, per sigillare visione e profezia e per ungere il luogo santissimo. Versetto 25. Sappi perciò intendi che da quando è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme fino al Messia, il principe, vi saranno 7 settimane e altre 62 settimane. Essa sarà nuovamente ricostruita con piazza e fossata, ma in tempi angosciosi. 26. Dopo le 62 settimane il Messia sarà messo a morte e nessuno sarà per lui. È il popolo di un capo che verrà, distruggerà la città e il santuario. La sua fine verrà con un'inondazione e fino al termine della guerra sono decretate devastazioni. Versetto 27. Egli stipulerà pure un patto con molti per una settimana. Ma nel mezzo della settimana farà cessare il sacrificio e oblazione. E sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore, finché la totale distruzione che è decretata sarà riversata sul devastatore. Allora, quindi questo pezzo di scrittura, questa profezia parla di 3 periodi diversi. Allora, versetto 24 parla della portata della profezia intera. Versetto 25 parla delle 69 settimane. Qui questo è la prima venuta del Messia. 26 parla dell'intervallo tra la 69esima e la 70esima settimana, cioè un periodo della Chiesa. E la versetto 27 parla della 70esima settimana, che è cioè la grande tribolazione e la fine del peccato. Allora, come potete vedere, questo breve brano della Sacra Scrittura richiederebbe diversi studi biblici. Comunque stasera solo guarderemo la parte riguardante la prima venuta del Messia, cioè i versetti 25 e 26. Allora, in questa profezia si utilizza la parola settimana molto. Esattamente cos'è
Che cosa sono queste settimane? Che cosa significano? L'espressione idiomatica di una settimana di anni era comune in Israele in quel tempo come un sabato per la terra, in cui la terra doveva rimanere a magese ogni settimo anno. Allora, come già sappiamo che Dinci ha già spiegato, Israele era in cattività perché non ubbidirono a questa legge. Loro dovevano lasciare la terra senza coltivare il settimo anno, non l'hanno fatto durante un sacco di tempo, quindi sono stati portati via 70 anni a Babilonia. E Daniele si trova in Babilonia quando gli viene questa profezia dall'angelo Gabriele. Allora, una cosa che dobbiamo notare nel versetto 24 è che dice il tuo popolo e la tua santa città. Di chi stanno parlando nel contesto di questo versetto? L'angelo Gabriele stava parlando con Daniele, ma quali erano il popolo e la santa città di Daniele? Israele, no? Il suo popolo. E Gerusalemme, la santa città. Allora, non confondiamoci. C'è gente che cerca di spiritualizzare questi testi per farlo sembrare la Chiesa. Ma questo parla specificamente di Israele e Gerusalemme. Allora, continuiamo a leggere i versetti 25 e 26. Questo sarà il nostro obiettivo per stasera. Versetto 25 dice: sappi perciò e intendi che da quando è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme fino al Messia, il principe. Allora, qui la parola che è utilizzato per principe nell'originale in ebreo è Meshiach Nagid. Allora, Meshiach è Messia, Nagid è stato utilizzato per prima volta per descrivere Saul come re. Quindi, meglio tradotto sarebbe fino al Messia, il re. Quindi, da quando è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme fino al Messia, il re, vi saranno 7 settimane e altre 62 settimane. Essa sarà nuovamente ricostruita con piazza e fossata, ma in tempi angosciosi. Dopo le 62 settimane, versetto 26, il Messia sarà messo a morte e nessuno sarà per lui. E il popolo di un capo che verrà distruggerà la città e il santuario. La sua fine verrà con un'inondazione e fino al termine della guerra sono decretate devastazioni. Allora, questi due versetti contengono la predizione o profezia più incredibile della Bibbia. Si tratta di una profezia matematica molto precisa sulla venuta del Messia, la prima venuta di Gesù. Gli ebrei stavano aspettando la venuta del loro Messia, e più tardi nella storia vediamo noi che i discepoli di Gesù non capivano totalmente che il Messia doveva venire e morire sulla croce, perché loro aspettavano che si stabilisse come re. Proprio due settimane fa io stavo insegnando ai giovani e siamo arrivati in quel punto in Marco. Gesù si era già rivelato ai discepoli che era il Messia, e dopodiché loro stavano discutendo fra di loro chi sarebbe il migliore, il più grande in cielo, eccetera eccetera, e Gesù stava provando di annunciare a loro e prepararli dicendo che lui doveva morire, ma loro non capivano
appena avevano capito che lui era il Messia e dopo loro volevano che si stabilisse come re, e quindi non stavano aspettando che il Messia doveva morire, ma comunque è scritto qua e loro dovevano saperlo. Allora, questa profezia predice proprio il giorno in cui il Messia si presenterebbe a Gerusalemme. Allora ricordate, 5 secoli prima della venuta del Messia. Quindi cosa dice la profezia? Quando viene il Messia, il re? Dice che questo accadrà dopo 7 settimane più 62 settimane dal momento in cui l'ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme sia dato. Questo è stato un ordine specifico di ricostruire Gerusalemme e le sue mura. Allora, ci sono stati altri ordini di ricostruire il Tempio, noi sappiamo questo storicamente, ma solo uno specifico storicamente per restaurare e ricostruire Gerusalemme e le sue mura. Allora, quando è avvenuto questo? Bene, se leggete il libro di Neemia, potrete vedere i dettagli di questo. Questo è un evento storico e vedrete i dettagli in capitolo 2 di Neemia, e vedrete la ricostruzione di Gerusalemme e le sue mura. Nel capitolo 2 Neemia sta parlando con il re Artaserse sulla ricostruzione della città e le sue mura. In quel capitolo il permesso è stato concesso a Neemia e le lettere sono state emesse al fine di ordinarlo ad essere fatto e di fornire a lui un salvocondotto per attraversare i territori per arrivare a Gerusalemme. Ora, l'archeologia moderna ha confermato questo fatto e l'ordine di Artaserse Longimanus ci è stato dato il 14 marzo di 445 avanti Cristo. Quindi questo è un fatto storico che è stato confermato. Loro hanno la prova di questo ordine che è stato dato. Allora, quindi, conoscendo questa data in cui l'ordine fu dato, noi possiamo calcolare il giorno stesso in cui il Messia sarebbe venuto secondo la profezia di Daniele in questo capitolo 9. Ma come lo facciamo? Non è una cosa facile, ma proverò di spiegarvelo, così vedete che è una cosa matematica ben precisa. Allora, innanzitutto dobbiamo capire una cosa sui calendari per calcolare correttamente. Dio diede agli ebrei il calendario più sofisticato sulla terra. È un calendario tanto lunare quanto solare. Il calendario giudaico utilizza un anno lunare e profetico di 360 giorni. E poi aggiunge un mese intercalare in anni specifici per coincidere esattamente con il ciclo solare che noi usiamo oggi nel nostro calendario giuliano, che dopo è stato trasferito al gregoriano. Quindi la Bibbia impiega un anno di 360 giorni per le profezie e ci si aspetta di aggiungere gli opportuni mesi intercalare nei tempi previsti. Allora, che cos'è il calendario giuliano? Il calendario giuliano fu introdotto da Giulio Cesare nell'anno 46 a.C.
e fu una riforma del calendario romano. Esso è entrato in vigore nell'anno 45 avanti Cristo, poco dopo la conquista romana dell'Egitto. È stato il calendario predominante nel mondo romano, la maggior parte dei paesi europei e nelle Americhe, fino a quando è stato perfezionato e sostituito dal calendario gregoriano che usiamo oggi. Allora, il calendario giuliano ha 365,25 giorni all'anno, quindi ogni 4 anni si aggiunge un giorno in più per quel 0,25, no? Detto questo, possiamo calcolare la profezia per scoprire quando il Messia sarebbe venuto. Ci indica che sono 7 settimane di anni e 62 settimane di anni, che è uguale a 69 settimane di anni. Allora, vediamo, 7 settimane di anni. Quindi abbiamo 69 settimane di anni moltiplicata per 7 anni, e quindi dobbiamo moltiplicare che ci dà 483 anni. Quindi 69 per 7 sono 483. Questi sono gli anni calcolati secondo questa profezia. Ora, dobbiamo moltiplicare questi 483 anni dal calendario giudaico di 360 giorni all'anno per ottenere il numero di giorni fino a quando il Messia sarebbe venuto. Come lo facciamo? 483 per 360, che sono i giorni, e ci dà un totale di 173.880 giorni. 173.880 giorni. Quindi sappiamo ben precisamente qual è, quanti giorni fino alla venuta del Messia. Quindi questo è molto preciso. Questo ci dice quanti giorni fino a quando sarebbe venuto il Messia, e ora dobbiamo convertire questi 173.880 giorni, convertirlo dal calendario ebraico al nostro calendario di oggi. Ok, come facciamo? Per farlo dobbiamo dividere il numero di giorni da 365,25. No? Che abbiamo tutti questi giorni, dividiamo da questo, e quindi ci dà quanti anni sul nostro calendario ci sarebbe da quell'ordine fino al Messia. E vediamo sul nostro calendario giuliano solare, fino all'arrivo del Messia ci sarebbero 476 anni. Quindi tenete quello in mente, 476 anni fino alla presentazione del Messia a Gerusalemme. Allora, torniamo all'ordine che fu dato al re Artaserse Longimanus per ricostruire Gerusalemme, che è stata confermata dall'archeologia, che fu dato il 14 marzo 445 prima di Cristo, no? Quindi 14 marzo 445 avanti Cristo. Allora, prendiamo i 476 anni della profezia e possiamo calcolare che arriviamo al 6 aprile dell'anno 32 dopo Cristo. Allora,
Notate qui, se fate la matematica di 445 prima di Cristo, no? Sono 445 anni, no? Poi si sommano i 32 anni di dopo Cristo, no? Che sarebbe 445 più 32. Qualcuno sa quanto sono 445 più 32? 477. Ma voi dite, Madonna, ti sei sbagliato di un anno, no? La profezia diceva 476, no? E tu hai fatto 445 più 32, sono 477, no? Ma la mia risposta sarebbe questo. Devo sottolineare che non c'è l'anno zero, giusto? Quindi, pertanto, è necessario sottrarre un anno, perché non esiste l'anno zero. Quindi, dalla matematica che abbiamo fatto, vediamo che sono esattamente 466 anni. Allora, questo è semplicemente incredibile. Così esatto. Il giorno stesso in cui il Messia, in cui Gesù si è presentato come Messia a Gerusalemme, profetizzato 500 anni prima nel libro di Daniele. Allora, questo giorno del 6 aprile dopo Cristo, questo fu la Domenica delle Palme. No? Voi lo conoscete perché lo celebriamo ogni anno, si vede durante la Settimana Santa, cioè Domenica delle Palme, no? Questo fu Domenica delle Palme, il 10 di Nisan, che è il mese di Nisan sul calendario ebraico, e secondo il calendario ebraico nell'anno 32 dopo Cristo. Allora, questo fu profetizzato, come ho detto, 500 anni prima. E nella storia secolare, se guardiamo le prove secolari della versione delle 70 della Bibbia in greco, oltre tre secoli prima, documentato, facendo parte della prova storica che fu scritto più di tre secoli prima di Cristo, il giorno stesso in cui il Messia sarebbe venuto a Gerusalemme. Allora, vedremo una cosa velocemente in Marco capitolo 11. Voglio leggere velocemente questa scrittura per darvi un po' più di retroscena, no? Questo è l'ingresso trionfale di Gesù in Gerusalemme e disse così. Ora, quando furono giunti vicino a Gerusalemme, verso Betfage e Betania, presso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: andate nel villaggio che vi sta di fronte e appena entrate in esso troverete un puledro d'asino legato, sul quale nessuno è ancora salito. Scioglietelo e conducetelo da me. E se qualcuno vi dice: perché fate questo? Rispondete: il Signore ne ha bisogno. Lo rimanderà qui subito. Essi dunque andarono e trovarono il puledro legato vicino ad una porta fuori sulla strada, e lo sciolsero. Alcuni dei presenti dissero loro: cosa fate? Perché sciogliete il puledro? Ed essi risposero loro come Gesù aveva loro indicato, e quelli li lasciarono andare. Allora essi condussero il puledro a Gesù, vi posero sopra i loro mantelli, ed egli vi si sedette sopra. E molti stendevano i loro vestiti sulla strada, e altri tagliavano rami dagli alberi e li spargevano sulla strada. E tanto quelli che precedevano come quelli che seguivano gridando, dicendo: Osana, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno di Davide, nostro padre, che viene nel nome del Signore, Osana nei luoghi altissimi. Così Gesù entrò in Gerusalemme e nel Tempio,
e dopo aver osservato bene ogni cosa, essendo ormai tardi, uscì con i dodici diretto a Betania. Quindi questo spiega l'arrivo del Messia il giorno stesso in cui Daniele aveva profetizzato ben cinque secoli prima. Poi abbiamo un contemporaneo di Daniele, se leggiamo un versetto nel libro di Zaccaria, Zaccaria capitolo 9, versetto 9, è un piccolo libro, e anche fu scritto nell'anno più o meno nell'anno 500 avanti Cristo, quindi 5 secoli prima di Cristo, e Zaccaria, come ho detto, fu un contemporaneo di Daniele. Lui profetizzava, o in questo versetto predice, come il Messia verrà presentato in quel giorno di Daniele che lui annunciava questa profezia. Zaccaria 9,9 dice: esulta grandemente, o figlia di Sion, manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme, ecco, il tuo re viene a te. Egli è giusto e porta salvezza, umile e montato sopra un asino, sopra un puledro d'asina. Ora la mia domanda per voi è: chi altro nella storia, nell'anno 32 dopo Cristo, ha adempiuto tutte queste profezie? Chi ha adempiuto la profezia di Daniele proprio al giorno esatto? Nessun altro. Solo il vero Messia, Gesù. Allora, questa è una straordinaria prova della validità della Bibbia. Vediamo una profezia annunciata 5 secoli in anticipo, e come si compie esattamente il giorno stesso in maniera precisa e matematica. Questo non fu casuale. Non fu qualcosa che una persona a caso potrebbe aver pianificato. Non è un caso, non è un evento fortuito. Tutto questo formava parte del piano di Dio. Dio rende ultra chiaro a noi che il suo messaggio è autentico, predicendo le cose nel futuro con precisione. Egli fa questo in modo che noi sappiamo che la nostra Bibbia è un resoconto affidabile del suo messaggio a noi. Quindi, potete fidarvi della vostra Bibbia per la verità. È un libro affidabile. Ora, i versetti 26 e 27 di Daniele 9 ci parlano dello scopo e le conseguenze degli eventi futuri. E come ho detto prima, questi sono altri studi biblici che si devono fare. Ma guardiamo rapidamente alcuni punti e chiuderemo. Leggiamo il versetto 26 e 27 di Daniele 9. Dopo le 62 settimane il Messia sarà messo a morte e nessuno sarà per lui, e il popolo di un capo che verrà distruggerà la città e il santuario. La sua fine verrà con inondazione e fino al termine della guerra sono decretate devastazioni. Allora la parola utilizzata per messo a morte, la traduzione italiana è abbastanza bene, ma la parola originale in ebraico utilizzata per messo a morte è karat. E questo karat letteralmente significa essere giustiziato. Così gli ebrei non dovevano essere sorpresi quando leggevano questo e sentivano che il Messia doveva morire, quando i discepoli
sentivano parlare il Signore, dire: io devo morire, sono il Messia, voi lo sapete già, ma devo morire. E sappiamo qual era la risposta di Pietro. Lontano, no, non sarà, Signore, noi moriremo per te. No, ma loro dovevano sapere questo, perché questo era nel loro Vecchio Testamento, 5 secoli prima della sua venuta. Questo profetizzava l'esecuzione di Gesù, che accaderebbe su una croce romana a pochi giorni dalla sua presentazione come il Messia nell'anno 32 d.C. Questo versetto ci spiega inoltre il motivo. Dice: e nessuno sarà per lui. Ma qual è una versione? L'altra traduzione per questo dice: ma non per se stesso. Quindi sarà messo a morte, ma non per se stesso. Allora, chi ha fatto quello? Chi è stato messo a morte non per colpa sua, non per se stesso? Gesù. Gesù è venuto come l'agnello sacrificiale di Dio a morire volentieri sulla croce per i nostri peccati. Questo era lo scopo. Fu così affinché io e voi possiamo essere perdonati dai nostri peccati e avere una relazione con Dio. Allora, dopo aver sentito questa prova, la mia preghiera è che prenderete in considerazione la validità delle affermazioni di Gesù e sceglierete di mettere la vostra fede in Gesù per il perdono dei vostri peccati. Il popolo a cui si riferisce questo versetto, che distruggerà la città e il tempio, il santuario, fu l'impero romano. Questo anche è un evento storico che è avvenuto dopo la presentazione e la morte del Messia. Questo è stato la conseguenza di non aver riconosciuto il giorno che la profezia di Daniele annunciava, sapendo che era ben preciso dove

vide la città e pianse, sta parlando di Gesù, su di essa, dicendo: oh, se tu, proprio tu, avessi riconosciuto almeno in questo tuo giorno le cose necessarie alla tua pace, ma ora esse sono nascoste ai tuoi occhi. Sta parlando di Gerusalemme. Poiché verranno sopra di te dei giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincei, ti cercheranno e ti assedieranno da ogni parte, e abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te, e non lasceranno in te pietra su pietra, perché tu non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Questa fu la conseguenza di non aver riconosciuto il giorno stesso in cui il Messia dovrebbe venire, questa profezia precisa di Daniele. E l'impero romano, storicamente sappiamo, venne e circondarono la città, la bruciarono, la distrussero nell'anno 70 d.C. dalla mano di Tiro Vespasiano, con la quinta, decima, dodicesima e quindicesima legione romane. E sapete che oltre 1 milione di ebrei sono stati abbattuti o sono morti di fame a causa dell'assedio, e il tempio fu demolito pietra per pietra per recuperare l'oro che si era sciolto quando i soldati romani avevano appicchiato il fuoco al tempio, non lasciando pietra su pietra, come Gesù aveva detto. Questa fu la conseguenza, e fu un fatto storico che abbiamo visto che l'impero romano ha compiuto. Allora, questo cosa ci dice? Dio utilizza la storia e i responsabili laici per compiere la sua volontà e per attirare la nostra attenzione. E quindi faremo meglio a prestare attenzione a ciò che Dio dice. Continuando in Daniele capitolo 9, nel versetto, l'ultimo versetto, 27, leggiamo: egli stipulerà pure un patto con molti per una settimana, ma nel mezzo della settimana farà cessare sacrificio e oblazione, e sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore, finché la totale distruzione che è decretata sarà riversata sul devastatore. Allora, questo ultimo versetto parla dell'ultima settimana della profezia, gli ultimi 7 anni prima della seconda venuta di Gesù, quando egli metterà fine al peccato e regnerà su questa terra. Allora, per la prima metà del periodo ci sarà la pace, 3 anni e mezzo, no? E in mezzo di questo periodo l'anticristo profanerà il tempio e si proclamerà Dio. E la grande tribolazione, 3 anni e mezzo, di giudizi e di sofferenza inizierà prima che Cristo metterà fine ad essa. Allora, lascerò quei versetti per un altro studio che sicuramente Dean farà per entrare più in dettaglio, perché, come ho detto prima, sono vari studi che si devono fare per veramente capire ogni versetto di questa profezia. Ma la mia speranza è che voi uscite questa sera con un maggiore apprezzamento per la precisione della parola di Dio, sapendo che potete confidare pienamente nella sua parola. Spero anche che sarete preparati per dare una risposta alle persone nella vostra vita che deridono la parola di Dio e che non credono che Dio esiste. Non c'è modo che un uomo avrebbe potuto predire con tanta esattezza, con 500 anni di anticipo, il giorno in cui il Messia sarebbe apparso a Gerusalemme. Non c'è modo che un uomo avrebbe potuto predire come sarebbe venuto su un asino. Questo è un modo che si presenta un re? Avete mai visto un re presentarsi su un asino? Non è il modo abituale, no? Vengono sempre

Un cavallo bianco con tanti soldati davanti, con trompete, eccetera, eccetera, no? Tromba. No, ma lui si presenta come un re umile. Quindi non è una cosa che se l'uomo lo scriveva per inventare una storia, non avrebbe scritto che verrebbe su un asino. Allora, Dio ha usato gli uomini per scrivere la Bibbia, sì. Ma li fece scrivere cose che chiaramente loro non potevano sapere. Perché? Per il nostro beneficio, che noi possiamo vedere. Ora abbiamo il privilegio di sapere che la parola di Dio è vera, perché possiamo vedere attraverso la scienza dell'archeologia e la storia che queste cose avvennero come Dio aveva detto e che la prova è innegabile. Loro non avevano questo in quel periodo, ma noi possiamo guardare indietro e dire, ma i fatti sono così? La storia è stata così? L'archeologia lo conferma? Quindi se una persona non vuole credere, anche se si trova di fronte a tali prove inconfutabili, egli sarà responsabile della sua scelta e del suo destino finale. Quindi il mio appello a voi che state ascoltando questo messaggio, che non conoscete ancora il Signore, che lasciate il vostro orgoglio e smettete di respingere la parola di Dio. Egli vi ha dato più che sufficiente prova per dimostrare che il suo messaggio è valido. Ed è la verità. Quindi mettete vostra fede in Lui oggi.

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: Vi saluto, cari amici e cari amiche all'ascolto. Sono felice di continuare la nostra conversazione insieme intorno alla famiglia e ai problemi che essa deve affrontare. In questo periodo stiamo parlando soprattutto della coppia. Però oggi, in questa trasmissione, desidererei fare una pausa e parlare di qualcosa che ci riguarda più in generale, cioè che non riguarda prettamente o soltanto la coppia, ma riguarda tutti noi in generale. È in pratica la soluzione a tutti i nostri problemi. Prima di andare avanti, ascoltiamo però un brano musicale.

Senz'altro, ognuno di noi, sposato o non sposato che sia, ha avuto modo di porsi la seguente domanda o le seguenti domande. Perché c'è lotta dappertutto? C'è qualcosa che non va, ma che cosa? C'è guerra nel sistema, c'è guerra nelle organizzazioni, c'è guerra nelle fabbriche, c'è guerra nelle idee, c'è guerra nelle menti, ma perché? Ecco la risposta, o almeno quella che io credo sia la risposta, e sono pienamente convinto. L'uomo serve il male e non se ne accorge. L'avversario, il nemico della verità, si è infiltrato piano piano nelle menti. Egli regna nei cuori e da lui viene la menzogna, la guerra, l'ipocrisia, le divisioni, le incomprensioni. Questo nemico che cerca di ingannare le coscienze, che cerca di sedurre le famiglie, questo nemico che cerca di sviare dalla verità le nazioni, il distruttore, regna in questo mondo e la gente non lo sa o non vuole saperlo. Divide le famiglie, brucia i giovani perché sono deboli, fa impazzire i grandi per mezzo della malizia, dell'adulterio. Questo terribile avversario della verità, se trova luogo, entra nella mente, entra nei cuori e fa commettere ogni sorta di cose come omicidio, ubriachezze, eccetera, eccetera. L'umanità è carica di tante malattie attraverso i vizi, le intemperanze, gli squilibri fisici e psichici. Ma c'è una chiave, c'è una via di uscita, non temere, caro amico o cara amica, l'ascolto. Ma uno, il Cristo, è venuto per distruggere le opere del male, talché tutti coloro che guardano a Lui, che lo desiderano, che afferrano la parola della vita, della salvezza, della verità, della guarigione, sono liberati da tutto ciò che è dal loro tormento ed impaccio. Cristo è la parola della verità. Se tu lo accetti, sarai liberato. Se tu lo accetti, sarai trasformato. Ascolta la voce della verità. Ascolta l'annuncio della vita. Vuoi un esempio? Eccolo. Una donna aveva un'emorragia da 12 anni. Aveva speso tutti i suoi soldi nei medici, che dal canto loro avevano cercato ogni mezzo, sono sicuro, per guarirla, ma invano. Stava sempre a letto, sfinita. Una mattina sente un vocio, una folla che passa. Una vicina le dice: «Ho sentito che tra poco passerà il profeta di Nazareth». Una marea di popolo lo segue. Egli è potente in opere, dà vita ai morti, monda i lebbrosi, guarisce i malati. Questa donna malata, ha capito una cosa, una sola, che quella era l'occasione unica della sua vita. E allora pregò: «Dio d'amore, o adesso o mai più. Dammi la forza di scendere dal letto, dammi la forza di scendere in strada, dammi la forza di toccare anche solo un lembo della tunica di quel Gesù, perché io so che se riuscirò a fare solo questo, io sarò guarita». Ecco allora che per fede si alzò, non si reggeva diritta, e così evidentemente fece un tragitto a forza di volontà, scese per strada, vide tanta folla, forse fu travolta, cadde in terra, e allora pensò: «Ah, è la fine». Invece aprì gli occhi, e nella sua disperazione vide una figura misteriosa passare davanti a lei e disse: «È lui». Allora allungò la mano, e nello stesso momento in cui toccò la tunica, sentì fermarsi il flagello del sangue nel suo corpo. Meravigliata, sbalordita, felice e vergognosa, si rannicchiò da una parte, ma il gran Gesù si fermò e tutti si fermarono con lui. Nel silenzio creatosi in questa strana pausa, egli domandò ad alta voce: «Chi mi ha toccato?». I discepoli dissero: «Ma maestro, tutti ti spingono, e se non siamo attenti sarai travolto, e tu cerchi chi ti ha toccato?». Una seconda volta il santo chiese: «Chi mi ha toccato? Ho sentito un tocco di una mano unica, diversa, il tocco della fede, perché qualcuno mi ha afferrato e una potenza è uscita da me. Chi mi ha toccato?». La donna tremante, faccia a terra, disse: «Io, Signore». «Va in pace, la tua fede ti ha salvata e sanata». Sapete, Gesù è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Passa sempre in spirito vicino a chi lo invoca. Egli è vicino a te. Oh, quanto ti è vicino! Allunga la mano della fede e disperatamente, per quanto riguarda questa terra, ma con tutta la fiducia verso di lui, toccalo. È il tuo giorno e sarai guarito.
e lui sentirà il tuo tocco di fede e sarà contento. Abbi fiducia in lui, perché in lui soltanto, caro amico, vedrai la gloria di Dio. Oggi è il giorno della grazia, dice la Bibbia, non aspettare domani. Cristo è vivo in mezzo a noi, che tu lo creda o no, questo non importa. Egli è il Signore della pace, Egli è il Principe della pace, Egli è la via della pace, Egli può essere la tua pace. Tu che sei confuso nella mente, tu che sei smarrita in questo mondo, delusa da mille persone, deluso del modo di vivere fra te e tua moglie, tu che sei impaurito, tu che sei impaurita dalle onde altissime che incombono sulla tua vita, volgi il tuo sguardo solo su uno solo, su colui che è la pace, Gesù, e accetta la sua parola in pace, e sarai un vero cristiano. Vuoi sapere chi è un cristiano? Uno che ama, uno che segue, uno che serve il Cristo. Il cristiano è uno che muore in pace con Dio. Il cristiano è uno che accetta il Cristo come Salvatore, anche all'estremo, come il ladrone sulla croce. Lascia le armi dell'odio che hai imbroccato. Fermati. La strada che hai preso porta al precipizio, al baratro tenebroso, alla guerra, alla vendetta, alla morte seconda. Fermati, perché sei ancora in tempo. C'è la via della pace dove l'anima tua riposerà, dove il tuo cuore si acquieterà come un piccolo fanciullo e tu sentirai il profondo riposo e tu creerai un'atmosfera di pace ovunque tu andrai. Ecco allora che la tua famiglia potrà ricominciare a vivere così come forse tu desideri. Ma tu devi tornare ai sentieri antichi, tu devi tornare a Cristo, all'unica via della pace del tuo essere. Fa dietro front e abbraccia la via della pace, della croce, del Golgota, della gloria, la via della luce. Cristo Gesù, l'Iddio vivente e grande, l'Iddio santo e meraviglioso, Lui in questo momento è vicino a te. Lui in questo momento è davanti a te ed alza il suo volto su di te e vuole darti la pace, la sua pace. E la sua pace è una pace ferma, duratura, non fluttuante, non condizionata, ma una pace eterna, perché Lui è eterno. Se desideri avere la pace nella tua famiglia, la pace nella tua vita, tu devi fare una sola cosa. Fermati, forse in questo momento, e di: Signore, io voglio accettarti nel mio cuore come mio personale Salvatore, perché desidero che tu trasformi la mia vita, perché desidero cominciare da questo momento a vivere una nuova vita personalmente e nella mia famiglia. Thank you.

Ti ringrazio perché mi hai ascoltato fin qui e ti invito, anche come d'altronde faccio tutte le volte, a scrivermi, ad aprirti perché possiamo conversare, continuare a conversare corrispondendo insieme sui problemi che ci concernono. La mia preghiera, caro amico o cara amica, care coppie, è che da quest'oggi la pace del Signore cominci a regnare nella vostra, nella nostra vita.

volendo considerare la parte che l'umiltà deve avere nel matrimonio, consideriamo quest'oggi le parole che troviamo nella prima epistola di Pietro al capitolo 3:8 e ve le leggiamo così come sono scritte. Infine, siate tutti concordi, compassionevoli, pieni d'amor fraterno, pietosi ed umili. Siate pietosi ed umili. Per certo, se si accettasse questo consiglio, il 90% di tutti i problemi potrebbe essere facilmente risolto. E voi mi capite, essere umili in spirito, considerando i vostri problemi con tale attitudine, farebbe assai più facile la vita fra marito e moglie. Infatti, voi sapete come gli avete parlato mentre stava andandosene al lavoro? Era quello il modo di parlare? Era quello uno spirito umile? E voi mariti che ora mi ascoltate alla radio, pensate, cos'è che brontolavate sotto bocca mentre siete usciti di casa? Qualche cosa che proveniva da uno spirito umile? Se non lo era, allora anche voi avete qualche cosa da imparare. Così qui sommarizzeremo come deve essere un matrimonio cristiano. Deve avere armonia, e l'armonia viene dal fatto che fondamentalmente ambedue i coniugi hanno la stessa base, gli stessi standards che uniscono due persone spesso differenti l'una dall'altra, ma ambedue peccatori in un'unione chiamata matrimonio. Ora, questi standards, questa base del matrimonio consiste nelle sacre scritture. Esse sono la guida e la regola per ogni loro attività e per ogni azione. Senza di questo il matrimonio non ha alcuna speranza. Potete essere umili quanto volete, ma allo stesso troverete difficoltoso il convivere assieme. Compassione. La compassione è pure molto importante, perché vi permette di capire la posizione in cui l'altra persona si trova. Dovete essere capaci di immedesimarvi negli altri e di gioire con quelli che gioiscano e di piangere con quelli che piangono. Se non potete far questo, voi potete essere molto logico, ma l'altra persona lo stesso avrà difficoltà con voi. Amore fraterno. Oh, quante cose ci dimentichiamo di fare per i nostri mariti o per le nostre mogli, perché essendoci coniugi non li consideriamo come consideriamo le altre persone, dimenticandoci che essi pure sono per noi fratelli e sorelle in Cristo. E così spesso succede che le cose che noi mai faremo ai nostri fratelli nella fede lo facciamo però a loro, e cose che non facciamo per i nostri fratelli in fede non li facciamo per i nostri mariti o per le nostre mogli. Gentilezza. Oh, come è importante di avere uno spirito di gentilezza quando c'è un conflitto nella famiglia o anche un potenziale conflitto. Quando insomma c'è qualche cosa che non va, è più facile quando si tratta con uno spirito volenteroso di perdonare, di acconsentire, di condividere e di compromettere. Quanto è più facile appianare le cose quando l'altra persona è interessata ed è cosciente dei bisogni e dei problemi e non è fredda né indifferente, ma con gentilezza di cuore si interessa di aiutare. Ed ora prendiamo tutte queste belle qualità e riempiamole dell'elemento più importante ed essenziale e vitale, quello che è il più necessario di tutti per condividere una vita coniugale nel contesto della struttura cristiana: l'umiltà. Essere come Gesù descriveva i poveri in spirito, come quando esortava ad essere umili di spirito. L'umiltà è quell'attitudine che mette sempre il tornaconto delle altre persone prima del nostro. Così la Bibbia descrive l'umiltà. Naturalmente il supremo esempio di umiltà ci è dato da Gesù Cristo, e forse il più importante in cui tale soggetto è discusso è trovato nell'epistola di Paolo ai Filippesi,
Efesi capitolo secondo. Qui abbiamo il problema di divisione nella Chiesa, non in una famiglia ma in una Chiesa, e voi ricorderete nel quarto capitolo Evodia e Sintiche, le due donne che avevano difficoltà a vivere in armonia nel Signore, e come Paolo istruì loro sul modo di comportarsi. Ebbene, nel primo e secondo capitolo di questa epistola Paolo parla del bisogno che quella Chiesa aveva di unità. Nel versetto 27 scrive: affinché io sappia che voi state fermi in uno stesso spirito, combattendo assieme d'un medesimo animo per la fede del Vangelo. Poi, nel secondo capitolo, li esorta ad avere una stessa mente e uno stesso cuore, e ad essere di un unico sentire e di un medesimo animo. Poi, continuando dal terzo versetto del secondo capitolo, e spiega loro come l'umiltà può essere ottenuta, e menziona due cose: non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascun di voi con umiltà, eccola qui la nostra parola, con umiltà stimando l'altrui di più di se stesso. E qui ecco cosa l'umiltà significa, e questa è la prima cosa. E la seconda è trovata nel quarto versetto: avendo ciascun di voi riguardo non alle cose proprie, ma a quelle degli altri. Umiltà vuol dire mettere l'altra persona prima, considerandola più importante di noi stessi, interessandoci più per i suoi interessi e per il suo tornaconto che per il nostro. Poi continua e descrive il supremo esempio di umiltà: Cristo Gesù, che fece esattamente questo. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non reputò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini, ed essendo trovato all'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte della croce. E qui vedete, è racchiuso tutto. Come Cristo Gesù dimostrò con la sua morte sulla croce un'umiltà per la quale egli lasciò tutto quello che aveva, tutte le glorie celesti e tutte le meraviglie della sua celeste condizione, e lo fece perché considerò noi più importanti del suo stesso benessere. Egli fu più interessato e preoccupato per noi che per se stesso. Il suo interesse fu di rendere noi più importanti, e così morì per noi sulla croce, portandoci la colpa, il rimorso e la condanna e l'ira di Dio, che noi giustamente meritavamo per i nostri peccati. E non solo questo, ma egli non si preoccupò per i suoi propri interessi personali, ma mise i nostri interessi prima dei suoi. Ora, mariti e mogli che mai state ascoltando, se avete dei problemi nella vostra vita, fate attenzione: voi avete bisogno di umiltà, cioè voi necessitate di considerare l'altra persona più importante di voi. Sì, più importante di voi. La vostra moglie è più importante di voi, e viceversa, il vostro marito è più importante di voi. Quando arrivate ad ottenere questa attitudine l'un verso l'altro, allora non ci sarà più alcun conflitto, come non ci sarebbe mai stato alcun conflitto fra Evodia e Sintiche nella chiesa di Filippi, se loro avessero assunto tale attitudine. E quando voi metterete il vostro interesse secondo e quello di lei primo, o quando metterete il vostro interesse secondo e quello di lui primo, allora non potrà esserci alcun conflitto. Non ne nascerà una lite per decidere se il prossimo sabato dovrete andare ad una scampagnata con la famiglia oppure andare a giocare con gli amici. Non ci sarà più quel tipo di conflitto, né mai si presenterà quando metterete l'altra persona prima di voi. L'unico conflitto che avrete sarà quello causato dalla vostra reciproca cortesia, nel quale ambedue cedete per far contento l'un l'altro. Ma quello sarà un conflitto che tutti troveranno piacevole, ed è una cosa assai invidiabile vedere una famiglia con questo tipo di difficoltà. E io vorrei che tante delle nostre famiglie cristiane ne avessero di continuo.
Così la cosa più importante qui è di tenere in mente che l'umiltà di spirito è essenziale per mantenere un solido e vero matrimonio cristiano. E ricordiamoci, l'umiltà vuol dire mettere gli altri prima di noi stessi e prima dei nostri interessi. O Signore, aiutaci ad essere umili e ad imparare ad umiliarci mettendo l'interesse degli altri prima del nostro. Possiamo mettere sempre la nostra moglie prima di noi e viceversa. Possiamo considerare quello che loro preferiscono di fare o di essere e quello che loro vorrebbero che noi fossimo o facessimo. Possiamo noi essere come Gesù e mettere l'interesse degli altri soprattutto. Ti chiediamo questo nel suo nome. Amen.

Bentornati al nostro consueto appuntamento, amici, e Giuseppe che vi saluta e vi presenta la trasmissione Verità Cristiana.

Secondo una inchiesta fra i bambini, il telegiornale risulta il programma televisivo più brutto. Essi hanno paura delle scene che si susseguono una dopo l'altra davanti ai loro occhi innocenti: violenza, fame, odio, guerra, sparatorie, eccetera. Noi adulti a volte siamo così abituati a sentirle che non ci facciamo caso e spesso continuiamo finché qualcosa non ci riguarda da vicino. Per esempio, un terremoto in un paese dove abbiamo parenti, oppure l'esplosione di una bomba su qualche treno dove viaggiavano nostri amici. Quello che ascoltate regolarmente in questi nostri brevi programmi può sembrarvi sempre lo stesso. Infatti, potreste quasi quasi indovinare di cosa parlerò. Forse per te la storia di Gesù, della sua morte, della sua risurrezione, è così familiare come la lettura del giornale o l'ascolto del telegiornale, tutte cose più o meno prevedibili e già conosciute. Al contrario delle notizie alla TV, l'annuncio del Vangelo non si sofferma sulle brutte notizie, ma dà l'annuncio di notizie liete che riempiono il cuore di gioia ineffabile. Esso viene come notizia di gioia, liberazione, salvezza, pace. Ma c'è di più. Il Vangelo ti porta tutto questo, ma non come il telegiornale, notizie che in fondo non ti riguardano o cambiano poco della tua situazione. Il Vangelo è buone notizie per te. Prima però, il messaggio del Vangelo sembra essere ed è negativo. Immagina di ascoltare le ultime notizie e fra i ricercati dalla polizia viene annunciato proprio il tuo nome. Non del tutto convinto di essere innocente, tu cominci a preoccuparti della pena e degli anni in carcere che ti attendono sicuramente, e di dove potrai prendere mai quei milioni necessari per evitare la condanna e assicurarti la libertà. Il mondo ti crolla addosso, sentendoti finalmente scoperto. Pensi di fuggire, poi rifletti sulla inutilità di tale gesto. E proprio in quel momento il cronista televisivo sta annunciando i nomi dei fortunati vincitori dell'ultimo concorso a premi. E lì, in prima fila, rivedi il tuo nome. Che bella notizia! Il debito è saldato e tu sei un uomo libero. Allo stesso modo, il Vangelo prima ti dice che il tuo peccato è davanti a Dio per essere punito. E davanti a Dio noi tutti siamo degni della morte eterna. Poi ti presenta Gesù, morto per te, al posto tuo. E in Cristo ti viene offerto perdono, libertà, pace e vita eterna. Il tutto vincolato ad una tua decisione di accettare quella persona, Gesù, che ti ha mostrato il suo amore per te. Quando pensi a tutte le brutte notizie che il mondo ti offre, pensa alle buone notizie che Gesù ti dà e accettalo. Parleremo fra poco dell'importanza di incontrare, di decidersi di seguire il Signore Gesù. Ma prima vorrei appunto proporvi una canzone del complesso Alba Nuova, che canta una canzone dal titolo Ti incontrai. Parla appunto dell'incontro di un peccatore, di un'anima perduta col Signore Gesù.

Vorrei parlarvi adesso di una parola odiata dagli studenti: rimandare. È brutto dover passare le vacanze studiando mentre i tuoi amici si divertono al mare o ai monti o magari all'estero, e per di più ti mandano una cartolina dicendo quanto si divertano. Ci sono delle cose nella vita che possiamo rimandare senza tante amare conseguenze, altre che faremmo bene ad attuare immediatamente, come dice il proverbio: non rimandare a domani quel che puoi fare oggi. Ma c'è qualcosa che tutti gli uomini devono fare oggi per non trovarsi male domani. È importante non rimandare al domani la scelta di seguire Cristo. La nostra mente è un terribile campo di battaglia in cui le forze nemiche non prendono alcun tempo di tregua. Il diavolo non desidera affatto che tu ed io seguiamo Gesù e fa di tutto pur di mantenerci dalla sua parte. È importante fare le giuste scelte nei riguardi di Cristo, perché quando Dio parla vuole essere ascoltato. Egli non è un politico qualsiasi di cui possiamo interessarci o meno durante una campagna elettorale. È il Dio che ci ha creati, che è venuto a cercarci con grande amore ed immenso sacrificio, e desidera la nostra attenzione quando parla. Non ascoltare è un insulto alla sua persona. È anche importante scegliere Cristo oggi, perché la voce di Dio diventa sempre più difficile da discernere o ubbidire. Non che Dio non parli più o non desideri più la salvezza del peccatore, ma il fatto è che rimanda oggi, rimanda domani, il nostro orecchio non è più sensibile alla voce di Dio, e per un motivo o l'altro il nostro cuore si indurisce, e così diventa troppo tardi o troppo duro. E infine è importante scegliere oggi di seguire Cristo, perché il domani non ci appartiene. L'invito biblico è di ascoltare oggi la voce di Dio, di non indurire il proprio cuore quando si sente la voce di Dio. Oggi è il giorno della salvezza, domani non ci appartiene e potrebbe essere troppo tardi. Infatti non c'è più salvezza una volta trapassata la soglia dell'aldilà, e quel che ne deciderà il nostro destino eterno con Dio o lontano da Lui sarà la nostra decisione riguardo a Cristo oggi. Non rimandare quindi a domani, ma trova il tempo di ascoltare la parola di Dio e deciderti di seguire Gesù. Rifletti seriamente, amico o amica, su quanto hai ascoltato. Se possiamo esserti di ulteriore aiuto nel risolvere particolari problemi che tu possa avere, mettiti in contatto con noi e saremo lieti di aiutarti, come anche altre persone hanno aiutato a noi. Così anche noi potremo aiutare te a conoscere Dio nella tua vita. Grazie per l'ascolto e a risentirci alle prossime trasmissioni.

0: Italo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

0: Abbiamo iniziato l'altra volta a parlare di Lidia, una donna che troviamo nella scrittura. Non si parla molto di lei, si parla di lei in questo testo della scrittura, della parola di Dio, testo che leggeremo in Atti 16. Tra un po' leggeremo questo testo anche per ricordare un po' di chi stiamo parlando. E abbiamo visto come Lidia, questa donna, era una donna che in qualche modo cercava il Signore, una donna che amava il Signore. Non era giudea di nascita, era una proselite e quindi stava in qualche modo cercando ancora il Signore, in quanto aveva fatto questa scelta. Abbiamo cantato "La mia vita di oggi voglio a te consacrare", e questa era stata la scelta di Lidia. Lei aveva scelto il Signore, non era nata con genitori che l'avevano indirizzata nelle vie del Signore. Abbiamo visto che tutto questo è accaduto nel periodo in cui Paolo stava svolgendo i suoi viaggi missionari. In uno di questi viaggi lo Spirito Santo lo guidò in modo che potesse giungere a questa donna, un altro gruppo di donne che si trovavano insieme a lei. La volta scorsa abbiamo visto chi era Lidia, un po' abbiamo dato un'occhiata alla sua identità. Ma considerando questi profili, profili biblici di donne, donne che troviamo nella scrittura, ci rendiamo conto come il Signore si serve indistintamente di uomini e di donne. Ci rendiamo conto come il Signore ha un piano, non soltanto per gli uomini, ma ha un piano anche per le donne. Ha un piano per tutti coloro che lo accettano, che fanno di Lui il proprio Signore, il proprio Salvatore. E il Signore aveva anche un piano per questa donna, per Lidia, la prima donna che in Europa dà il cuore al Signore, la prima donna di cui si ha notizia naturalmente, che in Europa, in terra europea, dà il cuore al Signore. Leggiamo un po' la storia di questa donna come la troviamo in Atti capitolo 16 dal verso 6 al verso 15.
1: Poi attraversarono la Frigia e la regione della Galazia, perché lo Spirito Santo vietò loro di annunciare la parola in Asia, e giunti ai confini della Misia cercavano di andare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. E oltrepassata la Misia, discesero a Troas. Paolo ebbe durante la notte una visione. Un macedone gli stava davanti e lo pregava dicendo: «Passa in Macedonia e soccorrici». Appena ebbe avuta quella visione, cercammo subito di partire per la Macedonia, convinti che Dio ci aveva chiamati là ad annunciare loro il Vangelo. Perciò, salpando da Troas, puntammo diritto su Samotracia e il giorno seguente su Neapolis. Di là ci recammo a Filippi, che è colonia romana e la città più importante di quella regione della Macedonia, e restammo in quella città alcuni giorni. Il sabato andammo fuori dalla porta, lungo il fiume, dove pensavamo vi fosse un luogo di preghiera, e sedutici parlavamo alle donne là riunite. Una donna della città di Tiatiri, commerciante di porpora, di nome Lidia, che temeva Dio, ci stava ad ascoltare. Il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. Dopo che fu battezzata con la sua famiglia, ci pregò dicendo: «Se avete giudicato che io sia fedele al Signore, entrate in casa mia e alloggiatevi». E ci costrinse ad accettare. Allora Paolo e Sila, usciti dalla prigione, entrarono in casa di Lidia e, visti i fratelli, li confortarono e partirono.
0: Gloria a Dio. Vedete che questa donna non era neanche una donna comune, non era una donna povera. Abbiamo visto la volta scorsa appunto la sua identità e abbiamo considerato appunto che non era ebrea, era una proselita. Prima donna che in terra di Europa si converte al cristianesimo. Adesso voglio considerare un pochino, per meglio farvi conoscere questa donna e per fare delle riflessioni, quello che è stato il suo mestiere, quello che era il suo mestiere. Questa donna era una donna d'affari, una donna d'affari, una donna, potremmo oggi considerarla ricca, stava bene, una benestante, era una commerciante di porpora, non commerciava stoffa qualunque, commerciava porpora, una stoffa molto costosa, ed era una donna molto rispettata, infatti viveva in una casa spaziosa, aveva anche dei servi. Non dobbiamo meravigliarci che fosse una donna di successo nei suoi affari, in quanto vediamo che da come si muove, da come sceglie, da come in qualche modo cammina nel percorso della vita, è una donna molto decisa. È una donna molto decisa e soprattutto, considerando il suo mestiere, lo svolge in modo onesto, con timore, e lo svolge anche con sicuramente entusiasmo. I vari commentatori che parlano appunto di Lidia, riferendosi al suo lavoro, alla sua attività, tutti quanti sono concordi nell'evidenziare il suo modo onesto di lavorare. Ciò vuol dire che davvero lo faceva questo lavoro in modo lodevole. Non è che tutte le donne di quel tempo si comportavano in modo onesto, facevano le cose che bisognava fare con equilibrio, con onestà. Addirittura l'apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo, deve esortarlo a far sì che alcune donne imparino, scrive a Timoteo, 1 Timoteo 5:13, a non essere oziose, andando attorno per le case, a non soltanto essere oziose, ma anche pettegole e curiose, parlando di cose delle quali non si deve parlare. C'erano quella categoria di donne anche in quel periodo che si comportavano in questo modo, ma Lidia non era una perditempo. Non era una perditempo, lei si dedicava a cose serie, a cose importanti. Si dedicava al suo lavoro, ad esempio, ad accudire la sua casa, la sua famiglia, perché abbiamo visto che aveva una famiglia. Pur essendo una donna indipendente, e dato che i suoi prodotti anche erano richiesti soprattutto dai re, perché la porpora non era una stoffa che chiunque poteva acquistare, La porpora non era una stoffa che chiunque poteva acquistare, la porpora era una stoffa molto pregiata che i re, i nobili si potevano permettere. Quindi, pur essendo una donna indipendente, pure commerciando prodotti abbastanza costosi, soprattutto richiesti dai re, è una persona che non si era montata la testa. Il lavoro, gli affari, pur facendoli, non avevano assorbito completamente la sua vita. Trovava il tempo per cose di maggiore importanza. Ovvero, questa donna trovava il tempo per adorare Dio e trovava il tempo per far progredire e migliorare la sua anima. Amen. Ci sono alcuni che si fanno assorbire dal lavoro. Sai, ma io il mio lavoro è importante. Grazie a Dio che hai un lavoro. E di nuovo, grazie a Dio, sei anche importante. Però non farti assorbire oltremodo dal tuo lavoro. E il Signore ci chiama ad essere equilibrati anche nel lavoro. Grazie a Dio perché oggi si può lavorare, chi ha un lavoro, oggi è un periodo molto particolare di crisi, però è bene che noi impariamo ad essere equilibrati. La scrittura ci dice che c'è un tempo per ogni cosa, e quindi dobbiamo anche riservare il tempo per adorare Dio e il tempo per far del bene all'anima nostra. Quindi anche se Lidia aveva un lavoro importante, non viveva solo per il lavoro. Lidia lavorava per vivere e non viveva per lavorare. Lavorava per vivere e non viveva per lavorare. Lidia aveva un tesoro maggiore del suo lavoro e questo era costituito dalla devozione a Dio. dalla devozione a Dio. E qui, allargando un po' la prospettiva, è un segnale di allarme, vale a dire attenzione a dove mettiamo il cuore. Amen. Grazie a Dio molte cose sono importanti nella vita e dobbiamo farle, ma dobbiamo fare in modo, come dice un po' Gesù parafrasando una sua affermazione, dovete far questo senza trascurare il resto. Quindi vogliamo prendere lezione dall'Ecclesiaste e dare a ogni cosa il suo valore e il giusto tempo. Amen. Non essere estremisti da una parte o dall'altra, equilibrio e dare a ogni cosa il giusto tempo, soprattutto trovare sempre il tempo per adorare e lodare il nome del Signore. Lidia era una donna impegnata, una cosa non tanto usuale in quel tempo. Ciò nonostante, trovava il tempo per cercare la faccia di Dio. Infatti, dopo il suo mestiere, voglio un attimino parlarvi della sua disponibilità. Vedete, Lidia conosce il Signore parlando con l'Apostolo Paolo. Attraverso un contatto personale, attraverso un contatto diretto. Ed è una donna disponibile,

allora no, non c'è spazio per il Signore per lavorare la tua vita. Non c'è spazio per il Signore per far del bene all'anima tua. Noi dobbiamo essere disposti a cambiare. Amen? Quando noi diciamo assomigliamo a Cristo, dobbiamo assomigliargli non nel fatto che Lui è lo stesso ieri, oggi e in eterno, perché solo Lui è lo stesso e rimane tale in eterno. Noi, solo Lui non cambia, ma noi dobbiamo essere disposti a cambiare affinché possiamo raggiungere meglio, sempre più, la Sua immagine. E il Signore sa quando ne abbiamo bisogno e spero che anche noi ce ne rendiamo conto. Lidia era disposta a cambiare. Ascolta la buona notizia del Vangelo, prende la decisione di convertirsi a Cristo e chiede all'Apostolo Paolo di battezzarla. E vediamo che anche la famiglia la segue in questa scelta di fede. Infatti è stata battezzata lei e la sua famiglia. Non solo questa donna accetta Cristo nella sua vita, ma subito fa frutti degni di ravvedimento. E la vediamo immediatamente impegnata a condividere la sua fede con gli altri. Gloria a Dio. Questo è già un buon frutto. Quando noi ci convertiamo al Signore, un frutto che certamente dobbiamo esprimere è proprio il desiderio di condividere la nostra fede con gli altri. Per prima di tutto parla alla sua famiglia. Parla alla sua famiglia del Signore Gesù Cristo e attraverso la sua testimonianza si convertono i suoi familiari. Gloria a Dio. Io immagino l'entusiasmo che c'era in questa donna. L'entusiasmo che c'era in questa donna. Infatti dice la Bibbia che fu battezzata con la sua famiglia. Quindi primo frutto di ravvedimento, il fatto che parla alla sua famiglia. In secondo luogo dimostra la sua fede. Come? Con il segno evidente dell'ospitalità. Eh sì, dimostra la sua fede con il segno evidente dell'ospitalità. Infatti dice: se avete giudicato che io sia fedele, sta parlando con Paolo e con chi lo stava seguendo, al Signore, entrate in casa mia e alloggiatevi. Gloria a Dio. Questi slanci può condurli soltanto il Signore, può portarci il Signore a farli. Vediamo che questo segno evidente di cristianesimo, l'ospitalità, questa donna lo esprime. Per far comprendere meglio il cuore di Lidia riguardo a questa caratteristica cristiana, lo Spirito Santo evidenzia che non solo chiese a Paolo e agli altri di alloggiare a casa sua, ma qui usa un'espressione: ci costrinse ad accettare. Non gli disse: Paolo, guarda, è mezzanotte, se vuoi fermarti ti fermi, altrimenti, eh? Oppure non, la casa è aperta, o quando vuoi passare passi. No, li costrinse ad accettare. Fermatevi, ritenetemi degni della vostra ospitalità. Un segno di cristianesimo. Ci costrinse, dice Paolo, anzi dice Luca, lo scrittore degli Atti degli Apostoli, ci costrinse ad accettare. Questo significa che c'era pure lui, eh? Quindi questa donna stava manifestando queste caratteristiche. Una volta che il suo cuore è stato aperto al Vangelo, il Signore certamente ha operato in lei, dandole la gioia di fare dei frutti di ravvedimento. E quando il nostro cuore è aperto al Vangelo, anche noi dobbiamo dimostrarlo facendo dei frutti di ravvedimento, di ravvedimento. Naturalmente quando il nostro cuore è aperto anche noi diventiamo ospitali, anche noi diventiamo dei testimoni e siamo in grado, anche se il cuore è aperto, a vincere anche la paura e a far prevalere la fede. Amen. Perché Lidia è una donna mossa dalla fede, non dalla paura. D'altra parte Paolo era un extracomunitario, non era un europeo, veniva un po' da più giù, quelli che lo seguivano lo stesso, non facevano parte

0: dell'Unione Europea, o dell'Europa. Loro venivano da qualche altro paese, un po' più orientale, eppure Lidia non si fa prendere dalla paura dello straniero, dalla paura dello straniero, perché la paura l'avrebbe condotta a rifiutarsi di aprire il cuore e di riaprire anche la casa all'apostolo Paolo. Ma questa donna fa prevalere la fede, fa prevalere la fede. Lidia è una donna mossa dalla fede e non dalla paura. È bello essere mossi dalla fede, amen? Sì, gli effetti e i risultati sono molto, ma molto diversi. Lidia è una persona ricca e non vive la sua condizione agiata solo per se stessa. Non vive la sua condizione agiata egoisticamente, ma è un esempio di generosità verso i servi di Dio e la causa di Cristo. La ricchezza per i cristiani è un dono, e così dobbiamo vederla. E come tutti i doni, si deve usare per la causa di Cristo e per il progresso del regno di Dio. Amen. Quindi Lidia, abbiamo visto la sua identità, il suo mestiere, la sua disponibilità. Adesso voglio fare qualche riflessione sul cuore aperto di Lidia. Abbiamo letto nella seconda parte del verso 14, rileggiamolo.
1: Una donna della città di Tiatiri, commerciante di porpora, di nome Lidia, che temeva Dio, ci stava ad ascoltare. Il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo.
0: Il Signore le aprì il cuore. Quindi vediamo che Lidia aveva un cuore aperto. Un cuore aperto. E questo cuore aperto evidenzia alcune caratteristiche. Prima di tutto Lidia aveva un cuore aperto che adora. Un cuore aperto che adora. L'apostolo Paolo e la sua squadra si recano a Filippi, abbiamo letto al verso 12, che è colonia romana, è la città più importante di quella regione della Macedonia, e dice l'apostolo Paolo: restammo in quella città alcuni giorni. A Filippi stava risiedendo questa donna d'affari, Lidia, con lo scopo di vendere le sue stoffe. Era una commerciante. Lidia era una proselita, come vi dicevo prima, della fede israelitica, e lo Spirito Santo stava preparando il suo cuore a ricevere il messaggio del Vangelo. Vedete, anche se lo Spirito Santo ci prepara, e quando noi abbiamo realizzato Cristo Gesù è perché lo Spirito Santo ci ha preparato, noi abbiamo sempre l'ultima parola. Possiamo dire sì e possiamo dire no. È lo Spirito che tocca i cuori, è lo Spirito che convince i cuori, ma c'è poi un passo successivo da fare. Oltre a lasciarsi convincere o a essere convinti, bisogna poi agire di conseguenza, cosa che purtroppo non fanno tanti. Tanti si convincono, ma non agiscono di conseguenza. Lidia si fece convincere. Si fece convincere, e il Signore le aprì il cuore per ricevere il messaggio del Vangelo. Noi impariamo che Lidia fu trovata da Paolo in un luogo di preghiera. Amen. Era in un luogo di preghiera. Il sabato andammo fuori dalla porta lungo il fiume, dice il verso 13, dove pensavamo vi fosse un luogo di preghiera, e sedutoci parlammo alle donne là riunite. Gloria al Signore. Ecco dove si trovava Lidia, in un luogo di preghiera. Era il sabato, come la domenica per noi, Era il giorno del Signore, e quella donna sapeva dove andare il giorno del Signore. Era in un luogo di preghiera, insieme ad altre donne. Dio stava già lavorando questo cuore, come aveva già lavorato il cuore di Paolo, Paolo era stato uno zelante ebreo, come probabilmente questa era una proselita ebrea zelante. E fin da fanciullo anche Paolo aveva seguito la legge. E l'altra volta leggevo in un testo di storia ebraica che fin da bambini gli ebrei facevano una preghiera. Pregavano in questo modo: Signore, era la preghiera del mattino questa qui, del giorno. Signore, io ti ringrazio che non sono un gentile, non sono uno schiavo e non sono una donna. Questa era la preghiera che facevano. Pensate un po' l'alto rispetto che avevano delle donne. Questa donna si trovava in quel luogo quando Paolo andò fuori dalle mura il giorno di sabato per pregare. E Dio stava preparando qualcosa di grande per riempire un cuore aperto. Vedete, quando noi apriamo il cuore, Dio prepara sempre qualcosa per metterlo dentro. Amen? Un dono, una benedizione, qualcosa di glorioso, di eccellente, perché i doni di Dio sono sempre doni meravigliosi. E poi un cuore aperto anche che sa ascoltare. Vedete, perché quando il Signore apre veramente il nostro cuore è aperto per l'impulso dello Spirito Santo, noi desideriamo adorare il Signore. E quando il nostro cuore è aperto per l'azione dello Spirito Santo, siamo anche disponibili ad ascoltare. Amen. Siamo anche disponibili ad ascoltare. Infatti dice qui l'apostolo Paolo, versi 13 e 14:
1: il sabato andammo fuori dalla porta lungo il fiume, dove pensavamo vi fosse un luogo di preghiera, e sedutici parlavamo alle donne e alle riunite. Una donna della città di Tiatiri, commerciante di porpora di nome Lidia, che temeva Dio, ci stava ad ascoltare.
0: Ci stava ad ascoltare. Un sintomo proprio di un cuore aperto per l'azione dello Spirito Santo è che sa ascoltare e che vuole ascoltare. Vedete, temeva Dio, e chi teme Dio ascolta la parola di Dio. Amen? Non è possibile che uno tema Dio e si disinteressi della parola di Dio. Non è possibile che uno tema Dio e fa il contrario della parola di Dio, di quello che dice la parola di Dio. Cioè, se temi Dio, l'unica dimostrazione possibile di questa tua condizione spirituale è il fatto che tu adempi, ascolti la parola del Signore. Infatti vedete, qui le due cose sono messe insieme. Questa donna temeva Dio e ascoltava. Ci stava ad ascoltare. Sono sicuro che questa donna non lasciasse cadere neanche una parola detta da Paolo, neanche una parola detta anche dagli altri apostoli. Aveva una mente aperta, e questo è atteggiamento giusto per apprendere le cose del Signore. Mentre Paolo parlava, il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle parole dette da Paolo. E credo che questo voglia dire che il suo cuore fu illuminato, entusiasmato dallo Spirito Santo, fu reso pronto per ricevere la parola. Non soltanto questa donna ascoltò il messaggio, ma questa donna credette anche. Perché tanti ascoltano. Questa donna credette che Gesù era morto per i suoi peccati. Gloria a Dio. E poi un cuore aperto che ascolta e un cuore aperto appunto che crede. D'altra parte Gesù lo aveva detto: chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Non soltanto credette lei, ma credette anche la sua famiglia. Più tardi, forse ricordando questo episodio, Paolo dirà al carceriere di Filippo: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu della tua famiglia, come è accaduto a Lidia. Forse aveva questa immagine dinanzi quando più tardi disse al carceriere di Filippi questa affermazione, fece questa affermazione. Questa donna credette e fu battezzata. La sua famiglia credette e fu battezzata. Infatti abbiamo letto, dopo che fu battezzata con la sua famiglia, ci pregò dicendo: se avete giudicato che io sia fedele al Signore, entrate in casa mia, alloggiatevi. E ci costrinse ad accettare. Questa donna cominciò subito, come dicevo prima, a manifestare i frutti del ravvedimento. Questa donna capì che non bastava credere per piacere a Dio, ma bisognava ubbidire. Ubbidire facendo patto con Lui attraverso il battesimo in acqua per immersione, perché questo era l'unico battesimo che veniva in quel tempo amministrato. A volte ci sono alcuni che pensano che il battesimo non sia necessario, ma la prima evidenza, una delle evidenze importanti del fatto che veramente si è creduto nel Signore, è il grande desiderio che c'è nel cuore di uniformarsi alla volontà di Dio facendosi battezzare. Quindi quando qualcuno dice: io ho creduto ma non sento il bisogno di battezzarmi, è perché probabilmente, anzi sicuramente, non ha veramente creduto nel Signore. Questa donna capì che non bastava credere, bisognava ubbidire facendo patto. Non soltanto Lidia aprì la sua casa ai servi di Dio, ma poi se leggete gli altri versi che seguono al testo che abbiamo letto, vedete che i discepoli, l'apostolo Paolo e gli apostoli, ebbero dei problemi. Furono imprigionati a causa della testimonianza del Vangelo, poi furono rimessi in libertà e si recarono da Lidia. E la sorpresa, piacevole sorpresa di Paolo fu quella descritta al verso 40. Paolo e Sila, usciti dalla prigione, entrarono in casa di Lidia e, visti i fratelli, li confortarono e partirono. La casa di Lidia era diventata la chiesa di Filippi. Nel periodo che Paolo era per i fatti in prigione, per conto suo, Lidia aveva ancora seminato il messaggio del Vangelo. Quando Paolo esce, trova a casa di Lidia dei credenti che sono lì riuniti. La prima persona che si è convertita in Europa è stata una donna di nome Lidia. Siete contente, sorelle? Gloria a Dio per questo, perché il Signore è colui che ha l'opera nella nostra vita quando noi apriamo il cuore. Alcuni insegnamenti importanti emergono da questa storia. Per sintetizzare, quello che possiamo dire in conclusione è che quando un uomo o una donna ha l'atteggiamento corretto nei confronti del Signore, Dio gli parla. Amen. Quando non senti la voce di Dio è perché probabilmente il tuo atteggiamento non è corretto nei confronti di Dio. Ma se il tuo atteggiamento è corretto, Dio ti parla, e se il tuo atteggiamento è corretto, tu sai che è Lui a parlarti. Un altro insegnamento che possiamo trarre da questa storia è che quando Dio parla, la nostra risposta dovrebbe essere immediata. Lidia non perse tempo. Lidia ascoltò e credette. Era alla ricerca del Signore, ma come lo trovò, non disse: domani lo prendo con me. No, no, no, subito. Il Signore mi parla, mi chiede, subito all'azione. E poi un altro insegnamento che può giungerci è che bisogna pregare affinché il Signore ci guidi non dove vogliamo noi, ma verso cuori disposti ad accettare l'Evangelo. Verso cuori che già sono preparati, perché il Signore continuamente è all'opera per preparare i cuori. E noi dobbiamo cercare di essere in sintonia con il Signore affinché possiamo raggiungere quei cuori che sono pronti e preparati. Vedete, quando c'è una porta aperta, condividiamo sempre la grazia di Dio con gli altri. se ci viene data la possibilità di testimoniare ai nostri amici, ai nostri parenti, ai nostri familiari, quando dialoghiamo con loro, non perdiamo l'occasione di ricordar loro che Gesù Cristo è il Signore. Probabilmente quel cuore che è dinanzi a te è un cuore già pronto per ricevere il messaggio del Vangelo. Non correre il rischio di non annunciarlo. Il Signore ci dia grazia di essere fedeli alla chiamata che abbiamo ricevuto. Lidia, potremmo definirla, è stata già definita così, una donna dal cuore aperto. Signore, apri anche il nostro cuore e dacci la forza di praticare la tua parola.
2: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
3: Ciao a tutti, benvenuti al 15° episodio della serie sul Vangelo di Matteo. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Queste parole di Gesù sembrano rendere la vita molto semplice, vero? Ma è una ricetta che funziona davvero? Ne parliamo tra un attimo. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Matteo 7:7. Una prima osservazione da fare su queste parole è che non hanno un'applicazione generica, ma riguardano il rapporto tra Dio e l'uomo, come si comprende dal resto del brano che leggeremo tra un attimo. Non andate quindi dal vostro capo a chiedere un aumento facendogli vedere questo versetto, perché non è detto che funzioni. Così, se decidete di partire alla ricerca di un tesoro e poi non doveste trovarlo, non venite da me a lamentarvi. Come vedremo, il contesto è quello della preghiera. In precedenza, durante questo sermone, Gesù aveva già parlato di preghiera. E nel commentare il cosiddetto Padre Nostro, avevamo osservato che si trattava di un modello di preghiera che evidenziava un rapporto tra il discepolo e Dio, come tra un figlio e un padre. Il discepolo, in quella preghiera, dimostra il suo interesse per l'onore del padre, per il suo regno, per la sua volontà, e dimostra dipendenza da Dio per le cose necessarie alla sua protezione e al suo sostentamento quotidiano, spirituale e materiale. Ora, Gesù ritorna sul tema della preghiera invitando ad essere costanti, a non stancarsi, a non desistere, perché Dio accoglie le preghiere dei suoi figli. Continuate a chiedere, dice Gesù, continuate a cercare, continuate a bussare, perché riceverete, troverete e vi sarà aperto. Ma la promessa sottintesa è appunto quella di aver sviluppato un rapporto con Dio come quello di un figlio con il proprio padre. Lo si comprende da come prosegue il brano. Qual è l'uomo tra di voi il quale, se il figlio gli chiede un pane, gli dia una pietra? Oppure, se gli chiede un pesce, gli dia un serpente? Se dunque voi che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele domandano. Matteo capitolo 7, versetti 8 a 11. Questa spiegazione di Gesù è logica. Se tra noi e Dio c'è un rapporto come quello che c'è tra un figlio e un padre, dobbiamo accostarci a lui con la medesima fiducia con cui un figlio si accosta ad un padre. Gesù voleva che i suoi discepoli avessero quel tipo di rapporto con Dio. Essi avevano ascoltato un sermone che li sfidava ad esercitare una giustizia che superasse quella dei farisei. Ma ciò sarebbe stato possibile solo se avessero cercato la guida di Dio in ogni cosa. Si tratta quindi di un brano con il quale Gesù vuole incoraggiare i propri discepoli a sviluppare il proprio rapporto con il Padre. Più quel rapporto si sarebbe consolidato e più queste parole si sarebbero concretizzate nella loro esperienza quotidiana. Mi incoraggia molto sapere che Dio si comporta anche con me come un padre fa con i suoi figli. Mi fa piacere sapere che posso chiedere aspettandomi di ricevere. Questo mi incoraggia a condividere ogni cosa con Lui. E ho sperimentato che più imparo come figlio a dipendere dal padre, più è facile che trovi la sua porta aperta. Attenzione però, in questi versetti Gesù non sta invitando a sbizzarrirci con le nostre richieste, ma sta invitando a chiedere cose sensate aspettandoci una risposta sensata. Infatti un padre non negherà il pane ad un figlio che gli chiede pane, ma non è detto che gli conceda necessariamente la bicicletta nuova che tanto desidera. Il padre darà cose buone a quelli che gliele domandano. Si tratta quindi anche di imparare a chiedere cose buone, in sintonia con Lui. E se ci pensiamo bene, sono proprio le cose buone quelle che sono state oggetto del sermone di Gesù fino a questo momento. Se i discepoli di Gesù, di fronte alle sfide che Gesù aveva loro proposto, pensavano a quel punto di trovarsi di fronte ad un'impresa impossibile, non dovevano fare altro che chiedere al Signore e potevano aspettarsi tutto l'aiuto possibile da parte di Dio stesso. Ad esempio, nel brano parallelo di Luca 11:13 leggiamo così: «Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono». Come abbiamo già detto in altre occasioni, è logico pensare che Gesù abbia impartito lezioni analoghe in vari momenti con alcune differenze. Nel brano di Luca l'accento è posto sulla richiesta dello Spirito Santo, che è una cosa buona per eccellenza. Spesso, quando parlo di Gesù a qualcuno che è dubbioso, lo invito a cercare sinceramente Dio, con la certezza che egli si farà trovare da chi lo cerca, perché è senz'altro una cosa buona. Impariamo a sviluppare il nostro rapporto con il Signore, sviluppiamo la nostra vita di preghiera, entriamo sempre di più in sintonia con il Padre e sono sicuro che impareremo sempre di più a chiedere cose buone che egli sarà ben contento di darci. Qual è la vostra esperienza in proposito? Grazie a tutti, alla prossima!
4: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
5: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
6: Vangelo di Marco, capitolo 11. E quando furono giunti vicino a Gerusalemme, a Betfage e Betania, presso al Monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate nella borgata che è dirimpetto a voi, e subito, appena entrati, troverete legato un pulletro d'asino sopra il quale non è montato ancora alcuno. Scioglietelo e menatemelo. E se qualcuno vi dice: perché fate questo? Rispondete: il Signore ne ha bisogno e lo rimanderà subito qua». Ed essi andarono e trovarono un pulletro legato ad una porta fuori sulla strada e lo sciolsero. Ed alcuni di coloro che erano lì presenti dissero loro: «Che fate? Che sciogliete il pulletro?» Ed essi risposero come Gesù aveva detto e quelli li lasciarono fare. Ed essi menarono il pulletro a Gesù e gettarono su quello i loro mantelli ed egli vi montò sopra. E molti stendevano i loro mantelli sulla via ed altri delle fronde che avevano tagliate nei campi. e coloro che andavano avanti e coloro che venivano dietro gridavano: «Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene, il regno di Davide nostro padre, Osanna nei luoghi altissimi». E Gesù entrò in Gerusalemme nel Tempio, e avendo riguardato ogni cosa attorno, essendoci allora tarda, uscì per andare a Betania coi 12. E il giorno seguente, quando furono usciti da Betania, egli ebbe fame, e veduto da lontano un fico che aveva delle foglie, andò a vedere se per caso vi trovasse qualche cosa, ma venuto al fico non vi trovò nient'altro che foglie, perché non era la stagione dei fichi. E Gesù prese a dire al fico: «Niun mangi mai più in perpetuo frutto da te». E i suoi discepoli udirono. E vennero a Gerusalemme, e Gesù, entrato nel Tempio, prese a cacciare coloro che vendevano e che compravano nel Tempio, e rovesciò le tavole dei cambiamoneti e le sedie dei venditori di colombe, e non permetteva che coloro portassero oggetti attraverso il Tempio, ed insegnava dicendo loro: «Non è egli scritto: la mia casa sarà chiamata casa d'orazione per tutte le genti? Ma voi ne avete fatta una spelonca di ladroni». Ed i capi sacerdoti e gli scribi udirono queste cose e cercavano il modo di farlo morire, perché lo temevano, poiché tutta la moltitudine era rapita in ammirazione della sua dottrina. E quando fu sera, uscirono dalla città, e la mattina passando videro il fico seccato fin dalle radici. E Pietro, ricordatosi, gli disse: «Maestro, vedi, il fico che tu maledicesti è seccato». E Gesù rispondendo disse loro: «Abbiate fede in Dio. In verità io vi dico che chi dirà a questo monte: togliti di là e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, ma crede che quel che dice avverrà, gli sarà fatto. Perciò vi dico: tutte le cose che voi domanderete pregando, crediate che le avete ricevute e voi le otterrete. E quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, affinché il Padre vostro che è nei cieli vi perdoni i vostri falli. Ma se voi non perdonate, neppure il Padre vostro che è nel cielo vi perdonerà i vostri falli». Poi vennero di nuovo in Gerusalemme, e mentre egli passeggiava per il Tempio, i capi sacerdoti e gli scribi e gli anziani si accostarono a lui e gli dissero: «Con quale autorità fai tu queste cose? O chi ti ha data cotesta autorità di far queste cose?» E Gesù disse loro: «Io vi domanderò una cosa, rispondetemi, e vi dirò con quale autorità io faccio queste cose. Il battesimo di Giovanni, era esso dal cielo o dagli uomini? Rispondetemi». Ed essi ragionavano fra loro dicendo: «Se diciamo dal cielo, egli dirà: perché dunque non gli credeste? Diremo invece dagli uomini». Essi temevano il popolo, perché tutti stimavano che Giovanni fosse veramente profeta. E risposero a Gesù: «Non lo sappiamo». E Gesù disse loro: «E neppur io vi dico con quale autorità fo queste cose».
5: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
7: In una giornata fredda e frizzante puoi percepire il profumo di legna stagionata che arde nel camino di un vicino. Puoi sporgerti da una finestra, tirare un lungo respiro e quasi assaporare il profumo dei pini nei boschetti al di là della staccionata. A proposito di fragranze, mi piace l'odore della biancheria appena stesa al sole. Nell'aria fresca emana un profumo caldo e umido. Da piccola aiutavo mia madre a stendere i panni. Mi piaceva annusare le magliette bagnate di mio padre. Avevano un profumo così fresco. Ancora oggi, se sento il profumo del detersivo Tide, mi tornano in mente quei bellissimi momenti. Le fragranze riportano alla mente ricordi lontani in modo così vivido da far sembrare certi episodi accaduti solo ieri. Penso che sia questo uno dei motivi per cui l'industria dei profumi realizza enormi fatturati. Queste industrie sanno come una goccia di Chanel numero 5 evochi nella mente ricordi di caldi abbracci, in modo così chiaro e irresistibile. Per questo la parola di Dio parlò del potere delle fragranze già molti secoli fa. Paolo scrisse ai Corinzi: «Grazie siano rese a Dio che sempre ci conduce in trionfo in Cristo e che per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza, poiché noi siamo dinanzi a Dio il buon odore di Cristo fra quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione». Paolo prese a prestito l'immagine della marcia trionfale dall'usanza romana di celebrare con una parata militare ogni guerra conclusasi con la vittoria. L'apostolo si paragona prima ad uno dei prigionieri condotto in catene dietro ai carri dei vincitori, poi ad un servo che porta l'incenso e infine all'incenso stesso diffuso per tutto il corteo. Paolo conosceva il potere che sta dietro ad una dolce fragranza. È come se egli dicesse: «Voglio vivere in un modo che testimoni al cospetto di Dio l'obbedienza, il sacrificio e la devozione del Signore Gesù. Voglio che le mie parole e le mie azioni portino alla mente di Dio fragranti ricordi della vita terrena di Gesù». Non è un pensiero meraviglioso? Prova a pensare a come l'odore della legna che brucia sappia portare alla tua mente ricordi lontani che ti fanno sorridere. Allo stesso modo, la Bibbia ti sta dicendo che la tua vita di obbedienza può far piacere a Dio, sprigionando un aroma che gli ricordi l'obbedienza di Gesù. Non permettiamo alla disobbedienza di far puzzare la nostra vita. Tu sei chiamato ad essere, tu hai il privilegio di essere un dolce profumo. Sii fragrante, sii obbediente, sii per Dio il ricordo di Gesù, un fresco profumo del Figlio di Dio nell'aria viziata di questo mondo che muore.

L'autore del libro Figlio mio, racconta una sua esperienza personale e perciò tanto più viva e drammatica. È infatti il racconto di un padre, Royce, che deve praticamente allevare da solo il figlio Craig perché sua moglie muore mettendolo alla luce. Il fatto poi di essersi sposato di nuovo e di aver avuto altri figli sembra essere la causa di gravi turbamenti psichici nel ragazzo e spingerlo a ribellarsi e a compiere atti addirittura criminali.

Royce e Penny, dopo una lunga riflessione, decisero di allontanare per un po' Craig dalla cittadina e di fargli frequentare un'accademia militare dove c'era maggiore disciplina e dove veniva impartito anche un solido insegnamento cristiano. Si rendevano conto delle difficoltà finanziarie che avrebbero dovuto affrontare, ma pensavano che valesse la pena di fare quel sacrificio per il bene di Craig. Craig, da parte sua, accettò volentieri di partire e di andarsene in un posto in cui nessuno lo conosceva. A Glenville circolavano ormai tante chiacchiere sul suo conto. Tutti gli abitanti della cittadina si sentivano obbligati a dare consigli a Royce su come avrebbe dovuto educare suo figlio e tutti volevano mostrare quali errori egli avesse commesso. Royce attraversava periodi di profonda depressione in cui giungeva addirittura a chiedersi se dovesse abbandonare ogni forma di attività in seno alla chiesa. Generalmente Penny riusciva a convincerlo a continuare nella sua attività cristiana, mostrandogli come non fosse colpa sua se Craig era così lontano da Dio. Ma una sera, circa un mese dopo che Craig era partito, Royce sembrava proprio deciso a dare le dimissioni dal comitato per i programmi radiofonici della chiesa. Fissò un appuntamento con il dottor Benson, il direttore, per parlargli di questa sua decisione. Cenarono insieme una sera con le rispettive mogli. «Allora, qual è questo problema di cui dovremmo parlare, Royce?» chiese a un certo punto il dottor Benson. Royce esitò, continuando a fissare il piatto. Poi si fece coraggio e raccontò tutta la terribile storia di Craig. E infine concluse: «È per questo che mi dimetto da membro del comitato». Il dottor Benson tirò fuori da una tasca della sua giacca un nuovo testamento, tutto consumato. «Lo sai, Royce, che Dio ha una promessa per te riguardo a tuo figlio Craig?» E poi lesse in Atti 16:31: «Credi nel Signor Gesù Cristo e sarai salvato tu e la casa tua». Ora, Royce, voglio fare alcune domande a te e a tua moglie. Avete vissuto davanti a vostro figlio una vita cristiana coerente? Abbiamo cercato di viverla. Abbiamo perfino cambiato chiesa perché nostro figlio potesse avere dei buoni insegnamenti. Avete pregato regolarmente per lui? Oh, questo sì. Royce ricordava le ore che lui e Penny avevano trascorso in ginocchio supplicando Dio per Craig. Avete mai detto a Craig che lui personalmente è responsabile davanti al Signore Gesù Cristo? Gli avete mai detto come può essere salvato? Tante volte, forse troppe, ma abbiamo mancato. Tutti manchiamo, disse il dottor Benson, ma Dio considera le nostre intenzioni come giustizia, così come la nostra fede. A Royce parve che tutto all'improvviso fosse diventato chiaro grazie a una meravigliosa luce. Se Dio considerava le loro intenzioni come giustizia, allora Dio avrebbe ascoltato le loro preghiere per Craig, nonostante tutti gli sbagli che avevano fatto. Dovremmo allora ringraziare Dio insieme per la promessa meravigliosa che vi ha lasciato di una vera conversione di vostro figlio. Ma tu, Royce, non devi lasciare il comitato, non devi dare la vittoria a Satana in questo, concluse il dottor Benson. Non fu molto facile, ma infine Royce si convinse a non dare le dimissioni. Intanto da Craig arrivavano notizie confortanti. Si trovava bene nella nuova scuola e aveva incominciato a praticare lo sport e lo trovava appassionante. Anche i risultati scolastici erano abbastanza buoni. Mancavano però notizie della sua vita spirituale e Penny era preoccupata di questo. E aveva ragione di esserlo, perché nonostante che Craig sapesse tutto sul cristianesimo, non aveva una relazione personale con Cristo. A questo si aggiunse poi un altro motivo di ansia e inquietudine per Penny. Infatti, le lettere che Craig scriveva ai suoi amici erano molto diverse da quelle che scriveva a casa. Penny lo seppe attraverso una sua amica. «Sai, Penny, Dick mi ha fatto leggere l'ultima lettera che gli ha scritto Craig. Pare che sia andato ad una festa con altri ragazzi e si siano tutti ubriacati». Penny si sentì gelare. Com'era possibile? Craig beveva, si ubriacava. No, non poteva crederci. Ed ora, come trovare il coraggio di dirlo a Royce? Ma non potevano nascondersi nulla l'uno all'altro. E così, quella sera, diede a Royce la brutta notizia. Egli non ne fu sorpreso, neppure sembrò
preoccupato eccessivamente. Penny lo guardò perplessa e confusa. «Sai, Penny, non credo che sia vero. Penso che l'abbia raccontato solo per fare impressione sui suoi amici». «E se fosse vero?» chiese Penny per niente tranquillizzata. «Non sarà meglio avvertire il preside?» «No, credo proprio che non sia il caso». Comunque Penny si affrettò a scrivere una lunga lettera a Craig, mettendolo in guardia ancora una volta contro i pericoli dell'alcol, e si sentì un po' più tranquilla. Craig tornò a casa alla fine del secondo anno di scuola e manifestò il desiderio di frequentare l'ultimo anno a Glenville. «Vorrei diplomarmi insieme ai miei amici e poi, così lontano da casa, si soffre un po' di nostalgia», spiegò. Royce e Penny si lasciarono convincere e gli concessero di rimanere a Glenville per l'ultimo anno di scuola.

0: Autoradio. Minuti di riflessioni, idee a confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.
1: Un calorosissimo benvenuto all'ascolto a chi come te anche oggi ha scelto questa stazione, questa frequenza, in modo particolare in questo orario, il seguente programma. Il numero di oggi, il 96esimo del nostro programma, si ricollega con le trasmissioni numero 52 e 53. E a questo punto do una, diciamo così, rispulciata alla memoria di ognuno di noi su quello che fu il tema di quelle due trasmissioni. Parlammo in quell'occasione della religione dei testimoni di Geova, delle tante contraddizioni che ne fanno parte e dei tanti scivoloni che la storia di questa organizzazione ha avuto, soprattutto attraverso i fondatori e coloro che hanno detenuto di volta in volta il potere, le redini delle fila di questo movimento. E se le puntate precedenti furono dedicate soprattutto all'aspetto, diciamo così, storico, legato per l'appunto a questa organizzazione, oggi vedremo di analizzare un aspetto decisamente più pratico, visto anche che diverse sono state le lettere giunte qui in redazione e confacenti collegate strettamente proprio con quelle puntate, altre domande, persone che volevano chiarimenti ulteriori, che volevano sapere che cosa fare nel caso in cui ci si fosse trovati nell'occasione per l'appunto di parlare con persone che fanno parte di questo movimento. Ebbene, oggi vedremo proprio questo aspetto molto pratico, ossia suona il campanello, apriamo la porta e troviamo dall'altra parte una, due, tre persone stanno aspettando. Dicono di volerci parlare del senso della vita, di Dio, dell'uomo. Sono membri della società della Torre di Guardia, sono testimoni di Geova. Cosa possiamo rispondere alle affermazioni di queste persone? Ciò di cui si occupa oggi la nostra trasmissione. Seguimi sino in fondo.

sono i punti essenziali, particolarmente evidenti, che portano in contraddizione quella che è la dottrina dei testimoni di Geova e la Bibbia. E su questi quattro punti ci soffermiamo in questa trasmissione. Ecco il primo: la differenza fra un testimone di Geova ed un testimone di Cristo. Nella rivista Torre di Guardia dei Testimoni di Geova c'è scritto: il termine biblico testimoni di Geova identifica questi cristiani come un popolo per il nome di Dio. Sono fieri di avere questo nome, perché Geova stesso lo ha dato a chi lo adora realmente. In Isaia 43, versetto 10, leggiamo: «Voi siete i miei testimoni», è l'espressione di Geova, «pure il mio servitore che io ho scelto». Cosa c'è di sbagliato in tutto questo, in questa affermazione dei testimoni di Geova? Il nome testimoni di Geova, intanto, risaliamo a quel capitolo del libro del profeta Isaia, 43, versetto 10. Ebbene, questo nome è stato dato da Dio al suo popolo naturale, Israele. Ciò non viene confermato solo dal passo citato in Isaia, ma da tutto l'Antico Testamento. Questo popolo continua ad avere un ruolo ben preciso nella storia, come ci conferma anche la citazione fatta da Paolo ai Romani nel capitolo 11, versetti che vanno dal numero 25 al numero 29. Lì c'è scritto che tutto Israele sarà salvato, e sarebbe errato limitare questa affermazione ad un Israele spirituale. Paolo stesso parla chiaramente degli ebrei naturali, che erano contrari all'Evangelo degli ebrei spirituali. Nonostante ciò, continuavano ad essere amati a causa dei padri. Così si possono riconoscere due linee: la linea del popolo di Israele naturale e quella del popolo di Israele spirituale. Dato che l'Israele naturale non è stato rigettato, la società della Torre di Guardia non può arrogarsi la definizione di testimoni di Geova. I seguaci di Gesù Cristo portano il nome di cristiani, e su questo non ci sono dubbi, in quanto sono di Gesù testimoni e suo popolo, nonché seguaci. La definizione dunque testimoni cristiani di Geova è assurda e non è biblica. Sebbene Cristo abbia purificato per sé un popolo speciale, i testimoni di Geova, con la loro confessione del nome di Geova, non fanno parte dei testimoni di Gesù. Per motivi puramente genealogici, essi sono esclusi dal popolo veterotestamentario di Israele, mentre il popolo che Cristo ha chiamato per sé è costituito esclusivamente da cristiani che hanno fatto l'esperienza della nuova nascita. La necessità di nascere di nuovo è stata affermata da Gesù Cristo nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 3, nei versetti 3, 5 e 7, e da Pietro nella sua prima lettera, al capitolo 1, versetto 3. Così tutti quelli che credono in Gesù Cristo come loro Salvatore sono diventati membri di questo popolo, nati da Dio, suoi figli, e aspettano il momento di essere glorificati con Cristo nel cielo. I veri seguaci di Cristo non annunciano il nome di Geova, bensì quello di Gesù. Nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 4, si afferma espressamente che non c'è alcun altro nome sotto il cielo in cui siamo salvati, fuorché quello di Gesù Cristo. È proprio di questo nome, che è al di sopra di ogni altro nome, cantano adesso in Maranatha nel motivo Jesus. Your name, Gesù, il tuo nome è il nome al di sopra di tutti gli altri. E noi continuiamo la nostra chiacchierata dopo l'ascolto di questa canzone.

Gesù, il tuo nome è vita. E a questa affermazione, credo, non dobbiamo staccarci mai, dobbiamo fare riferimento. È il punto centrale di riferimento di tutta la nostra vita come credenti e soprattutto come cristiani. E adesso veniamo alla seconda delle affermazioni contraddittorie che hanno a che fare con la dottrina dei testimoni di Geova. I testimoni di Geova devono salvarsi da soli. Questa fatale affermazione è scritta nel libro della Torre di Guardia, Vita eterna nella libertà dei figli di Dio. I cristiani sanno che Gesù è morto sulla croce per i loro peccati e che sono redenti e giustificati gratuitamente per la sua grazia. Al riguardo si può anche leggere che cosa ricorda Paolo ai Romani al capitolo 3, versetto 24 dell'epistola a questo popolo. Questa grazia è stata negata dalla sede centrale della Torre di Guardia dopo il 1931 alla cosiddetta Grande Folla, cioè ai circa 4 milioni di testimoni di Geova che esistono attualmente. A loro è stato ordinato di coltivare una continua giustizia in loro stessi per poter ottenere la vita eterna nel paradiso in terra. Nel 1931 il secondo presidente della Torre di Guardia dichiarò che il numero dei 144.000 coeredi di Cristo era stato raggiunto. Con ciò la sfera più alta dell'organizzazione nega ad alcuni membri la salvezza, la riconciliazione e la vita eterna tramite il sacrificio propiziatorio di Gesù. A prescindere dall'assurdità di una simile affermazione, c'è da chiedersi come possa il presidente della Torre di Guardia avere saputo che il numero fisso degli aspiranti al paradiso fosse stato raggiunto. I testimoni che non rientrano in questo numero devono salvarsi da soli. La grande folla non necessita quindi della riconciliazione tramite la fede, né della conseguente giustificazione, che invece è stata raggiunta dai 144.000 eletti. I membri della grande folla coltivano sempre più un'autentica e costante giustizia in loro stessi e perciò otterranno un miglioramento delle condizioni fisiche o una guarigione corrispondenti. Allora sarà in grado di sussistere davanti all'Iddio Santo in base alla sua propria giustizia, in netto contrasto con il messaggio liberatorio dell'Evangelo. In questo libro della Torre di Guardia vengono negati alla grande folla la redenzione, la salvezza e la giustificazione, possibili solo tramite Gesù Cristo. Ed ora il terzo passo o contraddizione, che dir si voglia. Gesù Cristo non è il mediatore per la grande folla. La domanda se Gesù Cristo fosse mediatore soltanto per i cristiani unti è stata affrontata nella rivista La Torre di Guardia del 1 agosto 1979. Lì troviamo scritto: in un senso strettamente biblico, Gesù è il mediatore soltanto per i cristiani unti. La grande folla che si sta formando attualmente non rientra nel nuovo patto. Essendo però unita a coloro che si trovano ancora in questo patto, essa ottiene

Cristo e allora non ha lo Spirito Santo. Non ci sono dei cristiani non unti. Con questa dottrina errata si impedisce alla grande folla di prendere il pane e il vino, che simbolizzano il corpo e il sangue di Gesù durante la cena del Signore, che viene celebrata dai testimoni di Geova il 14 del mese giudaico Nisan. Dove è scritto nella Bibbia che Gesù non è il mediatore fra Dio e l'uomo per tutti? Dove è scritto che le benedizioni del nuovo patto vengono trasmesse da uomini? Gesù Cristo è l'unico mediatore e lo è per tutti gli uomini, così come ricorda Paolo a Timoteo nella prima lettera che scrisse al suo allievo, al capitolo 2, versetto 5. Nella prima lettera di Giovanni, al capitolo 5, versetto 1, c'è anche scritto che chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. E adesso facciamo un'altra piccola pausa musicale per poi ritornare insieme e concludere questa argomentazione con la quarta e ultima più evidente contraddizione che ha a che fare con la dottrina dei testimoni di Geova. Ancora in Maranata, nostri ospiti musicali di oggi. Il pezzo che ci presentano adesso si intitola Father, I adore you, Signore e Padre, io ti adoro.

Dicevo prima della canzone che avremmo analizzato al termine di questo motivo musicale l'ultima, la quarta delle quattro grosse contraddizioni di cui ti accennavo già in apertura di programma. Ma la quarta contraddizione nient'altro è se non, diciamo così, un titolo che racchiude poi tutta una serie di piccole ma importanti contraddizioni. Vogliamo vedere di che cosa si tratta? I testimoni di Geova affermano che Gesù Cristo non fu appeso ad una croce, bensì ad un palo. Per questo, nelle illustrazioni della torre di guardia, le mani di Gesù sono forate da un unico chiodo. Per 40 anni, nelle pubblicazioni della torre di guardia, Gesù è

stato rappresentato appeso ad una croce. Dal 1931 in poi è stato invece rappresentato con le mani forate da un solo chiodo. Stranamente però, la stessa Bibbia dei Testimoni di Geova afferma che Tommaso disse: «Se io non vedo nelle sue mani i segni dei chiodi». Il termine chiodi è al plurale, quindi devono essere stati almeno due. Se le mani di Gesù fossero state attraversate da un solo chiodo, lo troveremmo scritto nel testo. La stessa traduzione del Nuovo Mondo della Bibbia, cioè la versione dei Testimoni di Geova, indica quindi che Gesù fu crocifisso e un tale supplizio richiede necessariamente due o più chiodi. Ed ecco un'altra affermazione assurda di questa dottrina. I Testimoni di Geova affermano che Gesù non è Dio. Perché allora nella traduzione Nuovo Mondo c'è scritto, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 18, che l'unigenito Dio siede al posto del Padre con riferimento al Figlio di Dio? Perché in Prima Giovanni, capitolo 5, versetto 20, c'è scritto: «Ma sappiamo che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato la capacità intellettuale per acquistare la conoscenza del vero, e noi siamo uniti al vero per mezzo del Figlio suo Gesù Cristo. Vero Dio è la vita eterna?» Vita indica espressamente la persona di Gesù, quindi c'è l'evidente affermazione che Gesù è Dio. Anche nella lettera di Paolo ai Colossesi si dice che in lui abita corporalmente tutta la pienezza della qualità divina. Non è chiaro quindi che Gesù, il Figlio di Dio, è un essere divino? Gli angeli invece non hanno essenza divina, e quindi è sbagliato, come dicono i Testimoni di Geova, voler affermare che il Figlio di Dio non è altri che l'Arcangelo Michele. Ecco, abbiamo fatto un breve excursus fra alcune delle più evidenti contraddizioni della dottrina dei Testimoni di Geova e tra la dottrina dei Testimoni di Geova e la dottrina biblica e la dottrina cristiana vera e propria. Spero in questo senso di essere stato utile a chi come te e come me a volte si trova a dover affrontare, a incontrare queste persone e poi ovviamente tessere un dialogo, un discorso con loro. E adesso veniamo all'ultima pausa musicale di questa puntata e poi la parte finale riservata ai saluti e all'omaggio legato a questo numero di Punto Radio, ma a questo fra poco.

Gesù, nome al di sopra di ogni altro nome, cantavano ancora i Maranatha. E questa è la cosa fondamentale, quella che importa di più. Perché solo attraverso il sacrificio di Gesù, che si dica, si può ottenere l'apertura, diciamo così, di quel cancello che porta sulla strada che va alla vita eterna. E questo vale anche per te, amico che mi ascolti, anche per te che fai parte dell'organizzazione dei Testimoni di Geova. La nostra trasmissione anche per oggi si conclude qui. Io ti saluto e ti aspetto qui anche nel prossimo numero. Grazie per la cortese attenzione. Ciao.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Siamo tutti? Possiamo iniziare? Penso proprio di sì. Al microfono Maurizio, felice di essere in tua compagnia, grazie per averci raggiunti, grazie per averci scelti. Benvenuto all'ascolto, benvenuto, hai letto il libro più letto, benvenuto insieme alla famiglia di questo programma.

La sigla di apertura ha fatto il proprio dovere, ci ha aperto le porte, ci ha aperto le strade, ci ha dato la possibilità di iniziare il nostro incontro, un altro appuntamento attorno al focolare, proprio come nelle famiglie di un tempo, queste immagini che così evocano un calore un po' particolare. Al microfono dicevo Maurizio. Dice, beh, perché sennò chi dovrebbe essere? No, niente, nessuno. È che nel caso questa fosse la prima volta che ti metti all'ascolto, beh, tu non sai che chi c'è dietro questo microfono, chi è che fa un po' così il conduttore, diciamo così. Anche se il termine non è che mi piaccia un granché, perché denota, come dire, una certa superiorità nella maniera più assoluta. Io non mi sento superiore a nessuno. Diciamo forse coordinatore, ecco, ci ha mazzicato. Questo termine mi piace di più. Coordiniamo un po' le cose, Naturalmente accanto a me, dietro a me, c'è tutta una redazione. Io non sono qui da solo. Ci sono persone che sentono questo, diciamo anche lavoro, perché è un lavoro, ma per noi è molto più di un lavoro. Questa chiamata, oserei dire, senza voler così sembrare o suonare troppo altisonante. Perché chiamata? Beh, perché innanzitutto qui non abbiamo nulla da vendere, non stiamo facendo intrattenimento, anche se chiaramente ascoltando la musica che di solito e che di tanto in tanto ti propongo, come quella che sta per arrivare, avrai sentito il clon clon della macchina che stava per partire. Queste cose non si dovrebbero sentire, ma comunque ogni tanto succede anche questo. Non siamo qui per vendere, non siamo qui solo per intrattenere, ma soprattutto siamo qui per farti conoscere più da vicino una persona. Una cosa che non vogliamo fare, che io non voglio fare e che chi mi sta accanto non vuole fare nella maniera più assoluta, è proporre una nuova religione. Questo è un programma di stampo cristiano, non lo nascondo, non ho nessuna intenzione di nasconderlo, non ho nessuna ragione di nasconderlo, mica mi vergogno di dire che sono un cristiano, un seguace di Cristo, ci mancherebbe. Però non è un programma religioso. Cioè, come va a essere un programma cristiano e non è religioso? Non è religioso nel senso che non ti proponiamo, ripeto, un'altra religione, una nuova religione o una rispolverata di una vecchia religione. La nostra intenzione è quella di rimettere a fuoco la persona, la missione, l'insegnamento di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Signore, il Salvatore, così come è rivelato attraverso le pagine del libro più letto. Ecco, questa è la nostra intenzione. Non nascondiamo altre intenzioni segrete, né vogliamo fare di meno, né più né meno. Gesù Cristo è il fulcro, è il centro, è il punto di partenza, è il punto di arrivo. Tutto qui.

Ora, come portiamo avanti questo discorso? Lo portiamo avanti esaminando da vicino brani del libro più letto. Cos'è sto libro più letto? Beh, ovviamente è la Bibbia. In questo periodo, in questa nostra serie, siamo alle prese con il libro del Levitico, uno dei primi 5 libri della Bibbia, il cosiddetto Pentateuco. Pentateuco scritto, io ritengo, da Mosè, il grande condottiero. Il libro del Levitico ha a che fare con il tipo di rapporto che possiamo intessere con Dio. Un Dio santo, un Dio puro, un Dio luminoso, un Dio di maestà. Se tutto quello che dico, che ho appena affermato di Dio è vero, e io credo che sia vero, allora è anche vero che dobbiamo avvicinarci a questo Dio in un certo modo. Un Dio santo non sopporta la presenza del peccato, per esempio, la presenza del compromesso, della violenza, dell'egoismo. Un Dio luminoso non sopporta la presenza del compromesso, del grigio, delle tenebre. Allora, come avvicinarsi a questo Dio? Nel libro del Levitico, pian piano, lo stiamo scoprendo. Abbiamo rilevato, già in diverse occasioni, che Dio non sopporta la presenza del peccato. E nel libro del Levitico, il simbolo del peccato è l'imperfezione fisica. Ora, quando procederemo nel libro, vedremo che solo le persone sane, senza nessun difetto, erano accettate alla presenza di Dio. Ora, se non intendiamo il contesto più largo di tutto il discorso, potremmo benissimo dire: ah, ma allora Dio è ingiusto, Dio è troppo severo, o Dio è capriccioso. Cosa hanno mai fatto di male le persone che hanno dei difetti fisici? Non è mica colpa loro. Ora, ovviamente Dio non è né ingiusto, né capriccioso, né violento, né nulla di tutto questo. Ripeto, le frasi che leggeremo circa la perfezione fisica vanno intese, vanno interpretate, vanno capite alla luce di quello che è il messaggio di base, il messaggio che percorre l'intero libro. Chi si avvicina a Dio deve farlo scevro, libero di peccato, dal peccato. Ecco allora perché ci sono tutte le descrizioni e le regole per fare i vari sacrifici e le varie offerte. Offerte per i peccati volontari, offerte per i peccati di ignoranza, che poi vengono però scoperti, offerte di gratitudine, di ringraziamento, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo anche visto che è assolutamente senza senso. Non ha nessun significato il pretendere di non aver peccato, di non essere peccatori, il nascondersi dietro al proprio pollice e far finta che tutto sia a posto. Dio non guarda l'esteriore, Dio guarda l'interiore. Non solo lo guarda l'interiore, ma lo conosce. Quindi io non posso beffarmi di Dio, come dice chiaramente la Bibbia. Non posso prendermi gioco di Lui, non posso prenderlo in giro, non posso far finta, perché Egli mi conosce. Posso recitare la parte davanti ai miei simili, magari anche davanti a me stesso, illudendomi, e se lo faccio per un periodo di tempo sufficientemente lungo, riuscirò anche a convincere me stesso, dicendo a me stesso, dico, di essere a posto. Non posso prendere però in giro Dio, perché Egli, ripeto, mi conosce così come sono. Ora il capitolo 8, siamo arrivati al capitolo 8, ha a che fare, anzi dovremmo dire che è completamente dedicato a che cosa? Alla consacrazione dei sacerdoti, e nel suo complesso ci parla della funzione sacerdotale di Gesù Cristo.
Ora, la consacrazione dei sacerdoti era importante perché? Beh, anche perché getta molta luce su quella che dovrebbe essere la nostra consacrazione. Attenzione, capiamoci bene sui termini. Quando parlo di sacerdozio, mi riferisco al sacerdozio dell'Antico Testamento. Se e quando faccio riferimenti al sacerdozio del Nuovo Testamento, mi riferisco ad ogni seguace di Cristo, ad ogni cristiano, ogni credente, non ad una classe separata di persone. I cosiddetti sacerdoti, o pastori, o ministri di culto, che dir si voglia. Per quanto capisco io dal Nuovo Testamento in modo particolare, io non trovo nessuna classe di persone chiamata sacerdoti, preti o ministri. Ci sono sì i sacerdoti, ci sono sì i pastori, ma ogni cristiano è chiamato ad essere sacerdote. Non nel senso che normalmente intendiamo, la persona che deve rimanere celibe, eccetera, eccetera. Sacerdote è chiunque si accosta a Dio. Nell'Antico Testamento c'era, sì, è vero, una classe di persone chiamata i sacerdoti. Aronne era il primo sacerdote, i suoi figli poi seguirono, eccetera, eccetera. C'era tutta una tribù, la tribù di Levi, che avrebbe poi assunto le mansioni sacerdotali. Nel Nuovo Testamento questo viene a cadere. Dal momento in cui Cristo, dal momento del suo avvento, dal momento della morte sulla croce, dal momento della sua resurrezione, la classe sacerdotale come classe, come casta, come gruppo di persone, non ha più significato, non ha più necessità di esistere. Perché? Perché ogni singolo individuo ha la libertà, ha il privilegio, ha l'onore e la responsabilità di avvicinarsi a Dio a livello personale. Ecco cosa intendo quando dico non abbiamo bisogno di sacerdoti, perché ogni singolo cristiano diventa sacerdote. Un altro termine che ho usato e che userò durante questa carrellata del capitolo 8 è il termine consacrazione. Il che non si riferisce ad una cerimonia che così mette da parte, non è un'ordinazione sacerdotale nel senso comune del termine. No, vorrei offrirti una spiegazione del termine consacrazione così come la intendo io. Poi ci concederemo una pausa musicale che credo ci siamo meritati. Secondo me, consacrazione significa questo: prendere sul serio il mio rapporto, il mio dialogo, il mio legame con Dio. Questo rapporto, questo dialogo e legame con Dio lo prendo sul serio alla luce della Bibbia, quindi non così come mi viene in mente, alla luce della Bibbia, con la guida, l'aiuto e la forza dello Spirito Santo. Quindi non faccio né di testa mia né con le mie forze. Perché tutto questo? Per assomigliare sempre più a Cristo, il Maestro, il modello, l'esempio per eccellenza. Ripeto quella spiegazione o quel significato alternativo. Prendere sul serio il mio rapporto, il mio dialogo, il mio legame con Dio, alla luce della Bibbia, con la guida, l'aiuto e la forza dello Spirito Santo. Ecco, secondo me, cos'è la consacrazione. Ti lascio un po' di tempo per pensarci sopra e per meditare su quanto abbiamo appena detto.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico, al microfono come sempre, a quest'ora, su questa emittente, su questa frequenza, Maurizio. Felice, come sempre, di essere in tua compagnia e grato che tu abbia scelto questa emittente, quest'ora, questa frequenza e questo programma a quest'ora. No, a quest'ora già l'avevo detto. Insomma, grazie per averci scelti.

Ora io credo fermamente che quando faccio un'affermazione come quella fatta poc'anzi, prima della nostra pausa musicale, io credo che debba darti il supporto biblico. Insomma, siamo qui per analizzare insieme o per capire meglio il libro più letto, cioè la Bibbia. E è giusto che quando dico qualcosa di importante, di fondamentale, come cos'è la consacrazione, il fatto che siamo tutti sacerdoti, eccetera, eccetera, insomma, devo avere qualcosa, qualche appiglio. Non posso venire qui a inventarmi sul momento quello che devo dire. Bene, quanto ho detto finora trova supporto, l'ho appeso, se vuoi, come si fa con gli abiti, a diverse affermazioni bibliche. Quella che viene in mente quando si parla di sacerdozio è la frase usata dall'apostolo Pietro, quindi niente proprio di meno che Pietro. Pietro dice: voi, e qui si riferisce o si rivolge ai cristiani, voi siete una stirpe eletta. Ascolta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato. Ecco, tutto questo è il cristiano. Il cristiano è una stirpe eletta, un sacerdote reale, una persona santa, una persona che Dio si è acquistato. Pietro qui parla al plurale, io l'ho messo al singolare, tanto per cogliere un pochino meglio a livello personale quello che Pietro sta dicendo. Ma tutto questo non perché così siamo stati bravi, non perché siamo più intelligenti di altri, non perché abbiamo una maggiore conoscenza di altro, di altri, nulla di tutto questo. Lo dice Pietro stesso il perché. Affinché proclamiate, chiedo scusa, le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Il cristiano quindi ha fatto questa esperienza, ha fatto questo passaggio da un regno ad un altro regno, dal regno delle tenebre, regno di Satana, al regno di luce, regno del Figlio di Dio. Questo passaggio, questa traslazione, è avvenuta grazie a ciò che Cristo, il Figlio di Dio, ha fatto. Una volta avvenuto questo passaggio, è mio dovere, è mio onore, mio privilegio, mia responsabilità proclamare le virtù, le qualità di colui che ha reso possibile questo passaggio dal regno delle tenebre al regno della sua meravigliosa luce. Questo passaggio fa di me un sacerdote, fa dai cristiani una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato. Avrei notato, oltre al sacerdozio, si parla anche di santità. Quindi nel linguaggio biblico, secondo il Nuovo Testamento, i santi non sono un piccolo, ristretto gruppo di persone che si è contraddistinto per certe azioni meritorie o per una certa vita condotta in un certo modo, ma ogni persona che ha detto sì a Gesù Cristo. Il cristiano, il vero seguace di Cristo, la persona che prende sul serio il proprio rapporto con Dio, alla luce della Bibbia, sotto la guida dello Spirito Santo, è santo o santa. Cioè, è messo da parte, non accantonato perché non è buono a nulla, intendiamoci. No, è messo da parte nel senso di ha una funzione, ha un compito particolare. Dio ha comperato, Dio si è acquistato questo gruppo di persone, tutti coloro che hanno detto sì a suo figlio, Gesù Cristo. Quindi, come vedi, alla luce del Nuovo Testamento,
la comprensione di termini come sacerdote o di termini come santo, di termini come consacrazione, assume un aspetto totalmente diverso da quello che noi normalmente intendiamo o da quello che ci è stato insegnato. Ripeto e sottolineo: alla luce del Nuovo Testamento, alla luce della Bibbia, non alla luce di questa o quella chiesa, di questa o quella parrocchia, di questa o quella congregazione, o di quello che dice il pastore, di quello che dice il prete. Alla luce dell'insegnamento della Bibbia. Quello è il mio fondamento. Quello è il mio punto di riferimento. Ed è lì che ti riconduco, perché quella è la vera sorgente. In fondo, se ci pensi, se vuoi avere garanzia di acqua fresca, limpida, pura, dove vai? Al delta del fiume? Sicuramente no. Andrai alla foce, alla sorgente.

Bene, purtroppo, anzi, non bene. Bene, purtroppo non suona tanto, tanto me, tanto... non è la cosa adatta da dire, non è una cosa bella da dire alla fine di un incontro come questo. Purtroppo è arrivato il momento di salutarci. Naturalmente, come sempre a quest'ora, io rinnovo l'invito a tornare per un altro appuntamento, un altro incontro, un'altra possibilità di scoprire i tesori nascosti nel libro più letto. Un abbraccio dal tuo Maurizio, a risentirci, grazie per la tua compagnia, per il tuo cortese ascolto e un abbraccio forte. Scrivi, mi raccomando.

E siamo arrivati, amici, a Contrappunti. Benvenuti, Mario Pieri adesso con voi, e iniziamo il programma di oggi con questa bella canzone del gruppo Richard Smallwood Singers. Si intitola The Light, cioè la luce. Le parole le vediamo subito insieme perché sono molto molto significative. Gesù, tu sei la luce del mondo. Il Signore è la mia luce e la mia salvezza. Egli è la luce del mondo. Il Signore è la forza della mia vita. Fa risplendere la tua luce su un mondo che ha smarrito la via. Riporta il sole e metti in fuga la notte. Spingi indietro le nuvole sopra di noi che ottenebrano il giorno, perché tu sei la luce del mondo. Ci sono molti che sono smarriti, con occhi che non vedono. Fa risplendere la tua luce su questo mondo e sii una luce sul loro sentiero e una lampada per il loro piede. Signore, tu sei la luce del mondo e io sono contento che tu lo sia. C'è tanta gente che non riesce a trovare la strada, perciò fa risplendere la tua luce e riporta la luce del giorno. Signore, tu sei la luce del mondo, sei la mia salvezza, non c'è bisogno che io mi preoccupi. Camminate nella luce, in quella bellissima luce che è la luce del mondo. Ecco, queste le belle parole, una bella esortazione anche per iniziare il nostro tempo insieme oggi. The Light, dal gruppo Richard Smallwood Singers. Amici, benvenuti a Contrappunti e state con me.

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Allora, cosa vi offre oggi Contrappunti? Non l'ho ancora detto. Sono una donna, non una macchina. Questo è il titolo di un articolo apparso qualche tempo fa sul mensile La Voce del Vangelo. Un piccolo spazio qui oggi a Contrappunti riservato alle donne che vogliono darsi una calmata. Sarete in compagnia fra poco di Filomena Calanchi. E poi, oltre alla musica, oggi faremo anche alcune considerazioni su un detto di Gesù: io sono la vera vite. Ecco, questo e altro oggi a Contrappunti. Amici, mi auguro, come dicevo, che vogliate restare in nostra compagnia. Bene, vi lascio subito allora con il nostro ospite, la nostra ospite, Filomena Calanchi. Buon ascolto e a fra poco.
2: Il nostro cervello di donne, dicono gli esperti, è costruito per pensare e badare a molte cose contemporaneamente. Perciò riusciamo a ricordare e a fare quello che nostro marito ci ha chiesto, come andare alla banca, telefonare al dentista per disdire un appuntamento, stirare la camicia bella perché ha un appuntamento importante e così via. Al tempo stesso ripassiamo nella mente quello che devono fare i ragazzi: pallacanestro per uno, musica per l'altra, piscina per il terzo, eccetera. Poi andiamo a parlare con la maestra del primo, che è mancino, e spiegarle che non deve fare storie se non scrive con la destra. E mentre le parliamo, ripassiamo la lista delle cose essenziali da comprare al supermercato. Infine pensiamo a mettere una carica in lavatrice, a telefonare alla vicina malata e vedere se ha bisogno di qualcosa, e mettere in forno l'arrosto perché la sera ci sono ospiti a cena. Se poi abbiamo anche un lavoro in ufficio o in negozio, la situazione diventa drammatica. Ma continuiamo a trottare. A un certo punto però schiattiamo, perché quello che è troppo è troppo, e una voce dentro di noi ci dice: datti una calmata. A me è successo. Mi pareva che la mia testa fosse diventata un circo a 5 piste e ho dovuto darmi una frenata necessaria per il bene mio e della famiglia. Ho esaminato i miei sbagli e ho deciso di ascoltare la voce del buon senso. Ecco cosa ho capito. Primo, non mi ero voluta far aiutare perché ce la dovevo fare da sola. E questo era un segno di grande orgoglio, anche se pensiamo che nessuno stira bene come noi o che nessuno ci eguaglia come cuoche. Se ce lo possiamo permettere, chiamiamo una donna a farci lavori pesanti per qualche ora. Oppure, se un'amica che ha del tempo ci chiede se ci può aiutare, accettiamo l'offerta. È inutile fare la donna bionica a tutti i costi. Perciò, anche con l'aiuto di mio marito, ho fatto un po' di ordine nella mia vita. Ho imparato a curare di più il mio raccoglimento spirituale e mi sono fatta aiutare. Poi mi sono fatta alcuni proponimenti ragionevoli, che si sono dimostrati utili. Secondo, presa dal turbine, avevo trascurato il mio tempo di meditazione e di preghiera. Dio invece dice: fermatevi e riconoscete che io sono Dio, dal Salmo 46, versetto 10. O dedichiamo del tempo a parlare con Lui, ad ascoltare quello che ci vuole dire nella Sua parola, o giriamo assolutamente a vuoto. Facciamo delle cose, ma diventiamo secche e aride come le pigne che cascano a terra d'estate, vuotate dei loro pinoli. Ma a che serve una pigna secca? Terzo, ho stabilito un mio programma di ginnastica spirituale per usare quello che avrei imparato dal Signore. Ho deciso che avrei fatto ogni giorno una telefonata per interessarmi di un'amica nel bisogno, che avrei dedicato alcuni minuti per ripassare un versetto e avrei condiviso una promessa della parola di Dio con la famiglia o con chi mi fosse venuto a tiro. Poi avrei scritto un biglietto di ringraziamento a qualcuno, mi sarei fermata a chiacchierare con i figli e mi sarei dedicata a qualcosa che mi distraesse un po'. Per me si è trattato di iniziare un puzzle su un tavolino e mettere ogni tanto qualche pezzo al posto giusto. Per un'altra persona potrebbe essere dedicarsi alle parole crociate o a un lavoro appunto croce. Quarto, mi sono abituata a non chiedermi l'impossibile. A volte si è trattato di non accettare incarichi che mi avrebbero fatto tanto piacere ma che qualcun altro avrebbe potuto fare, o di dire di no a un invito, di limitare il numero degli ospiti. Questo è servito ad incoraggiare altre donne a prendere delle responsabilità e a scoprire dei talenti nascosti, importanti, utili. e io ne ho guadagnato in calma e tranquillità. I miei figli hanno avuto una madre meno gendarme e mio marito una moglie più rilassata. E il circo della mia mente è diventato a 3 piste invece di 5. E ciò che sono riuscita a produrre ne ha guadagnato in qualità. Speriamo.
1: Albino Montisci, con Dio.

0: Contrappunti.
1: Molti fra noi vivono felicemente con gli armadi strapieni di cose e sarebbero traumatizzati al pensiero di dover buttare via delle cose vecchie del passato, di fare un po' di pulizia. Doversi organizzare per queste persone sarebbe una vera e propria tortura. Ecco, dobbiamo renderci conto però che troppo spesso accumuliamo cose che non ci fanno bene. Bagagli emotivi che ci trasciniamo dietro, riluttanza a liberarci da ferite e delusioni del passato, incapacità a perdonare quelli che ci hanno fatto dei torti e poi ancora diffidenza forse verso qualsiasi dimensione spirituale. Ecco, questi accumuli di ingombri ci fanno del male perché ci impediscono di raggiungere tutta la nostra potenzialità. Quando Gesù era sulla terra dichiarava che poteva aiutare chiunque volesse scaricarsi di ogni cosa che impediva una vita serena. È vero che all'epoca la vita era molto più semplice della nostra vita di oggi, tempo e denaro venivano spesi per guadagnarsi da vivere e non c'era posto tanto per il superfluo. Le cianfrusaglie materiali sono dovute all'abbondanza dei nostri giorni, ma gli accumuli spirituali ed emotivi sono presenti qualunque sia il nostro stato finanziario. Gesù disse, e questo passaggio è riportato nel Vangelo di Giovanni al capitolo 15, i primi versetti: «Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto, egli lo toglie via, e ogni tralcio che dà frutto lo rimonda affinché ne dia di più. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciata». E poi ancora più avanti, qualche versetto più avanti: «Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me, nel quale io dimoro, porta molto frutto». Ecco, se un contadino vuole una grande raccolta dalla sua vite, deve tagliare i tralci che non portano frutto, in modo che questi non indeboliscano così la vite. Poi ancora i contadini potano i tralci in modo che essi non usino tutta l'energia a produrre foglie al posto dei frutti. In altre parole, Gesù ci stava anche dicendo in questo passaggio di concentrarci su quello che è positivo, che è essenziale nella vita, senza ingombrarci con cose che necessitano del nostro tempo, della nostra attenzione, energia, ma che alla fine poi non sono importanti e possono anche nuocerci. Ecco, dobbiamo essere decisi, dobbiamo liberarci di quella che è questa nostra zona di conforto e chiedere a Dio di aiutarci a togliere dalla nostra vita ogni impedimento, qualunque esso sia. Ecco, è questo il succo del nostro breve discorso.

Questa era una vecchia canzone di Michel Pilar, tratta dall'album che portava il suo nome, un album uscito nel 1982. Il titolo di questo brano era You, cioè tu. Tu, signore, dicevano le parole, hai liberato la mia mente per pensare, per ragionare, per scegliere. Mi hai resa disposta a perdere la faccia in vista del tuo onore. Tu hai piantato un seme perché cresca, perché germogli e fiorisca e porti un frutto che è tuo. Il mio nome è veramente scritto là? Potrei dare un'occhiata? Talvolta mi sembra di avercelo scritto io con degli acquerelli. Invece sei tu, signore, che l'hai scritto, con lacrime rosse, sparse per me, sparse per altri. Tu, signore, hai reso stabili i miei piedi perché corressero e vincessero e io non ripiegassi mai indietro verso me stessa, perdendo così il premio.

Con una telefonata così è cominciato il contatto di Doriana con alcune persone, alcuni credenti. Doriana è una studentessa universitaria bella, intelligente e molto infelice e confusa. Aveva ascoltato un programma evangelico alla radio di notte, poi aveva telefonato al numero che era stato dato. La sua storia non era molto diversa da quella di molte altre ragazze. Dei genitori estremamente possessivi che la facevano studiare, la mantenevano, ma che esigevano ubbidienza assoluta per mezzo di ricatti agrodolci che poi alla fine finiscono col distruggerti. Doriana studiava per far piacere a papà, andava a messa per far contenta la mamma e non usciva e non aveva amicizie per paura di non far contento nessuno dei due. Ed era arrivata al punto di voler morire. Quando alcune persone, come dicevo, alcuni credenti, l'hanno conosciuta e lei ha raccontato loro la sua vita, ecco, queste persone l'hanno ascoltata, l'hanno lasciata sfogare e gentilmente le hanno offerto la possibilità di leggere il Vangelo e di esaminarlo con onestà. E ogni volta dopo ogni colloquio ripeteva dubbiosa: non so se ritornerò. E Doriana poi in seguito è tornata con altri problemi, con altre paure. Un giorno è venuta e ha detto che non ce la faceva più, l'idea del suicidio era sempre presente. Tu hai bisogno di conoscere Gesù, le hanno detto. Le hanno spiegato che il primo uomo e la prima donna hanno scelto di disubbidire ai comandi di Dio e che da allora il peccato è entrato nel mondo e ogni persona ha ereditato una natura peccatrice che la separa da Dio. Le hanno anche spiegato che Gesù, il figlio di Dio, è morto per pagare ogni peccato e mancanza che siano stati mai commessi e poi è risuscitato vincendo per sempre la morte. Doriana intellettualmente ha capito perfettamente che per essere salvati bisogna solo mettere la propria fede in Gesù e accoglierlo come Salvatore e Signore. E ha capito anche che da questa scelta dipendono la salvezza o la perdizione eterna. Settimana dopo settimana Doriana è tornata, facendo le domande più assurde, come ad esempio: è un peccato più grave farsi nemici i genitori oppure non accettare Gesù? Oppure ancora: ma cosa succede dopo la morte? Se mi uccido, Dio mi punisce? La Bibbia aveva tutte le risposte e le venivano date. I suoi nuovi amici pregavano per lei e chiedevano ad altri di pregare. E Doriana ha continuato a esitare e qualche tempo fa ha poi dichiarato: sono venuta per dirvi che non tornerò più, non posso tradire i miei genitori, non me lo perdonerebbero mai. Ecco, sembra che abbia fatto la sua scelta. Sarà una scelta definitiva? Beh, non lo sappiamo. Doriana però rischia di grosso, perché ogni volta che si rimanda la decisione diventa sempre più difficile. Sì, la vita è fatta di tante scelte, tante decisioni anche importanti, ma sicuramente quella più importante di tutte è la decisione che riguarda il nostro destino eterno e come sempre vale la pena di pensarci. C'è ancora spazio adesso per un'altra canzone. I Fall in Love, mi innamoro, da Kim Boyce.

E in chiusura vi saluto con alcune parole dell'ultima canzone che abbiamo ascoltato. I tuoi modi di fare non mancano mai di stupirmi. Man mano che passano gli anni è un grande mistero. Chi può conoscere il mio cuore con tutta la vergogna che contiene? Domani tu amerai come amavi ieri e non cambierai mai. Crea in me un cuore puro e rinnova il tuo spirito dentro di me. Riempi la mia bocca di lode e le mie labbra canteranno per sempre. Ecco, con queste belle parole di I Fall in Love di In Boys, la canzone che abbiamo appena ascoltato, amici, io mi faccio da parte, vi ringrazio per aver seguito Contrappunti anche quest'oggi e vi do appuntamento come sempre al prossimo numero. Intanto buon proseguimento.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
2: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
3: Detto fra noi è una rubrica nella quale parliamo di problemi che ci riguardano. E in questo periodo stiamo affrontando il problema della famiglia. E anche oggi, cari amici all'ascolto, vogliamo affrontare un tema molto, ma molto importante, e cioè il ruolo della moglie alla luce della Bibbia. Per parlare di questo ho chiesto alla mia cara moglie di farlo e sono contento di passare il microfono a lei dopo aver ascoltato un po' di musica per affrontare, ripeto, il tema importante, il ruolo della moglie alla luce della Bibbia. Buon ascolto.

Sono contenta, care amiche e cari amici, per la possibilità che il Signore mi dà quest'oggi di parlare intorno alla moglie. Naturalmente il tempo a disposizione è così poco, per cui vi chiedo sin da ora di scrivermi per farmi sapere quello che pensate su quanto vedremo in seguito. L'Apostolo Paolo, scrivendo agli Efesini al capitolo 5 e dei versetti 22 a 24, dice: «Mogli, siate soggette ai vostri mariti, come al Signore, poiché il marito è capo della moglie, come Cristo è capo della Chiesa, egli che è il salvatore del corpo. Ma come la Chiesa è soggetta a Cristo, così debbono anche le mogli essere soggette ai loro mariti in ogni cosa». Il solo pensiero di essere soggette o di sottomettersi al marito suscita in noi mogli dei sentimenti di ribellione, specialmente se si tratta di donne energiche, ma che purtroppo interpretano questo fatto in termini di passività. Per loro essere soggette vuol dire non contare niente. Per loro sottomettersi significa lasciarsi calpestare senza reagire, proprio come la moglie della poesia di Burns. Sentite cosa dice: «Marito mio, smettila di brontolare, non maneggiare più, signore. Sono, è vero, tua moglie, ma non sono la tua schiava». Ebbene, care amiche, dobbiamo sapere che Dio dà alla sottomissione, nel nostro caso, un significato ben diverso. E chi vi parla deve dirvi che per realizzare questo ha dovuto anche faticare. Sottomettersi secondo la Bibbia, per quanto ci riguarda in qualità di mogli, vuol dire ubbidire con umiltà e intelligenza a un'autorità debitamente stabilita. L'esempio che Dio ci propone è quello, non per niente, della Chiesa che si sottomette alla Signoria di Cristo. Ebbene, una tale sottomissione è tutt'altro che degradante. Questa sottomissione è la gloria della Chiesa e non è certo per malanimo verso le donne che Dio ha stabilito questa legge. Anzi, egli l'ha voluta per proteggere le donne e per proteggere l'armonia della famiglia. Dio intende che la donna sia difesa dalle burrasche di questa vita. La Scrittura non riconosce un matrimonio democratico a piena parità. L'ordine divino è di piena diversità. La moglie è interamente moglie e il marito è interamente marito. Dio ha dato alle mogli la possibilità di scegliere liberamente il ruolo della sottomissione, proprio come Gesù scelse di sottomettersi al Padre. Abbiate in voi lo stesso sentimento, ebbe a dire l'Apostolo Paolo, che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non reputò cosa da ritenere con avidità l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini. Ed essendo trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Ed è perciò che Dio l'ha sovranamente innalzato. Care amiche, cari amici, Dio onora non quelli che si aggrappano ai loro diritti, ma egli onora quelli che scelgono liberamente di obbedire a lui. Se vogliamo avere un'immagine bella e completa della moglie ideale, noi dobbiamo ritornare alla Bibbia. Infatti, in tutta la Bibbia è parlato della moglie, ma in particolare anche nei Proverbi. In Proverbi capitolo 31 è scritto: «La moglie è abile, accorta, operosa e generosa, saggia, fedele, allegra, provvede alle necessità della sua famiglia e non si ferma soltanto a questo, è consapevole del suo valore, adopera a buon fine la sua intelligenza, le sue forze, il suo carattere timorato di Dio rende la vita ricca di soddisfazioni per il marito, per i figli, al di fuori dell'ambiente familiare, anche per i poveri e i bisognosi. È una donna eccezionale». Leggetelo questo capitolo della Bibbia, cari mogli che mi state ascoltando, che, ripeto, si trova nel libro dei Proverbi di Salomone al capitolo 31, dal versetto 10 al versetto 31.
Il saggio esordisce in questo modo: una donna forte e virtuosa, chi la troverà? Ed io mi chiedo, cos'è che stimola la moglie a tutti gli sforzi creativi di cui abbiamo appena parlato? Forse un marito che la minaccia con la verga per tenerla in sottomissione? No, al contrario, è un marito che esprime per lei la sua ammirazione senza riserve. Molte donne si sono portate valorosamente, ma tu le superi tutte, è detto alla fine del capitolo in questione. Molte donne si sono portate valorosamente, ma tu le superi tutte. Ed io voglio essere un tale tipo di moglie per il mio caro marito. Quando la sottomissione della moglie viene aspramente pretesa dal marito, allora l'ordine divino è stato buttato all'aria. Resta soltanto un abuso umano. Quando invece il marito compie a sua volta il proprio ruolo nell'ordine divino, cioè di amare sua moglie e non di inasprirsi contro di lei, così come dice l'Apostolo Paolo, allora la sottomissione della moglie diventa una fonte di reciproco amore, di reciproca devozione, diventa qualcosa di straordinaria bellezza morale e spirituale. Una donna forte e virtuosa, chi la troverà? Il suo pregio sorpassa di molto quello delle perle. Il cuore del suo marito confida in lei. Cara amica all'ascolto, vogliamo diventare un tale tipo di mogli? Io lo voglio con tutto il mio cuore e prego ogni giorno di più il mio Signore che mi dia veramente di rendere felice mio marito, i miei bambini, la mia famiglia. Ma tutto questo non viene all'improvviso. Tutto questo si costruisce e si costruisce in particolare con la preghiera e con la sottomissione al nostro Signore e al nostro marito, come si conviene a delle mogli credenti e delle mogli che hanno dato la loro vita, il loro cuore al Signore. Vogliamo una famiglia felice? Io credo che molto dipende da me per la mia famiglia. Molto dipende da te per la tua famiglia. Dobbiamo accettare il ruolo che Dio ci ha dato, che è un ruolo benedetto se lo accettiamo con sottomissione al nostro Signore Gesù. Grazie per il gentile ascolto. Ci risentiamo, Dio volendo, un'altra volta.

0: Grazie Elisa per il tuo intervento di quest'oggi. Che il Signore vi benedica.
1: Elisa
0: e Eliseo vi salutano con affetto e vi dicono a risentirci.
1: Ciao.

Nelle ultime trasmissioni abbiamo considerato certe parole trovate nella prima epistola di Pietro al capitolo terzo. Abbiamo considerato il versetto 7 che ci dice che i mariti devono vivere con la loro moglie in accordo e conoscenza, trattandola come un fragile vaso. Poi abbiamo dato un'occhiata al versetto 8 che sommarizza l'intera relazione matrimoniale, esortandoci all'armonia, alla simpatia, alla fratellanza e all'umiltà di spirito. Quest'oggi vogliamo esaminare un altro versetto, il 9, e qui, in questa che è la penultima trasmissione di questa serie sulla famiglia, abbiamo in questo versetto un altro consiglio che ci permette di considerare la relazione coniugale sotto ancora un differente aspetto. Pietro, riflettendo sulla situazione della famiglia, cita le parole di Gesù Cristo e ci dice: non rendendo male per male o d'oltraggio per oltraggio, ma al contrario benedicendo, poiché a questo siete stati chiamati, onde ereditate la benedizione, non rendendo male per male o d'oltraggio per oltraggio. Ogni volta che io leggo queste parole penso sempre a un caso che mi capitò mentre mi trovavo come un consulente matrimoniale. Il marito e la moglie vennero da me. No, un momento, lasciatemi dire quello che successe prima che venissero. Il marito mi telefonò e mi disse: mia moglie ed io ci siamo separati e il mio pastore mi dice che la mia presa di posizione su ciò che ci ha separati è corretta. E il medico di lei, che è pure un cristiano, dice di no, che la sua posizione è corretta. Poi aggiunge: non so proprio perché la chiamo, ma qualcuno mi ha consigliato di chiamarla e di avere alcune sessioni di consulenza con lei, cosa che ritengo inutile, perché o lei prenderà la mia posizione e si schiererà con me, oppure prenderà quella di mia moglie, e così siamo di nuovo al punto di prima. Davvero non so perché l'ho chiamata. Come vedete, si cominciava proprio male, ma lo stesso gli dissi: beh, se lei è così convinto davvero è una perdita di tempo, e le posso garantire che non si arriverà proprio a nulla. Ma dato che le sto parlando, mi permetta di dirle che io non prenderò la parte di nessuno, ma mi metterò dalla parte di Dio, e penso che quando tutto è detto e fatto, anche voi due vi schiererete da questa parte. Per un po' non mi disse nulla, poi disse: beh, questa è un'idea nuova, forse vengo. E così poco dopo i due apparvero nel mio ufficio e cominciarono a parlare. E a questo punto devo spiegare che mai io incoraggio durante le mie sessioni di consulenza le persone ad arrabbiarsi l'una con l'altra. Infatti appena mi accorgo che cominciano a riscaldarsi un po', subito le invito a calmarsi e ricordo loro che io non permetto che si chiamino con brutti nomi o lancino epiteti l'un verso l'altro. Queste cose non vanno, gli dico, sono incivili e contrarie alla cristianità. Quella sarà forse l'unica ora in tutta la settimana in cui si parleranno gentilmente, ma così deve essere. E ci furono diverse volte che dovetti calmarli, e ogni volta che si cominciava ero costretto a ricordar loro le regole, a interromperli, perché erano così abituati, così esperti a insultarsi, a trattarsi male, che spesso lo facevano senza neppure rendersi conto di quello che si dicevano per la maggior parte del tempo. Era diventato così abituale, così tanto parte di se stessi, che io dovetti renderli coscienti di ciò che ogni volta che lo facevano, e lo facevano affinché se ne accorgessero e cercassero di smettere. Era una situazione incredibile. Ci vollero 6 intere settimane prima che riuscissero ad uscire da quel modo di fare e cominciare ad agire differentemente, e per cominciare davvero a cambiare l'intera attitudine e a farli cominciare a parlarsi ed agire in una nuova maniera l'un verso l'altro. Uno diceva una cosa cattiva e l'altro rispondeva con un'altra 2 volte peggiore, e allora l'altro rispondeva con un'altra oscenità ancora peggio, e così via, non rendendo male per male
ed oltraggio per oltraggio. Questa è parte del matrimonio che Cristo vuol vedere, un matrimonio in cui non ci sia scambio di offese. Eppure sempre penso ad un'illustrazione che mi può aiutare a chiarificare quello che sto dicendovi. Vedete, le scritture insegnano che una dura risposta crea liti, ma che una dolce parola scaccia l'ira. In altre parole, invece di rispondere ad un insulto con un altro insulto, rispondete con una buona parola, con una mite risposta. Prendete per esempio il gioco del ping pong. Lì vedete due persone che giocano, quando ad un tratto ecco che uno sbatacchia la palla oltre la rete con tutta veemenza. E cosa farà l'opponente? Farà un passo indietro per ricevere quella po' di botte, e poi bam, colpisce anche lui la palla con tutta la forza che ha. E l'opponente, beh, anche lui dovrà indietreggiare due o tre passi, e così ad ogni colpo ecco che si allontaneranno sempre più l'uno dall'altro. Ma supponiamo che qualcuno ti serva una palla a tutta velocità attraverso il tavolo e tu appena offri un rimbalzo al suo colpo, di modo che la palla appena rimbalza oltre la rete, e cosa succede? Il tuo opponente deve avvicinarsi di più per riceverla. Ebbene, la stessa cosa è nel matrimonio, come in tutte le relazioni sociali, come in tutte le relazioni internazionali. Se noi rimandiamo la palla indietro con tutta forza a chi ce l'ha mandata a noi con tutta forza, ecco che ci separiamo sempre di più l'uno dall'altro. Le scritture cercano invece di riunirci l'uno con l'altro e ci esortano non a retribuire male per male o insulto per insulto, ma a vincere il male col bene. Nell'Epistola ai Romani, capitolo 12, Paolo ci ammonisce con la stessa parola. Egli ci dice che noi dovremmo contraccambiare chi ci fa del male facendogli del bene, perché vedete, quando noi ricambiamo il male a chi ci ha fatto del male, noi siamo vinti dal male stesso e contribuiamo ad aumentarlo. Ora nel mondo di male ce n'è già anche troppo e noi dobbiamo allora adoperarci a diminuirlo e non aggiungerne dell'altro. Infatti il compito di un cristiano non è di seminare del male, il cristiano risponde al male col bene, il cristiano rifiuta di essere vinto dal male, di mettersi dalla parte del male e di cadere prigioniero del male per schierarsi poi con l'avversario per farne dell'altro e spargendo odio ovunque. Il cristiano invece risponde al male con il bene e dà una mite risposta a chi rudamente lo tratta, gli ricambia benedizioni contro chi lo ha ingiuriato. Così non vale la pena di stare a considerare come male vi ha trattato il vostro marito o la vostra moglie ieri o la settimana prima. Cerchiamo invece di rispondere e di trattare in una maniera del tutto differente da quelli che siamo stati trattati. Assumiamo per un momento che siete stati trattati davvero male, che vostro marito o vostra moglie vi abbia detto qualche cosa estremamente offensivo e penoso. Come risponderete? No, non risponderete nello stesso modo, ma cercherete neppure di vendicarvi o di fargliela pagare. La vendetta è mia, dice il Signore. Non sta a voi a pareggiare le cose, questo è il compito di Dio. Il vostro compito è invece di vincere il male col bene e di benedire, non di maledire. Questo è quel che fece il nostro Signore Gesù quando lo misero in croce e poi lo insultarono e lo derisero dicendogli: se tu sei il re, scendi ora giù dalla croce. Come li contraccambiò lui? Con parole di benedizione e pregò per loro il Padre dicendo: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Fu la sua preghiera la risposta, e anche se lo fu, ci furono migliaia di persone a cui Pietro predicò accusandoli di aver ucciso con le loro mani Nicue, il principe della pace, e esse si ravvidero e lo accettarono come Signore in risposta a quella preghiera. L'apostolo Paolo ci dice che
fu una anche lui di risposte alla preghiera del morente Stefano, che nella sua agonia egli pregò le parole del Maestro. E così restate persuasi che Dio pure risponderà alla vostra preghiera di benedizione che voi farete verso il vostro coniuge o verso chi vi ha offeso. Signore, aiutaci a render bene per male, te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Marco, capitolo dodicesimo. E prese a dir loro in parabole. Un uomo piantò una vigna e le fece attorno una siepe e vi scavò un luogo da spremer l'uva e vi edificò una torre e l'allogò a dei lavoratori e se ne andò in viaggio. E a suo tempo mandò a quei lavoratori un servitore per ricevere da loro dei frutti della vigna. Ma essi, presolo, lo batterono e lo rimandarono a vuoto. Ed egli di nuovo mandò loro un altro servitore, e anche lui ferirono nel capo e vituperarono. Ed egli ne mandò un altro e anche quello lo uccisero. E poi molti altri, dei quali alcuni batterono ed alcuni uccisero. Aveva ancora un unico figliuolo diletto, e quello mandò loro per ultimo, dicendo: avranno rispetto al mio figliuolo. Ma quei lavoratori dissero fra loro: costui è l'erede, venite, uccidiamolo, e l'eredità sarà nostra. E presolo l'uccisero e lo gettarono fuori della vigna. Che farà dunque il padrone della vigna? Egli verrà e distruggerà quei lavoratori e darà la vigna ad altri. E non avete voi neppur letta questa scrittura? La pietra che gli edificatori hanno riprovata è quella che è divenuta pietra angolare. Ciò è stato fatto dal Signore, ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri. Essi cercavano di pigliarlo, ma temettero la moltitudine perché si avvidero bene che egli aveva detto quella parabola per loro, e lasciatolo se ne andarono. Egli mandarono alcuni dei farisei e degli erodiani per coglierlo in parole, ed essi venuti gli dissero: «Maestro, noi sappiamo che tu sei verace e che non ti curi da alcuno perché non guardi all'apparenza delle persone, ma insegni la via di Dio secondo verità. Egli è lecito pagare il tributo a Cesare o no? Dobbiamo darlo o non darlo?» Ma egli, conosciuta la loro ipocrisia, disse loro: «Perché mi tentate? Portatemi un denaro, che io lo vegga». Ed essi glielo portarono, ed egli disse loro: «Di chi è questa effigie e questa iscrizione?» Ed essi gli dissero: «Di Cesare». Allora Gesù disse loro: «Rendete a Cesare quel che è di Cesare, e a Dio quel che è di Dio». Ed essi si meravigliarono di lui. Poi vennero a lui dei Sadducei, i quali dicono che non v'è risurrezione, e gli domandarono: «Maestro, Mosè ci lascia scritto che se il fratello di uno muore e lascia moglie senza figliuoli, il fratello ne prenda la moglie e susciti progenie a suo fratello. Or v'eran sette fratelli. Il primo prese moglie e morendo non lasciò progenie, e il secondo la prese e morì senza lasciar progenie, così il terzo. E i sette non lasciarono progenie, infine dopo tutti morì anche la donna. Nella risurrezione, quando saranno risuscitati, di chi di loro sarà ella moglie, poiché tutti i sette l'hanno avuta per moglie?» Gesù disse loro: «Non errate voi per questo, che non conoscete le scritture nella potenza di Dio? Poiché quando gli uomini risuscitano dai morti, né prendano né danno moglie, ma son come gli angeli nel cielo. Quanto poi ai morti e dalla loro risurrezione, non avete voi letto nel libro di Mosè, nel passo del pruno, come Dio gli parlò dicendo: io sono l'Iddio di Abramo, e l'Iddio di Isacco, e l'Iddio di Giacobbe? Egli non è un Dio di morti, ma di viventi. Voi errate grandemente». Or uno degli scribi che li aveva uditi discutere, visto che egli aveva loro ben risposto, si accostò e gli domandò: «Qual è il comandamento primo fra tutti?» Gesù rispose: «Il primo è: ascolta Israele, il Signore, il Dio nostro, è l'unico Signore. Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Il secondo è questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Non v'è alcun altro comandamento maggiore di questi. E lo scriba gli disse: Maestro, ben hai detto secondo verità, che v'è un Dio solo e che fuori di Lui non v'è né alcun altro, e che amarlo con tutto il cuore, con tutto l'intelletto e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso è assai più che tutti gli olocausti e i sacrifici. E Gesù, vedendo che gli aveva risposto avvedutamente, gli disse: Tu non sei lontano dal regno di Dio. E niuno ardiva più interrogarlo. E Gesù, insegnando nel Tempio, prese a dire: Come dicono gli scribi che il Cristo è figliuolo di Davide? Davide stesso ha detto per lo Spirito Santo: Il Signore ha detto al mio Signore: Siedi alla mia destra, finché io abbia posto i tuoi nemici per sgabello dei tuoi piedi. Davide stesso lo chiama Signore. E onde vien che egli è suo figliuolo? E la massa del popolo l'ascoltava con piacere. Ed egli diceva nel suo insegnamento: Guardatevi dagli scribi, i quali amano passeggiare in lunghe vesti, ed essere salutati nelle piazze, ed avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei conviti. Essi che divorano le case delle vedove e fanno per apparenza lunghe orazioni, costoro riceveranno una maggior condanna. E postosi a sedere dirimpetto alla cassa delle offerte, stava guardando come la gente gettava denaro nella cassa, e molti ricchi ne gettavano assai. E venuta una povera vedova, vi gettò due spiccioli che fanno un quarto di soldo. E Gesù, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: In verità io vi dico che questa povera vedova ha gettato nella cassa delle offerte più di tutti gli altri, poiché tutti han gettato del loro superfluo, ma costei del suo necessario. Vi ha gettato tutto ciò che possedeva, tutto quanto aveva per vivere.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Dio interviene sempre al momento giusto, quando si ha assolutamente bisogno di aiuto e di conforto. Questa è stata anche l'esperienza di Royce, il protagonista del libro Figlio mio, figlio mio. Infatti, proprio quando egli ormai quasi disperava di vedere suo figlio Craig, che era ribelle, andare a Dio, Dio interviene e gli fa una meravigliosa promessa: credi e sarai salvato tu e la casa tua. Craig però continua a comportarsi quasi come un delinquente e Royce, d'accordo con Penny, decide di fargli frequentare per 3 anni un'accademia militare dove ci sarebbe stata maggiore severità. Ma dopo 2 anni Craig torna a casa.

L'ultimo anno di scuola Craig lo frequentò a Glenville e riuscì a diplomarsi. Il suo atteggiamento nei confronti di Penny non era però migliorato. La trattava sempre con profondo disprezzo e, oltretutto, era causa di preoccupazione per i suoi e per i compagni che frequentava, veramente poco raccomandabili. E per la completa indifferenza che dimostrava per Dio. Anche i rapporti fra Penny e Royce sembravano risentire in maniera negativa della presenza di Craig in casa. Penny non riusciva a comprendere e ad accettare il modo di agire di suo marito. Lui, solitamente così deciso, si rivelava debole e incerto quando si trattava di Craig. E quel che era peggio, Craig se ne rendeva pienamente conto e approfittava della debolezza di suo padre per ottenere tutto ciò che voleva. Le cose sembrarono migliorare un poco quando Craig cominciò a lavorare per una ditta di bestiame e conobbe Diana. Diana era una bella ragazza, bruna e alta. Il suo bel viso era spesso illuminato da un caldo sorriso e i suoi occhi erano sempre scintillanti di gioia. Craig la frequentava con una certa assiduità e presto l'accompagnò a casa per farla conoscere ai suoi. Un giorno Craig e Diana litigarono. Quella notte Craig non rincasò. Lo videro arrivare soltanto al mattino mentre stavano facendo colazione. Barcollava. Royce cercò di ignorare il nauseante odore di alcol che lasciava dietro di sé. Ma ecco il risultato. Non molto tempo dopo Craig si trovò in prigione, arrestato per ubriachezza a bordo di un'auto rubata. «Papà, non permetterai loro di fare qualcosa contro di me, vero?» Queste furono le prime parole che Craig rivolse al suo padre non appena lo vide entrare nella sua cella. La sua voce era supplichevole e disperata allo stesso tempo. «Papà, va a parlare con quella gente. Hanno riavuto la loro macchina per intero. Va subito, papà, così non mi accuseranno». Royce non promise nulla e uscì dalla prigione stordito. Riuscì comunque a parlare con l'avvocato e ottenne che Craig non fosse accusato, a condizione però che si mettesse sotto la cura di uno psichiatra. Craig fu ricoverato in ospedale per gli esami necessari, ma risultò sano fisicamente. Gli furono però riscontrate delle caratteristiche antisociali piuttosto preoccupanti. Intanto, Royce e Penny avevano trovato una grande consolazione nel riunirsi insieme ad altri credenti per pregare per lui. Condividere con altri il loro peso lo faceva sembrare loro più leggero. Avevano inoltre l'impressione che Craig fosse migliorato, anche se leggermente. Sembrava più sottomesso e si era rapacificato con Diana. Presto i due giovani decisero di sposarsi e vissero per un breve periodo di tempo come una normale coppia di sposini apparentemente felici. Ma la situazione precipitò rapidamente. Craig cominciò a trascurare Diana e ad assentarsi da casa per periodi sempre più lunghi con la scusa del lavoro. Ora infatti si era messo a lavorare in proprio ed era molto più impegnato. Penny e Royce erano veramente preoccupati per questo suo strano modo di agire, ma preferirono non interferire nella vita privata dei due. Royce però non poté trattenersi dal telefonargli quando lesse sul giornale che era diventato membro di un circolo privato in cui si servivano liquori e si giocava d'azzardo. «Craig, perché ti sei fatto membro di quel circolo?» «Che noia, papà! Ormai ho più di 21 anni e credo di essere libero di fare ciò che voglio. Non sono più un bambino. Cerca di ricordartelo», gli rispose Craig cercando di controllarsi. «Ma se proprio vuoi saperlo, ebbene vado in quel locale perché si mangia bene e posso accompagnarvi i miei clienti per trattare i miei affari. Soddisfatto adesso?» Il suo tono era ironico. Royce si sforzò di credergli, lo desiderava così tanto. Pochi giorni dopo fece un'altra amara scoperta. Gli fu riferito che Craig era stato visto in compagnia di una donna che non era Diana. Subito Royce chiese spiegazioni a suo figlio. «Ma papà, mi credi capace di fare una cosa del genere? Io essere infedele a Diana?» Craig sembrava proprio adirato. «Non so. Lo faresti, Craig?» «Certo che no. Ero con una cliente, una ricca vedova che compra molto bestiame. Cercavo solo di convincerla a comprare da me, ecco tutto». Il suo tono era risentito, quasi offeso per i sospetti che suo padre aveva nutrito su di lui. E Royce, ancora una volta, volle credergli.